0: di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio. Qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Olio, olive, verdure e farinacei caratterizzano la cucina pugliese, che insaporita da basilico, capperi e origano, risulta particolarmente genuina e gustosa. La gastronomia pugliese, pur nella sua unicità, presenta sfumature diverse a seconda dei luoghi. Le grandi aree nelle quali si suole dividere la regione corrispondono per sommi capi alla divisione amministrativa voluta da Federico II di Svevia nel 1222. Esse sono la terra di Bari, la Capitanata, corrispondente all'odierna provincia di Foggia, e la terra d'Otranto, comprendente le province di Taranto, Brindisi e Lecce. L'alimento che più degli altri fa da spartiacque tra le varie cucine locali è l'aglio, usato generosamente nella provincia di Foggia, con sempre maggiore parsimonia a mano che si scende verso sud, fino a scomparire del tutto nel Leccese, dove predomina la cipolla. Nel Tarantino e nel Barese crescono i lampascioni, cipolle selvatiche che si lessano e si accompagnano all'insalata.

I pugliesi amano la pasta. Criste mi, fa chiovere li maccarune, le chianche delle logge fatte a ragù. Gesù mio, fa piovere maccaroni e le logge dei balconi, trasformate in carne al ragù, canta un antico anonimo. La pasta caratterizza a tal punto la cucina pugliese che se non fossero note le sue origini si potrebbe attribuirne l'invenzione a questo popolo. E proprio per difendere il loro diritto a consumarla liberamente, nel 1647 i pugliesi lottarono aspramente e vittoriosamente per 8 giorni contro i dominatori spagnoli che avevano avuto la bella idea di tassare la pasta. Oggi, accanto alla produzione industrializzata, resiste saldissima la tradizione della pasta fatta in casa. Soprattutto nei paesi, le donne ancora oggi preparano orecchiette, lasagne, strascenate, mignuicchie, chiancarelle, troccoli, fenescecchie e pochiacche. Le strascenate sono piccoli rettangoli di pasta strascinati su una spianatoia tipo grattugia, che presentano una faccia liscia ed una rugosa. I troccoli, specialità del foggiano, prendono il nome dall'utensile con il quale si tagliano, un mattarello fornito di lame molto simile al ferro da maccaroni del Cinquecento. I troccoli sono affini alla pasta alla chitarra abruzzese, un'affinità dovuta a fattori storici, risalenti al 1447, quando Alfonso I d'Aragona, re di Napoli, istituì la dogana della mena delle pecore in Puglia, cioè impose la transumanza verso i pascoli demaniali del tavoliere a tutti i pastori che possedevano almeno 20 pecore. I mignucchi sono piccoli gnocchi di semola, le chiacarelle piccole orecchiette, le pociacche sono invece delle orecchiette più grandi del solito. Le fanascecchie, infine, sono maccheroni arrotolati aiutandosi con ferri da calza. Nel brindisino le strascenate prendono il nome di sagghiotte e le fenescecchie di caggiubbi. Le orecchiette, dette anche recchie, costituiscono il primo piatto più tipico e conosciuto della cucina pugliese. Sono formate da piccoli pezzi di pasta incavati che si ottengono arrotolando la pasta con il pollice contro una base di legno. La pasta si prepara con una farina integrale di grano duro o semplicemente con la semola. In qualche caso, e costituiscono una vera e propria prelibatezza, si usa il grano arso appena ricavato dalla spigolatrice. A seconda della località, le orecchiette possono essere grosse quanto un orecchio umano o piccole quanto l'unghia di un mignolo. Le più tipiche però sono quelle esposte sull'uscio delle case e vendute a peso dalle massaie del borgo antico di Bari. Queste varietà di pasta vengono altrettanto variamente condite con verdure, erbe di campo o erbe d'orto e con formaggio, con ragù di carne o di pesce. Particolarmente conosciuto è il ciambotto barese, che si ottiene utilizzando numerose specie ittiche. Il pane, per il quale la Puglia va famosa, costituisce il cibo principale di quanti sono costretti dal lavoro a pranzare fuori di casa, artigiani, pastori e contadini. La frisedda, presente in quasi tutta la cucina meridionale, ben simboleggia la sobrietà di un popolo abituato alle grandi e belle mangiate, come ai prolungati digiuni. A forma di ciambella, la frisetta è fatta di farina integrale o bianca, infornata e cotta e poi fatta biscottare. Per gustarla basta immergerla in acqua fredda e una volta inzuppata condirla con olio, pepe e sale. Facoltativo l'aggiunta di pomodoro e cipolla. Una frisetta e un bicchiere di vino costituiscono il pasto del pastore e del bracciante. Utilizzando acqua bollente si ottiene invece la cialedda. La cospicua presenza di greggi fa prosperare la casearia a base di latte di pecora. Di largo consumo è la ricotta fresca con i suoi derivati, la ricotta forte e la ricotta tosta o cacio ricotta da grattugiare. Eccellente il formaggio pecorino, specie quello prodotto dai pastori della Murgia, dove cresce il lentisco,

che dà al latte e poi al formaggio un gusto pepato. In qualche località ancora si trova la mercia, una sorta di mozzarella ovina. Per quanto riguarda le carni, la cucina pugliese fa largo uso di maiale per preparare salumi, famosi i capicolli. La Puglia va famosa anche per la bontà della sua carne ovina. Per numero di capi di bestiame, la regione è terza in Italia dopo Sardegna e Lazio. La genuinità e gustosità della carne ovina pugliese non ha bisogno di attestati di esperti. Basta entrare in una qualsiasi macelleria di Martina Franca, Crispiano e dei paesi intorno. Accanto al frigorifero si vedrà un piccolo forno di pietra. L'insolita presenza in un negozio del genere consente al macellaio di arrostire senza condimento all'infuori del sale gli spiedini di tacche, pezzi di agnello o di capretto con le interiora e cervellate ordinate dai clienti. La cervellata è una salsiccia sottile, non legata a rocchi, moderatamente grassa, di pronto consumo. Tipica in particolare della cucina di Martina Franca e della zona collinare del Tarantino. Differisce dall'omonima napoletana per alcuni dettagli. Può essere di carne di vitello mista a quella di maiale o di solo maiale. Ha come condimenti sale, pepe macinato, vino rosso e talvolta semi di finocchio. Tra i secondi a base di carne troviamo le bracioline, fettine di polpa di vitellone o di cavallo, battute, guarnite di foglie di prosciutto, prezzemolo trito, pepe, pecorino. Arrotolate e legate con refe, vengono soffritte velocemente in padella e passate in un denso sugo di pomodoro o conserva. Buono e gradito è anche il piatto di trippa al... Nell'antica Grecia, il grande commediografo Aristofane, nelle Rane, mostra un Eracle che tra una fatica e l'altra si rimpinza di purè di fave. Non ci scostiamo dalla verità se affermiamo che a quel tempo questa ghiottoneria costituiva un piatto largamente consumato nel Tarantino, spesso accompagnato da verdure lesse e condito con olio di oliva crudo. Ancora oggi la purè di fave costituisce un piatto principale della gastronomia pugliese, la cosiddetta ncapriata. La ncapriata si prepara con fave secche sgusciate, cucinate in acqua corretta di sale. A cottura avanzata vengono razzolate, cioè tramenate e battute con un cucchiaio di legno fino a ridurle in purè. Si condiscono con olio crudo e si accompagnano con un contorno di cicoria amara, cime di rapa, peperoni al pomodoro o lampascioni, cipolle selvatiche lessate. L'ancapriata, a seconda dei luoghi, prende nomi diversi, ma su tutti predomina quello di favi o fogghi. Grandi mangiatori di fave, i pugliesi hanno un distico che tradotto in lingua suona così: di tutti i legumi, la fava è regina. Cotta la sera, scaldata la mattina. L'abbondante produzione agricola pugliese permette la preparazione di minestre tra le più varie. Nel Salentino si prepara una prelibata zuppa alla contadina, con ben 15 tipi di verdure: fagioli, porri, cipolla, verza, cavolo, zucchina, funghi, eccetera, condita con olio d'oliva crudo e servita con pane fritto. Ad Otranto si usa un modo particolare per conservare peperoni, zucchine e melanzane. Si mettono a seccare al sole, poi vengono passati al forno. Persa in questo modo tutta l'acqua, i saporiti ortaggi possono essere conservati a lungo. Al momento verranno cotti con i porri. Con circa 800 km di costa, nella cucina pugliese non poteva mancare il pesce, che in alcune zone è veramente squisito. Nel Barese e a Gallipoli si pescano orate, sogliole, dentici, cernie, saraghi, scorfani, spigole, polpi e polipetti. Molto nota è la cosiddetta casseruola di polipetti, un ragù di polipetti a base di olio, cipolla, vino bianco, salsa di pomodoro, prezzemolo e pepe. Anche il Golfo di Taranto offre prelibate varietà ittiche. Taranto è inoltre famosa per la coltivazione delle ostriche.

La coltivazione delle ostriche si pratica a Taranto da tempi remoti e i sistemi in uso sono ancora quelli antichi. La fama culinaria di questa città è però legata ai mitili o cozze nere. Nei testi di gastronomia sono descritti vari modi per ammannire i mitili. La cucina tarantina ne usa tre: arraganati, cioè coperti di mollica di pane e accompagnati col prezzemolo, aglio, olio, origano, pomodori lessati e conditi con olio e limone, in zuppa alla marinara con cipolla, conserva di pomodoro e olio. I pugliesi sono esperti nella preparazione di piatti di pesce. Hanno infatti elaborato tantissimi modi per cucinare in modo prelibato i prodotti del loro pescoso mare. La zuppa di pesce alla gallipolina prevede scorfano, cernia, sarago e calamari. Il tutto ravvivato da qualche filetto di pomodoro e aromatizzato con cipolla. La grigliata di pesce è una specialità delle isole Tremiti, Manfredonia, Trani, Fasano e Taranto, dove si usa a cucinare all'istante il pesce e i molipetti appena pescati. E dopo tutto questo ben di Dio, spero che tu, viaggiatore o goloso, voglia anche assaggiare. La Puglia, con i suoi sapori e aromi, ti aspetta.

Il disegno o il ritratto, ottenuto mediante l'incisione a basso rilievo su una gemma di pietra dura o su madreperla, è detto cammeo. L'arte di scolpire le gemme è tra le più antiche del mondo. Essa fu sviluppata a un livello incredibilmente raffinato dai romani. All'incisione dei cammei, la gioielleria romana destinava le pietre più dure. L'uso del cammeo quale ornamento personale è presente in tutte le gioiellerie delle varie epoche. Nel XIII secolo, fino all'inizio del XIV secolo, ai cammei, oltre al valore commerciale, veniva attribuito un potere mago. È nel Rinascimento che si ebbe un intenso sviluppo della glittica a seguito della grande richiesta di pietre preziose e dure lavorate. Fra i soggetti più ricorrenti erano quelli mitologici.

I camei tornarono di gran moda verso la fine del secolo XVIII. Un'edizione del Journal des Dames del 1805 così scriveva: «Una signora alla moda porta camei nella cintura, nella collana, sui braccialetti e nella tiara». Si dice che Napoleone stesso sia stato incoronato con una semplice fascia decorata con camei.

Gli incisori di Torre del Greco hanno conquistato il monopolio della produzione mondiale di cammei, dando vita sul corallo, sulla pietra dura, sulla conchiglia a immagini di bellezza.

Nate per incantarci, le misteriose e bellissime conchiglie forniscono la materia prima impiegata nella lavorazione del cameo di Madreperla. Della conchiglia è lo strato più interno, detto ipostraco, costituito normalmente dalla iridescente madreperla, un tipo di cristallizzazione del carbonato di calcio che viene utilizzato per l'incisione. La pregiata Cassis madagascariensis, da cui si ottiene il cameo detto sardonico a fondo scuro e rilievo bianco. La Cassis rufa, da cui si ricava la corniola a fondo rosso e rilievo giallo o chiaro. Lo Strombus gigas, di colore rosa, sono alcune delle specie provenienti dai mari e dai fiumi di tutto il mondo che nelle mani degli artisti di Torre del Greco si trasformano in volti umani, figure mitologiche e allegoriche. Spesso è la forma della conchiglia, con i suoi pregi da esaltare o i suoi difetti da mascherare, che determina il soggetto, il pezzo che l'artista lavorerà con grande genialità e antiche rimembranze. La cameistica di Torre del Greco è un'arte che ha fatto sue antiche tradizioni, quali la glittica rinascimentale e quella di derivazione arabo-sicula.

Le fasi di lavorazione del cameo iniziano con la scoppatura, che consiste nel tagliare la parte di conchiglia da incidere. Nella parte interna della coppa della conchiglia tagliata si disegnano degli ovali secondo la grandezza desiderata. La coppa della conchiglia già segnata viene tagliata seguendo approssimativamente i segni fatti. Con la mola, poi, i pezzi di conchiglia segnati vengono aggarbati con precisione millimetrica seguendo l'ovale disegnato in precedenza. A parte si provvede a preparare la pece greca mischiando della scagliola, cera vergine e cera greca e poi facendola sciogliere in un recipiente posto su di un fornellino. La pece greca servirà a fissare l'ovale della conchiglia al fusetto, un supporto di legno cilindrico di circa 15 cm di lunghezza. Sull'ovale si traccia il disegno del soggetto che si vuole realizzare. Il pezzo di conchiglia ovale è ora pronto per l'incisore. L'arte dell'incisore torrese è faticosa, esige pazienza e gusto, estro e precisione. Infilato il bulino d'acciaio nel manico di legno per meglio impugnarlo, l'incisore lo spinge con decisione in avanti per asportare la parte di conchiglia superflua, in modo che lo strato inferiore, di colore più scuro, faccia da sfondo al rilievo. I bulini più usati sono il piana, che serve per sgrossare, il più piccolo pianettina, per definire i contorni del disegno. Per incidere i capelli o spazi molto delimitati, viene impiegato il bulino detto unghiarella,

Finita l'incisione, il fondo viene lucidato con delle spazzole azionate da un motore. Solo ora il pezzo di conchiglia può definirsi cameo.

Lucidato, spesso incorniciato d'oro, quello che era un semplice pezzo di conchiglia si è trasformato nelle mani dell'artista incisore in un oggetto capace di destare meraviglia e, perché no, desiderio di possederlo.

0: troviamo ai Gatti de Montfalcone. È giusta la mia pronuncia, perché essendo di Milano,
1: perché austriaco sarebbe Monfalcon.
2: E noi siamo istriani, perciò abbiamo scritto Monfalcon in istriano.
1: No,
2: con la N in più.
0: Cioè, però era buona la prima, dai, buona la prima. Allora, ci troviamo in questa oasi, è meraviglioso, c'è un silenzio meraviglioso. E io noto, veramente, poi lo vedrete poi dalle immagini, tutti i gatti belli tranquilli, pacifici, ed è la cosa più bella, veramente la cosa più bella. Io do prima lo spazio alle donne, giustamente, ma parto con la presidentessa, o presidente, insomma. Mi metto qua di fianco, Allora, come nasce questa realtà?
1: Allora, l'associazione Gatti de Montfalcon nasce formalmente nel 2010, ma i volontari erano operativi già da una decina d'anni prima. Nasce formalmente proprio per poter attuare le disposizioni previste dalla legge 281, legge nazionale, e legge regionale 3990, e all'epoca, appunto, 2010, erano state integrate dalle linee guida del dottor Quassin della regione del Friuli Venezia Giulia. Dunque abbiamo deciso di lavorare assieme per il benessere degli animali, più sfortunati, i gatti randagi, e ci occupiamo un po' di tutto. Sono orgogliosa.

0: Qui ci sono più di una settantina di gatti, poi noi come associazione seguiamo anche tutte le colonie esterne che sono in città e quindi in totale abbiamo più di 400 gatti da seguire, quindi un bel numero.
1: Su 400 gatti 399 sono sterilizzati, tutti maschi e femmine, perché siamo per combattere randagismo e tutto quel discorso là. Riusciamo a darli in adozione e siccome c'è un ricambio continuo non ci annoiamo mai.
2: Effettivamente il 90% è donato, dopo grazie all'amministrazione comunale che dà la possibilità alle associazioni ogni anno di presentare un progetto a tutela ambientale, noi ogni anno cerchiamo di chiedere un qualcosa di diverso.
3: Ma conoscete i nomi di tutti? Tu sì, davvero? Aspetta. Tutti i gatti, conosci tutti?
4: La maggior parte sì, la maggior parte anche perché io sono qua da ormai 7 anni e quelli che vedo li do un nome, per gli altri anche restano così.
3: E loro lo percepiscono?
4: Poi, sì, di solito sì, poi appunto la presidente li ricorda per il posto da dove vengono. Dunque un po', infatti chiunque viene chiede: Chiara, dove, come si chiama questo gatto? E allora sono sempre pronte.
0: Ecco, queste ragazze che vedete qui fanno parte
3: bellissime della... ragazze, devo dire,
0: sì, di una scuola, la scuola Giacic di Monfalcone, la terza media. È un progetto che ha fatto il loro professore, il professor Mario Longobardi, di avvicinare gli alunni al mondo degli animali, capire le loro esigenze, sentire insomma di quello che hanno bisogno. E questi ragazzi, una cosa bellissima che hanno fatto, hanno adottato un gatto a distanza, quindi loro per un anno hanno adottato Martino, che è un nostro storico
3: quello
0: gatto.
3: Che ci è venuto a salutare all'inizio,
0: quello che è venuto all'inizio a salutarci, e hanno adottato Martino, e loro, i ragazzi di questa classe, mettono... Eccolo lì che gira, sì, lui è il padrone del territorio, e mettono un euro al mese a testa e quindi vengono qua, lo coccolano e controllano che stia bene, giocano con lui e insomma tutto questo. Quello che volevo anche sottolineare è che queste classi, essendo qui a Monfalcone una città multietnica, ci sono varie razze di persone. Queste ragazze sono senegalesi, poi ci sono rumene, bengalesi, quindi anche diciamo un motivo di integrazione di diverse culture, e quindi questo ci fa molto bellissimo. Piacere, e a noi ci danno una mano veramente grandiosa perché ci aiutano molto, sì.
2: Una stanza è doppia, come vedete. Per noi volontari il mobile è stato costruito per i gatti, e al termine del turno, non sempre purtroppo, certe volte ci concediamo il lusso di bere un caffè qua. Ecco, in compagnia e scambiando...
3: Cat therapy praticamente.
2: Sì, proprio.
5: È vero.
2: Questa è la stanza delle degenze, anche questi sono tutti gatti da sterilizzare.
5: Ok.
2: E arrivano purtroppo, come diceva Paola, ogni anno troviamo gatti nelle colonie perché purtroppo ci sono ancora tanti gatti di privati non sterilizzati. Ecco perché noi, quando diamo in adozione un gatto, che sia sterilizzato o meno, ma quando è il momento giusto interveniamo, certo, e sterilizziamo a carico dell'associazione, anche se tante persone criticano perché dicono ma così non li responsabilizzi, invece no, a parte che instauriamo un rapporto, non dico di amicizia, ma di conoscenza reciproca, e nello stesso tempo in modo soft seguiamo il percorso del gatto dato in adozione.
3: Tu cosa stai aspettando? Il cibo? Anche tu? Vuoi la pappa? Non prendi la pappa. Forza, andiamo a mangiare la pappa.

0: programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Guardate l'apertura. Sasso, collegamento, guardate, op, così si chiude da sola, ragazzi, qui non si scherza, guarda. Op, vieni mano, vieni. Sì, perché molto spesso si lascia la porta aperta.
2: No, con le mani perché impegnate. Siamo
1: con le mani impegnate, esatto. Quindi questa ha detto che la casetta dei vecchietti...
3: Sì, l'altra settimana è morto il vecchietto di 18 anni, che per 18 anni è vissuto praticamente in colonia.
1: Patatino.
3: Ma era sordo, quasi cieco, e lei ha 16.

0: Ecco, questa invece è la casa dei vecchietti, la casa di riposo.
1: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio.

0: Ok, adesso invece qui siamo all'interno della baita. All'interno della baita c'è un gattino che ha un problema di epilessia.
1: Sì, infatti questo gattino qua deve rimanere in un posto monitorato e prende una pastiglia al mattino e una pastiglia alla sera. Abbiamo la fortuna di avere una volontaria giovane, una ragazzina che frequenta la terza media, che quando riesce viene, lo accompagna fuori e il gatto è felice e contento. Il dramma è per quel gatto il rientro, non vuole rientrare dentro e adesso stiamo escogitando un sistema per farlo entrare perché temiamo che
0: E
1: magari la
0: certo,
1: sua agitazione provochi un
0: l'epilessia,
1: attacco.
0: guarda che
1: È un
0: sono.
1: gatto
0: Andiamola a
1: buonissimo.
0: vedere. Ciao amore, ma quanto siamo belli! Ma quanto siamo belli! Ma che occhioni! Prima di chiudere il servizio, ci sono un paio di domande. La prima domanda è questa: ma tutti i giorni siete qui? Tutti i santi giorni?
2: Sì, esattamente, sempre, tutti i giorni, feste comprese, Natale, Pasqua, Capodanno, sempre perché i gatti hanno un'abitudine strana, cioè mangiano ogni giorno,
0: Un po' come noi, insomma. Oddio, io un po' meno, però insomma.
3: Neve o grandine, siamo sempre qui, sempre qui e nelle
1: qui
3: varie
1: e
3: colonie di
1: nelle
0: Monfalcone.
1: colonie. E questo è il
2: È
1: posto
2: qui.
1: più bello.
2: È qui e
0: È
2: nelle
0: vero, è
2: colonie.
0: vero. Assessore, meraviglioso. Questo posto è meraviglioso.
4: Certo, bisogna comunque ringraziare la signora Turella e il signor Libero, perché io lo chiamo Libero, e per tutto ciò che fanno, che hanno fatto e che faranno sicuramente. Noi come comune comunque abbiamo delle convenzioni con loro proprio perché non è solo questo, loro si occupano anche di tutte le colonie della città e quindi è un lavoro immane. Per fortuna hanno abbastanza volontari, vorremmo che molte più persone veramente si avvicinassero a questo tipo di volontariato, che sia per gli animali, che sia i cani, sia i gatti, non importa, però queste associazioni hanno bisogno e vivono coi volontari.
0: È vero, io mi rivolgo proprio ai giovani ragazzi, veramente, piuttosto che andare in giro a zonzo, diciamo a zonzo, ma venite qui, vi divertite, è veramente terapeutico, fate del bene sociale, aumentiamo le adozioni, cioè, insomma, c'è veramente tanto tanto da fare, quindi è una cosa che

0: serve a voi, ma serve moltissimo anche ai nostri amici a quattro zampe e anche a tutte queste persone meravigliose che ruotano intorno al loro mondo. Noi chiudiamo questo servizio, io vi do veramente un abbraccio forte forte forte forte, perché siete meravigliosi, siete bravissimi, andate avanti così, mi raccomando. Sicuro. Beato tra le donne, libero. Sicuro. Libero, beato tra le donne,
1: sempre avanti e non si molla di un millimetro,
0: mai mai. Facciamo un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel, forza.
2: Ciao,
1: tanti saluti, ciao, e arrivederci, alla prossima, ciao,
0: alla prossima.

Una delle tematiche più importanti che abbiamo in ambulatorio spesso ci arriva da disturbi dell'alimentazione. Il cliente chiede: il mio cane non mangia più, ha diminuito il cibo, oppure il mio cane mangia in eccesso rispetto a prima. Sono anche questi segni molto importanti che possono essere relativi ad alcune patologie. In taluni casi il non mangiare più può semplicemente significare non avere più voglia di mangiare quel tipo di alimento, può succedere, specialmente se al cane poi vengono fornite, come spesso accade, cioè non c'è nessuno, neanche io sono in grado, una volta che sono seduto a tavola, se il cane mi viene vicino, a non allungargli qualche cosa. E quindi ovviamente la differenza tra questi cibi e poi la crocchetta può spingere il cane a richiedere altro tipo di cibo rispetto alla crocchetta. Quindi può essere un significato dato da quello, ma altresì potrebbe invece essere un problema relativo all'apparato gastroenterico con suboocclusioni, quindi non particolari, quindi non c'è una grande sintomatologia, non c'è un blocco intestinale, ma c'è comunque un non corretto passaggio degli alimenti. Questo può dare un problema di ipoalimentazione, oppure ipertermia, quindi febbre, quindi tutte situazioni che vanno assolutamente indagate. Per quel che riguarda invece il mangia molto di più, e qua andiamo nella versante della bulimia, e questi disturbi possono essere legati a patologie, per esempio come il diabete, quindi metaboliche, anche post-sterilizzazione. Spesso ci capita di vedere questa situazione nel momento in cui non abbiamo o abbiamo interrotto un ciclo ormonale, alcuni cani hanno la tendenza a andare in sovrappeso. Una cosa che poi vedo anche molto nelle città, soprattutto nelle metropoli, è proprio un ipomovimento dei cani, quindi tendono ad ingrassare, a mangiare di più, a ingrassare e a fare poco movimento, cosa che invece deve essere evitata. Cioè il movimento e l'attività muscolare del cane è fondamentale per un corretto equilibrio. La salute intestinale, comunque, quindi tutti questi segni dell'alimentazione, è fondamentale per la salute dell'animale stesso. Nell'intestino produciamo anticorpi, produciamo la vita. E quindi va assolutamente indagata. Lei è Lupe, la mia Jack Russell, non ha particolari disturbi, ma come potete vedere, lei è una nuotatrice impressionante, nuota tutta l'estate, ore e ore durante il giorno. Durante la fase invernale, dove non può nuotare, vedete che ha comunque un aspetto, se voi la guardate, un pochettino più grosso qua, un pochettino più piccolo qua, quindi è tendenzialmente un po' oversize. Si rimette perfettamente in forma durante il periodo estivo, ma nel periodo invernale, dove ha meno movimento, tende ad avere l'accumulo, diciamo, di grassi. E quindi quello che io eseguo è alimentare meno il mio cane in questa fase qua, perché non ha tutta quella necessità. Grazie, vi saluto, Lupe vi saluta, sono Emilio Feltri, veterinario di Cazzampa, esperto in medicina del dolore e anestesiologia.

0: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
1: Vi vogliamo dire Franz, io sono Ale.
0: Da sempre.
1: Da sempre.
0: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
1: In Romania?
0: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
1: Randagi.
0: Più di 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.
2: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.

0: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel da Aldo La Spina.
1: Eccola qua, eccola qua, eccola qua, vedi, eccola. Ci troviamo in Sardegna, in mezzo al mare, con Cima Foundation, la mia primissima esperienza è indimenticabile per questa ricerca dei cetacei. Dove siamo esattamente, Paola?
2: Allora, siamo nelle acque soprastanti il canyon di Caprera. Dico canyon perché qui il fondale tocca 1000 metri, ma non è tanto la profondità quanto la sua conformazione, ovvero va proprio a formare come se fosse la valle di un fiume, un canyon vero e proprio. E questo permette un giro di correnti tale che le acque in questa zona siano molto ricche di nutrimento e quindi si sviluppa una catena trofica tale da permettere la presenza di grossissimi predatori quali sono le balenottere comuni.
3: Spettacolo!
4: Sì.
3: Spettacolo, guarda lo norma.
2: Guarda l'arcobaleno, rainbow!
3: Guarda, guarda che bella!
5: Che storia che è quell'onda!
2: Norma
3: della balena!

0: cosa abbiamo trovato fino adesso?
1: Che adesso abbiamo appunto iniziato la giornata con un bel avvistamento di un gruppo di senele striate, che è la specie di delfino in assoluto più diffusa nel Mediterraneo. E ora è da un po' che siamo su un gruppetto di due balenottere comuni.

0: Luca Ferraris, il vicepresidente Civa Foundation, qui stai praticamente timonando.
1: Sì, stiamo qua timonando di fronte a Sardegna, di fronte a Costa Smeralda, e abbiamo già incontrato numerose balenottere che abbiamo potuto vedere nel loro habitat naturale.
0: Tra l'altro erano anche abbastanza vicino, però voglio spendiamo due parole dicendo: ragazzi, mi raccomando, sono sempre degli animali.
1: Sì, sono sempre animali che bisogna

0: aspettare, bisogna sapere come approcciarvi, non bisogna tagliargli la strada, quando si avvistano bisogna sempre mantenere una distanza di sicurezza, esatto. E se possibile comunque avvicinarsi da dietro in modo tale che loro possano avere sempre eventuali vie di fuga. Sono animali che hanno bisogno dei loro spazi.
1: È vero. In questo momento, come diceva giustamente lui, siamo in Costa Smeralda, ma c'è un progetto veramente molto molto importante che arriva al di là della nostra Italia.
0: Sì, è un progetto che noi abbiamo soprannominato CETASMUS, cioè l'Erasmus dei cetacei, che significa uno scambio di ricercatori da tutto il mondo che vengono nel nostro mare, qua in Costa Smeralda e soprattutto nel Mar Ligure, per studiare i cetacei. Perché vengono da tutto il mondo? Perché il nostro mare è una specie di laboratorio, è una specie di oceano in miniatura, dove uno può trovare tutte le 8 specie e poi in qualche modo studiarle e osservarle.

0: voi siete proprio nella zona ligure e quindi la Cima Foundation è lì.
1: Esatto, noi siamo proprio nel cuore del santuario Pelagos, è appunto da Savona, usciamo con i traghetti Corsica Sardinia Ferris, con i waywatching, con delle imbarcazioni apposite, usciamo per osservare e monitorare questi animali, perché è tutta un'osservazione, tutta una raccolta dati molto difficoltosa, molto accurata, che viene fatta a mano, viene fatta a vista, per capire un po' come questi animali si comportano e quali sono le aree dove loro si riproducono, quelle da proteggere maggiormente.
0: Quest'anno poi è stato anche un anno molto importante per voi, perché vi ha visto andare proprio in Africa.
1: Sì, per la prima volta è venuto da noi grazie a una borsa di studio finanziata da Francesco De Pero della residenza Capriccioli a Costa Smeralda, un ricercatore dalla Tanzania proprio per studiare come monitorare i cetacei in modo tale da ricevere tutto il know-how necessario per ritornare nel proprio paese e anche lì mettere su un gruppo di ricerca che si occupi di questi animali, di questi magnifici mammiferi.
0: Quindi il prossimo step è noi andare di là?
1: Se questo ricercatore riuscirà a seminare questo tipo di ricerca iniziale, poi anche noi scenderemo giù in Tanzania per aiutarlo a ingrandire e a fare rete, così come abbiamo fatto rete qua in Italia.
0: Unione fa la forza, uniamo le zampe e uniamo le pinne. Ciao ragazzi, alla prossima puntata.
1: Arrivederci, grazie.

0: Per Wild Planet oggi faremo un'escursione meravigliosa. Ci troviamo a bordo della motonave Arcobaleno nella laguna di Caorle per andare a scoprire quello che la fauna e la flora di questo territorio ci regala.
1: La laguna di Caorle è un angolo sospeso nel tempo, un luogo dove l'acqua incontra la terra in un abbraccio silenzioso modellato dal vento, dalla marea e dall'uomo. Situata tra la foce del fiume Livenza e il mare Adriatico, è un ecosistema unico. Abitato da centinaia di specie di uccelli, aironi, fenicotteri e poi canneti, pesci, barcheremi. Un paradiso per ornitologi e fotografi naturalisti, ma anche un esempio raro di equilibrio tra natura e presenza umana. Qui l'uomo ha imparato a convivere con l'ambiente, costruendo i casoni, abitazioni in legno e canna palustre usate dai pescatori per ripararsi durante le battute di pesca. Oggi sono il simbolo della laguna e custodi di una cultura che resiste nel tempo.
2: Sono Andrea Tasinato della Ticinese e anch'io guardo Cani e Gatti TV Channel.

0: Siamo pronti? Siamo pronti? Ci sono parte per i cagnoloni.
1: In Piemonte, a Verbania, all'Arena Beach Club, c'era un'energia speciale. Un'energia che profumava di musica, ma soprattutto di rinascita. Groove & Dogs non è stato solo un aperitivo musicale, è stato un coro di cuori che hanno battuto all'unisono per una causa che ci tocca nel profondo: le vite strappate all'inferno dell'allevamento lager di Ponzano Romano. Vedere tanti pelosetti correre felici insieme ai loro proprietari, orgogliosi di sfilare tra applausi e premi, è stata la vittoria più bella.
0: Musica, maestro!
1: L'atmosfera si è fatta magica quando la musica del progetto Io sono cane, fresco di un nuovo nome che porta con sé una nuova sfida, ha iniziato a diffondersi nell'aria, trasformando l'Arena Beach Club in un luogo di pura solidarietà.
2: La scelta Io sono cane era una scelta costruita. Abbiamo scoperto da poco che esiste già un progetto artistico molto ben affermato in Italia che si chiama Io sono un cane. Quindi per rispetto nei confronti di questo artista abbiamo scelto di fare noi un passo indietro, che siamo nati praticamente ieri, e di conseguenza da domani ci chiameremo Status Dog.
1: Il momento più intenso è difficile descriverlo a parole. È stato quando il nostro Marco Anelli, con l'emozione che ancora vibra nella voce, ha avuto l'onore di interpretare Due Mondi, una ballata di testo viscerale.

0: Un grazie di cuore ad Amarok per aver organizzato questo momento di sensibilizzazione e grazie a ognuno di voi. Tra un DJ set e l'altro ha scelto di non voltarsi dall'altra parte.
1: Viviamo in due mondi.
0: Ogni vostra donazione è un passo verso la riabilitazione di questi cani che hanno conosciuto troppo presto l'oscurità. Ma quella sera, insieme, abbiamo acceso una luce e non ci fermeremo qui.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio.

0: e ho fatto la scelta giusta.
1: Università Giustino Fortunato.
2: Fai la scelta giusta.
3: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
4: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
5: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
6: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
7: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
8: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale con la cronaca. Un uomo di circa 50 anni, residente nell'area nord del Vallo di Diano, è stato rinviato a giudizio dopo aver maltrattato la moglie per circa 20 anni. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Circa 20 anni di maltrattamenti, botte, gelosia asfissiante e minacce, dal matrimonio fino alla separazione e anche dopo, un uomo di circa 50 anni dell'area nord del Vallo di Diano è stato rinviato al giudizio dal Tribunale di Lago Negro per aver, secondo le accuse, compiuto maltrattamenti nei confronti della moglie, anche in presenza della figlia all'epoca dei fatti minorenne, per oltre 20 anni. Le due donne hanno testimoniato durante una delle udienze e raccontato cosa avrebbero subito in questi anni. Le due sono difese dagli avvocati Stefano Soriano e Gaetano Sanseviero. Le indagini che hanno portato al rinvio a giudizio del cinquantenne sono state portate avanti dalla Procura della Repubblica di Lago Negro. Secondo l'accusa, che ha acquisito anche numerosi messaggi intimidatori inviati dall'uomo alla moglie, poi diventata ex, nei quali si evincono azioni di stalking legate a voler controllare la donna. In un caso, sempre stando all'accusa, l'uomo avrebbe aggredito fisicamente la moglie e solo l'intervento del padre di lei ha evitato conseguenze peggiori.

0: Le prossime udienze sono previste nei prossimi mesi. Nel Vallo di Diano i casi di codice rosso sono numerosi, con un aumento negli ultimi mesi in tutti i comuni ricadenti nel comprensorio. Sono centinaia, ricordiamo, le richieste di aiuto al centro antiviolenza di Retusa e agli altri centri antiviolenza del territorio valdianese.
1: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio. A Salerno una ragazza di 20 anni è stata accoltellata alla nuca da uno sconosciuto che è ancora ricercato dalle forze di polizia. Sentiamo.
3: Una serata qualunque si è trasformata in un incubo per una 23enne residente a Baronissi, aggredita e ferita con un'arma da taglio nel centro storico di Salerno. L'episodio è avvenuto mercoledì sera nella zona di Largo San Tommaso d'Aquino, a pochi passi dalla chiesa di San Domenico e dagli uffici del TAR. La giovane, che lavora in un'attività commerciale della zona, aveva appena terminato il turno. Si sarebbe fermata sui gradoni della scalinata per effettuare una telefonata in tranquillità, quando è stata raggiunta alle spalle da un uomo. Secondo il racconto fornito dalla vittima, l'aggressore non avrebbe pronunciato una parola e non gli avrebbe rivolto alcuna richiesta di denaro o del telefono. La 23enne ha cercato di capire chi fosse e cosa volesse, ma l'uomo l'ha colpita con uno o più fendenti e, nel tentativo di reagire ed allontanarsi, la giovane sarebbe stata anche colpita con dei pugni. Ferita e sanguinante, la ragazza è riuscita a fuggire fino a raggiungere una zona più frequentata. Poco dopo si è accasciata a terra in Largo San Tommaso d'Aquino. Un passante ha notato la scena e immediatamente dato l'allarme. I soccorritori hanno trovato la giovane in condizioni di forte perdita di sangue. È stata trasportata d'urgenza al San Giovanni di Dio Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è stata sottoposta alle cure dei medici. Ha riportato una ferita alla nuca di circa 7 cm ed un taglio alla mano nel tentativo di difendersi. La perdita di sangue ha reso necessaria anche una trasfusione. Dopo essere rimasta sotto osservazione e aver ricevuto anche supporto psicologico, la 23enne è stata dimessa con una prognosi di 21 giorni. È tornata a casa, ma è profondamente scossa per quanto accaduto. Sull'aggressione indaga la Polizia di Stato. Gli investigatori della squadra mobile di Salerno hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, comprese quelle installate lungo la scalinata e nei punti attraversati dalla giovane. Dopo l'aggressione, la vittima avrebbe fornito agli investigatori una descrizione dell'uomo, riferendo di poterlo riconoscere. Lo avrebbe già visto frequentare la zona, pur senza conoscerlo personalmente. Proseguono le indagini serrate per identificare il responsabile e anche per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto. Dopo l'aggressione, il prefetto di Salerno, Francesco Esposito, ha disposto un'intensificazione dei servizi di vigilanza e controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine nel centro cittadino e in altre aree di Salerno. Alla giovane è arrivata anche la solidarietà della sindaca di Baronissi, Anna Petta, che ha espresso la vicinanza dell'amministrazione della comunità alla 23enne, annunciando l'intenzione di contattarla personalmente.
1: Proseguiamo con la cronaca. È una maxi frode su corsi di formazione mai svolti che ha portato a un guadagno di quasi 7 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza nel Salernitano. I dettagli nel prossimo servizio.
0: Corsi di formazione aziendale soltanto sulla carta e usati per ottenere milioni di euro di finanziamenti pubblici. Su incarico della Procura Europea di Napoli, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito perquisizioni e sequestri nell'ambito di un'indagine per una presunta frode legata alla formazione dei dipendenti. L'inchiesta affonda le radici in una verifica fiscale condotta nel 2025 dalle Fiamme Gialle Salernitane nei confronti di un'azienda attiva nel settore della gestione dei rifiuti. Dagli accertamenti sarebbe emerso il ruolo di una cooperativa che avrebbe emesso fatture relative a corsi di formazione aziendale che, secondo

0: ipotesi investigativa, non sarebbero mai stati effettivamente svolti. Il meccanismo ricostruito dalle Fiamme Gialle avrebbe consentito alla società di ottenere circa 7 milioni di euro attraverso il Fondo per le nuove competenze, programma di formazione professionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus. Agli importi già ottenuti si aggiungerebbe la richiesta, ritenuta indebita dagli investigatori, di ulteriori 500.000 euro di crediti d'imposta collegati alla formazione dei dipendenti. Secondo quanto emerso, il denaro derivante dalla presunta frode sarebbe poi stato impiegato per finanziare le attività dell'impresa, compreso il pagamento di dipendenti e fornitori. L'inchiesta della Procura europea riguarda una presunta frode ai danni degli interessi finanziari dell'Unione europea. Parallelamente, sugli stessi indagati sta anche lavorando la Procura di Nocera Inferiore, che procede per presunti reati legati al fallimento.
1: Si fingono carabinieri e svaligiano un'abitazione portando via gioielli e orologi per diverse migliaia di euro. E quanto accaduto ad Orria? Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
2: Si presentano alla porta di casa come carabinieri, parlano di un controllo urgente legato a due autovetture e tirano in ballo un presunto furto avvenuto a Battipaglia. E questo è il pretesto utilizzato da due sconosciuti che intorno alle 13.30 di ieri sono riusciti ad entrare in un'abitazione di Orria e a mettere a segno un furto per un valore di diverse migliaia di euro. Una volta all'interno dell'abitazione, i due avrebbero chiesto ai proprietari di mostrare i documenti, mantenendo in piedi la messa in scena del controllo. Poi, approfittando della situazione, sarebbero riusciti ad impossessarsi di alcuni orologi di diversi monili in oro. Tutto si sarebbe consumato nel giro di pochi minuti. Un'azione rapida, studiata, facendo leva soprattutto sulla fiducia e sull'autorevolezza che normalmente accompagna la divisa e il nome dell'arma. Quando i proprietari si sono accorti di essere stati derubati, i due erano già in fuga. È scattato immediatamente l'allarme e non è mancato anche un tentativo di inseguimento lungo le vie del paese, ma dei malviventi nessuna traccia. In pochi minuti sono riusciti a dileguarsi e a far perdere le proprie tracce. L'episodio è inevitabilmente destato preoccupazione tra i residenti, anche perché il furto è avvenuto in pieno giorno attraverso una modalità particolarmente insidiosa. Non una forzatura o un'irruzione, ma l'ingresso in casa, ottenuto sfruttando la falsa identità di appartenenti alle forze dell'ordine. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire nei dettagli la dinamica dell'accaduto ed individuare i responsabili. Potrebbero rivelarsi determinanti eventuali telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e le testimonianze di chi potrebbe aver notato i due uomini o eventuali veicoli utilizzati per la fuga. Un episodio che riaccende l'attenzione anche sui cosiddetti falsi carabinieri, una modalità di truffa e furto particolarmente subdola nella quale la divisa, vero simulata, diventa lo strumento per superare le normali diffidenze e ottenere l'accesso alle abitazioni. La raccomandazione, dunque, soprattutto nei confronti delle persone anziane, resta quella di non aprire la porta a sconosciuti e di verificare sempre l'identità di chi si qualifica come appartenente alle forze dell'ordine.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovare

0: Entrarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3, Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo commensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro, mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it

Bentrovati da Italia 2 News, ci occupiamo ancora di cronaca ma ci spostiamo in Basilicata. Due persone sono state arrestate in provincia di Matera dopo essere state trovate in possesso di oltre 7 kg di droga. Scopriamo com'è andata nel prossimo servizio. I militari della compagnia della Guardia di Finanza di Policoro hanno arrestato due cittadini kosovari nell'ambito dei servizi di intensificazione del controllo economico del territorio e in particolare delle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. I due di 24 e 27 anni sono stati sorpresi mentre trasportavano circa 7 kg e mezzo di cocaina a bordo di un SUV. L'operazione è scattata nel territorio di Bernalda, dove i finanzieri hanno sottoposto a controllo un'autovettura di grossa cilindrata con a bordo i due soggetti. Nel corso delle ispezioni, il comportamento particolarmente nervoso manifestato dagli occupanti ha insospettito i militari, inducendoli così ad approfondire il controllo e a procedere alla perquisizione dell'autovettura. Al termine dei controlli, effettuati anche con l'ausilio dell'unità cinofila antidroga, sono stati rinvenuti circa 7 kg e mezzo di sostanza stupefacente, risultata essere cocaina. La droga, suddivisa in 7 panetti, era stata nascosta attraverso un sofisticato sistema di occultamento. Sotto i sedili anteriori, nella struttura metallica dell'auto, era stato realizzato un doppio fondo all'interno del quale era stata nascosta la sostanza. I due

0: Giovani, su disposizione dell'autorità giudiziaria, sono stati condotti alla casa circondariale di Matera. Il tribunale del capoluogo lucano ha convalidato il sequestro dello stupefacente, dell'autovettura e l'arresto degli interessati. L'intervento si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio predisposto dalla Guardia di Finanza, volto a contrastare i traffici illeciti e in particolare a impedire che gli ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti possano raggiungere le piazze di spaccio, alimentando il mercato illegale e i relativi profitti illeciti della criminalità. Un neonato affetto da una grave cardiopatia è stato salvato dalla staffetta dello Sten del Ruggi di Salerno dopo un guasto all'ambulanza che lo stava trasferendo da Cosenza all'ospedale Bambin Gesù di Roma per un intervento urgente. Ci racconta tutto Federica Pistone.
1: Una corsa contro il tempo resa possibile dalla collaborazione tra strutture sanitarie di diverse regioni ha consentito ad un neonato cardiopatico di raggiungere in tempo l'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, dove era atteso per un delicato intervento chirurgico salvavita. Protagonista della vicenda è il servizio Sten, servizio di trasporto in emergenza neonatale dell'azienda San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Il piccolo, proveniente dall'azienda ospedaliera di Cosenza e diretto a Roma, ha rischiato di non arrivare nei tempi necessari a causa di un guasto meccanico all'ambulanza che stava effettuando il trasferimento. Ricevuta la segnalazione, l'equipe Sten del Ruggi si è immediatamente attivata in collaborazione con l'equipe medica neonatologica dell'azienda ospedaliera di Caserta. Ed è stata così organizzata una vera e propria staffetta sanitaria, fondamentale per garantire la continuità del trasporto. Il neonato arrivato da Cosenza a Ruggi è stato immediatamente messo in sicurezza ed affidato all'equipe che ha provveduto al trasferimento verso il Bambin Gesù di Roma, una corsa che ha permesso al piccolo di raggiungere l'ospedale pediatrico nei tempi previsti e ai chirurghi di procedere con l'intervento. La nostra equipe ha agito con la tempestività e la professionalità che da sempre contraddistinguono il servizio Sten, ha sottolineato la dottoressa Graziella Corbo, responsabile della terapia intensiva neonatale del Ruggi di Salerno. Questo episodio, ha aggiunto, è la dimostrazione che la rete del servizio di trasporto in emergenza neonatale è perfettamente integrata, risponde alle esigenze dei nostri neonati nei tempi giusti e funziona in tutte le direzioni, in entrata e in uscita. Soddisfazione è stata espressa anche dal direttore generale del nosocomio salernitano Nicola Cantone. Il servizio Sten della regione Campania è attualmente articolato in 4 postazioni. Quella del San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona assicura il servizio sui territori delle province di Salerno ed Avellino.
0: Dopo la conferma della chiusura del punto nascita dell'ospedale di Sapri, le persone sono tornate in strada a protestare. Ma vediamo i dettagli del prossimo servizio.
2: Il Golfo di Policastro torna a mobilitarsi per difendere il punto nascita dell'ospedale Immacolata di Sapri dopo la sentenza del TAR con cui il TAR Campania ha respinto i ricorsi presentati dai comuni contro la chiusura del servizio. Cittadini, amministratori, sindacati, partorienti, mamme e rappresentanti del Comitato Lotta si sono ritrovati ieri sera nell'aula consiliare del Comune di Sapri per fare il punto della situazione e decidere le prossime iniziative. La mobilitazione non si ferma, i comuni hanno annunciato l'intenzione di ricorrere al Consiglio di Stato contro la decisione dei giudici amministrativi, mentre il Comitato di Lotta in difesa dell'ospedale ha dichiarato lo stato di agitazione. All'assemblea hanno partecipato diversi sindaci del territorio e rappresentanti del Comitato, tra i quali il presidente Luciano De Gironimo, insieme alle organizzazioni sindacali. La sentenza del TAR ha respinto i ricorsi contro la delibera della Giunta regionale della Campania, con la quale era stata disposta la riorganizzazione della rete dei punti nascita. Il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, nel corso dell'assemblea ha spiegato che da parte dei consiglieri regionali, tra cui Franco Picarone, Corrado Matera e altri esponenti regionali, stanno cercando di costruire una mozione da condividere all'unanimità con il Consiglio regionale per dare seguito alla legge che riconosceva le particolari condizioni disagiate del Golfo di Policastro.
3: La vicenda deve seguire su due lati, sicuramente come comuni. Disporremo e presenteremo ricorso al Consiglio di Stato per quanto riguarda la parte della giustizia amministrativa, ma è importante ed è fondamentale che in questa fase prenda finalmente parte e decisione la politica regionale.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità, restate con noi.

0: Silla di Sassano.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
4: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati in studio. Il 26 e il 27 settembre torna la giornata nazionale del sì alla donazione, promossa dall'AIDO per sensibilizzare le persone sulla donazione di organi, tessuti e cellule. Per l'occasione ascoltiamo la testimonianza di Michela, una donna di Padula, che ha affrontato due trapianti. Il servizio è di Giovanna Quagliano.
1: Due trapianti di polmone e una vita che continua anche grazie alla donazione. È la storia di Michela di Brienza, che oggi è impegnata nella sensibilizzazione e delegata della sezione AIDO Salerno. In Italia sono ancora migliaia le persone in attesa di un organo e proprio alla cultura del dono è dedicata la giornata nazionale del Sì AIDO il 26 e 27 settembre. La sua è una testimonianza che parla di vita, di speranza e dell'importanza di scegliere di donare.
2: Il 6 e il 27 settembre torna la giornata nazionale del sì, appuntamento promosso da AIDO, Associazione Italiana per la Donazione degli Organi, Tessuti e Cellule. Oggi sono qui grazie a chi per ben due volte ha detto sì e ha deciso di donarmi di nuovo il respiro. Chiedo proprio a chi sta vede questo video di donare e quindi faccio il possibile per sensibilizzare su questo tema, perché fortunatamente sì, oggi il numero è in crescita di donatori, ma la richiesta d'organo è molto alta. In realtà però c'è un'opposizione che appunto è stata comunque vista anche dall'associazione AIDO, che riguarda l'opposizione nel momento in cui si rinnova o si richiede la carta d'identità. In pratica si è passati da un 36%

0: Parlamento ad un 40% di opposizione. Proprio per questo voglio che capiate quanto sia importante donare, perché donare significa dare vita a chi magari attraversa un percorso per sconfiggere una malattia cronica, ad esempio come la mia, la fibrosi cistica, che deteriora i polmoni e ti porta poi a doverti inserire in lista e attendere, sperare che l'organo arrivi. Fortunatamente mi è arrivato e sono qui davanti a voi a sensibilizzare, a dire donate e pensate a chi veramente ne ha bisogno.
1: Cambiamo pagina e ci occupiamo di viabilità. Continuano i disagi, almeno fino al 14 ottobre, per coloro che dovranno viaggiare lungo la strada statale 18 tra Sapri e Acquafredda di Maratea. Il servizio è di Elena Comuniello.
2: Raddoppiano i disagi di chi percorre la SS18 tra Sapri e Acquafredda di Maratea. Alla chiusura già in vigore nel territorio comunale di Sapri si aggiunge da oggi una seconda interdizione al traffico di Maratea. Due provvedimenti distinti legati ad altrettanti cantieri che interessano la statale in entrambi i sensi di marcia e resteranno in vigore fino al 14 ottobre. Nel territorio comunale di Sapri la SS18 è già chiusa nel tratto compreso tra il chilometro 219 e il chilometro 219+500, in corrispondenza dell'accesso alla sorgente Ruotolo per circa 500 metri in direzione Maratea. Il provvedimento si è reso necessario per consentire lavori di ripristino e integrazione delle reti e delle barriere paramassi. La chiusura è prevista dalle 9.30 alle 13.30 con esclusione dei giorni festivi e prefestivi. Da oggi entra invece in vigore la seconda interdizione nel territorio comunale di Maratea, nel tratto di Acquafredda. In questo caso il divieto di transito che riguarda veicoli e pedoni sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 17 per consentire lavori di allargamento della sede stradale nella zona interessata dalla realizzazione delle gallerie. Anche questa limitazione resterà in vigore fino al 14 ottobre.
1: Domani alla Certosa di San Lorenzo a Padula si terrà la 23esima edizione del premio Gio Petrosino in memoria del poliziotto di origini padulesi che divenne un pioniere della lotta alla mafia negli Stati Uniti. Vediamo.
2: Il prossimo sabato 26 settembre nella Certosa di San Lorenzo a Padula il riconoscimento dedicato alla memoria del pioniere dell'antimafia. Tra i premiati, magistrati, forze dell'ordine, un testimone di giustizia e il giornalista Lidio Abbate. E nel luogo simbolo della storia e della memoria di Padula che torna uno degli appuntamenti più significativi dedicati alla cultura della legalità. Si terrà alle ore 9 nella sala del refettorio alla Certosa di Padula la 23esima edizione del premio internazionale Gio Petrosino promosso dall'Associazione Internazionale Gio Petrosino ETS. Un appuntamento che anno dopo anno rinnova il legame con la figura di Petrosino, il poliziotto originario di Padula, divenuto negli Stati Uniti un pioniere della lotta alla criminalità organizzata. La manifestazione intende valorizzare l'impegno di donne e uomini che attraverso il lavoro quotidiano nelle istituzioni, nella magistratura, nelle forze dell'ordine, nel giornalismo e nella società civile contribuiscono alla tutela della legalità e della giustizia. La cerimonia si svolgerà sotto l'alto patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, del Ministero dell'Interno e della Regione Campania, conferma della rilevazione istituzionale attribuita ad un premio che nel corso degli anni ha costruito un importante spazio di riflessione sui temi della sicurezza, del contrasto alla criminalità organizzata e della responsabilità pubblica. Tra i destinatari del premio internazionale Gio Petrosino figurano i sostituti procuratori della Repubblica presso la Procura di Milano, Direzione Distrettuale Antimafia, Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane. Il riconoscimento sarà inoltre conferito al Maggiore Ulisse, comandante della sezione Crimor del ROS dei Carabinieri, al testimone di giustizia Gianfranco Franciosi e al giornalista d'inchiesta e saggista Lirio Abbate. Una platea di premiati che restituisce la pluralità degli ambiti negli quali si sviluppa l'azione di contrasto alla criminalità organizzata, dall'attività investigativa e giudiziaria alla testimonianza civile, fino al ruolo dell'informazione nel raccontare fenomeni criminali complessi e nel contribuire alla formazione di una consapevolezza collettiva.
1: Il TG termina qui, ma potete continuare a seguirci sui nostri canali social.

Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rostizia.

0: Silvia Stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351 065 1640 oppure al numero fisso

chi volesse maggiori informazioni può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.

Grazie.

0: Amici di Motori a 360 gradi, siamo arrivati a una puntata molto ricca. Abbiamo il 25esimo del trofeo Città di Lumezzane, quindi questa puntata sarà tutta dedicata a vedere questo splendido trofeo che ormai da 25 edizioni fa tutta la provincia e gira a mezzo la provincia e ha un bellissimi passaggi che fa verso la Franciacorta, dove ci sarà la Power Stage a Passirano. Quindi puntata ricca e ci vediamo la settimana prossima. Amici di Motori a 360 gradi, 25esimo trofeo Lumezzane, siamo qui con il presidente, il grande Belucci. Allora, edizione splendida, edizione che nonostante il tempo che sembra faccia le bizze, ma sicuramente sarà uno splendido tempo, è veramente grandiosa. 25esimo, 25 anni sono tanti.
1: Beh, 25 anni e non li dimostra, come si suol dire, però è una gara di campionato italiano, ripeto, è una gara importante per quasi professionisti, perché i tempi sono veramente molto tirati.
0: Giustamente, essendo gara di campionato italiano, prove tirate, prove difficili, e quindi vedremo domenica sera chi l'avrà spuntata tra tutti i top driver che ci sono qui. Amici di Motori a 360 gradi, presenza d'eccezione al 25esimo trofeo Città di Lumezzane. Allora, Diego, orgoglio bresciano che porta in giro per tutta la provincia, l'Italia e nel mondo queste prove. Ormai le auto storiche sono diventate una cosa tranquilla e normale per voi.
2: Guarda, allora, innanzitutto noi siamo felicissimi dell'invito che ci è stato fatto, perché comunque per noi l'importante è proprio valorizzare tutte le manifestazioni del territorio. Sicuramente la città di Brescia e la sua provincia ama questo tipo di manifestazioni e noi non possiamo fare altro che essere contenti di potergli dare ancora più voce. Non avrei mai pensato di farlo nella vita, e quindi io sono felicissimo, e quindi ringrazio anche tutte le persone che ci seguono, che ci danno proprio la forza di poter far vedere questo della maniera, diciamo, un pochino più goliardica e simpatica. Ecco, noi non gareggiamo, però saremo, diciamo, portavoce di questo bellissimo weekend.
0: Allora, avere il Diego che guida, cos'è? Sei un po' preoccupato oppure sei tranquillo?
3: Allora, devo dire che è un gran pilota, anzi forse preoccupato lui per il copilota, perché non so leggere il libro io, perciò ci perderemo.
0: Quindi sul radar ti perdi, attaccati dietro a qualcuno.
3: Però sarà sicuramente un grandissimo successo e ci divertiremo, faremo lo show come sempre, no?
2: Come sempre, quindi veramente grazie a tutti e grazie a voi, perché dare sempre voce a queste manifestazioni è importantissimo per dare continuità.

0: al territorio.
1: Bene, come avete sentito, la goliardia e il divertimento che porteranno i ragazzi di Orgoglio Bresciano è sempre un piacere. Grazie ragazzi e divertitevi. Grazie.

0: intorno all'ovile, sulle strade tortuose di Lumezzane. Siete carichi? Ti vedo però con questa barbetta un po' lunga, nottata difficile. Cosa mi hai fatto? Marzia, cosa gli hai fatto?
1: Sì, bene, bene. Ritorniamo a Lumezzane come per riscattarci, perché l'anno scorso l'abbiamo dovuta abbandonare, quindi siamo carichi.
0: Assolutamente sì, l'occhietto è aggressivo, quindi vedo che è pronta sui radar.
2: È una gara bella impegnativa, sì, quindi come piace a noi adesso, quindi va bene, speriamo.
0: Forza, carichi, ciao! Ritorno a casa, direi che sulle tue strade ti trovi benissimo e ti stai trovando molto bene con la nuova macchina.
3: Sì, c'è già un bel feeling, sono contento perché appunto la macchina va bene, io mi trovo bene, vediamo cosa succede, dai.
0: Ma il passaggio da chiusa ad aperta, hai trovato particolarità oppure ti trovi bene, stai trovando bene?
3: Beh, aperta è più difficile, sembrerebbe il contrario, invece è più difficile perché ci sono meno appoggi e poi insomma si è magari distratti un po' di più dagli eventi esterni così. Però l'importante è prenderci, avere in mano bene la macchina, poi succederà quello che succederà.
0: Buon divertimento, ciao!
3: Ciao, ciao!

0: Allora, siamo arrivati ad Adro, è una sorta di CEO di raduno, perché tutti radunati qui per in attesa delle prove. Il buon Turelli cosa dice, come sta andando?
1: Bella gara, bel percorso, i tempi vogliamo capire adesso perché non capiamo se abbiamo fatto bene o fatto male. Abbiamo corretto un po' di prove, vediamo se ho corretto correttamente.
0: Allora Andrea, come sta andando e come ti sono sembrate le prove?
2: Ma sì, come al solito qualche inganno, cercano di inserirlo gli organizzatori giusto così, la giornata si è definitivamente aperta dal freschino di stamattina, adesso abbiamo davvero una bella temperatura, quindi piacevole, adesso affrontiamo il resto.

0: come stanno andando le prove e come ti sono sembrate?
1: Ma direi che la gara ha un ritmo bellissimo dal mio punto di vista. Prova abbastanza bene all'interno, poi vediamo il riscontro, perché la gara è ancora molto lunga, sì. Vediamo almeno dopo la prima tappa di tirare un minimo di conclusione sulle prove che facciamo. Però per ora siamo soddisfatti.
0: La macchina sulle strade belle impervie non ti ha dato nessun problema?
1: No, no, direi che quella va, diciamo che è un mulo, il famoso mulo.
0: Allora Caterina, come sta andando?
2: Sì, sta andando bene, non lamentiamoci, il paesaggio è meraviglioso, e gli scorci sul lago d'Iseo quando siamo arrivati da Penne di Sulzano, veramente da togliere il fiato, fantastici da fotografia, anche se solitamente foto non le faccio in gara, però stavolta non ho rinunciato. E no, prove comunque tecniche, cioè il Lumezzane è quello tosto che conosciamo e che ci fa divertire, che ci dà adrenalina, insomma, quindi quest'anno un bel mix.
0: Ottimo, allora dita incrociate, forza ragazzi! Amici di Motore a 360 gradi, dopo averli visti sulla discesa del Nistisino, veramente due pendoli che sembravano piloti rallisti, e alla fermata della stazione

0: Hanno guardato i freni perché c'erano questi freni che non andavano. Prima giornata com'è andata?
1: Beh, bellissimo, guarda, siamo partiti con grande entusiasmo e poi man mano la strada, diciamo, ci portava in situazioni che non avevamo mai visto noi dalla provincia. Insomma, ci siamo entusiasmati, bellissimo. Poi io ripeto, quando vedo i laghi io impazzisco, quindi nello scollinare, vedere il lago e poi costeggiarlo è stupendo. Tra l'altro abbiamo fatto

0: un pirlotto, un bagno me lo sarei fatto volentieri.
1: L'hai visto carico? Quindi?
2: Carico, io vorrei fare una ripresa a Matteo, perché forse il bagno carico, ma Matte secondo me...
1: Infatti adesso stavo andando a chiedere il soffietto dove sono stati gli spaventi. Allora, qualche spavento dov'è che l'hai preso?
3: Ma non ci sono stati spaventi, anzi dicevo prima a Diego che Brescia è davvero bella, passi dalle le vacche in montagna al lago a dove fanno il vino, e è stata una bella esperienza, una bellissima prima tappa, e ci siamo divertiti, lo spavento sì sui freni e il fumo, però davvero bella tappa.
1: Siamo con la padrona di casa, allora direi che come ogni anno ormai sta diventando una tappa fissa ed è sempre bello che gli enti siano vicini alle manifestazioni.
4: Graditissimi, graditissimi gli ospiti, graditissime le automobili, incuriosiscono, ci sarà di nuovo molta gente, ci tengo particolarmente, la giornata vi aiuta. Cosa vi devo dire? Scoprire la Franciacorta, che lo facciate mi fa piacere, però dovete scoprire anche Passirano, perché offre una realtà davvero particolarmente interessante e intrigante. L'ingresso al paese, tra l'altro, non vi sarà sfuggito, è una meravigliosa locomotiva in grandezza naturale fatta da un nostro speciale artigiano, e entrando a Passirano la vedano tutti, la osservino, si fermino, perché credo che non ce ne siano molti di paesi che hanno una situazione così prestigiosa. Poi abbiamo un castello meraviglioso e ci sono tante altre cose. Ci abbiamo le cantine, io parlo sempre anche di quelle, perché le cantine sono veramente l'attrattiva di tante persone che vengono da fuori e scoprono Passirano. Uscendo dall'autostrada, tra l'altro, il casello di Ospitaletto è mappato sotto il comune di Passirano, per cui incominciamo da lì a rivendicare il nostro territorio.
1: Amici di Motori a 360 gradi, siamo alla conclusione del primo giorno, come vedete alle nostre spalle i concorrenti stanno facendo la Power Stage, siamo con l'anfitrione, con Claudio. Allora Claudio Bugatti, come sta andando questo primo giorno? E direi che il tempo è stato fantastico, perché fresco, così direi il top.
5: Esatto, dopo quanti giorni, 2 mesi di caldo intenso, l'estate sta volgendo al termine, oggi non ha piovuto per fortuna, perché nei giorni scorsi per via del tempo ci ha fatto dannare, e difatti c'è stato dei problemi sul roadbook e non me ne tolgo.
1: Penso che puoi ancora controllare le frane, quindi quello non ce la fai ancora.
5: Quella di ieri a mezzogiorno, ma quella della settimana scorsa, che ci ha fatto cambiare di nuovo un paese, quella di un'altra di 3 giorni fa, che ha tempestato, 2 settimane scorse ha tempestato, ha distrutto una marea soprattutto in queste parti, quella dell'altro giorno che è venuto un nubifragio, e insomma i paesi, hai dovuto cambiare roadbook alla fine, e qualche imprecisione c'è stata purtroppo.
1: Però direi tutto bene, perché sono arrivati tutti tranquilli, passaggi bellissimi, l'abbiamo seguita tutta, quindi gran bei passaggi, qualcuno arrivava in fondo al Nistisino, si sentiva bella puzza di freni, quindi direi che è andata bene.
5: Nistisino sì, quella mette alla prova i freni, però diciamo che Nistisino è una strada nostra bella. Il freno, le pastiglie consumate ne valgono lo spettacolo, che poi quando siete passati, perché io purtroppo non l'ho fatta, si è aperto il cielo.
1: Sì, un lago splendido.
5: Esatto, poi il lago di Iseo, come il lago di Garda, non togliamo niente dal lago di Garda, ma il lago di Iseo è un lago molto particolare, diciamo solo con l'isola più grossa d'Europa, e la lagunare.
1: Esatto. Quindi un bilancio di questa prima giornata, direi tutto bene e pronti per domani.
5: Sì, tutto bene, adesso sono in segreteria, stanno svolgendo i loro compiti di messa a punto del tutto, e a domani.
1: Perfetto, grazie a tutti, allora a domani, grazie Claudio, ci vediamo domani alla chiusura a Lumezzane.
6: Pubblicità.
7: Ogni anno sulle strade italiane muoiono migliaia di persone, non sono numeri, sono vite.

Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.

0: Metal Condotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metal Condotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.
1: La Marco Ferrazzi SRL, con decennale esperienza nel mondo dell'energia e dell'efficientamento, è distributore ufficiale del marchio AGF per Brescia e provincia. Produciamo preventivi per le forniture di energia elettrica e gas per utenze domestiche, condomini, medie e piccole imprese, clienti corporate. Gestiamo subentri e volture. Efficientiamo gli impianti della vostra abitazione, impresa o attività commerciale con l'installazione o sostituzione di impianti fotovoltaici, pompe di calore, caldaie e climatizzatori. Contattaci o invia la tua bolletta tramite mail.

Amici di Motore a 360 gradi, siamo al secondo giorno del trofeo circuito di Città di Lumezzane, che è partito questa mattina da Passirano. Adesso siamo arrivati qui in città, faranno un passaggio in castello con una sorta di timbro CO fatto qui tra lo chalet e le pendici del castello, per riscendere per poi proseguire la giornata, che si svilupperà poi verso la Valsabbia, arrivando poi a Bione per poi rientrare su Lumezzane. Sentiremo le impressioni dei partecipanti e vedremo poi all'arrivo chi sarà stato il vincitore di questa seconda appassionante giornata.

0: siamo arrivati a Villa Carcina alle ultime prove, dalla partenza del trofeo Avis che poi riporterà fino a Lumezzane. Le macchine si sono tutte incolonnate, le prime sono già ai nastri di partenza, vediamo che stanno già facendo le prove e arriveranno in piazza Portegaia a Lumezzane. Vedremo quindi chi l'ha spuntata in questo trofeo città di Lumezzane, 25esima edizione. Siamo con un amico che viene dalla lontana Sicilia ma che è anche organizzatore di manifestazioni, quindi. Allora, com'è andata questa trasferta in terra bresciana?
1: Diciamo bene, ci stiamo divertendo, anche se ritengo che la gara è un pochettino pericolose perché attraversiamo tante stradine, tanti paesini dove purtroppo le prove sono un po' tirate e passando questi paesini si rischia sempre.
0: Senti soddisfatto la gara, la macchina è andata bene, tutto a posto?
1: Sì, adesso sì, adesso ci sono le ultime 15 prove, speriamo che arriviamo fino alla fine e poi da domani pensiamo al trofeo Cave di Cusa che è in Sicilia, che è l'ultima gara del Cireas e speriamo di portare qualche concorrente anche del nord.
0: Sicuramente, grazie mille.
1: Grazie a te, ciao.
0: Siamo qui con Marco Benanti, addetto stampa dell'ACI, sempre presente, avete visto ieri sera la Power Stage, grande partecipazione della gente. Marco, allora, direi che due belle giornate, intense, il tempo per fortuna retto, è andato tutto bene, dai.
2: Direi di sì, percorso abbastanza impegnativo, almeno così mi hanno detto i concorrenti, sicché come deve essere una gara di campionato italiano. Campionato italiano che, come sapete, è abbastanza articolato dal punto di vista geografico perché le gare, per l'appunto, si va da Lumezzane alla Sardegna, alla Sicilia, dato che ho intervistato poco fa l'amico Franco Gommare. Il livello è molto alto, in questi anni è cresciuto moltissimo, anche se il movimento della regolarità vive una stagione molto importante. Perché, come sai, come voi raccontate praticamente ogni giorno, ci sono degli appuntamenti, degli eventi, delle manifestazioni praticamente quasi ogni fine settimana.
0: Sì, con
2: quindi,
0: tante concomitanze.
2: Tante concomitanze che talvolta ovviamente rischiano purtroppo di danneggiare nei numeri delle competizioni importanti, così come questa. Serve però un ricambio generazionale. Con i nuovi regolamenti anche una young timer può fare una gara di regolarità, può partecipare al campionato italiano, i costi non sono eccessivi. Serve però mettere mano ai regolamenti, cercare di avvicinare quanti più giovani possibile, anche quante più donne. Un appello che provo a farvi,
0: assolutamente,
2: i costi sono molto bassi, sono irrisori per partecipare ad una gara di regolarità. Appassionatevi, seguite questa disciplina. Perché è molto affascinante. Grazie anche a voi per quello che fate, per l'opera di divulgazione, diffusione che fate attraverso i vostri canali. Noi vi siamo assolutamente grati. Quindi chiudo così, ringrazio te e ringrazio tutti i vostri ascoltatori, chi vi segue attraverso i vostri canali. Grazie per quello che fate.
0: E siamo al momento finale. Premiazioni ci saranno, un arrivo al Cardiopalma per tutti i partecipanti. Allora, Presidente, direi che è andato tutto bene, due giorni che fortunatamente non hanno dato pioggia, anche i nuvoloni c'erano invece, sì, se ne sono andati. Per il resto, gara, ho sentito, tirata da davvero campionato italiano.
3: Gara, sì, è vero, molto tirata, davvero campionato italiano come dici tu. E cioè, per fortuna è una gara di campionato, per cui non è una passeggiata come tanti anni fa, si impegnano sia i concorrenti sia le automobili.
0: Federico, un percorso che a detta di tutti è stato molto interessante, ma bello tosto.
4: Molto tosto, infatti ne parlavo prima col presidente, l'abbiamo fatto e pensato proprio difficile. Questa, di solito dico tecnico, ma questa volta è proprio difficile. Poi difficile perché i partecipanti sono veramente i top driver della regolarità italiana e quindi non possiamo che proporgli qualcosa di molto molto molto difficile, e quest'anno diciamo che li abbiamo contentati, diciamo così.
0: Siamo alla finale, veramente al finale, in attesa, fremente attesa delle classifiche, con il padrone di casa, il sindaco Josef Facchini. È sempre un grande perché riesce ad essere vicino alle manifestazioni e per i 25 anni è stato ancora più un piacere.
5: Assolutamente sì, era doveroso esserci, anche perché in questo periodo dell'anno la città di Lumezzane si trasforma in un grande evento e diventa città di motori, di passione, di colori e di auto che hanno fatto la storia. Siamo davvero fortunati ad avere un'organizzazione di questo evento da parte di Lume Eventi, che davvero in questo 25esimo anniversario si sono superati, perché giustamente deve rimanere negli annali, perché 25 anni di grandi gare non sono da poco sicuramente.
0: Ultima battuta, chiediamo a Francesca: com'è stata questa edizione?
6: Questa edizione è stata bella, emozionante, piena, perché ci siamo ritrovati ad avere una piazza comunque sempre attiva, tra ieri sera con il concerto delle Alea, con l'associazione Lumea che ha creato un'unione con i commercianti, quindi abbiamo veramente trovato una Lumezzane pronta ad accogliere un evento veramente da ricordare. Abbiamo 25 anni di storia, quindi io seguo questa manifestazione, ormai penso sia la sesta edizione che mi vede come speaker, è sempre un onore essere qui, anzi colgo l'occasione per ringraziare ovviamente Claudio Bugatti, tutta la Lume Eventi e fare un complimento, perché so quanto può essere faticoso organizzare un evento di questa portata.
0: Abbiamo avuto il padrone di casa, il grande sindaco, ma abbiamo anche Anna Bugatti, che è assessora allo sport, che ha curato un po' anche la presenza di altri sport e altri enti che sono qui in piazza. Direi che un 25esimo di questa città di Lumezzane che è riuscito a polarizzare, e lei è stata bravissima a polarizzare anche altre realtà.
7: Buonasera a tutti, sì, grazie mille intanto per i complimenti. È davvero un grande onore poter ospitare la 25esima edizione del trofeo Città di Lumezzane, e quest'anno, oltre ad avere le premiazioni questa sera, abbiamo potuto, in occasione delle premiazioni appunto, celebrare anche la nuova squadra per la nuova stagione del Lumezzane Virtus Basket di Lumezzane, e per noi è comunque una grande soddisfazione poter conciliare tutto lo sport lumezzanese e coinvolgerlo in una grande festa come è stata la 2 giorni del trofeo Città di Lumezzane.
0: Abbiamo come sempre dei grandi protagonisti, perché si è formata una coppia che si sta veramente si è formata per quasi caso, sembra dire così ma non è vero, e invece stanno avendo grandi risultati. Fabio, che trofeo Città di Lumezzane è stato quest'anno?
8: Innanzitutto grazie per i protagonisti, anche se il terzo posto lascia un po', così non vorrei essere abituato.
0: Quindi non ti piace?
8: Non va bene, sì. Però no, ecco, fin dall'inizio è stata una gara bella combattuta, con prove tecniche a livelli altissimi, proprio a livello del Cireas direi che ci sta tutta. Qualcosa è mancato, potevano probabilmente allungare qualche prova, che poi per evitare le solite contestazioni e evitare anche dei rischi che probabilmente...

0: qualcuno è andato a fare o a rincorrere. Comunque niente, direi che siamo soddisfatti, visto che c'è la classifica adesso, la terza posizione per poco, perché per di più il secondo è passato solo per il coefficiente, quindi
1: eravate quindi, in ogni caso
0: eravamo comunque messi abbastanza bene. Fin da ieri abbiamo visto che potevamo proprio battagliare per questo benedetto podio.
2: Questo sodalizio si sta sempre più formando, vi trovate bene, tu che sei una precisina, perché ti chiamo la svizzerina di Mantova, quindi per me sei nata svizzerina, sei di Lugano Mantovano, direi che ti sta trovando bene, anche con la macchina ti trovi bene, hai capito anche oggi che sicuramente stavate andando bene?
3: Sì, abbiamo capito fin da subito che comunque la gara sarebbe stata molto complicata, soprattutto come navigazione oggi, prove molto tecniche, quindi belle toste come piacciono a noi regolaristi, insomma, che ci tengono, giusti. E, quindi gara goduta, perché è una gara veloce, una gara ritmata, qualche pecca qua e là come ha detto Fabio, però ecco, il sodalizio c'è.
2: Siamo con le vincitrici del trofeo femminile, piazzate fantasticamente, e oltre ad aver vinto qui al trofeo Lumezzane sono anche campionesse italiane, quindi ragazzi abbiamo qua la creme. Com'è andata la gara?
4: Andata bene, tosta, dura, abbiamo avuto problemi anche con la macchina, per cui arrivare in fondo è stata una conquista in tutti i sensi.
2: Fantastica. Allora, c'è stato un punto dove vi siete dette, stiamo andando bene, quindi ce la possiamo fare.
5: No, fino all'ultimo non abbiamo mai smesso di lottare, perché è stata dura, ci sono state delle difficoltà, però insomma siamo arrivate in fondo bene, siamo contente.
2: Siamo alla chiusura di questo Città di Lumezzane con il presidentissimo. Allora, Gian Piero, direi che è stata una bella edizione, bella tosta, tutti l'hanno detto, per il 25esimo avete fatto un grande regalo al campionato.
6: Ma effettivamente è stata una bella gara, molto, molto tosta da professionisti, perché alla fine erano stanchi ma molto soddisfatti delle prove, il che mi fa molto piacere. E noi cercheremo sempre di migliorare, però mi sembra che è stato un buon livello.

0: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
2: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
1: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
2: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
3: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
4: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti,

0: Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equip di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
2: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad In Casa, per esempio.
3: TK Home Solution
2: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma In Casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina In Casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina In Casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale In Casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine In Casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale In Casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È In Casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale In Casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale In Casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
3: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
2: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
3: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
2: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete In Casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente In Casa. Con il montascale In Casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente

0: gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
4: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci su

0: Subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
1: Questo programma è offerto da...
2: Amici di GoTV, oggi le nostre telecamere si sono spostate in quel di Mesagne, Puglia, al centro commerciale Appi Antica, per seguire la seconda tappa del PGK Circus. In mia compagnia la responsabile PGK Circus Valentina Cavalieri. Oggi grande giorno del giudizio, dopo Bussolengo, dove abbiamo decretato i primi finalisti, oggi vedremo chi saranno i secondi.
3: Esatto, oggi siamo qui per decretare i vincitori di categoria sia nella parte della pista che nella parte dei simulatori della seconda tappa che è qui a Mesagna, ad Appi Antica.
2: Ecco, cara Valentina, allora avete fatto un lavoro incredibile 2 mesi qua a Mesagna, dopo i 2 mesi di Bussolengo, dopo l'apertura in pompa magna da Venezia, quindi insomma ti vediamo anche un po' stanca perché giustamente sei sempre in pista, ma state facendo un lavoro straordinario. Vogliamo dire ai nostri telespettatori qual è il regolamento, come per Bussolengo, ma qui a Appi Antica, per decretare i finalisti?
3: I primi 4 che si sono classificati di ogni categoria si sfideranno tra di loro, dopo 4 minuti invertiranno i kart e i tempi, la somma dei tempi migliori poi andranno a fare la finale.
2: I primi 2 faranno la finale con la stessa modalità, 4 minuti si invertiranno i kart e altri 4 minuti. Questo perché? Perché non vogliamo assolutamente dare spazio all'immaginazione, cioè nel senso quel kart va di più, quel kart va di meno, ma i tempi sono quello che contano. Tra l'altro i vincitori, perché ne vincerà solo uno, quindi il vincitore di ogni categoria andrà a fare la finalissima in un luogo ancora segreto che non svegliamo. E una cosa molto importante è che poi chi vincerà per ogni categoria farà una gara con l'Easy Kart, con i kart da competizione, quindi tantissima roba.
3: Esatto, infatti diciamo sono tutti molto agguerriti per arrivare in finale proprio perché si aspettano di partecipare al campionato insomma dell'Easy Kart della Birel o un'esperienza in Ferrari. Poi ci sono le mogli che vogliono vincere l'estrazione al Forte Village Resort.
2: Esatto, in Sardegna. Tra l'altro dobbiamo dire che adesso voi già domani sbaraccate tutto qua. Vi dirigete verso le corti lombarde di Bellinzago Lombardo?
3: Sì, dal 19 settembre al 29 novembre saremo presso Bellinzago Lombardo, alla corte lombarda appunto. Domani ultimo giorno di attività qui per poi smontare tutto da lunedì 7 e riaprire in tempi record il 19 di settembre presso la corte lombarda.
2: Dove noi ci saremo, dove voi potrete venire a sfidarvi, a cercare il vostro best lap per partecipare a questo talent che, come avete visto e come vedrete durante il corso della puntata, regala super emozioni. Valentina, la giornata sarà lunga, noi dobbiamo andare a intervistare, anche a presentare i finalisti di ogni categoria e che vinca il migliore.
3: Esatto, che vinca il migliore, noi ci aspettiamo grandi cose da questi finalisti.
2: E allora, go!
4: Il PGK Circus torna protagonista con la seconda attesissima tappa del talent dedicato ai futuri piloti. A distanza di 2 mesi dalla prima selezione, sul circuito di Mesagne, in Puglia, i primi 4 classificati di ogni categoria, insieme ai migliori talenti provenienti dai simulatori, sono tornati a sfidarsi con un solo obiettivo: staccare il miglior tempo e conquistare l'accesso alla finalissima. Una sfida combattuta fino all'ultimo millesimo con distacchi risicatissimi che hanno infiammato la bellissima pista situata nel parcheggio del centro commerciale Appi Antica. Velocità, tensione, talento e tanta voglia di conquistare un posto tra i migliori. In questa puntata vi porteremo nel cuore dell'evento facendovi vivere le sfide più emozionanti e soprattutto vi faremo conoscere i super finalisti del PGK Circus.
2: Ragazzi, entriamo nel vivissimo di questa super seconda tappa, vi sveleremo tutti i semifinalisti di tutte le categorie. Partiamo dalla Mini, dove abbiamo Flavio Fersini. Ciao Flavio.
5: Ciao a tutti.
2: Allora, innanzitutto, di dove sei e quanti anni hai?

0: Allora, io sono di Brindisi e ho 11 anni.
1: Quindi giochi in casa?
0: Gioco in casa, sì.
1: Sei arrivato in semifinale, ok, quindi è già un super risultato. Ma in che posizione sei? Primo, secondo, terzo, quarto?
0: Allora, io sono primo ed è una grande soddisfazione. Non sono proprio super competitivo, sono anche amico degli altri concorrenti.
1: Ma però vuoi vincere?
0: Sì.
1: Ah, ecco il nostro Flavio che fa tanto l'amico, ma adesso quando metterai questo super casco...
0: Arriverà la competizione.
1: Esatto, arriverà la competizione. Ma qual è stata finora la tua arma migliore? Velocità, costanza o testa?
0: Soprattutto la testa, perché ascoltando i consigli dei, diciamo, i coach, ascoltando loro sono riuscito a fare il massimo.
1: Bene, senti, qual è il tuo pilota di Formula 1 preferito?
0: Il mio pilota di Formula 1 sono due. Allo stesso Charles Leclerc e Kimi Antonelli.
1: Ok, bene, però dai, se dovessi scegliere tra i due?
0: Dato che per l'Italia Kimi Antonelli
1: tutta la vita. Bene, noi battiamo un bel 5 al nostro Flavio, ti auguriamo una super semifinale e la tua ambizione sarà quella di vincere, vero?
0: Sì, certo.
1: Vai, e noi te lo auguriamo, ciao! E abbiamo un altro super concorrente di questa mini, Daniele Arseni, giusto?
2: Sì.
1: E tu sei proprio di Mesagne?
2: Sì.
1: Cioè sei nato proprio qua dove c'è la pista?
2: No.
1: No? Allora, cosa ti aspetti da questa super semifinale?
2: Vincere, ma anche essere molto astuto.
1: Astuto cosa intendi? Cioè di studiare i tuoi avversari, cercare di batterli sul tempo... Studiare le loro tre...
2: Sul tempo.
1: Ok. Senti, qual è il rivale che temi di più oggi?
2: Forse Flavio.
1: Flavio, perché è anche il primo in classifica per il momento. Tu in che posizione occupi attualmente?
2: Quarto.
1: Quarto. Senti, ma oggi cercherai di fare le traiettorie al meglio oppure punterai sulla velocità? Che gara intenderai fare?
2: Forse sulle traiettorie.
1: Ti mancano un po'?
2: Sì.
1: Ok, e gli altri secondo te dove fanno la differenza oggi?
2: Alcuni sulle traiettorie e alcuni sulla velocità.
1: Bene, dai un voto a questo progetto da 0 a 10, PGK Circus.
2: 10.
1: Bene, ma tu eri mai salito sul kart prima di venire qua?
2: Sì, a Bari.
1: A Bari, bene. Allora fai un bel pollicione. E qual è il tuo pilota di Formula 1 preferito?
2: Verstappen.
1: Vai, e batti 5. Ciao. Terzo semifinalista della Mini, Gian Domenico Cirace, nonché Kimi Antonelli, perché vedete, c'ha su la maglia della Mercedes.
3: Sì.
1: Sei suo tifoso?
3: Della Mercedes? Diciamo, Mercedes e Ferrari.
1: Più Mercedes o più Ferrari?
3: Ferrari.
1: Ma oggi ti senti più Mercedes o più Ferrari?
3: Più Mercedes.
1: Perché vince? È furbo il nostro Gian Domenico. Allora, tu in questo momento come sei in classifica?
3: Io sono secondo.
1: A quanto tempo dal primo? Poco, siete tutti vicini.
3: Allora, diciamo che io qualche giorno fa avevo fatto un tempo da primo, però il tempo vecchio era da 24 millesimi dal primo.
1: Ah, quindi oggi ci si gioca veramente il tutto per tutto. Senti, stanotte hai dormito?
3: Sì.
1: Non sei teso?
3: Un pochino.
1: Un pochino. Senti, ma adesso salirai e cosa vorrai ottenere da questa giornata bellissima a PGK Circus?
3: Allora, sicuramente non l'ultimo posto. Provo ad arrivare almeno sul secondo posto perché il primo me lo devo giocare tanto, però ci provo comunque.
1: Ah beh, assolutamente. Senti, una promessa prima di partire, se vai in finale cosa possiamo aspettarci da te?
3: Mi sa, vado a Milano e provo a vincere pure là.
1: Ah, quindi insomma farai tutte le tappe PGK, ti sei affezionato a questo progetto?
3: Sì.
1: È un bel talent, votazione da 0 a 10 per questo talent?
3: 11.
1: E vai, batti 5. E facciamo un grande applauso a Gian Domenico, quarto semifinalista di questa categoria mini, Aaron Sessa, che è super pronto, no?
4: Abbastanza.
1: Abbastanza. Stanotte hai dormito dalla tensione o...?
4: No, in realtà non ci ho pensato molto, cioè sono stato abbastanza tranquillo.
1: Ok, di dove sei tu?
4: Io sono vicino San Vito, abito in campagna.
1: E si sta bene a San Vito, eh?
4: Sì. Abbastanza, fa sempre un po' caldo però.
1: Ma quest'anno dove non fa caldo? Ma oggi al caldo non ci pensiamo, giusto? Pensiamo a vincere questa super selezione di PGK Circus, anche perché se dopo andrai avanti alla finale il primo classificato, ricordiamo, farà una gara con i car da competizione nella Easy Kart. Tu è tanto che corri.

0: Col kart o...
1: Sì, io un paio di volte ci vado, ci provo, ogni tanto vinco, ogni tanto non vinco, ma comunque intanto ho già imparato qualcosa.
0: Ecco, ma quanto sarebbe importante per te conquistare il titolo PGK Circus?
1: Per me sarebbe una grande soddisfazione, anche perché io ci tengo molto, da 4 anni che io ho imparato un po', poi sono migliorato, però comunque nella vita si può vincere, si può perdere, come va.
0: L'importante è divertirsi.
1: Sì.
0: Va bene, però oggi cerchiamo di vincere, no?
1: Certo, certo.
0: Bene,
1: certo.
0: Pilota di Formula 1 preferito?
1: Sta molto simpatico Antonelli, anche perché diciamo che è da poco che gira, però è anche abbastanza forte, quindi...
0: Abbastanza, sì, è primo nel mondiale.
1: Sì, anche per la sua età, che comunque...
0: È giovanissimo. Bene, quindi noi ti auguriamo una super semifinale, batti 5, pollicione e vai!

0: Abbiamo il buon Aaron e Giando a contendersi questa super finale. Vai! Lo staff PGK ha acceso i propulsori e che sia una grande gara. Allora vi raccontiamo un attimino com'è il regolamento. Adesso faranno 4 minuti, rientreranno i box e inventeranno i kart in modo tale che non ci sono sorprese. 28 e 8 per Giando, 29 e 7 per Aaron. Allora, caro Giando, sei contento per il momento? Sei primo, eh?
1: Sì, sono contentissimo.
0: Adesso devi replicare il tempo, eh?
1: Ci provo.
0: Vai. Adesso cambio kart. Aaron. Allora, adesso hai il kart con cui il buon Giando ha fatto un tempone. Sei soddisfatto del tuo tempo?
1: Secondo me poteva andare meglio, però posso ancora recuperare.
0: E allora ti lasciamo concentrare. Vai!

che abbiamo il primo finalista, vincitore della classe mini. Vorrei un grande applauso per Giando! Ma facciamo un bel applauso anche per Aaron! Datevi la mano, ecco, questo qua sono gesti bellissimi.

0: Ma andiamo subito a premiare i piloti della Mini. Quarta posizione, Daniele Arseni. Bravo Daniele, pugno e vai, vai, pugno. Terzo che non c'è, Flavio Fersini. Seconda posizione, Aaron Sessa. Bravo Aaron, vieni. Ti premia la nostra Valentina con una super medaglia. Attenzione. Primo! E gli facciamo un grande applauso, Gian Domenico Ciraci. Bravo! Hai vinto, hai fatto una super sfida col tuo amico Aaron. Quanto sei contento?
1: Tantissima.
0: Da 0 a 10?
1: 10.
0: A chi dedichi questa vittoria?
1: A mio padre, mia sorella e Maria.
0: Ah, ok, allora un grande applauso alla famiglia Ciraci. Aaron, tu sei contento?
1: Abbastanza.
0: Abbastanza, e ci credo. Volevi la vittoria?
1: L'avrei desiderata, però.
0: Non è sempre Natale, come si dice, no? Gli hai fatto i complimenti al tuo rivale? E rifagli, dagli un bel 5. E vai, anche con lui!

0: Innanzitutto voglio fare ringraziamenti per il PEG Cup di Circus, perché è stato un team veramente bravissimi, carinissimi, sono stati proprio gentili con noi.
1: Tu di dove sei, Matilde?
0: Io sono di San Michele Salentino.
1: A quant'è da qua?
0: Diciamo mezz'oretta di macchina.
1: Beh dai, sì. Comunque un evento così sotto casa.
0: Esatto.
1: Tra l'altro sei super tifosa di Formula 1?
0: Allora io innanzitutto sono tifosa della Ferrari, però simpatizziamo anche Antonelli ovviamente perché è italiana.
1: E quindi oggi giustamente la maglia Mercedes. Perché dovresti vincere tu questa semifinale qui a Mesagne rispetto ai tuoi avversari?
0: Allora, sinceramente dico sempre chi vince il migliore. Ovviamente qua vince chi ha più voglia e chi ha anche più determinazione. Sono molto contenta di essere arrivata qui. Spero soprattutto di divertirmi anche con l'obiettivo di vincere.
1: Ecco, ma da 1 a 10, quanto sei convinta che potresti essere te la vincitrice?
0: Io dico sempre 50 e 50, però si punta al 10, puntiamo in alto.
1: Dai, questa è una bellissima cosa. Da grande cosa vorrei fare? Pilota?
0: Allora, sinceramente per quanto riguarda l'esperienza karting ho iniziato a maggio. Diciamo lo faccio più come hobby, non come sport. Però
1: che sport fai?
0: Faccio nuoto.
1: Ah,
0: nuoto.
1: Bene.
0: Sì.
1: Quindi una futura Cagnotto, Tania Cagnotto.
0: Madonna, ancora non si sa. Non gufiamola, non gufiamola.
1: Tiè. Per ora concentriamoci sul go-kart. Matilde, noi ti auguriamo una super gara e che vinca il migliore.
0: Esatto.
1: Vai, ciao. E Vincenzo Randino sarà il secondo semifinalista di questa categoria junior. In questo momento che posizione occupi?
2: Secondo.
1: A quanto dal primo?
2: 0,05 se non mi sbaglio.
1: Cioè, insomma, niente. Quindi oggi veramente ci si gioca tutto, tutto, tutto. Ma chi è il tuo rivale? Insomma, che temi di più? Chi è primo ora o anche qualcun altro?
2: No, secondo me non ho rivali, spero di fare bene.
1: Bene, è molto determinato il nostro super pilota. Anche a te ti vogliamo chiedere, questo qui è il weekend di Monza, si corre la Formula 1. Chi è il tuo pilota preferito?
2: Leclerc.
1: Di dove sei tu?
2: Mesagne.
1: Sei proprio, giochi proprio in casa. Bene, e cosa ne pensi di questa super attività che ha messo in piedi PCK Circus?
2: Con una bella struttura, ci siamo molto divertiti, sono venuto molto spesso anche con degli amici miei, ci siamo divertiti parecchio, complimenti anche allo staff, alle bravissime persone.
1: Insomma, ti hanno fatto fare un'estate un po' diversa?
2: Sì.
1: Bene, mare e go-kart, cosa c'è di più bello?
2: Il calcio.
1: Il calcio, giochi anche a calcio? Che ruolo?
2: Portiere.
1: Portiere, oggi dovrai parare i colpi degli altri?
2: Ci proviamo.
1: Bene, noi ti auguriamo una super semifinale e che vinca il migliore. Ciao.
2: Grazie.
1: E Samuel Piroscia sarà un altro super semifinalista della classe junior. Tra l'altro ti hanno dato da mangiare tante orecchiette e cime di rapa qua in Puglia, sei alto.
2: Grazie.
1: Allora, solo uno di voi quattro andrà in finale. Perché dovresti essere proprio tu?
3: Beh, perché il motorsport è una mia passione da sempre, solo che non ho mai avuto la possibilità di correre in kart e questa la vedo come una grande possibilità. So che sono arrivato prima e quindi potrei anche farcela e quindi darò il massimo.
1: Bene. Senti, appassionato di motorsport, ma ogni tanto sei andato a girare con i go-kart, per te la prima esperienza?
3: È una delle prime volte, quindi non ho tantissima esperienza.
1: Beh, allora complimenti ancora maggiori, perché se sei primo per il momento vuol dire che è tanta roba, no? Come si dice in Puglia.
3: Grazie.
1: Allora, pilota preferito in Formula 1?
3: Allora, sono indeciso tra Leclerc e Antonelli.
1: Ok, tutti Leclerc e Antonelli sono i piloti preferiti. Oggi cercherai di fare più la differenza sulle traiettorie, hai qualche segreto da tirar fuori, che ce lo vuoi dire o non ce lo vuoi dire?
3: No, nessun segreto, cerco di spingere al massimo, speriamo che andrà bene, dai.
1: Bene, noi te lo auguriamo, batti 5, ciao Samuel, bravo. Ed eccoci con un altro super semifinalista della classe junior, Marco Destino. Allora, quale destino ci sarà per te in questa super semifinale?
4: Beh, tutto dipende da me, quindi il destino, diciamo...
1: Te lo crei?
4: Te lo crei. Il destino penso che derivi dalla persona stessa che sceglie cosa fare e spera di vincere.
1: Ecco, speri di vincere quindi. In questo momento che posizione occupi?
4: Terza, diciamo, a meno di un decimo, sì.
1: Dal primo? Beh, quindi siete tutti veramente molto attaccati. La Junior ci regalerà delle sfide straordinarie. Qual è il punto della pista che ti piace?

0: schiacci di più?
1: La penultima curva, là puoi schiacciare, diciamo, l'acceleratore che ti dà un boost di 3 secondi e puoi sperare di togliere qualche decimo per arrivare prima.
0: Tipo il DRS?
1: Sì, il DRS.
0: Ma tu la segui la Formula 1 e qual è il tuo pilota preferito?
1: Leclerc.
0: Ecco, tutti ferraristi qua a Mesagne. E Kimi, Antonelli, ti piace?
1: Beh, sì, siccome in italiano si spera che vinca il mondiale, però la Mercedes, diciamo, non sta molto a cuore rispetto alla Ferrari.
0: Ah, sei per il cavallino?
1: Sì.
0: Bene. Allora, ragazzi, lo vedremo il nostro super pilota in azione tra poco. Noi gli facciamo un grande in bocca al lupo. Bene. E che ci sia un buon destino.
1: Speriamo. Grazie, ciao.

0: 70 millesimi dividono i driver della Junior. Vincenzo Randino per ora in prima posizione, secondo Samuel Piroscia. E ragazzi, qua adesso c'è l'inversione dei kart e ci si gioca veramente il tutto per tutto. Com'è?
1: Bene, bene. Ho fatto un bel giro, però lui è stato più bravo, adesso devo migliorarmi.
0: Vai, e sentiamo il primo invece. Eccolo qua.
1: Va bene, bene, anche lui ha fatto molto bene. Vediamo di fare meglio.
0: Adesso non si può sbagliare.
1: No.
0: Vai, ti lasciamo concentrare e via.

0: Rimangono invariate le posizioni, sempre Rando con 22.859 e Samu con 22.925. Possiamo dirvi con certezza, e facciamo un grande applauso a Rando che vince la categoria Junior, Bati 5, bravo, ma bravo anche Samu. Bravo Samu, occhio alla testa, per pochissimo, 70 millesimi nella prima sessione e 70 millesimi nella seconda con carte invertiti. Questo belle, questo gesto di sportività, questo vi fa capire quanta competitività e quanta omogeneità c'è nei kart di PGK Circus. Per questo bisogna fare un grande applauso a PGK, appunto un grande applauso. Tra poco ci saranno le premiazioni, quarta posizione per l'unica lady in corsa, Matilde Ciraci, brava, e porti a casa una super medaglia. Terzo, Marco Destino. Seconda posizione, Samuel Piroscia. Vince per pochissimo, pensate, neanche due decimi, Vincenzo Randino, che si giocherà la finalissima, quindi il pass PGK Circus per la finalissima ce l'ha in tasca. Cosa si prova?
1: È una forte emozione.
0: Sei contento? Bisogna fare i complimenti anche al secondo però, eh?
1: Sì, sì, assolutamente, abbiamo fatto una bella gara.
0: Ah, tu sei cazzato nero, si vede, volevi la vittoria, eh?
2: Certo, certo.
0: Per poco non è arrivata.
2: Vabbè, è stato più bravo.
0: È il terzo classificato, Destino.
3: Si poteva fare di più, ma però...
0: Ma si poteva fare anche meno.
3: Sì.
0: Ma un grande applauso io lo vorrei per Matilde.
4: Beh, mi sono divertita, grazie a tutti.
0: Ti sei divertita? Bene, questo è l'importante. Un applauso, grazie. E ora siamo in zona senior e abbiamo il nostro primo pilota, Paolo Campana. Allora Paolo, oggi bisogna tirare fuori tutti gli attributi che si hanno.

0: Sarà difficile, soprattutto con queste temperature. Siamo arrivati fino alla domenica, l'ultimo giorno del talent, appiccicati. È stato un gruppo bello tosto. Sono riuscito a fare il record della pista.
1: Quindi per ora sei primo.
0: Sì, 22.
1: È il pilota da battere, ragazzi, è il pilota da battere.
0: Vediamo, oggi sarà combattuta.
1: Perché dovresti vincere te il talent?
0: Perché forse ho avuto più goliardia, più determinazione forse.
1: Ah sì, quante volte sei venuto a girare qua?
0: Ho fatto 105 km.
1: 105 km. Insomma, la Salerno-Reggio Calabria l'hai fatta tutta.
0: Praticamente sì.
1: Bene, e allora noi gli auguriamo a Paolo una super gara, per ora è il super favorito, però sono veramente tutti molto vicini. Quindi oggi bisogna anche far andare tanto la testa, giusto?
0: Vediamo come va, ci mettiamo il massimo, puntiamo alle finali. Speriamo
1: Bene, Paolo, buona gara. E
0: bene.
1: siamo in compagnia di Gian Mattia Ingrosso. Allora, Gian Mattia, dovete sapere che ci ha detto una cosa bellissima dietro le quinte, la vuoi ripetere? Ossia che ti svegli ogni, da quando c'è il talent, da quando c'è questo progetto, dicelo tu.
2: Sì, ho fatto amicizia con delle persone fantastiche. E la sera usciamo insieme, cioè torno a casa alle 3, poi devo andare a lavoro alle 5 e mezza.
1: Ah, quindi fai fare l'alba ai ragazzi della PGK Circus?
2: Sì, esatto,
1: Bene,
2: siamo insieme
1: vabbè,
2: amici.
1: li fai un po' da cicerone, no?
2: Sì.
1: Beh, quindi insomma, domani che se ne andranno ti
2: Sì,
1: dispiacerà.
2: a voglia. Abbiamo legato parecchio.
1: Questo è il bello, ragazzi, di PGK Circus, perché non è solo competizione, non è solo divertimento, non è solo go-kart, ma si crea anche un legame forte.
2: Esatto,
1: Bene. Tra l'altro sappiamo che ti segue sempre anche la tua fidanzata, che è la tua prima fan. La vogliamo far vedere?
2: Sì.
1: Ciao Giulia! Eccola! Che non manca mai a una tua prova.
2: Mai, sempre
1: Bene.
2: insieme. Farò il possibile per non deluderla. Anche
1: Ok, quindi
2: se sarà difficile perché gli avversari sono proprio tosti.
1: tu in questo momento
2: Sono secondo.
1: beh, a quanto dal primo?
2: Nemmeno mezzo decimo, se non
1: Beh,
2: sbaglio.
1: allora ragazzi, ci si può
2: Provo.
1: giocare veramente tutto. Fallo per la tua fidanzata, fallo per PGK Circus e fallo soprattutto per
2: Sì,
1: te.
2: ok, ci
1: Ok,
2: proverò.
1: vai.
2: Grazie.
1: Grazie a te. E un altro concorrente della senior è Enrico Buongiorno, che oggi si giocherà anche lui il tutto per tutto, visto che anche i tuoi concorrenti, insomma, hanno detto che siete tutti molto vicini.
3: Siamo tutti e quattro racchiusi in 123 millesimi, quindi un'accelerata sbagliata, una frenata sbagliata, ti giochi tutto, quindi da primo passi quarto in un attimo.
1: Ecco, io so che stanotte tu non hai dormito, hai pensato alle traiettorie e tutto. Dove pensi che oggi potrai fare la differenza rispetto ai tuoi avversari?
3: Ma sicuramente la pista è più alta rispetto a quando abbiamo girato noi durante.
1: Questi 2 mesi?
3: Sì, perché si veniva la sera, avevano girato altri kart, quindi la traiettoria magari era più pulita. Secondo me il punto critico è la S. E con queste temperature e con la pista, diciamo, non ottimale, sarà importante essere molto precisi con lo sterzo e col gas, con
1: Toglimi una
3: tutto.
1: curiosità, tu già correvi?
3: Sì.
1: Perché è uno slang proprio kartistico, si vede che sei del settore.
3: 13 anni fa ho abbandonato per motivi lavorativi e quant'altro. La passione ovviamente è sempre rimasta, l'abbiamo messa da parte un po', poi grazie a mia moglie e a un mio amico mi hanno fatto scoprire questo talent, sono venuto per provare e
1: E
3: poi.
1: poi ti sei innamorato.
3: No, è subito, diciamo, avevo fatto un buon tempo e sono stato per un mesetto primo, quindi stavo tranquillo. Poi sono arrivati Paolo, Gian Mattia, anche il mio amico Andrea. E insomma,
1: Mannaggia loro.
3: mannaggia loro, stavo tranquillo. L'ultima settimana abbiamo dovuto spingere e venire quasi tutti i giorni qui.
1: Ecco, tra l'altro salutiamo anche la moglie e la bimba che le ha fatto rimettere sul kart. La Paperotta deve portare fortuna, eh? La Paperotta della bimba. Come si chiama la tua figlia?
3: Chiara.
1: Ehi, che sia un buon
3: Grazie.
1: giorno.
3: Speriamo, speriamo.
1: Ciao, ciao Enrico, grazie mille. Ed eccoci con un altro super finalista di questa senior, Andrea Schiavone, che è quarto, ma a un decimo e poco più dal primo, quindi
4: Sì, praticamente
1: siete
4: sì.
1: tutti lì.
4: Sì, siamo tutti e quattro in un decimo, dal quarto a quattro millesimi addirittura, quindi.
1: Pensa. Quindi qual è la tua...

0: prospettiva, qual è il tuo obiettivo, qual è il tuo pensiero, di sparare agli altri tre o di batterli sul campo?
1: Vabbè, alla fine siamo tutti e quattro un decimo, quindi le possibilità ce l'hanno tutti di vincere.
2: Assolutamente.
1: Proveremo.
0: Di dove sei tu?
1: Io di Lizzano, provincia di Taranto.
0: Quindi quanti chilometri sono più o meno?
1: Una quarantina, 40-50 chilometri.
0: Dai, però ne valgono la pena farli.
1: Sì, sì, sì.
0: Ecco, cosa ne pensi di questo PGK Circus che te l'hanno creato praticamente sotto casa?
1: Beh, una bellissima iniziativa, dovrebbero farlo più spesso, portarlo, sì.
0: Adesso io diciamo al buon Paolo Gagliardini, torna più spesso in Puglia perché il popolo pugliese ha voglia di motorsport, ha voglia di mettersi in gioco e ha voglia di competizione.
1: Sì, sì, esatto, esatto.
0: Che pilota tifi di Formula 1?
1: Leclerc, anche se in questo momento è un po' sottotono.
0: E Kimi Antonelli?
1: Sì, anche Kimi Antonelli, anche, è un gran pilota.
0: Bene, allora noi ti auguriamo una super gara, ti lasciamo andare a concentrare perché ci sarà bisogno.
1: Grazie mille.
0: Grazie a te, ciao.
1: Ciao.

0: Vai piano, giustamente lì. Cos'è che gli hai detto?
1: Gli ho detto di andare piano.
0: Vai piano, e tu cosa rispondi?
2: Tanto sto davanti, non lo faccio passare comunque. Quindi.
0: Esatto, tanto... le parolacce non valgono, bene.

0: 15 millesimi, ragazzo!
1: È tirata!
0: È tirata! Adesso c'è il cambio carte e che vinca il migliore!

0: Praga sempre a comando con 22.255, Andy 22.4, non gli basta per vincere la categoria, ma siamo veramente agli sgoccioli. È finita qua a Mesagne, anche per la categoria senior. Eccolo qua, festeggia il nostro Praga, che ha ribaltato la situazione. Bravissimo, facciamogli un applauso. Che gara. Super. Andy. E accompagniamolo con un grande applauso. Bravissimo. Amici nella vita, rivali al PGK Circus. Ma ci avete regalato una super gara. Bravi davvero. E andiamo avanti con la senior. Quarta posizione, Gian Mattia Ingrosso. Facciamogli un grande applauso a Gian Mattia. Allora, c'è da farti la prova del palloncino. Terza posizione per Paolo Campana. Bravo Paolo. Ah, pensavo che volevi il bacino da Valentina. Dai il bacino. Allora, tra l'altro facciamo un grande applauso, un augurio a Valentina che si sposa il 10 ottobre. Sei ancora in tempo per pensarci, esatto. Seconda posizione, Andrea Schiavone. E pensate che Enrico Buongiorno vince per neanche due decimi, un grande applauso. Allora Enrico, contento?
1: Contentissimo.
0: Sei pronto per la finalissima?
1: Ci proviamo.
0: La vostra amicizia invece durerà nel tempo dopo questa cosa, questo che è successo?
2: Dipende, se stasera paga la cena sì.
0: Paga la cena, Enrico paga la cena. Oh, anche noi arriviamo da Milano, abbiamo una fame della Madonna.
1: E vai.
0: E poi il terzo classificato, sentiamo se è contento, Paolo Campana.
3: Un po' di amaro in gola rimane, però è solo l'antipasto, vediamo un po' come andrà.
0: Anche perché PGK Circus, dopo questo grande successo, sicuramente ritornerà e te, niente, ci diamo all'alcol.
1: Sì, per dimenticare.
0: Per dimenticare, un grande applauso! E abbiamo con noi Lupo Max, che è un lupo di nome di fatto, perché l'ho visto girare, insomma, le manine le se far andare.
4: Grazie per il complimento, spero che funzionino oggi.
0: Hai dormito bene stanotte?
4: No, per niente.
0: Ma per la tensione?
4: Assolutamente sì.
0: Ah sì? Beh, viva la sincerità, anche perché ragazzi, ci sono dei premi in palio importanti ed è giusto viverla con tensione, no?
4: In effetti è stato un divertimento che è durato un'estate intera. Per cui, a prescindere da tutto, è una cosa divertentissima.
0: È anche una soddisfazione essere qua oggi.
4: È una soddisfazione, niente male, però quello che ci sta dietro è ancora più importante. Mi sono divertito tanto, ecco.
0: Bene. Ecco, ma in questo momento come sei?
4: Primo.
0: Sei primo. E il secondo quant'è?
4: Circa cinque decimi.
0: Beh, mezzo secondo. Beh, insomma, è Alpine a stare motorizzato.
4: In effetti quel marchietto Alpine si riferisce al Gran Turismo, io sono ancora un collaudatore Alpine.
0: Quindi insomma il piede ce l'abbiamo, l'esperienza pure, qualche cappello grigio a differenza mia
4: si vede, ci stanno.
0: Non dirlo a me. Bene, e quindi noi ti auguriamo una super finale, favoritissimo, perché mezzo secondo al secondo, però sappiamo che il motorsport fino alla bandiera a scacchi
4: può succedere di tutto, ci divertiremo, ecco.
0: Pollicione e vai. E siamo con Davide Arseni, nonché Valentino Rossi.
5: Eh sì,
2: Eh sì.
0: Grande tifoso.
2: Grande tifoso, sì, sì, sì, sì.
0: Bene, oggi dobbiamo vincere il mondiale, eh?
2: Beh, cercheremo.
0: Allora, Davide, di dove sei?
2: Sono di Mesagne. Di
0: Mesagne, proprio... Sì, sì. Insomma, stanotte sei venuto a vedere la pista, l'hai coccolata, hai guardato...
2: L'ho studiata sulla carta, diciamo.
0: Bene. Allora, chi è il rivale che temi di più?
2: Eh beh, sicuramente Lupo Max, perché ha girato molto forte lui.
0: Allora, cosa ne pensi di un progetto come PGK Circus nella tua città?
2: No, no, è stata molto bella come iniziativa e con i go-kart elettrici... Si gira bene.
0: Divertente.
2: Sì, sì, sono molto divertenti, sì. Sono meno impegnative e più divertenti.
0: Se avessi la sfera di cristallo, usiamo questo di Valentino Rossi come sfera, oggi come ti vedi a fine classifica, a fine giornata in classifica?
2: Io sto puntando al secondo posto. Non ho, voglio dire, girato molto in questa pista, quindi c'è gente che ha girato molto di più e quindi sa...
0: Più preparata.
2: È un po' più preparata, sì.
0: Però... La gara è lunga, è fino a sotto la bandiera a scacchi, non si sa mai.
2: Eh sì, sì, cercheremo di
0: fare. Grazie mille e buona gara.
2: Grazie.
0: Ciao.

0: Andrea Zimbari, nonché Lautaro Martinez, eccolo qua.
1: Salve, salve a tutti.
0: Senti, oggi serve una bella doppietta.
1: Speriamo.
0: Parlando sempre di calcio, cercherai di mettere fuori gioco i tuoi avversari?
1: Ci proviamo, sono un appassionato, non sono un pilota, sono solo un appassionato.
0: Sei più appassionato di calcio?
1: Di calcio, di moto e di kart. E Formula 1, tutte ce le ho, purtroppo ce le ho tutte.
0: Ce le hai tutti, tutti i difetti ce le hai.
1: Tutti i difetti, sì, infatti sono sempre incollato alla dico, anche di notte.
0: Bene, questa è una bellissima cosa. Senti, visto che sei un grande sportivo, oggi a livello sportivo come ti vedi a fine giornata? In quale posizione?
1: Io già soddisfatto, l'importante è finire la gara.
0: Senti, allora noi ti facciamo un super augurio. Grazie. E l'Inter quest'anno lo vincerà il campionato?
1: Noi sicuramente lo vinciamo il campionato perché ci sono squadre molto inferiori, specialmente gli juventini.
0: Attenzione che il nostro tecnico qua...
1: Io sono anti-juventino proprio, quindi ve lo dico già. Quindi...
0: Se le immagini le vedi mosse o sfocate...
1: Adesso mi vanno a mettere il kart?
0: Esatto, tipo...
1: Poi scendo dal mio e salgo su un altro, te li dico già.
0: Esatto, non è un problema.
1: A metà pista scendo e salgo su un altro kart.
0: Dai, pazza Inter, amala e fai una grande gara.
1: Grazie.
0: I juventini?
1: Non te lo dico adesso.
0: Ok, va bene.
1: Ci sarò poi.
0: Ciao. E siamo con Giampiero Ciraci, che insomma ha sfornato due figli velocissimi, sono anche loro qua oggi al PGK Circus. Il piccolino è già qualificato per la finale. E il papà si qualificherà?
2: Penso di no.
0: Spazio ai giovani, come si dice?
2: Spazio ai giovani.
0: Bene, allora, di dove siete?
2: Di San Michele Salentino.
0: Ok, che comunque non è molto lontano.
2: 15 km da qui.
0: Perfetto. Cosa hai trovato in un progetto come PGK Circus nella tua terra, vicino a casa tua?
2: Veramente un bel progetto, una bella iniziativa. Complimenti.
0: Senti, ma la sera si parla di politica a casa, si parla di sport o si parla solo di fare abbassare i tempi sia tuoi che i figli?
2: Solo da abbassare i tempi, Ferrari, Mercedes, quello si parla.
0: Bene, quindi vi studiate la pista tutti insieme? Beh, è una bellissima cosa questa.
2: Ci divertiamo.
0: Beh, e oggi diciamo il giorno del giudizio, il piccolino è già andato avanti e tu vedremo.
2: Non ci sono speranze.
0: Però ti sei qualificato dei primi quattro.
2: Sì, abbiamo già fatto il primo miracolo.
0: Perfetto. Ascolta, ti volevo dire, ma se dovessi dare un voto a questo progetto da 0 a 10?
2: A 10 sicuramente. Anche i ragazzi sono bravissimi, tutto lo staff sono veramente speciali, ci hanno fatto divertire per due mesi.
0: Bene, questa è una bellissima cosa, sono parole veramente belle e noi cosa facciamo? Ti auguriamo una super gara.
2: Grazie.
0: E vai. Ciao!

Lupo Max che vince questa super seconda tappa della categoria Over. Eccoli qua, Lupo Max, vincitore assoluto di questa Over, con un bel distacco sulla concorrenza comunque agguerrita. Prenditi l'applauso. Sentite

0: bel applauso da parte, bellissimo abbraccio. Bravi ragazzi, bravi, bravi, bravi, bravi. Quarta classificato che non c'è, Andrea Zimbari. Terzo, Giampiero Ciraci. Secondo, Davide Arseni. Vince Massimo Castellano. Super gara, ragazzi. Quanto si... Allora, il sorriso non manca a tutti, quindi anche se sei arrivato secondo...
1: No, no, è sempre un bel risultato.
0: È un bel risultato?
1: Sì, sì.
0: Te non te lo chiedo neanche quanto sei contento.
2: Sì, sono contento.
0: Molto contento. E la famiglia Ciraci, qua hai fatto la senior, la junior e la mini.
3: La mini, corretto.
0: E poi?
3: Io ho fatto il miracolo,
0: hai fatto
3: lui anche.
0: E quindi?
3: Siamo tutti contenti.
0: Anche Matilde, molto brava.
3: Sì, era l'unica ragazza in gara.
0: Tra l'altro, tra un po' che tu insomma avrai delle difficoltà a guidare, ti fai portare in giro con la macchina da loro.
3: Non penso proprio.
0: Ah no, guiderà il papà! Bene, un applauso anche alla Over! E dal kart, pista fuori, bellissima PGK Circus, ci siamo spostati all'interno del centro commerciale AP Antica. Abbiamo trovato la nostra Letizia che ci spiegherà ora, vedete già dietro di me dei simulatori, cosa ci sarà adesso.
4: Adesso ci inizieranno le semifinali per quanto riguarda i simulatori, quindi quattro qualificati faranno 10 minuti di prove libere, da cui appunto si decreterà il finalista della tappa della Puglia.
0: Bene, quindi due mesi dove tantissimi piloti si sono sfidati, tanti sim driver si sono sfidati su questi bellissimi simulatori. Anche qui l'adrenalina è tanta.
4: Ovviamente sì, sono tutti bravissimi e speriamo che vinca il migliore.
0: Bene, ok, e noi ci gusteremo tutto ciò che di bello succederà tra pochissimo. Allora ragazzi, la semifinale sta per partire, noi disturbiamo un attimino i concorrenti, andiamo a presentarli e vedremo poi chi sarà il più veloce. Per il momento il più veloce, dopo questi due mesi, è il nostro Simone, dico bene?
5: Sì, sì.
0: Che abbiamo notato una cosa particolare, corri senza scarpe.
5: È per avere un po' più di sensibilità.
0: Ah, quindi tu sei già super allenato, a casa ce l'hai?
5: Sì, sì.
0: Bene, cosa ti aspetti da questa super gara?
5: Speriamo di dare il massimo e almeno qualificarci per la finale.
0: Bene, allora ti auguriamo un super in bocca al lupo e buona gara.
5: Grazie.
0: E poi andiamo avanti con i nostri super semifinalisti, siamo in compagnia di...
6: Liuzzi, Giovanni.
0: Giovanni Liuzzi, ma ascolta, sei
6: no,
0: parente?
6: Non sei parente.
7: Purtroppo no.
0: Ma il piede non è uguale del nostro no. Vitantonio. Allora, Imola ti piace?
6: Sì. Però non vado mai forte, chissà come mai.
0: Ma adesso per il momento in che posizione sei?
6: Secondo.
0: A quanto dal primo?
6: Tre decimi e mezzo.
0: Beh dai, tutto possibile, no?
6: Se non buco una gomma.
0: Va bene, staremo a vedere. Beh, fagliela bucare tu, no?
6: No, sono molto sportivo.
0: Ok. Mi permette. Buona gara. E poi abbiamo ancora, lasciamo gli Uzzi, vediamo chi abbiamo qui.
8: Davide Falcone.
0: Davide Falcone, ok Davide, qui la tensione sta aumentando, saranno 10 minuti super super tirati.
8: Abbastanza, sì, 10 minuti in cui ho visto già le prime due posizioni che vanno abbastanza forte. Io da parte mia posso solo metterci l'esperienza che ho avuto in passato ai simulatori, poi avendo fatti pochi giri non ho potuto perfezionare il tempo che comunque sarebbe sceso sul 29, però speriamo che magari in 10 minuti riesca a tirare fuori un bel tempo.
0: Bisogna giocarsi tutto adesso. E vai. E noi ti auguriamo una super gara.
6: Grazie.
0: E andiamo poi dall'ultimo, non per importanza, ma siamo con...
9: In realtà penso di essere meritatamente l'ultimo, perché oltretutto sono stato anche ripescato. Mi chiamo Alessandro Argese, sono un docente di meccanica. Mi sono trovato a girare qui per caso, perché ho provato più a girare coi kart. Poi prima che finisse il PGK Circus ho detto adesso provo a fare un giro anche col simulatore. Ne ho fatti appena un turno da tre giri. Non so come mi sono trovato catapultato qui. Hai presente Steve Bradbury, quello del pattinaggio?
0: Ecco,
9: non so se farò la stessa fine, però all'inizio penso di aver iniziato come lui.
0: Beh, allora noi ti auguriamo una super gara. Tra l'altro sei molto simpatico, quindi se non vinci in simpatia sei sicuramente da pole position.
9: Eh già, un saluto ai telespettatori di Sky.
0: E vai, e quindi super gara per il nostro
9: Alessandro.
0: Alessandro, vai!

Amici di GoTV, la gara, come avete visto, è partita da pochissimo. La concentrazione veramente qui e la tensione si taglia con il coltello, ma andiamo a vedere un po' la classifica attuale. Tra i primi due c'è poco distacco, infatti Simone Caligiore è primo per il momento con 1.31.943, in seconda posizione a soli 385 millesimi troviamo il buon Giovanni Liuzzi, poi Alessandro Argese segue e Davide Falcone. Quindi che dire, qui la gara soprattutto per i primi due sarà veramente molto molto tirata, ma godiamoci gli ultimi minuti di questa super gara.

0: ed è incredibile perché Simone Caligiore 1:30:208, guardate a quant'è il secondo, Giovanni Liuzzi soli 14 millesimi, poi segue Davide Falcone, Alessandro Argese, ma qui veramente ci si gioca il tutto per tutto, come una gara di Formula 1, ed è finita con Super Simone Caligiore per soli 14 millesimi, va a vincere questa super gara. Ragazzi, datevi la mano perché avete fatto una super super 14 millesimi, sai quanto sono?
1: 14 millesimi.
0: 14 millesimi.
1: È un infarto. È stato bravissimo.
0: Bravissimo, però anche insomma, un po' di, come si dice, perché 14 millesimi sono un non nulla.
2: Niente. Sì, è stata abbastanza dura, da tanto tempo che non venivo qua, quindi abituarmi è stato un po' difficile, però alla fine...
0: Sei contento?
2: Sono contento, sì.
0: Bene, adesso ragazzi, tutti alle premiazioni, che ci sarà questa super premiazione di questi super piloti del campionato di simulatori qui, PGK Circus. Andiamo?
2: Sì.
0: Partiamo dal quarto classificato, Alessandro Argese! Facciamo un bel applauso! Vieni Alessandro, medaglia e vai! Terzo classificato, gradino più basso del podio, Davide Falcone! Attenzione perché i primi due ragazzi ci hanno regalato uno spettacolo straordinario. Il secondo, Giovanni Liuzzi! Eccoti qua. E il primo, pensate che vince con soli 14 millesimi, è Simone Caligiore! Allora Simone, 14 millesimi, niente.
2: Sì, è stata molto combattuta.
0: E tu quanto sei arrabbiato?
1: No, combattuto, ma no, però me ne scappo tra un po'.
0: Non sei arrabbiato per soli 14 millesimi? Non ti sei aggiudicato il pass per la finalissima?
1: No, è meglio perché ho tirato un botto con la dall'ara, non so se riesco a pagare il conto.
0: Ah, ma arriverà la fattura da parte della PGK Circus. Tu invece preparati perché nei prossimi mesi ci sarà la finalissima in data ancora da destinarsi. Ma lì dovrai tirare fuori il 110%.
2: Vediamo che riusciamo a combinare.
0: E accompagniamo questi Super Sim Driver con un grande applauso! Io volevo ringraziare PGK Circus, tutto lo staff, veramente perché sono persone eccezionali che ci mettono il cuore, l'anima, la professionalità. E che dire, un grande applauso ancora a tutti voi! E viva la

0: Puglia! Viva la Puglia, terra di motori, terra anche di sole, di mare e di belle gnocche.
1: Buone, buone.
0: Vai a tutti! Bene ragazzi, da PGK Circus Mesagne è tutto. Pensiamo che ci vediamo l'anno prossimo, no? Staremo a vedere cosa deciderà PGK Circus. Ciao!

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento. Come ormai saprete bene, in apertura c'è Info Salerno, che è la rubrica dedicata alle notizie in breve da Cilento e dalla provincia di Salerno.
1: Inaugurato a Sant'Angelo a Fasanella il nuovo centro polifunzionale sede della scuola media, restituita alla comunità dopo la chiusura del vecchio plesso per motivi di sicurezza. Presenti alla cerimonia rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell'ordine, della scuola e della comunità religiosa. La struttura, rimasta incompiuta per lungo tempo, è stata completata grazie al nuovo impulso dato dall'amministrazione e ai lavori. Inaugurato in località Spineta il nuovo pontile di Torre del Tusciano, realizzato a Battipaglia nell'ambito degli interventi collegati al Tyrrhenian Link. Inizialmente sarà utilizzato per esigenze logistiche legate alla stazione di conversione. Prosegue a Casellabate la pulizia di valloni, canaloni e caditoie stradali. Gli interventi avviati dopo la stagione estiva puntano a garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche e l'efficienza dei sistemi di raccolta e smaltimento. Le attività sono considerate fondamentali per la prevenzione e la sicurezza del territorio in vista della stagione delle piogge. Sono iniziati a Nocera Inferiore i lavori di riqualificazione e viabilità sul tratto dismesso della linea ferroviaria Nocera-Codola. Il primo lotto prevede un nuovo tronco stradale a senso unico, una corsa ciclopedonale, un parco urbano vicino allo stadio San Francesco d'Assisi e nuovi parcheggi. L'intervento punta ad alleggerire il traffico su via Falcone. Conclusi i lavori di sistemazione integrale del tratto Teglia-Pianella della SP354 a Buccino, l'intervento atteso da tempo ha interessato un tratto importante per la viabilità locale, migliorando condizioni della strada, sicurezza e funzionalità della circolazione. Il Comune ha espresso soddisfazione e ringraziato la provincia di Salerno. Grande partecipazione alla prima tappa del motorhome odontoiatrico dell'ASL Salerno a Marina di Camerota, dove sono stati occupati tutti gli slot disponibili. Numerosi pazienti sono stati indirizzati verso ulteriori approfondimenti e percorsi di protesi. Il tour proseguirà per tutto il mese nelle aree periferiche. La prossima tappa a Lentiscosa. Sono in fase di ultimazione e collaudo i lavori al castello del Parco Fienga, luogo storico di Nocera Inferiore. L'intervento ha riguardato il restauro e la valorizzazione dei ruderi medievali, oltre alla sistemazione degli spazi esterni, dei percorsi e dei viali in San Pietrini. L'obiettivo è migliorare decoro, sicurezza e fruibilità dell'area.
0: Ed ora un servizio dedicato alla festa dello scazzatiello che si è svolta a Castel San Lorenzo nelle scorse settimane e che ha celebrato uno dei prodotti principali della gastronomia del paese. Inizio in grande per questa nuova festa, neanche il tempo di riprendersi dalle fatiche estive, che si ritorna qui nel centro di Castel San Lorenzo con questo evento che celebra il rinomato scazzatiello.
2: Sì, esattamente, una ricca estate che ci ha visto impegnati su tanti fronti. Stasera celebriamo il nostro prodotto, il prodotto d'eccellenza castellese, il prodotto che è inserito nell'elenco dei prodotti tipici e tradizionali della regione Campania. Ci siamo trasferiti dal centro storico al centro cittadino per dare, diciamo, più servizi e più, per essere una festa più fruibile per le persone e per le tante altre persone che verranno da fuori a trovarci.
0: Un modo per mettere in evidenza le bellezze e le ricchezze di questo paese dal punto di vista gastronomico, naturalmente partendo dallo scazzatiello e tante altre prelibatezze che sarà possibile degustare in queste tre serate, il vino ad esempio, ma poi insomma queste feste sono l'occasione per valorizzare e promuovere un territorio.
2: Sì, esattamente, noi stasera abbiamo tagliato il secondo nastro, diciamo, che tratta le tradizioni gastronomiche del nostro territorio e stiamo andando noi al di fuori del territorio più che altro, perché lo scazzatiello l'abbiamo proposto all'Istituto Corbino di Condursi Terme, all'Istituto Alberghiero dove i ragazzi sono cimentati a scazzare gli scazzatielli. Ora da ottobre andremo in altri istituti a proporre appunto la nostra identità, la nostra storia, il nostro scazzatiello, che questa sera lo proponiamo in varie versioni, dal castrato al classico marzofegato curiedo, perché diciamo quella è il matrimonio perfetto della nostra pasta. Ci sarà un ricco menù dopo, diciamo, la festa del vino. Stasera proponiamo un altro menù interessante fatto di prodotti tipici del territorio e dell'ottimo vino castellese.
0: E a proposito di Scazzatiello, questa sera i fornelli di Max, con Max presente con un particolare show cooking.
2: Sì, abbiamo lo show cooking dello chef che proporrà una sua ricetta, un arrangiamento dello Scazzatiello che poi vedremo strada facendo, e in realtà non l'ha svelata nemmeno a me, quindi non ve la posso dire. E ci saranno le nostre ragazze della Prologo, Rosa, Marta e Maria, che realizzeranno proprio lo Scazzatiello a vista.
0: Ricordiamo anche che le serate sono caratterizzate dalla presenza di complessi o comunque, insomma, di artisti locali e non solo.
2: Sì, stasera abbiamo la musica popolare con gli Schenè, domani sera avremo uno spettacolo con l'associazione Cordace Vento dell'Est. Questo era era già calendarizzato nei nostri eventi estivi, però per ovvie ragioni abbiamo dovuto spostare. Domani sera partiremo dalle 19 con il laboratorio di Pizzica e a seguire il concerto di musica popolare e lo spettacolo Vento dell'Est. Mentre il 12 settembre, sabato, ci sarà Tonino Battagliese che farà ballare le persone, come già ben conoscete, mentre il 13 settembre avremo i Radio Rocket dei Made in Sud e la musica popolare dei Valcalore. Quindi abbiamo messo su un bel programma anche per la festa dello Scazzatiello.
0: Ultima cosa, ma non meno importante, grande attenzione per i bambini con la Proloco Kids, e insomma c'è la presidente Arianna accanto a te. Arianna, tu come stai? Sei pronta per affrontare questa festa?
3: Sì, sono prontissima.
0: Con che spirito? Insomma, visto che tra poco andate anche a scuola, ma insomma ti diverti?
3: Sì, tanto.
0: E invece questa Prologo Kids sta facendo tante cose.
3: Sì, molte cose sto facendo.
2: No, mi ricollego un attimo alla Prologo Kids, che è il nostro progetto che portiamo avanti da qualche mese. Diciamo che fra i vari eventi estivi non abbiamo potuto dedicare tanto al progetto. Abbiamo fatto 6 laboratori con la collaborazione del Comune di Castel San Lorenzo, MyFair, un progetto finanziato dal Ministero della Cultura. Però da oggi in poi, cioè da domani, da quando finirà la festa dello Scazzatiello, daremo un po' di più centralità alla Prologo Kids, dove saranno proprio i bambini a proporre i progetti, e continueremo ancora a lavorare in sinergia con altre enti, istituzioni, associazioni e la comunità.
0: Sindaco, ancora una festa per prolungare quest'estate così ricca di appuntamenti e anche, insomma, ben riuscita, perché in tanti a Castel San Lorenzo hanno apprezzato, ma hanno apprezzato anche le persone che sono venute da fuori.
4: Sì, è un'occasione bella per ritornare, un'occasione bella che i nostri ragazzi hanno allestito come sempre al meglio, con grande qualità, con tanto lavoro e con tanto gusto. Sì, veniamo stasera con un ultimo evento dell'estate castellese a salutare gli amici di Castello e tutti i nostri ospiti che stasera hanno la possibilità di tornare dopo esserci stati qui a far visita durante l'estate. Ci fa piacere salutarli, ci fa piacere rincontrarli. Sono giorni in cui il gusto dello Scazzatiello dominerà la scena per 4 giorni. È un piatto assolutamente importante per la nostra cultura, è un piatto assolutamente saporito e gustevole che raccoglie il consenso di tutti quanti, quindi ci sono tutti ingredienti per trascorrere 4 giorni molto belli e concludere molto bene un'estate che è stata ricca di partecipazione, con numeri che ci hanno soddisfatto, che ha visto tanta presenza a Castel San Lorenzo e tanto dinamismo e tanta attività anche per le nostre attività commerciali, quindi davvero un buon anno.
0: Merito anche della decisione anche quest'anno di chiudere nel fine settimana il centro urbano, perché insomma c'è stata una vivacità probabilmente inattesa, ma che ha fatto bene proprio all'economia oltre che alla socialità.
4: Sicuramente, perché poi le isole pedonali che abbiamo lanciato da qualche anno, quest'anno in qualche maniera sono state anche, hanno raggiunto, diciamo così, anche una maturità, nel senso che anche la nostra comunità le ha accolto molto positivamente, abbiamo avuto la possibilità di

0: per il fine settimana di luglio e di agosto degli spazi dedicati ai nostri bambini, ai nostri giovani, alle tante persone che hanno preferito fare una passeggiata anziché recarsi altrove e di tutte le persone che sono venute a trovarci proprio perché avevano questa possibilità. È stato un momento molto bello della nostra comunità, io sono stato molto contento e soddisfatto della presenza e della partecipazione e mi ha fatto tanto piacere e ci ha animato tutti quanti noi, vedere tanti bambini che si divertivano, tante famiglie che uscivano, tanta comunità che si ricostruiva.
1: Ora le rubriche, cominciamo con Museando, che è quella dedicata ai musei della provincia di Salerno, che ho il piacere di condurre con il regista Andrea D'Ambrosio.

0: Oggi siamo nel paese della musica, Andrea, siamo a Stella Cilento per parlare del Museo della Musica, che è l'occasione per fare un salto indietro nel tempo, in una storia importante dal punto di vista musicale per questa realtà.
1: Sì, Stella Cilento è un paese proprio ai piedi del Monte Stella, che è un monte che domina insomma questa valle, che poi dalla montagna poi man mano ti porta verso il mare, quindi verso Casalvilino, Acciaroli, Pioppi, ed è un paese che custodisce questa casa della musica, questo museo, che è molto importante perché è l'esempio di come la musica sia stata importante e sia ancora importante per questi territori, perché le bande musicali hanno attraversato la storia di questo territorio del Cilento in tutti i pellegrinaggi, le feste di piazza, c'è sempre la banda musicale che intona l'inno del paese, e quindi questa casa museo custodisce proprio questa memoria che secondo me va tramandata insomma anche alle nuove generazioni.
2: Questa scuola di musica nasce negli anni 60 grazie a dei corsi di orientamento musicale e rimarrà aperta fino alla fine degli anni 90, garantendo in un certo senso a Stella Cilento un apporto, per così dire, sia didattico, perché ha permesso a praticamente tutte le generazioni che vanno dagli anni 60 agli anni 90 di poter studiare la musica, ma a me piace dire che in realtà l'apporto principale, anche quello più importante, sia l'apporto sociale, perché uno deve immaginare una scuola di musica così raccolta e piccolina, ma piena zeppa di ragazzini di diverse fasce d'età, e dai racconti che a me sono stati fatti, non ho potuto diciamo godere dell'apertura della Casa della Musica, uno deve immaginare dei gruppi di ragazzini che facevano lezioni e altri gruppi che scorrazzavano per il paese, quindi diventava proprio un momento di aggregazione sociale.
0: Territorio ancora protagonista con la rubrica Luoghi comuni, gli spazi che uniscono.

0: Oggi vi propongo la pizza proteica che è molto virale in questo periodo sui social. L'ingrediente fondamentale sono i fiocchi di latte che metto in una ciotola, aggiungo un uovo, sale, albume, della farina, mescolo il tutto e metto il composto nella friggitrice ad aria. A metà cottura aggiungo passata di pomodoro, mozzarella e metto ancora in friggitrice. E la pizza proteica è pronta.
1: È tutto per questa puntata che potete rivedere come le altre su vocidalcilento.it. Vi ricordo anche il canale YouTube e poi i social. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

0: PR politico dell'agenzia DIRE.
1: Arriva oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri il nuovo decreto scuola, due i pilastri del provvedimento: il tetto massimo del 30% di studenti non italofoni per classe per evitare la formazione di classi ghetto e il divieto di indossare burka e niqab negli istituti. Sull'applicazione il ministro Valditara non esclude possibili proroghe per consentire alle scuole di potersi organizzare. Le opposizioni accusano l'esecutivo di fare propaganda e parlano di norma incostituzionale. La partita si sposta in Parlamento. Non cala la tensione dopo le ultime indiscrezioni sui presunti attacchi e le minacce giunte da Mosca. A gettare acqua sul fuoco interviene direttamente il ministro della difesa Guido Crosetto, per il quale non serve a nessuno e non trova alcuna conferma l'allarme lanciato questa mattina da un quotidiano spagnolo che ipotizza possibili attacchi all'Italia, Spagna e Francia da parte di navi e droni russi. Già viviamo in tempi difficili e nervosi e non serve a nessuno ulteriore benzina sul fuoco, conclude il ministro. Il cibo e la produzione di risorse alimentari sembrano diventate nuovamente arma strategica. Sono con l'energia bersaglio delle scellerate guerre in corso, dirette sempre più contro le popolazioni civili. A dirlo è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Torino al Teatro Regio per la cerimonia Terra Madre e Salone del Gusto. Il capo dello Stato sottolinea che l'agricoltura è un comparto chiave, va sviluppata e difesa e osserva che non a caso la Costituzione italiana all'articolo 9 ricorda che la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni. Servono politiche urgenti per cambiamenti del clima, conclude. Domenica a Reggio Calabria il simbolo di Futuro Nazionale sarà per la prima volta su una scheda elettorale. Si vota per le elezioni suppletive per sostituire il deputato Francesco Cannizzaro, che si è dimesso dalla Camera dopo essere stato eletto sindaco della città. Siamo noi la vera destra, dice Roberto Vannacci durante un comizio a sostegno di Domenico Giannetta, il suo candidato che sfida sia centrodestra che centrosinistra. Sullo sfondo resta il tema dell'alleanza. Maurizio Lupi di Noi Moderati avverte: rincorrere Vannacci è un errore. Se lui entra nel centrodestra, noi non ci saremo.
2: L'81esima Assemblea Generale dell'ONU all'insegna delle principali crisi mondiali, un banco di prova della capacità dei leader di parlarsi e trovare soluzioni. Nella settimana di alto livello, parola ai capi di Stato e di Governo, a partire dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che difende le sue scelte con l'Iran e promette di ripristinare la libertà di navigazione. Il francese Emmanuel Macron invita a non far mancare le armi agli amici ucraini e guarda all'India per riaprire lo stretto di Hormuz. L'Unione Europea invece ne approfitta per lanciare una rete per il multilateralismo con Australia, Barbados, Brasile, Canada, India e Kenya. L'obiettivo è cooperare alla pace duratura. A 4 anni dal cessate il fuoco soffiano venti di guerra nella regione settentrionale del Tigray. I combattenti del Fronte di Liberazione del Popolo Tigrino hanno rivendicato il controllo dei principali aeroporti della regione, una mossa a cui è seguito l'annuncio dell'Ethiopian Airlines della sospensione dei voli presso gli scali di Makalè,

Axum e Shire. Questi sviluppi seguono la nascita di un'alleanza di sette gruppi armati che si propone di rovesciare il regime di Addis Abeba e guidare la transizione politica inclusiva. L'estate scorsa si sono registrati nuovi scontri tra esercito federale e combattenti armati, eredità della guerra civile che tra il 2020 e il 2022 causò oltre mezzo milione di morti. Ad Haiti la violenza delle gang armate

0: Presidente del Consiglio dell'UE Antonio Costa e il Premier del Canada Mark Carney, che nei giorni scorsi ha stanziato oltre 500 milioni per il rafforzamento di sicurezza e governance. Phil Zemè chiede appoggio anche per la tenuta di elezioni credibili e trasparenti attese da 10 anni. L'Unione Europea e le Filippine hanno raggiunto una sostanziale intesa su un accordo di libero scambio, segnando una tappa fondamentale per entrambe le parti. Lo ha dichiarato il commissario europeo per il commercio e la sicurezza economica, Maros Sefcovic, dopo l'incontro con la segretaria al commercio e all'industria delle Filippine, Cristina Roque. Secondo Costa, l'accordo è importante perché invia un chiaro segnale di un rafforzato impegno tra l'UE e le Filippine, ancorato al comune interesse per un ordine internazionale aperto, inclusivo e basato su regole nell'attuale volatile contesto globale. L'intesa punta ad assicurare flussi commerciali ed investimento più forti, migliorando le condizioni per esportatori, fornitori di servizi e investitori da ambo le parti. Contribuirà inoltre a rafforzare la presenza del blocco europeo nell'Indo-Pacifico.
1: Milano Scultura torna nel cuore della città e celebra la sua 10ª edizione dal 2 al 4 ottobre negli spazi di Concessionaria 23. Mettendo in dialogo gallerie, artisti, collezionisti, curatori e pubblico, la rassegna presenterà una sezione fieristica con le gallerie partecipanti e una selezione di artisti appartenenti a differenti generazioni e linguaggi. Ci sarà poi una sezione progetti speciali con un percorso espositivo che mostrerà opere come Fiume, installazione site specific di Gloria Campriani, ispirata al fluire incessante dell'acqua, e Hello Pizzi di Francesco De Molfetta, che mette in dialogo Hello Kitty e la pizza. Un festival di quartiere che mette in movimento un'intera città. Dal 1 al 4 ottobre 2026 il Pigneto diventa il cuore di una maratona di comicità dal vivo con il Comedy Fest, oltre 30 ore di programmazione, più di 15 appuntamenti e 9 location tra locali, spazi culturali e aree all'aperto. Un cartellone che porta la stand-up fuori dai teatri, dentro il tessuto vivo del quartiere, trasformandolo in un unico palcoscenico diffuso. In programma alcuni dei nomi più riconoscibili della stand-up italiana, come Saverio Raimondo, Francesco De Carlo ed Edoardo Ferrario, accanto a voci che stanno ridisegnando la scena contemporanea, tra cui Monir Gassem, Rosa Di Sciuva e Simonetta Musitano. Il Macro, Museo d'Arte Contemporanea di Roma, inaugura la stagione autunnale con Sguardo Rovescio, la prima grande mostra museale italiana dedicata a Marialba Russo, aperta dal 24 settembre al 31 gennaio, che riporta al centro una delle ricerche più originali della fotografia italiana del secondo Novecento. Il titolo allude al capovolgimento operato dall'artista rispetto al punto di vista canonico di un'Italia ancora patriarcale. Un'altra esperienza dello sguardo, per usare le parole della stessa Russo, che spiazza le convenzioni della fotografia dell'epoca. Pronta la nuova edizione di Ride Festivals, la rassegna interregionale danza che dal 24 settembre al 12 novembre porta in Irpinia un programma articolato tra Avellino, Solofra e Mercogliano. Tra gli appuntamenti a Solofra ci sarà Superstella di Vittorio Pagani, seguito da Tubi, evento di Sosta Palmizzi dedicato ai più piccoli. A ottobre il festival si sposta anche al Teatro 99 Posti di Mercogliano, con gli after all di Lost Movement e il Quadrato Rosso e la Poltrona di Movimento Danza. Infine, il 22 ottobre al Teatro Partenio di Avellino torna Borderline Danza, mentre il 23 ottobre sarà protagonista Enzo Cosimi, figura di riferimento della coreografia italiana.
0: A Vigevano, al centro anziani Vivere Non Ha Età, gestito dalla Caritas, nasce un servizio di assistenza per i familiari di persone affette da Alzheimer. Gli appuntamenti cominceranno a ottobre, il martedì pomeriggio, 2 volte al mese. I caregiver in particolare potranno confrontarsi con chi vi

0: vive la loro stessa situazione per gestire lo stress e prendersi cura di sé attraverso attività guidate da una psicologa. Il servizio diventa possibile grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta di vicinanza anche per chi vive l'Alzheimer.
1: C'è uno spazio, un tempo dedicato con diverse attività mirate per questo tipo di fragilità, sia per loro ma anche una grande attenzione per i caregiver, dove queste attività diventano un'occasione di sollievo.
0: La giornata mondiale dell'Alzheimer si è celebrata il 21 settembre. Si stima che in Italia le persone affette dalla patologia siano circa 600.000. Ma cos'è davvero la cooperazione internazionale? Se ne è parlato in un sabato di settembre anche a Lodi, durante un incontro pubblico promosso dal movimento Lotta alla fame nel mondo. L'organizzazione è nata nel 1964 nella città lombarda. Da allora ha operato in tanti paesi, da Haiti al Congo e al Ruanda. La risposta alla domanda è che la cooperazione in realtà è sia globale sia locale. Le sue vie passano anche da Sanfere Orto, un laboratorio di agricoltura sociale nel cuore di Lodi. Qui, con il movimento Lotta alla fame nel mondo, i bambini si sono ritrovati per scoprire fiori e fare amicizia. Riscoprire le colture tradizionali altamente nutrienti e biologiche, un impegno che nel nord della Tanzania è diventato anche un ricettario a disposizione dei ristoranti di Dodoma, la capitale amministrativa del paese. L'iniziativa è sostenuta dall'Unione Europea e gestita sul posto dall'organizzazione italiana Alvia.
2: Attraverso il progetto abbiamo promosso queste verdure come l'ocra, l'amaranto o anche le foglie di patata, che sono appunto parte integrante della cultura culinaria locale, ma che oggigiorno si utilizzano sempre meno.
0: Nel ricettario c'è il sugo di ocra con riso e polenta, e poi piatti a base di moringa e piante ricche di vitamine, minerali e antiossidanti che possono migliorare la salute.
2: Sono stati descritti sia i valori nutrizionali di queste verdure autoctone, ma anche il modo di cucinare in modo più moderno per poter stimolare appunto l'interesse dei giovani.
0: Al via questa settimana la Marcia Mondiale per la Pace e la Non Violenza. Sono previsti appuntamenti in circa 200 città fino al 4 ottobre, dall'Europa al Sud America. L'obiettivo è incoraggiare l'adesione al trattato sulla proibizione delle armi nucleari. L'iniziativa è stata presentata anche a Roma, con una conferenza stampa ospitata dall'Ordine dei giornalisti. In primo piano un appello all'Italia, che non ha aderito al trattato, e all'Europa.
3: Mi chiedo come sia possibile che in Europa, dove abbiamo avuto due guerre mondiali, non abbiamo imparato neanche l'1% di quello che avremmo dovuto.
0: Quale messaggio quindi mandate all'Unione Europea, al governo italiano e del mondo?
3: Che dobbiamo imparare a convivere.
4: Ad agosto la domanda di energia elettrica in Italia ha raggiunto il valore più elevato mai registrato per questo mese, attestandosi a 28,9 terawattora, in aumento del 16,5% rispetto ad agosto 2025. A sostenere la crescita del fabbisogno, le temperature eccezionalmente elevate, ricorda Terna, rimaste costantemente superiori a quelle dello stesso periodo dello scorso anno. Nelle ore notturne, per esempio, le temperature sono state superiori in media di 5 gradi. Il risultato è stato un uso continuo dei condizionatori con relativa impennata della domanda elettrica, in aumento per il quarto mese consecutivo. Più in generale, da gennaio ad agosto, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il fabbisogno di energia elettrica è stato in crescita di 10,4 terawattora. Il Mediterraneo centrale ha assorbito il 30% di anidride carbonica in meno in questi mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in coincidenza con venti deboli e un'intensa ondata marina di calore. È uno dei principali risultati dello studio condotto da Enea, che raccoglie per la prima volta dati continui sugli scambi di CO2 tra atmosfera e mare in questa area del Mediterraneo. I dati raccolti dall'Osservatorio Oceanografico di Lampedusa durante l'eccezionale ondata marina di calore dell'estate 2026 mostrano valori di temperatura che hanno superato 31 gradi a un metro, 30 gradi a 5 e a 18 metri di profondità. Valori così elevati e per un periodo così esteso non si sono mai osservati da quando ci sono rilevazioni, ha spiegato il ricercatore Alcide Di Sarra. La circolazione superficiale nel Mediterraneo è attiva in due aree principali,

dove si formano le acque profonde che trasportano in basso la CO2 assorbita dall'atmosfera, contribuendo a ridurre temporaneamente l'anidride carbonica atmosferica. Una si trova nel bacino occidentale e l'altra in quella orientale. Centinaia di chilogrammi di rifiuti, tra cui moltissima plastica, in poche ore. Li hanno raccolti sulle spiagge pubbliche di 5 regioni le volontarie e i volontari di Greenpeace Italia in occasione del World Cleanup Day. Uniti di guanti, pinze, sacchi e bilance, si sono attivati sulle spiagge di Genova, Pesaro, Ostia, Lago di Bracciano, Viareggio e Torrevado. Alcuni gruppi hanno pesato i rifiuti raccolti, circa 300 kg a Genova, 100 kg sul Lago di Bracciano, 30 kg a Viareggio, 26 kg a Ostia, 31 kg sulla spiaggia di Torrevado e circa 50 kg nei suoi fondali. Ogni anno circa 11 milioni di tonnellate di plastica, l'equivalente di circa 2200 torri Eiffel, finiscono negli ecosistemi acquatici, danneggiando oltre 800 specie marine ed entrando nella nostra catena alimentare, nell'acqua e nell'aria. Volontari da tutta Italia nel Parco delle Foreste Casentinesi per il censimento del bramito del cervo. Nelle notti tra giovedì 24 e sabato 26 settembre i partecipanti, affiancati da tecnici ed esperti, divisi in varie postazioni, avranno il compito di ascoltare il tradizionale richiamo del cervo durante la stagione degli amori. L'obiettivo è raccogliere dati utili per individuare e localizzare gli esemplari del parco, per avere informazioni aggiornate in modo da stimare la consistenza della popolazione e seguirne nel tempo l'evoluzione. Sul territorio sono presenti circa 2000 cervi e di questi 400 sono maschi in età riproduttiva. Il bramito, oltre a rappresentare uno dei fenomeni più suggestivi, costituisce dunque anche uno strumento prezioso per lo studio dei cervi. Le operazioni verranno supportate dal sistema digitale Bramitap per registrare direttamente sul campo le osservazioni effettuate dai volontari.

Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale con la cronaca. Un uomo di circa 50 anni, residente nell'area nord del Vallo di Diano, è stato rinviato a giudizio dopo aver maltrattato la moglie per circa 20 anni. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Circa 20 anni di maltrattamenti, botte, gelosia asfissiante e minacce, dal matrimonio fino alla separazione e anche dopo, un uomo di circa 50 anni dell'area nord del Vallo di Diano è stato rinviato al giudizio dal Tribunale di Lago Negro per aver, secondo le accuse, compiuto maltrattamenti nei confronti della moglie anche in presenza della figlia all'epoca dei fatti minorenne per oltre 20 anni. Le due donne hanno testimoniato durante una delle udienze e raccontato cosa avrebbero subito in questi anni. Le due sono difese dagli avvocati Stefano Soriano e Gaetano Sanseviero. Le indagini che hanno portato al rinvio a giudizio del cinquantenne sono state portate avanti dalla Procura della Repubblica di Lago Negro. Secondo l'accusa, che ha acquisito anche numerosi messaggi intimidatori inviati dall'uomo alla moglie, poi diventata ex, nei quali si evincono azioni di stalking legate a voler controllare la donna. In un caso, sempre stando all'accusa, l'uomo avrebbe aggredito fisicamente la moglie e solo l'intervento del padre di lei ha evitato conseguenze peggiori. Le prossime udienze sono previste nei prossimi mesi. Nel Vallo di Diano i casi di codice rosso sono numerosi, con un aumento negli ultimi mesi in tutti i comuni ricadenti nel comprensorio. Sono centinaia, ricordiamo, le richieste di aiuto al centro antiviolenza Retusa e agli altri centri antiviolenza del territorio valdianese.
0: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro.

0: Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio. A Salerno una ragazza di 20 anni è stata accoltellata alla nuca da uno sconosciuto che è ancora ricercato dalle forze di polizia. Sentiamo.
2: Una serata qualunque si è trasformata in un incubo per una 23enne residente a Baronissi, aggredita e ferita con un'arma da taglio nel centro storico di Salerno. L'episodio è avvenuto mercoledì sera nella zona di Largo San Tommaso d'Aquino, a pochi passi dalla chiesa di San Domenico e dagli uffici del TAR. La giovane, che lavora in un'attività commerciale della zona, aveva appena terminato il turno. Si sarebbe fermata sui gradoni della scalinata per effettuare una telefonata in tranquillità, quando è stata raggiunta alle spalle da un uomo. Secondo il racconto fornito dalla vittima, l'aggressore non avrebbe pronunciato una parola e non gli avrebbe rivolto alcuna richiesta di denaro o del telefono. La 23enne ha cercato di capire chi fosse e cosa volesse, ma l'uomo l'ha colpita con uno o più fendenti e, nel tentativo di reagire ed allontanarsi, la giovane sarebbe stata anche colpita con dei pugni. Ferita e sanguinante, la ragazza è riuscita a fuggire fino a raggiungere una zona più frequentata. Poco dopo si è accasciata a terra in Largo San Tommaso d'Aquino. Un passante ha notato la scena e immediatamente dato l'allarme. I soccorritori hanno trovato la giovane in condizioni di forte perdita di sangue. È stata trasportata d'urgenza al San Giovanni di Dio Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è stata sottoposta alle cure dei medici. Ha riportato una ferita alla nuca di circa 7 cm ed un taglio alla mano nel tentativo di difendersi. La perdita di sangue ha reso necessaria anche una trasfusione. Dopo essere rimasta sotto osservazione e aver ricevuto anche supporto psicologico, la 23enne è stata dimessa con una prognosi di 21 giorni. È tornata a casa, ma è profondamente scossa per quanto accaduto. Sull'aggressione indaga la Polizia di Stato. Gli investigatori della squadra mobile di Salerno hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, comprese quelle installate lungo la scalinata e nei punti attraversati dalla giovane dopo l'aggressione. La vittima avrebbe fornito agli investigatori una descrizione dell'uomo, riferendo di poterlo riconoscere. Lo avrebbe già visto frequentare la zona, pur senza conoscerlo personalmente. Proseguono le indagini serrate per identificare il responsabile e anche per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto. Dopo l'aggressione, il prefetto di Salerno, Francesco Esposito, ha disposto un'intensificazione dei servizi di vigilanza e controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine nel centro cittadino e in altre aree di Salerno. Alla giovane è arrivata anche la solidarietà della sindaca di Baronissi, Anna Petta, che ha espresso la vicinanza dell'amministrazione della comunità alla 23enne, annunciando l'intenzione di contattarla personalmente.
1: Proseguiamo con la cronaca. È una maxi frode su corsi di formazione mai svolti, che ha portato a un guadagno di quasi 7 milioni di euro, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza nel Salernitano. I dettagli nel prossimo servizio.
3: Corsi di formazione aziendale soltanto sulla carta e usati per ottenere milioni di euro di finanziamenti pubblici. Su incarico della Procura Europea di Napoli, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito perquisizioni e sequestri nell'ambito di un'indagine per una presunta frode legata alla formazione dei dipendenti. L'inchiesta affonda le radici in una verifica fiscale condotta nel 2025 dalle Fiamme Gialle Salernitane nei confronti di un'azienda attiva nel settore della gestione dei rifiuti. Dagli accertamenti sarebbe emerso il ruolo di una cooperativa che avrebbe emesso fatture relative a corsi di formazione aziendale che, secondo l'ipotesi investigativa, non sarebbero mai stati effettivamente svolti. Il meccanismo ricostruito dalle Fiamme Gialle avrebbe consentito alla società di ottenere circa 7 milioni di euro attraverso il Fondo per le nuove competenze, programma di formazione professionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus. Agli importi già ottenuti si aggiungerebbe la richiesta, ritenuta indebita dagli investigatori, di ulteriori 500.000 euro di crediti d'imposta collegati alla formazione dei dipendenti. Secondo quanto emerso, il denaro derivante dalla presunta frode sarebbe poi stato impiegato per finanziare le attività dell'impresa, compreso il pagamento di dipendenti e fornitori. L'inchiesta della Procura europea riguarda una presunta frode ai danni degli interessi finanziari dell'Unione europea. Parallelamente, sugli stessi indagati sta anche lavorando la Procura di Nocera Inferiore, che procede per presunti reati legati al fallimento.
1: Si fingono carabinieri e svaligiano un'abitazione, portando via gioielli.

0: gli orologi per diverse migliaia di euro e quanto accaduto ad Orria. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
1: Si presentano alla porta di casa come carabinieri, parlano di un controllo urgente legato a due autovetture e tirano in ballo un presunto furto avvenuto a Battipaglia. E questo è il pretesto utilizzato da due sconosciuti che intorno alle 13.30 di ieri sono riusciti ad entrare in un'abitazione di Orria e a mettere a segno un furto per un valore di diverse migliaia di euro. Una volta all'interno dell'abitazione i due avrebbero chiesto ai proprietari di mostrare i documenti, mantenendo in piedi la messa in scena del controllo. Poi, approfittando della situazione, sarebbero riusciti ad impossessarsi di alcuni orologi di diversi monili in oro. Tutto si sarebbe consumato nel giro di pochi minuti. Un'azione rapida, studiata, facendo leva soprattutto sulla fiducia e sull'autorevolezza che normalmente accompagna la divisa e il nome dell'arma. Quando i proprietari si sono accorti di essere stati derubati, i due erano già in fuga. È scattato immediatamente l'allarme e non è mancato anche un tentativo di inseguimento lungo le vie del paese, ma dei malviventi nessuna traccia. In pochi minuti sono riusciti a dileguarsi e a far perdere le proprie tracce. L'episodio è inevitabilmente destato preoccupazione tra i residenti, anche perché il furto è avvenuto in pieno giorno attraverso una modalità particolarmente insidiosa. Non una forzatura o un'irruzione, ma l'ingresso in casa, ottenuto sfruttando la falsa identità di appartenenti alle forze dell'ordine. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire nei dettagli la dinamica dell'accaduto ed individuare i responsabili. Potrebbero rivelarsi determinanti eventuali telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e le testimonianze di chi potrebbe aver notato i due uomini o eventuali veicoli utilizzati per la fuga. Un episodio che riaccende l'attenzione anche sui cosiddetti falsi carabinieri, una modalità di truffa e furto particolarmente subdola nella quale la divisa, vero simulata, diventa lo strumento per superare le normali diffidenze e ottenere l'accesso alle abitazioni. La raccomandazione, dunque, soprattutto nei confronti delle persone anziane, resta quella di non aprire la porta a sconosciuti e di verificare sempre l'identità di chi si qualifica come appartenente alle forze dell'ordine.
0: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

Bentrovati da Italia 2 News, ci occupiamo ancora di cronaca ma ci spostiamo in Basilicata. Due persone sono state arrestate in provincia di Matera dopo essere state trovate in possesso di oltre 7 kg di droga. Scopriamo com'è andata nel prossimo servizio. I militari della compagnia della Guardia di Finanza di Policoro hanno arrestato due cittadini kosovari nell'ambito dei servizi di intensificazione del controllo economico del territorio e in particolare dell'attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. I due di 24 e 27 anni sono stati sorpresi mentre trasportavano circa 7 kg e mezzo di cocaina a bordo di un SUV. L'operazione è scattata nel territorio di Bernalda, dove i finanzieri hanno sottoposto a controllo un'autovettura di grossa cilindrata con a bordo i due soggetti. Nel corso delle ispezioni, il comportamento particolarmente nervoso manifestato dagli occupanti ha insospettito i militari, inducendoli così ad approfondire il controllo e a procedere alla perquisizione dell'autovettura. Al termine dei controlli, effettuati anche con l'ausilio dell'unità cinofila antidroga, sono stati rinvenuti circa 7 kg e mezzo di sostanza stupefacente, risultata essere cocaina. La droga, suddivisa in 7 panetti, era stata nascosta attraverso un sofisticato sistema di occultamento. Sotto i sedili anteriori, nella struttura

0: metallica dell'auto, era stato realizzato un doppio fondo all'interno del quale era stata nascosta la sostanza. I due giovani, su disposizione dell'autorità giudiziaria, sono stati condotti alla casa circondariale di Matera. Il tribunale del capoluogo lucano ha convalidato il sequestro dello stupefacente, dell'autovettura e l'arresto degli interessati. L'intervento si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio predisposto dalla Guardia di Finanza, volto a contrastare i traffici illeciti e in particolare a impedire che gli ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti possano raggiungere le piazze di spaccio, alimentando il mercato illegale e i relativi profitti illeciti della criminalità. Un neonato affetto da una grave cardiopatia è stato salvato dalla staffetta dello Sten del Ruggi di Salerno dopo un guasto all'ambulanza che lo stava trasferendo da Cosenza all'ospedale Bambin Gesù di Roma per un intervento urgente. Ci racconta tutto Federica Pistone.
1: Una corsa contro il tempo resa possibile dalla collaborazione tra strutture sanitarie di diverse regioni ha consentito ad un neonato cardiopatico di raggiungere in tempo l'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, dove era atteso per un delicato intervento chirurgico salvavita. Protagonista della vicenda è il servizio Sten, servizio di trasporto in emergenza neonatale dell'azienda San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Il piccolo, proveniente dall'azienda ospedaliera di Cosenza e diretto a Roma, ha rischiato di non arrivare nei tempi necessari a causa di un guasto meccanico all'ambulanza che stava effettuando il trasferimento. Ricevuta la segnalazione, l'equipe Sten del Ruggi si è immediatamente attivata in collaborazione con l'equipe medica neonatologica dell'azienda ospedaliera di Caserta ed è stata così organizzata una vera e propria staffetta sanitaria fondamentale per garantire la continuità del trasporto. Il neonato arrivato da Cosenza a Ruggi è stato immediatamente messo in sicurezza ed affidato all'equipe che ha provveduto al trasferimento verso il Bambin Gesù di Roma, una corsa che ha permesso al piccolo di raggiungere l'ospedale pediatrico nei tempi previsti e ai chirurghi di procedere con l'intervento. La nostra equipe ha agito con la tempestività e la professionalità che da sempre contraddistinguono il servizio Sten, ha sottolineato la dottoressa Graziella Corbo, responsabile della terapia intensiva neonatale del Ruggi di Salerno. Questo episodio, ha aggiunto, è la dimostrazione che la rete del servizio di trasporto in emergenza neonatale è perfettamente integrata, risponde alle esigenze dei nostri neonati nei tempi giusti e funziona in tutte le direzioni, in entrata e in uscita. Soddisfazione è stata espressa anche dal direttore generale del nosocomio salernitano Nicola Cantone. Il servizio Sten della regione Campania è attualmente articolato in 4 postazioni. Quella del San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona assicura il servizio sui territori delle province di Salerno ed Avellino.
0: Dopo la conferma della chiusura del punto nascita dell'ospedale di Sapri, le persone sono tornate in strada a protestare, ma vediamo i dettagli del prossimo servizio.
2: Il Golfo di Policastro torna a mobilitarsi per difendere il punto nascita dell'ospedale Immacolata di Sapri dopo la sentenza del TAR con cui il TAR Campania ha respinto i ricorsi presentati dai comuni contro la chiusura del servizio. Cittadini, amministratori, sindacati, partorienti, mamme e rappresentanti del Comitato Lotta si sono ritrovati ieri sera nell'aula consiliare del Comune di Sapri per fare il punto della situazione e decidere le prossime iniziative. La mobilitazione non si ferma, i comuni hanno annunciato l'intenzione di ricorrere al Consiglio di Stato contro la decisione dei giudici amministrativi, mentre il Comitato di Lotta in difesa dell'ospedale ha dichiarato lo stato di agitazione. All'assemblea hanno partecipato diversi sindaci del territorio e rappresentanti del Comitato, tra i quali il presidente Luciano De Gironimo, insieme alle organizzazioni sindacali. La sentenza del TAR ha respinto i ricorsi contro la delibera della Giunta regionale della Campania, con la quale era stata disposta la riorganizzazione della rete dei punti nascita. Il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, nel corso dell'assemblea ha spiegato che da parte dei consiglieri regionali, tra cui Franco Piccarone, Corrado Matera e altri esponenti regionali, stanno cercando di costruire una mozione da condividere all'unanimità con il Consiglio regionale per dare seguito alla legge che riconosceva le particolari condizioni disagiate del Golfo di Policastro.
3: La vicenda deve seguire su due lati, sicuramente come comuni. Disporremo e presenteremo ricorso al Consiglio di Stato per quanto riguarda la parte della giustizia amministrativa, ma è importante ed è fondamentale che in questa fase prenda finalmente parte e decisione la politica regionale.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Bentrovati in studio. Il 26 e il 27 settembre torna la giornata nazionale del sì alla donazione, promossa dall'AIDO per sensibilizzare le persone sulla donazione di organi, tessuti e cellule. Per l'occasione ascoltiamo la testimonianza di Michela, una donna di Padula, che ha affrontato due trapianti. Il servizio è di Giovanna Quagliano.
1: Due trapianti di polmone e una vita che continua anche grazie alla donazione. È la storia di Michela di Brienza, che oggi è impegnata nella sensibilizzazione e delegata della sezione AIDO Salerno. In Italia sono ancora migliaia le persone in attesa di un organo e proprio alla cultura del dono è dedicata la giornata nazionale del Sì AIDO il 26 e 27 settembre. La sua è una testimonianza che parla di vita, di speranza e dell'importanza di scegliere di donare.
2: Il 6 e il 27 settembre torna la giornata nazionale del Sì, appuntamento promosso da AIDO, Associazione Italiana per la Donazione degli Organi, Tessuti e Cellule. Oggi sono qui grazie a chi per ben due volte ha detto sì e ha deciso di donarmi di nuovo il respiro. Chiedo proprio a chi sta vede questo video di donare e quindi faccio il possibile per sensibilizzare su questo tema, perché fortunatamente sì, oggi il numero è in crescita di donatori, ma la richiesta d'organo è molto alta. In realtà però c'è un'opposizione che appunto è stata comunque vista anche dall'associazione AIDO, che riguarda l'opposizione nel momento in cui si rinnova o si richiede la carta d'identità. In pratica si è passati da un 36% ad un 40% di opposizione. Proprio per questo voglio che capiate quanto sia importante donare, perché donare significa dare vita a chi magari attraverso un percorso per sconfiggere una malattia cronica, ad esempio come la mia, la fibrosi cistica, che deteriora i polmoni e ti porta poi a doverti inserire in lista e attendere e sperare che l'organo arrivi. Fortunatamente mi è arrivato e sono qui davanti a voi a sensibilizzare, a dire donate e pensate a chi veramente ne ha bisogno.
0: Cambiamo pagina e ci occupiamo di viabilità. Continuano i disagi, almeno fino al 14 ottobre, per coloro che dovranno viaggiare lungo la strada statale 18 tra Sapri e Acquafredda di Maratea. Il servizio è di Elena Comuniello.
3: Raddoppiano i disagi di chi percorre la SS18 tra Sapri e Acquafredda di Maratea. Alla chiusura già in vigore nel territorio comunale di Sapri si aggiunge da oggi una seconda interdizione al traffico di Maratea. Due provvedimenti distinti legati ad altrettanti cantieri che interessano la statale in entrambi i sensi di marcia e resteranno in vigore fino al 14 ottobre. Nel territorio comunale di Sapri la SS18 è già chiusa nel tratto compreso tra il chilometro 219 e il chilometro 219+500, in corrispondenza dell'accesso alla sorgente Ruotolo per circa 500 metri in direzione Maratea. Il provvedimento si è reso necessario per consentire lavori di ripristino e integrazione delle reti e delle barriere paramassi. La chiusura è prevista dalle 9.30 alle 13.30 con esclusione dei giorni festivi e prefestivi. Da oggi entra invece in vigore la seconda interdizione nel territorio comunale di Maratea, nel tratto di Acquafredda. In questo caso il divieto di transito che riguarda veicoli e pedoni sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 17 per consentire lavori di allargamento della sede stradale nella zona interessata dalla realizzazione delle gallerie. Anche questa limitazione resterà in vigore fino al 14 ottobre.
0: Domani alla Certosa di San Lorenzo a Padula si terrà la 23ª edizione

0: edizione del premio Gio Petrosino in memoria del poliziotto di origini padulesi che divenne un pioniere della lotta alla mafia negli Stati Uniti. Vediamo.
1: Il prossimo sabato 26 settembre nella Certosa di San Lorenzo a Padula il riconoscimento dedicato alla memoria del pioniere dell'antimafia. Tra i premiati, magistrati, forze dell'ordine, un testimone di giustizia e il giornalista Lidio Abbate. E nel luogo simbolo della storia e della memoria di Padula che torna uno degli appuntamenti più significativi dedicati alla cultura della legalità. Si terrà alle ore 9 nella sala del refettorio alla Certosa di Padula la 23esima edizione del premio internazionale Gio Petrosino promosso dall'Associazione Internazionale Gio Petrosino ETS. Un appuntamento che anno dopo anno rinnova il legame con la figura di Petrosino, il poliziotto originario di Padula, divenuto negli Stati Uniti un pioniere della lotta alla criminalità organizzata. La manifestazione intende valorizzare l'impegno di donne e uomini che attraverso il lavoro quotidiano nelle istituzioni, nella magistratura, nelle forze dell'ordine, nel giornalismo e nella società civile contribuiscono alla tutela della legalità e della giustizia. La cerimonia si svolgerà sotto l'alto patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, del Ministero dell'Interno e della Regione Campania, conferma della rilevazione istituzionale attribuita ad un premio che nel corso degli anni ha costruito un importante spazio di riflessione sui temi della sicurezza, del contrasto alla criminalità organizzata e della responsabilità pubblica. Tra i destinatari del premio internazionale Gio Petrosino figurano i sostituti procuratori della Repubblica presso la Procura di Milano, Direzione Distrettuale Antimafia, Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane. Il riconoscimento sarà inoltre conferito al Maggiore Ulisse, comandante della sezione Crimor del ROS dei Carabinieri, al testimone di giustizia Gianfranco Franciosi e al giornalista d'inchiesta e saggista Lirio Abbate. Una platea di premiati che restituisce la pluralità degli ambiti negli quali si sviluppa l'azione di contrasto alla criminalità organizzata, dall'attività investigativa e giudiziaria alla testimonianza civile, fino al ruolo dell'informazione nel raccontare fenomeni criminali complessi e nel contribuire alla formazione di una consapevolezza collettiva.
0: Il TG termina qui, ma potete continuare a seguirci sui nostri canali social o sul sito italiadonews.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno, info 0975 39 0820.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: Un giorno gli animali della fattoria erano rimasti senza cibo. Allora la gallinella rossa decise di andare nei dintorni del campo in cerca di qualcosa da mangiare. Prima andò dalla mucca.
2: Vuoi venire con me a fare un giro per il campo a cercare del cibo?
3: No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie camminando.
1: Allora andò dal maiale.
2: Mi aiuti a cercare qualcosa da mangiare?
4: No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie muovendomi.
1: Dopo un po' si rivolse al cane.
2: Mi aiuti a cercare un po' di cibo?
5: No, è troppo caldo e non riesco a camminare.

0: Alla fine passò dalla paperella.
1: Co, vuoi venire con me a cercare qualcosa da mangiare?
2: Non posso, fa troppo caldo, non posso uscire dall'acqua.
0: Visto che nessuno voleva disturbarsi ad andare con lei, la gallinella decise di lasciare la fattoria da sola. Mentre camminava, vide per terra dei chicchi di grano. Felicissima, tornò alla fattoria. Decise di piantare i semi, sicura che i suoi amici l'avrebbero aiutata a farlo.
1: Guarda, mucca, ho trovato dei semi di grano, vuoi aiutarmi a piantarli?
3: No, te l'ho già detto, è troppo caldo.
0: Allora andò dal maiale.
1: Maialino, ho trovato dei semi di grano, li piantiamo insieme.
4: No, non posso, fa troppo caldo per questo tipo di lavoro.
0: Quindi si diresse dal cane.
1: Ho trovato dei semi di grano, ti piacerebbe piantarli insieme a me?
2: No, fa troppo caldo.
0: Alla fine andò dalla paperella.
1: Ciao, guarda, ho trovato dei semi di grano, vuoi che li piantiamo insieme?
2: No, con tutto questo caldo non posso uscire fuori dall'acqua.
1: E va bene, vorrà dire che li pianterò da sola.
0: Quando capì che proprio nessuno era disposto ad aiutarla, decise di fare il lavoro da sola. Le settimane passarono e cominciò la stagione della pioggia. I semi cominciarono a germogliare, ma tutto attorno era cresciuta l'erba selvatica e bisognava ripulire il terreno.
1: Che vuole venire con me a tagliare le erbacce?
3: Adesso c'è troppo fango in giro, non posso aiutarti.
4: Io non ce la faccio, non posso lasciare il mio posto.
2: Io rischierei di sporcarmi, non posso farlo. Oggi non mi sento molto bene, mi dispiace.
1: Vorrà dire che lo farò da sola.
0: La gallinella rossa cominciò a pulire tutti i germogli dall'erba selvatica. Poco tempo dopo, le piantine cominciarono a crescere. E presto arrivò il momento di raccogliere il grano maturo. Così la gallinella andò dai suoi amici a chiedere se volevano aiutarla a fare il raccolto.
1: Amica mucca, ciao, vedi? Il grano è maturo. Mi aiuti a raccoglierlo?
3: No, non posso.
1: Ciao maiale, sai che il grano è pronto per la mietitura? Non è che ti va di raccoglierlo insieme a me?
4: No, non posso, non mi va.
1: Cagnolino, il grano è cresciuto ed è ora di raccoglierlo, potremmo farlo insieme.
2: Chi? Io? Non ci penso nemmeno.
1: Ciao paperella, il grano è pronto, bisogna raccoglierlo, ti va di aiutarmi?
2: Non posso proprio.
1: Va bene, lo farò da sola.
0: La gallinella rossa lavorò fino a notte fonda. Raccolse le spighe una a una, senza l'aiuto di nessuno. Poi arrivò il momento di trasformare il grano in farina. E di nuovo andò a chiedere aiuto agli amici.
1: Ehi ragazzi, dobbiamo macinare il grano per fare la farina! Chi mi aiuta?
3: Io non posso aiutarti, devo fare il latte e sono costretta a restare qui.
4: Neanche io posso aiutarti, questa è l'ora del mio sonnellino.
2: Io non posso assolutamente.
5: Non posso aiutarti, ho bisogno di stare un po' in pace nell'acqua.
0: La gallinella portò il grano al mulino, lo macinò e lo trasformò in farina.
1: Adesso possiamo fare dell'ottimo pane.
0: La gallinella andò dai suoi amici e offrì loro l'ultima opportunità.
1: Mucca, devo fare il pane, per caso vuoi aiutarmi?
3: No, no, non posso, non sono in condizioni di lavorare.
1: E tu, maialino?
4: Oggi no, sono troppo stanco per aiutarti.
2: No, no, non posso.
5: Non posso, ma d'altra parte non saprei neppure come si fa il pane.
0: Questa volta la gallinella era molto arrabbiata. Andò in cucina tutta sola. Prima preparò l'impasto con la farina che aveva macinato, poi gli diede forma. Alla fine lo infornò e aspettò che si cuocesse. Quando cominciò a spargersi per l'aria il profumo delizioso del pane appena cotto, lo tolse dal forno, lo portò in giardino e lo mise sul tavolo. Poi chiamò i suoi amici.
1: Ragazzi, il pane è pronto! Volete mangiare insieme a me?
0: Quando videro quel pane eccezionale di fronte alla gallinella, si avvicinarono immediatamente.

0: notte.
1: Io ne voglio un po'.
2: Oh, eccomi! Proprio ora mi è venuta una gran fame. Che tempismo, gallinella!
3: Oh, anche io!
4: Io adoro il pane, forza, mangiamo!
5: No, non posso, mi dispiace, non è possibile! Ho fatto tutto da sola, solo io mi merito di mangiare, tutto con le mie forze!
0: Con grande appetito, la gallinella si mise a mangiare tutto il suo pane, ma non riusciva a sopportare l'idea che i suoi amici la guardassero così affamati.
5: Se mi promettete che d'ora in poi mi aiuterete, dividerò il mio pane con voi.
0: Tutti gli animali della fattoria si vergognarono dispiaciuti. Riconobbero che la gallinella aveva ragione.
6: Te lo promettiamo! D'ora in poi non saremo più così pigri!
0: La gallinella capì che i suoi amici avevano imparato la lezione. Così offrì loro il suo pane. Mangiarono con gusto e alla fine tutti furono felici di essere finalmente sazi.

0: Sotto i profondi mari blu, la pericolosa banda degli squali era di nuovo a caccia quel giorno. La banda era così intimidatoria che ogni volta che apriva la bocca, i branchi di pesci si disperdevano. Ma un pesce giallo che si nascondeva in un enorme minareto marino non fu così fortunato.
1: Guardate, ecco un bel pranzetto.
2: A mangiare!
0: La banda di squali stava per mangiare il pesce giallo, ma poi hanno visto un pesce più grande che nuotava sopra di loro.
1: Guardate, quel pesce è più grande. Mangiamo quello.
3: Eh? Sì!
0: Tuttavia, la pericolosa banda si rese conto troppo tardi che il grande pesce che volevano mangiare era in realtà un pesce giocattolo sull'estremità di un amo da pesca.
1: Il mio dente! Mi fa malissimo!
2: Il mio naso! Mi fa malissimo!
0: Mentre erano impegnati con il pesce giocattolo, il pesce giallo scappò e fu salvato dall'essere mangiato da loro.
3: Per colpa vostra abbiamo perso il pranzo.
0: Il bel mare non era solo un mucchio di squali. Era vasto e pieno di famiglie di pesci colorati, carini e felici. Andiamo, è ora di entrare.
4: Ma mamma!
0: Ragazzi, devo andare a prendere qualcosa da mangiare. E voi dovreste restare in casa mentre sono via.
5: Mamma, veniamo con te! Dai, per favore!
0: No, cari, sarebbe troppo pericoloso. È pieno di squali là fuori. Dai, venite tutti dentro. E sicuramente non parlate con gli sconosciuti. Tre pesci rossi entrarono nella loro casa, che era una nave affondata. La banda di squali che li ha visti voleva catturare il pesce madre proprio lì.
1: Oh, una deliziosissima mamma pesce! E stavolta non è un giocattolo.
0: Il grande squalo fermò improvvisamente i suoi amici che volevano attaccare.
3: Stop! Invece di mangiare un pesce, perché non mangiamo tutti e tre i pesci nascosti nella nave affondata?
5: Sei così furbo, capo!
1: Mangiamoli tutti e tre!
3: Non così presto. Non attaccheremo i tre pesci adesso. Perché se tentiamo di entrare nella loro piccola casa con questi grossi corpi, potranno scappare facilmente. Dobbiamo escogitare un piano.
1: Che tipo di piano, capo?
3: Andate e aspettate nascosti. Lasciate il piano a me.
0: Così lo squalo vagò tra i coralli rossi per camuffarsi

vestisse di rosso come se fosse un membro della famiglia dei pesci rossi. Poi trovò un muschio arancione a fantasia per nascondere la sua pinna pericolosa. Si gettò il muschio sulla schiena e si coprì la pinna appuntita. Finalmente

famosa per la coltivazione delle ostriche. La coltivazione delle ostriche si pratica a Taranto da tempi remoti e i sistemi in uso sono ancora quelli antichi. La fama culinaria di questa città è però legata ai mitili o cozze nere. Nei testi di gastronomia sono descritti vari modi per ammannire i mitili. La cucina tarantina ne usa tre: arraganati, cioè coperti di mollica di pane e accompagnati col prezzemolo, aglio, olio, origano, pomodori lessati e conditi con olio e limone, in zuppa alla marinara con cipolla, conserva di pomodoro e olio. I pugliesi sono esperti nella preparazione di piatti di pesce. Hanno infatti elaborato tantissimi modi per cucinare in modo prelibato i prodotti del loro pescoso mare. La zuppa di pesce alla gallipolina prevede scorfano, cernia, sarago e calamari, il tutto ravvivato da qualche filetto di pomodoro e aromatizzato con cipolla. La grigliata di pesce è una specialità delle isole Tremiti, Manfredonia, Trani, Fasano e Taranto, dove si usa a cucinare all'istante il pesce e i molivetti appena pescati. E dopo tutto questo ben di Dio, spero che tu, viaggiatore o goloso, voglia anche assaggiare. La Puglia, con i suoi sapori e aromi, ti aspetta.

Il disegno o il ritratto, ottenuto mediante l'incisione a basso rilievo su una gemma di pietra dura o su madreperla, è detto cammeo. L'arte di scolpire le gemme è tra le più antiche del mondo. Essa fu sviluppata a un livello incredibilmente raffinato dai romani. All'incisione dei cammei, la gioielleria romana destinava le pietre più dure. L'uso del cammeo quale ornamento personale è presente in tutte le gioiellerie delle varie epoche. Nel XIII secolo fino all'inizio del XIV secolo, ai cammei, oltre al valore commerciale, veniva attribuito un potere mago. È nel Rinascimento che si ebbe un intenso sviluppo della glittica a seguito della grande richiesta di pietre preziose e dure lavorate. Fra i soggetti più ricorrenti erano quelli mitologici.

I camei tornarono di gran moda verso la fine del secolo XVIII. Un'edizione del Journal des Dames del 1805 così scriveva: «Una signora alla moda porta camei nella cintura, nella collana, sui braccialetti e nella tiara». Si dice che Napoleone stesso sia stato incoronato con una semplice fascia decorata con camei.

Gli incisori di Torre del Greco hanno conquistato il monopolio della produzione mondiale di cammei, dando vita sul corallo, sulla pietra dura, sulla conchiglia a immagini di bellezza.

Nate per incantarci, le misteriose e bellissime conchiglie forniscono la materia prima impiegata nella lavorazione del cameo di Madreperla. Della conchiglia è lo strato più interno, detto ipostraco, costituito normalmente dalla iridescente madreperla, un tipo di cristallizzazione del carbonato di calcio che viene utilizzato per l'incisione. La pregiata Cassis madagascariensis, da cui si ottiene il cameo detto sardonico a fondo scuro e rilievo bianco. La Cassis rufa, da cui si ricava la corniola a fondo rosso e rilievo giallo o chiaro. Lo Strombus gigas, di colore rosa, sono alcune delle specie provenienti dai mari e dai fiumi di tutto il mondo che nelle mani degli artisti di Torre del Greco si trasformano in volti umani, figure mitologiche e allegoriche. Spesso è la forma della conchiglia, con i suoi pregi da esaltare o i suoi difetti da mascherare, che determina il soggetto, il pezzo che l'artista lavorerà con grande genialità e antiche rimembranze. La cameistica di Torre del Greco è un'arte che ha fatto sue antiche tradizioni, quali la glittica rinascimentale e quella di derivazione arabo-sicula.

Le fasi di lavorazione del cameo iniziano con la scoppatura, che consiste nel tagliare la parte di conchiglia da incidere. Nella parte interna della coppa della conchiglia tagliata si disegnano degli ovali secondo la grandezza desiderata. La coppa della conchiglia già segnata viene tagliata seguendo approssimativamente i segni fatti. Con la mola, poi, i pezzi di conchiglia segnati vengono aggarbati con precisione millimetrica seguendo l'ovale disegnato in precedenza. A parte si provvede a preparare la pece greca mischiando della scagliola, cera vergine e cera greca e poi facendola sciogliere in un recipiente posto su di un fornellino. La pece greca servirà a fissare l'ovale della conchiglia al fusetto, un supporto di legno cilindrico di circa 15 cm di lunghezza. Sull'ovale si traccia il disegno del soggetto che si vuole realizzare. Il pezzo di conchiglia ovale è ora pronto per l'incisore. L'arte dell'incisore torrese è faticosa, esige pazienza e gusto, estro e precisione. Infilato il bulino d'acciaio nel manico di legno per meglio impugnarlo, l'incisore lo spinge con decisione in avanti per asportare la parte di conchiglia superflua, in modo che lo strato inferiore, di colore più scuro, faccia da sfondo al rilievo. I bulini più usati sono il piana, che serve per sgrossare, il più piccolo pianettina, per definire i contorni del disegno. Per incidere i capelli o spazi molto delimitati, viene impiegato il bulino detto unghiarella.

Finita l'incisione, il fondo viene lucidato con delle spazzole azionate da un motore. Solo ora il pezzo di conchiglia può definirsi cameo.

Lucidato, spesso incorniciato d'oro, quello che era un semplice pezzo di conchiglia si è trasformato nelle mani dell'artista incisore in un oggetto capace di destare meraviglia e, perché no, desiderio di possederlo.

0: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equipe di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.
3: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti.

0: Namaste, benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga su EbTV. Sono Sayonara Motta e sono qui oggi per fare la nostra pratica che avrà come tema l'ansia. Sappiamo che l'ansia è oggi un tema universale, abbiamo purtroppo tutti questi momenti che possono percorrere la nostra vita, che possa essere vissuto, no? Con problemi a livello personale, lavorativi, di relazione. Ma nella visione yogica l'ansia è proprio una condizione dove il nostro stato, il nostro essere, non riesce a stare nel momento presente. Quindi noi siamo o con le preoccupazioni del passato, pensando, rimuginando quello che potevamo aver fatto, quello che potrebbe essere stato, no? Ancora ancorati nelle memorie, nei ricordi, oppure proiettando qualcosa per il futuro. Farò così, un giorno sarà così, farò creando un script che ancora non esiste. Quindi lo yoga ci insegna a portare questa attenzione che è nel passato, nel futuro, al tuo momento presente, perché quello che esiste è proprio qui e ora. Il momento presente di poter sentire quello che stai vivendo, quindi essere presente in ogni cosa che fai, in ogni cosa, ogni respiro, in ogni azione. Il grande maestro per questa connessione è proprio il pranayama, no? Avere la connessione con il nostro respiro. Un respiro, il respiro di vita è un respiro profondo di connessione nel qui. Quindi con questa pratica vorrei portarvi a questa consapevolezza attraverso una piccola guida su alcuni pranayama, ma soprattutto alcuni momenti per poter rilassare le tensioni del corpo e portare questa calma nella tempesta. Quindi vi chiedo di avere il vostro tappetino, potete avere un cuscino, i cubetti, l'acqua, sempre calda per aiutare la tua termoregolazione. Quindi andiamo a sederci in Sukhasana, quindi le gambe piegate con la caviglia, dove le ginocchia saranno più alte delle tue anche, oppure Siddhasana, dove le tue ginocchia saranno più basse, quindi scegli quella versione più comoda per te.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna, con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui 5 corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, yoga terapeutiche o in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.

Manteniamole anche aperte, gli ischi ancorati, la schiena dritta, no? Andiamo a inspirare, portiamo le mani al cuore, nel plesso cardiaco, chiudi gli occhi. Con la chiusura degli occhi sentiamo la nostra prima approccio al corpo fisico, la tua immobilità. Quindi osserva bene le osse, il posizionamento del piede, della caviglia, delle ginocchia, della coscia anche, tutta la zona lombare, la colonna, parte cervicale, toracica, il mento parallelo al pavimento, rilassa la chiusura degli occhi, la lingua all'interno della bocca. E prova a portare attenzione con gli occhi chiusi alla chiusura, proprio l'incrocio fra le sopracciglia. E osserva l'immobilità. E osserva dove questa agitazione, questa ansia ti prende. Può essere una parte del corpo, può essere in forma di tachicardia, possono avere non ripercussioni fisiologiche, una tensione, o semplicemente la tua testa che stai volando. Osserva la tua energia, come ti senti, se senti stanco, stanca, carico, scarica. E osserva la tua mente. Quando parliamo di ansia, parliamo di manas, la nostra mente, quindi se ti appaiono dei ricordi, pensieri, memorie, oppure proiezioni future, quello che è da fare, riportati nel qui e ora. Riportarsi nel qui e ora è guardare e osservare i pensieri che appaiono, li accogli, va tutto bene. Portiamo la mano destra sul cuore, la mano sinistra sotto l'ombelico e osserva che emozioni ti vengono, se di gratitudine, se di paura, se di frustrazione, qualunque cosa, soltanto accogli. Osserva la tua connessione con la parte spirituale.

Então, qua te chiedo di aprire gli occhi guardando la punta del naso. Poi verso il pavimento. Andiamo a inspirare. Il primo, la prima azione che faremo sarà fare Vimukha Mudra, che è apriamo le mani, andiamo a incrociare, toccare le punte delle tre dita, mignolo, anulare medio e lasciare le mani aperte. Quindi tocco e appoggio qua. Questo mudra richiama proprio la. Il rilassamento, il pensiero nel momento presente, la tua connessione. Vimukha Mudra significa la connessione con noi stessi. E ti chiedo di iniziare a fare un respiro profondo del naso, dal basso verso l'alto, e espirare dal naso, dall'alto verso il basso. Quando espiriamo, senti che la pancia, tutto si espande fino alla base della gola e quando espiriamo le costole si abbassano, l'ombelico va verso la lombare. Quindi senti questo flusso di questo semplice pranayama come le onde del mare che inspiriamo vanno avanti e espirando si rientrano.

tutto quello che non serve. E connettiti, sentendo il tuo corpo qui, seduto, seduta, il tuo respiro. Quello che importa è solo questo momento, non esiste passato né futuro. Va tutto bene, Santosha. Ora faremo un Samavritri con un Kumbhaka, che è dove andiamo a inspirare in 4, trattenere in 4, espirare in 4 e trattenere nella fine dell'espirazione, ok? Facciamo questo per 9 volte per riportare ancora questa calma, ricordando sempre di mantenere il tuo mudra. Se per caso ti dà fastidio, lascia le mani sopra le tue ginocchia senza nessun problema. Quindi apriamo, uniamo, inspiriamo in 4. Blocchiamo 4, espiriamo in 4, blocchiamo in 4, ancora per 8 volte, ognuno al suo ritmo.

Dopo questi 8 C, 9 C, 9 volte, osserva cosa avvieni, sentirai un rallentamento dei battiti, sentirai il corpo più come se fosse più leggero. E adesso formuliamo il nostro Sankalpa. Io trovo serenità nel qui e ora. Io trovo la serenità nel qui e ora. Io trovo la serenità nel qui e ora. Ripetiamo con voce media. Io trovo la serenità nel qui e ora. Io trovo la serenità nel qui e ora. Io trovo la serenità nel qui e ora. Con la voce bisbigliando. E adesso solo mentalmente per 3 volte. Qui riportiamo lo sguardo verso il basso, la punta del naso, andiamo a unire le mani, inspiriamo e riportiamo. Questo è un semplice approccio per poter iniziare. Adesso andiamo a sdraiarci completamente, prima nel Shavasana. E andiamo a portare le gambe distese. Unite, inspirando, portiamo le braccia dietro, incrociamo le dita delle mani, allunghiamo. E portiamo

braccia verso l'alto, espirando, rifletto tutte e due gambe e andiamo a portare ginocchio al petto per andare in Appanasana. Iniziamo a fare piccoli massaggi, un movimento lento, portando le ginocchia verso la tua destra prima, senti tutti i massaggi sulla zona lombare, come se avesse una pallina sotto, poi dall'altra parte.

E respira fluido. Appoggiamo le gambe al pavimento, divaricamo la larghezza del tappetino, riportiamo le braccia in croce con le palme rivolte verso il soffitto e iniziamo solo a muovere le nostre gambe guardando verso la tua destra, poi gira, la testa accompagna il movimento, la gamba entra ruota. Questo andiamo a portare un rilassamento, dare lo stimolo al sistema.

Poi rimaniamo verso la destra. Inspiriamo, andiamo a portare il braccio vicino. Inspirando facciamo un cerchio e torniamo indietro. Ancora inspiriamo, facciamo questo movimento lento, lento, lento e ritorno indietro, la testa accompagna il movimento. Inspiro in centro e ritorno, la testa accompagna. Poi andiamo a girare dall'altra parte, fare dall'altra parte. Inspiro, vado a portare il braccio vicino, faccio un cerchio dietro la mia testa e la. Lo sguardo, torno verso l'alto.

porto i piedi al pavimento. Da qua ti chiedo di portare un cuscino o quello che hai. Sollevando il bacino, andiamo a portare sotto la lombare. Portiamo le ginocchia al petto e andiamo in viparita. Posso anche appoggiare un cubetto e lascio qua questo movimento di questa movimento, il movimento del sangue che ritornerà verso il cuore. I palmi rivolti verso fuori.

Poi riportiamo metà all'universo, i glutei, il nuovo petto. Andiamo a portare i piedi a terra, parallelo. Solleviamo il bacino, togliamo il nostro cubetto e il nostro cuscino. Andiamo a girare sul fianco. E siamo qua sul fianco per due respiri. Ci riportiamo seduti per andare in Balasana, quindi portiamo, prima di entrare in Balasana facciamo Shambhavi Mudra, che è un mudra dove faremo anche una respirazione, si chiama Brahmari. Impariamo le due cose separatamente. Brahmari è un respiro che andiamo a inspirare del naso e quando espiriamo facciamo un suono come se fosse il suono dell'ape, come se avesse un prolungamento della

questa vibrazione è un messaggio molto profondo, diretto, per fare calmare il sistema nervoso, quindi per riportarti davvero dove sei. Per potenzializzare possiamo utilizzare Shambhavi Mudra, che è vado a utilizzare le mie mani per creare una maschera praticamente nel mio viso, dove i pollici andranno a spingere sul trago dell'orecchio, quindi non vado a spingere il pollice all'interno, ma spingo in quella cartilagine che abbiamo. L'indice va sopra gli occhi, il medio sotto le narici, l'anulare vicino alla bocca e il miolo sotto il mento. Questo qua per chiudere le nostre sensi, chiudere quindi l'udito, quindi la visione, no? La parte dell'olfatto e il paladare e il gusto. Quindi è la chiusura delle sei porte, noi le chiamiamo, per portare questa introspezione, per attivare proprio, si chiama pratyahara, il ritiro dei sensi. E mentre facciamo questa chiusura, no? Questa maschera, andiamo a inspirare dal naso e espirando facciamo la bramari, il suono dell'ape, per poter portare questa energia. Li facciamo per sei volte, quindi apriamo, quindi pollici che tappano e traggono, quindi non sentirai più tanto la mia voce, sentirai da lontano. Indice nell'occhio, proprio sotto il mento, naso sotto. Anulare sotto, medio sotto il naso, anulare la bocca e mignolo sulla base del mento. Iniziamo a inspirare.

0: dopo che abbiamo finito. Quindi il tuo bramare può avere la durata della tua espirazione. Porto le mani vicino al cuore. Osserva cosa vieni. E adesso riportiamo le mani avanti, il pavimento, andiamo in Balasana. E
1: qua facciamo ancora per te il tuo bramare, il tuo supplemento.

0: Sono con le mani sulle spalle, grazie alla colonna.
1: Inspiro, porto le braccia verso l'alto. E siamo arrivati alla fine della nostra pratica e come di consueto vi invito a seguire i miei canali social e vi aspetto tutti i giorni su WebTV con Gusto Yoga. Namastè!

0: sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.
1: Grazie.

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IVA.

0: Chef. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria, momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TCAP Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TCAP Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TCAP Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Encasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. 2.

0: Le certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su

0: qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da In Casa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale In Casa non ha eguali e con In Casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale In Casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente In Casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale In Casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale In Casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale In Casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente In Casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale In Casa. Chiamate ora In Casa, perché In Casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
3: Arriva oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri il nuovo decreto scuola, due i pilastri del provvedimento: il tetto massimo del 30% di studenti non italofoni per classe per evitare la formazione di classi ghetto e il divieto di indossare burka e niqab negli istituti. Sull'applicazione il ministro Valditara non esclude possibili proroghe per consentire alle scuole di potersi organizzare. Le opposizioni accusano l'esecutivo di fare propaganda e parlano di norma incostituzionale. La partita si sposta in Parlamento. Non cala la tensione dopo le ultime indiscrezioni sui presunti attacchi e le minacce giunte da Mosca. A gettare acqua sul fuoco interviene direttamente il ministro della Difesa Guido Crosetto, per il quale

non serve a nessuno e non trova alcuna conferma all'allarme lanciato questa mattina da un quotidiano spagnolo che ipotizza possibili attacchi all'Italia, Spagna e Francia da parte di navi e droni russi. Già viviamo in tempi difficili e nervosi e non serve a nessuno ulteriore benzina sul fuoco, conclude il ministro. Il cibo e la produzione di risorse alimentari sembrano diventate nuovamente arma strategica.

0: biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Servono politiche urgenti per cambiamenti del clima, conclude. Domenica a Reggio Calabria il simbolo di Futuro Nazionale sarà per la prima volta su una scheda elettorale. Si vota per le elezioni suppletive per sostituire il deputato Francesco Cannizzaro, che si è dimesso dalla Camera dopo essere stato eletto sindaco della città. Siamo noi la vera destra, dice Roberto Vannacci durante un comizio a sostegno di Domenico Giannetta, il suo candidato che sfida sia centrodestra che centrosinistra. Sullo sfondo resta il tema dell'alleanza. Maurizio Lupi di Noi Moderati avverte: rincorrere Vannacci è un errore. Se lui entra nel centrodestra, noi non ci saremo.
1: A Vigevano, al centro anziani Vivere non ha età, gestito dalla Caritas, nasce un servizio di assistenza per i familiari di persone affette da Alzheimer. Gli appuntamenti cominceranno a ottobre, il martedì pomeriggio, due volte al mese. I caregiver in particolare potranno confrontarsi con chi vive la loro stessa situazione per gestire lo stress e prendersi cura di sé attraverso attività guidate da una psicologa. Il servizio diventa possibile grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta di vicinanza anche per chi vive l'Alzheimer.
2: C'è uno spazio, un tempo dedicato con diverse attività mirate per questo tipo di fragilità, sia per loro ma anche una grande attenzione per i caregiver, dove queste attività diventano un'occasione di sollievo.
1: La giornata mondiale dell'Alzheimer si è celebrata il 21 settembre. Si stima che in Italia le persone affette dalla patologia siano circa 600.000. Ma cos'è davvero la cooperazione internazionale? Se ne è parlato in un sabato di settembre anche a Lodi, durante un incontro pubblico promosso dal movimento Lotta alla fame nel mondo. L'organizzazione è nata nel 1964 nella città lombarda. Da allora ha operato in tanti paesi, da Haiti al Congo e al Ruanda. La risposta alla domanda è che la cooperazione in realtà è sia globale sia locale. Le sue vie passano anche da Sanferre Orto, un laboratorio di agricoltura sociale nel cuore di Lodi. Qui, con il movimento Lotta alla fame nel mondo, i bambini si sono ritrovati per scoprire fiori e fare amicizia. Riscoprire le colture tradizionali altamente nutrienti e biologiche, un impegno che nel nord della Tanzania è diventato anche un ricettario a disposizione dei ristoranti di Dodoma, la capitale amministrativa del paese. L'iniziativa è sostenuta dall'Unione Europea e gestita sul posto dall'organizzazione italiana Alvia.
3: Attraverso il progetto abbiamo promosso queste verdure come l'ocra, l'amaranto o anche le foglie di patata, che sono appunto parte integrante della cultura culinaria locale, ma che oggigiorno si utilizzano sempre meno.
1: Nel ricettario c'è il sugo di ocra con riso e polenta, e poi piatti a base di moringa e piante ricche di vitamine, minerali e antiossidanti che possono migliorare la salute.
3: Sono stati descritti sia i valori nutrizionali di queste verdure autoctone, ma anche il modo di cucinare in modo più moderno per poter stimolare appunto l'interesse dei giovani.
1: Al via questa settimana la Marcia Mondiale per la Pace e la Non Violenza. Sono previsti appuntamenti in circa 200 città fino al 4 ottobre, dall'Europa al Sud America. L'obiettivo è incoraggiare l'adesione al trattato sulla proibizione delle armi nucleari. L'iniziativa è stata presentata anche a Roma, con una conferenza stampa ospitata dall'Ordine dei giornalisti. In primo piano un appello all'Italia, che non ha aderito al trattato, e all'Europa.
4: Io mi chiedo come sia possibile che in Europa, dove abbiamo avuto due guerre mondiali, non abbiamo imparato neanche l'1% di quello che avremmo dovuto.
1: Quale messaggio quindi mandate all'Unione Europea, al governo italiano e del mondo?
4: Che dobbiamo imparare a convivere.
1: L'81esima Assemblea Generale dell'ONU all'insegna delle principali crisi mondiali, un banco di prova della capacità dei leader di parlarsi e trovare soluzioni. Nella settimana di alto livello, parola ai capi di Stato e di Governo, a partire dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che difende le sue scelte con l'Iran e promette di ripristinare la libertà di navigazione. Il francese Emmanuel Macron invita a non far mancare le armi agli amici ucraini e guarda all'India per riaprire lo stretto di Hormuz. L'Unione Europea

Europea invece ne approfitta per lanciare una rete per il multilateralismo con Australia, Barbados, Brasile, Canada, India e Kenya. L'obiettivo è cooperare alla pace duratura. A 4 anni dal cessate il fuoco soffiano venti di guerra nella regione settentrionale del Tigray. I combattenti del Fronte di Liberazione del Popolo Tigrino hanno rivendicato il controllo dei principali aeroporti della regione, una mossa a cui è seguito l'annuncio dell'Ethiopian Airlines della sospensione dei voli presso gli scali di Makalè, Aksum e Shireh. Questi sviluppi seguono la nascita di un'alleanza di 7 gruppi armati che si propone di rovesciare il regime di Addis Abeba e guidare la transizione politica inclusiva. L'estate scorsa si sono registrati nuovi scontri tra esercito federale e combattenti armati, eredità della guerra civile che tra il 2020 e il 2022 causò oltre 500.000 di morti. Ad Haiti la violenza delle gang armate non rallenta. Quasi 1,5 milioni le persone costrette a lasciare le proprie case secondo l'ONU, che avverte anche del rischio malnutrizione acuta per più di 250.000 bambini con meno di 5 anni. È anche per chiedere sostegno internazionale che il premier Alexis Didier Filsemé si è recato all'81esima Assemblea Generale ONU di New York, anche per incoraggiare il rinnovo di una missione di caschi blu anti-gang su cui voterà il Consiglio di Sicurezza il 30 settembre. Incontrerà poi il presidente del Consiglio dell'UE, Antonio Costa, e il premier del Canada, Mark Carney, che nei giorni scorsi ha stanziato oltre 500 milioni per il rafforzamento di sicurezza e governance. Filsemé chiede appoggio anche per la tenuta di elezioni credibili e trasparenti attese da 10 anni. L'Unione Europea e le Filippine hanno raggiunto una sostanziale intesa su un accordo di libero scambio, segnando una tappa fondamentale per entrambe le parti. Lo ha dichiarato il commissario europeo per il commercio e la sicurezza economica, Maros Šefčovič, dopo l'incontro con la segretaria al commercio e all'industria delle Filippine, Cristina Roque. Secondo Costa, l'accordo è importante perché invia un chiaro segnale di un rafforzato impegno tra l'UE e le Filippine, ancorato al comune interesse per un ordine internazionale aperto, inclusivo e basato su regole nell'attuale volatile contesto globale. L'intesa punta ad assicurare flussi commerciali e di investimento più forti, migliorando le condizioni per esportatori, fornitori di servizi e investitori da ambo le parti. Contribuirà inoltre a rafforzare la presenza del blocco europeo nell'Indo-Pacifico.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale con la cronaca. Un uomo di circa 50 anni, residente nell'area nord del Vallo di Diano, è stato rinviato a giudizio dopo aver maltrattato la moglie per circa 20 anni. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Circa 20 anni di maltrattamenti, botte, gelosia asfissiante e minacce, dal matrimonio fino alla separazione e anche dopo, un uomo di circa 50 anni dell'area

0: a nord del Vallo di Diano, è stato rinviato al giudizio dal Tribunale di Lago Negro per aver, secondo le accuse, compiuto maltrattamenti nei confronti della moglie, anche in presenza della figlia all'epoca dei fatti, minorenne, per oltre 20 anni. Le due donne hanno testimoniato durante una delle udienze e raccontato cosa avrebbero subito in questi anni. Le due sono difese dagli avvocati Stefano Soriano e Gaetano Sanseviero. Le indagini, che hanno portato al rinvio a giudizio del cinquantenne, sono state portate avanti dalla Procura della Repubblica di Lago Negro. Secondo l'accusa, che ha acquisito anche numerosi messaggi intimidatori inviati dall'uomo alla moglie, poi diventata ex, nei quali si evincono azioni di stalking legate a voler controllare la donna. In un caso, sempre stando all'accusa, l'uomo avrebbe aggredito fisicamente la moglie e solo l'intervento del padre di lei ha evitato conseguenze peggiori. Le prossime udienze sono previste nei prossimi mesi. Nel Vallo di Diano i casi di codice rosso sono numerosi, con un aumento negli ultimi mesi in tutti i comuni ricadenti nel comprensorio. Sono centinaia, ricordiamo, le richieste di aiuto al centro antiviolenza Retusa e agli altri centri antiviolenza del territorio valdianese.
1: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio. A Salerno una ragazza di 20 anni è stata accoltellata alla nuca da uno sconosciuto che è ancora ricercato dalle forze di polizia. Sentiamo.
3: Una serata qualunque si è trasformata in un incubo per una 23enne residente a Baronissi, aggredita e ferita con un'arma da taglio nel centro storico di Salerno. L'episodio è avvenuto mercoledì sera nella zona di Largo San Tommaso d'Aquino, a pochi passi dalla chiesa di San Domenico e dagli uffici del TAR. La giovane, che lavora in un'attività commerciale della zona, aveva appena terminato il turno. Si sarebbe fermata sui gradoni della scalinata per effettuare una telefonata in tranquillità, quando è stata raggiunta alle spalle da un uomo. Secondo il racconto fornito dalla vittima, l'aggressore non avrebbe pronunciato una parola e non le avrebbe rivolto alcuna richiesta di denaro o del telefono. La 23enne ha cercato di capire chi fosse e cosa volesse, ma l'uomo l'ha colpita con uno o più fendenti e, nel tentativo di reagire ed allontanarsi, la giovane sarebbe stata anche colpita con dei pugni. Ferita e sanguinante, la ragazza è riuscita a fuggire fino a raggiungere una zona più frequentata. Poco dopo si è accasciata a terra in Largo San Tommaso d'Aquino. Un passante ha notato la scena e ha immediatamente dato l'allarme. I soccorritori hanno trovato la giovane in condizioni di forte perdita di sangue. È stata trasportata d'urgenza al San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è stata sottoposta alle cure dei medici. Ha riportato una ferita alla nuca di circa 7 cm ed un taglio alla mano nel tentativo di difendersi. La perdita di sangue ha reso necessaria anche una trasfusione. Dopo essere rimasta sotto osservazione e aver ricevuto anche supporto psicologico, la 23enne è stata dimessa con una prognosi di 21 giorni. È tornata a casa, ma è profondamente scossa per quanto accaduto. Sull'aggressione indaga la Polizia di Stato. Gli investigatori della squadra mobile di Salerno hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, comprese quelle installate lungo la scalinata e nei punti attraversati dalla giovane dopo l'aggressione. La vittima avrebbe fornito agli investigatori una descrizione dell'uomo, riferendo di poterlo riconoscere. Lo avrebbe già visto frequentare la zona, pur senza conoscerlo personalmente. Proseguono le indagini serrate per identificare il responsabile e anche per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto. Dopo l'aggressione, il prefetto di Salerno, Francesco Esposito, ha disposto un'intensificazione dei servizi di vigilanza e controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine nel centro cittadino e in altre aree di Salerno. Alla giovane è arrivata anche la solidarietà della sindaca di Baronissi, Anna Petta, che ha espresso la vicinanza dell'amministrazione della comunità alla 23enne, annunciando l'intenzione di contattarla personalmente.
1: Proseguiamo con la cronaca, una maxi frode su corsi di formazione mai svolti che ha portato a un guadagno di

0: quasi 7 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza nel Salernitano. I dettagli nel prossimo servizio.
1: Corsi di formazione aziendale soltanto sulla carta e usati per ottenere milioni di euro di finanziamenti pubblici. Su incarico della Procura Europea di Napoli, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito perquisizioni e sequestri nell'ambito di un'indagine per una presunta frode legata alla formazione dei dipendenti. L'inchiesta affonda le radici in una verifica fiscale condotta nel 2025 dalle Fiamme Gialle Salernitane nei confronti di un'azienda attiva nel settore della gestione dei rifiuti. Dagli accertamenti sarebbe emerso il ruolo di una cooperativa che avrebbe emesso fatture relative a corsi di formazione aziendale che, secondo l'ipotesi investigativa, non sarebbero mai stati effettivamente svolti. Il meccanismo ricostruito dalle Fiamme Gialle avrebbe consentito alla società di ottenere circa 7 milioni di euro attraverso il Fondo per le nuove competenze, programma di formazione professionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus. Agli importi già ottenuti si aggiungerebbe la richiesta, ritenuta indebita dagli investigatori, di ulteriori 500.000 euro di crediti d'imposta collegati alla formazione dei dipendenti. Secondo quanto emerso, il denaro derivante dalla presunta frode sarebbe poi stato impiegato per finanziare le attività dell'impresa, compreso il pagamento di dipendenti e fornitori. L'inchiesta della Procura europea riguarda una presunta frode ai danni degli interessi finanziari dell'Unione europea. Parallelamente, sugli stessi indagati sta anche lavorando la Procura di Nocera Inferiore, che procede per presunti reati legati al fallimento.
0: Si fingono carabinieri e svaligiano un'abitazione portando via gioielli e orologi per diverse migliaia di euro. E quanto accaduto ad Orria? Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
2: Si presentano alla porta di casa come carabinieri, parlano di un controllo urgente legato a due autovetture e tirano in ballo un presunto furto avvenuto a Battipaglia. E questo è il pretesto utilizzato da due sconosciuti che intorno alle 13.30 di ieri sono riusciti ad entrare in un'abitazione di Orria e a mettere a segno un furto per un valore di diverse migliaia di euro. Una volta all'interno dell'abitazione, i due avrebbero chiesto ai proprietari di mostrare i documenti, mantenendo in piedi la messa in scena del controllo. Poi, approfittando della situazione, sarebbero riusciti ad impossessarsi di alcuni orologi di diversi monili in oro. Tutto si sarebbe consumato nel giro di pochi minuti. Un'azione rapida, studiata, facendo leva soprattutto sulla fiducia e sull'autorevolezza che normalmente accompagna la divisa e il nome dell'arma. Quando i proprietari si sono accorti di essere stati derubati, i due erano già in fuga. È scattato immediatamente l'allarme e non è mancato anche un tentativo di inseguimento lungo le vie del paese, ma dei malviventi nessuna traccia. In pochi minuti sono riusciti a dileguarsi e a far perdere le proprie tracce. L'episodio inevitabilmente destato preoccupazione tra i residenti, anche perché il furto è avvenuto in pieno giorno e attraverso una modalità particolarmente insidiosa. Non una forzatura o un'irruzione, ma l'ingresso in casa, ottenuto sfruttando la falsa identità di appartenenti alle forze dell'ordine. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire nei dettagli la dinamica dell'accaduto ed individuare i responsabili. Potrebbero rivelarsi determinanti eventuali telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e le testimonianze di chi potrebbe aver notato i due uomini o eventuali veicoli utilizzati per la fuga. Un episodio che riaccende l'attenzione anche sui cosiddetti falsi carabinieri, una modalità di truffa e furto particolarmente subdola nella quale la divisa, vero simulata, diventa lo strumento per superare le normali diffidenze e ottenere l'accesso alle abitazioni. La raccomandazione, dunque, soprattutto nei confronti delle persone anziane, resta quella di non aprire la porta a sconosciuti e di verificare sempre l'identità di chi si qualifica come appartenente alle forze dell'ordine.
0: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di

0: soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
2: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Bentrovati da Italia 2 News, ci occupiamo ancora di cronaca ma ci spostiamo in Basilicata. Due persone sono state arrestate in provincia di Matera dopo essere state trovate in possesso di oltre 7 kg di droga. Scopriamo com'è andata nel prossimo servizio. I militari della compagnia della Guardia di Finanza di Policoro hanno arrestato due cittadini kosovari nell'ambito dei servizi di intensificazione del controllo economico del territorio e in particolare dell'attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. I due di 24 e 27 anni sono stati sorpresi mentre trasportavano circa 7 kg e mezzo di cocaina a bordo di un SUV. L'operazione è scattata nel territorio di Bernalda, dove i finanzieri hanno sottoposto a controllo un'autovettura di grossa cilindrata con a bordo i due soggetti. Nel corso delle ispezioni, il comportamento particolarmente nervoso manifestato dagli occupanti ha insospettito i militari, inducendoli così ad approfondire il controllo e a procedere alla perquisizione dell'autovettura. Al termine dei controlli, effettuati anche con l'ausilio dell'unità cinofila antidroga, sono stati rinvenuti circa 7 kg e mezzo di sostanza stupefacente, risultata essere cocaina. La droga, suddivisa in 7 panetti, era stata nascosta attraverso un sofisticato sistema di occultamento. Sotto i sedili anteriori, nella struttura metallica dell'auto, era stato realizzato un doppio fondo all'interno del quale era stata nascosta la sostanza. I due giovani, su disposizione dell'autorità giudiziaria, sono stati condotti alla casa circondariale di Matera. Il tribunale del capoluogo lucano ha convalidato il sequestro dello stupefacente, dell'autovettura e l'arresto degli interessati. L'intervento si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio predisposto dalla Guardia di Finanza, volto a contrastare i traffici illeciti e in particolare a impedire che gli ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti possano raggiungere le piazze di spaccio, alimentando il mercato illegale e i relativi profitti illeciti della criminalità. Un neonato affetto da una grave cardiopatia è stato salvato dalla staffetta dello Sten del Ruggi di Salerno dopo un guasto all'ambulanza che lo stava trasferendo da Cosenza all'ospedale Bambin Gesù di Roma per un intervento urgente. Ci racconta tutto Federica Pistone.
1: Una corsa contro il tempo resa possibile dalla collaborazione tra strutture sanitarie di diverse regioni ha consentito ad un neonato cardiopatico di raggiungere in tempo l'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, dove era atteso per un delicato intervento chirurgico salvavita. Protagonista della vicenda è il servizio Sten, servizio di trasporto in emergenza neonatale dell'azienda San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Il piccolo, proveniente dall'azienda ospedaliera di Cosenza e diretto a Roma, ha rischiato di non arrivare nei tempi necessari a causa di un guasto meccanico all'ambulanza che stava effettuando il trasferimento. Ricevuta la segnalazione, l'equipe Sten del Ruggi si è immediatamente attivata in collaborazione con l'equipe medica neonatologica dell'azienda ospedaliera di Caserta ed è stata così organizzata una vera e propria staffetta sanitaria fondamentale per garantire la continuità del trasporto. Il neonato arrivato da Cosenza a Ruggi è stato immediatamente messo in sicurezza ed affidato all'equipe che ha provveduto al trasferimento verso il Bambin Gesù di Roma, una corsa che ha permesso al piccolo di raggiungere l'ospedale pediatrico nei tempi previsti e ai chirurghi di procedere con l'intervento. La nostra equipe ha agito con la tempestività e la professionalità che da sempre contraddistinguono il servizio Sten, ha sottolineato la dottoressa Graziella Corbo, responsabile della terapia intensiva

0: neonatale del Ruggi di Salerno. Questo episodio, ha aggiunto, è la dimostrazione che la rete del servizio di trasporto in emergenza neonatale è perfettamente integrata, risponda alle esigenze dei nostri neonati nei tempi giusti e funziona in tutte le direzioni, in entrata e in uscita. Soddisfazione è stata espressa anche dal direttore generale del nosocomio salernitano Nicola Cantone. Il servizio STEN della regione Campania è attualmente articolato in 4 postazioni. Quella del San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona assicura il servizio sui territori delle province di Salerno ed Avellino.
1: Dopo la conferma della chiusura del punto nascita dell'ospedale di Sapri, le persone sono tornate in strada a protestare, ma vediamo i dettagli del prossimo servizio.
2: Il Golfo di Policastro torna a mobilitarsi per difendere il punto nascita dell'ospedale Immacolata di Sapri dopo la sentenza del TAR con cui il TAR Campania ha respinto i ricorsi presentati dai comuni contro la chiusura del servizio. Cittadini, amministratori, sindacati, partorienti, mamme e rappresentanti del comitato lotta si sono ritrovati ieri sera nell'aula consiliare del comune di Sapri per fare il punto della situazione e decidere le prossime iniziative. La mobilitazione non si ferma, i comuni hanno annunciato l'intenzione di ricorrere al Consiglio di Stato contro la decisione dei giudici amministrativi, mentre il comitato di lotta in difesa dell'ospedale ha dichiarato lo stato di agitazione. All'assemblea hanno partecipato diversi sindaci del territorio e rappresentanti del comitato, tra i quali il presidente Luciano De Gironimo, insieme alle organizzazioni sindacali. La sentenza del TAR ha respinto i ricorsi contro la delibera della Giunta regionale della Campania, con la quale era stata disposta la riorganizzazione della rete dei punti nascita. Il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, nel corso dell'assemblea ha spiegato che da parte dei consiglieri regionali, tra cui Franco Picarone, Corrado Matera e altri esponenti regionali, stanno cercando di costruire una mozione da condividere all'unanimità con il Consiglio regionale per dare seguito alla legge che riconosceva le particolari condizioni disagiate del Golfo di Policastro.
3: La vicenda deve seguire su due lati, sicuramente come comuni. Disporremo e presenteremo ricorso al Consiglio di Stato per quanto riguarda la parte della giustizia amministrativa, ma è importante ed è fondamentale che in questa fase prenda finalmente parte e decisione la politica regionale.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità, restate con noi.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Bentrovati in studio. Il 26 e il 27 settembre torna la giornata nazionale del sì alla donazione, promossa dall'AIDO per sensibilizzare le persone sulla donazione di organi, tessuti e cellule. Per l'occasione ascoltiamo la testimonianza di Michela, una donna di Padula, che ha affrontato due trapianti, il servizio, e di Giovanna Quagliano.
1: Due trapianti di polmone e una vita che continua anche grazie alla donazione. È la storia di Michela di Brienza, che oggi è impegnata nella sensibilizzazione e delegata della sezione AIDO Salerno. In Italia sono ancora migliaia le persone in attesa di un organo e proprio alla cultura del dono è dedicata la giornata nazionale del Sì AIDO il 26 e 27 settembre. La sua è una testimonianza che parla di vita, di speranza e dell'importanza di scegliere di donare.
2: Il 6 e il 27 settembre torna la giornata nazionale del Sì, appuntamento promosso da AIDO, Associazione Italiana per la Donazione degli Organi, Tessuti e Cellule. Oggi sono qui grazie a chi per ben due volte ha detto sì e ha deciso di donarmi di nuovo il respiro. Chiedo a chi vede questo video di donare, e quindi faccio il possibile per sensibilizzare su questo tema, perché fortunatamente sì, oggi il numero è in crescita di donatori, ma la richiesta d'organo è molto alta. In realtà però c'è un'opposizione che appunto è stata comunque vista anche dall'associazione AIDO, che riguarda l'opposizione nel momento in cui si rinnova o si richiede la carta d'identità. In pratica si è passati da un 36% ad un 40% di opposizione. Proprio per questo voglio che capiate quanto sia importante donare, perché donare significa dare vita a chi magari attraversa un percorso per sconfiggere una malattia cronica, ad esempio come la mia, la fibrosi cistica, che deteriora i polmoni e ti porta poi a doverti inserire in lista e attendere e sperare che l'organo arrivi. Fortunatamente mi è arrivato e sono qui davanti a voi a sensibilizzare, a dire donate e pensate a chi veramente ne ha bisogno.
0: Cambiamo pagina e ci occupiamo di viabilità. Continuano i disagi, almeno fino al 14 ottobre, per coloro che dovranno viaggiare lungo la strada statale 18 tra Sapri e Acquafredda di Maratea. Il servizio è di Elena Comuniello.
3: Raddoppiano i disagi di chi percorre la SS18 tra Sapri e Acquafredda di Maratea. Alla chiusura già in vigore nel territorio comunale di Sapri si aggiunge da oggi una seconda interdizione al traffico di Maratea. Due provvedimenti distinti legati ad altrettanti cantieri che interessano la statale in entrambi i sensi di marcia e resteranno in vigore fino al 14 ottobre. Nel territorio comunale di Sapri la SS18 è già chiusa nel tratto compreso tra il chilometro 219 e il chilometro 219 più 500, in corrispondenza dell'accesso alla sorgente Ruotolo per circa 500 metri in direzione Maratea. Il provvedimento si è reso necessario per consentire lavori di ripristino e integrazione delle reti e delle barriere paramassi. La chiusura è prevista dalle 9.30 alle 13.30 con esclusione dei giorni festivi e prefestivi. Da oggi entra invece in vigore la seconda interdizione nel territorio comunale di Maratea, nel tratto di Acquafredda. In questo caso il divieto di transito che riguarda veicoli e pedoni sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 17 per consentire lavori di allargamento della sede stradale nella zona interessata dalla realizzazione delle gallerie. Anche questa limitazione resterà in vigore fino al 14 ottobre.
0: Domani alla Certosa di San Lorenzo a Padula si terrà la 23esima edizione del premio Gio Petrosino, in memoria del poliziotto di origini padulesi che divenne un pioniere della lotta alla mafia negli Stati Uniti. Vediamo.
3: Il prossimo sabato 26 settembre nella Certosa di San Lorenzo a Padula il riconoscimento dedicato alla memoria del pioniere dell'antimafia. Tra i premiati, magistrati, forze dell'ordine, un testimone di giustizia e il giornalista Lidio Abbate. E nel luogo simbolo della storia e della memoria di Padula che torna uno degli appuntamenti più significativi dedicati alla cultura della legalità. Si terrà alle ore 9 nella sala del refettorio alla Certosa di Padula la 23esima edizione del premio internazionale Gio Petrosino, promosso dall'Associazione Internazionale Gio Petrosino ETS. Un appuntamento che anno dopo anno rinnova il legame con la figura di Petrosino, il

0: Poliziotto originario di Padula, divenuto negli Stati Uniti un pioniere della lotta alla criminalità organizzata. La manifestazione intende valorizzare l'impegno di donne e uomini che attraverso il lavoro quotidiano nelle istituzioni, nella magistratura, nelle forze dell'ordine, nel giornalismo e nella società civile contribuiscono alla tutela della legalità e della giustizia. La cerimonia si svolgerà sotto l'alto patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, del Ministero dell'Interno e della Regione Campania, a conferma della rilevazione istituzionale attribuita ad un premio che nel corso degli anni ha costruito un importante spazio di riflessione sui temi della sicurezza, del contrasto alla criminalità organizzata e della responsabilità pubblica. Tra i destinatari del premio internazionale Gio Petrosino figurano i sostituti procuratori della Repubblica presso la Procura di Milano, Direzione Distrettuale Antimafia, Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane. Il riconoscimento sarà inoltre conferito al maggiore Ulisse, comandante della sezione Crimor del ROS dei Carabinieri, al testimone di giustizia Gianfranco Franciosi e al giornalista d'inchiesta e saggista Lirio Abate. Una platea di premiati che restituisce la pluralità degli ambiti nei quali si sviluppa l'azione di contrasto alla criminalità organizzata, dall'attività investigativa e giudiziaria alla testimonianza civile, fino al ruolo dell'informazione nel raccontare fenomeni criminali complessi e nel contribuire alla formazione di una consapevolezza collettiva.
1: Il TG termina qui, ma potete continuare a seguirci sui nostri canali social o sul sito italiadonews.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Gli incidenti sul lavoro aumentano, ma non le prese di responsabilità da parte delle imprese. Servono tutele nuove anche per rispetto alle famiglie delle vittime. Tornare a scuola significa anche rimettere mano al portafoglio. Un approfondimento sui costi che le famiglie devono sostenere per l'istruzione. Secondo i dati dell'Alleanza contro la povertà, il 35,2% delle famiglie straniere è in una condizione di povertà assoluta, contro il 6,2% di quelle italiane. La BCE avverte che investire sulle spese militari può sostenere il PIL, ma con effetti limitati e togliendo risorse a sanità, scuola, ricerca e welfare.
1: Gli incidenti sul lavoro sono un tema tristemente noto nel nostro paese. Nonostante i progressi tecnologici e normativi in Italia, ogni giorno muoiono quasi 3 lavoratori.
2: Se ci sono dei diritti nel lavoro è perché chi non li aveva si è battuti per ottenerli. Ma questo non è sufficiente, ci sono ancora più di 1000 morti sul lavoro, le malattie professionali stanno aumentando, gli infortuni aumentano e guarda caso riguardano lavoratori che lavorano in aziende in appalto, in subappalto.

0: Prevenire vuol dire cancellare la precarietà e vuol dire chiedere alle imprese di avere la responsabilità anche legale di quello che sta succedendo.
1: Nonostante la continua strage di lavoratori, si propongono leggi che deresponsabilizzano ulteriormente le imprese. Qualcosa di inaccettabile, soprattutto per le famiglie di chi ha subito un infortunio mortale.
0: Oggi siamo in presenza del tentativo di mettere in discussione di cambiare queste leggi, compresa quello che sta succedendo in questi giorni nel nostro paese, di togliere la responsabilità alle imprese. E noi chiediamo su questo che si introducano anche vincoli contrattuali che mettano nelle condizioni i lavoratori di eleggere i loro rappresentanti alla sicurezza e che si attivino dei confronti veri per cambiare i modelli organizzativi di funzionamento dell'impresa.
2: La provincia di Ravenna è una provincia molto ampia. Noi avevamo già 32 sedi, però ne mancava una qui, in un contesto popolare, un quartiere di persone che lavorano e vivono e che ci sono anche delle grosse difficoltà.
3: Siamo arrivati qua per dare una risposta a un quartiere che aveva necessità appunto di avere la nostra presenza a portata di mano, ma non basta. Siamo venuti qui perché vogliamo avvicinarci alla zona nord di Ravenna, che è un'area industriale caratterizzata da un porto e i suoi cantieri e da un petrolchimico. Proprio perché il mondo degli appalti è frammentato, proprio perché il mondo degli appalti non ha una rappresentanza, proprio perché può capitare che lavorano un certo numero di ore in un posto, in un luogo, e un certo numero di ore in un altro luogo, difficilmente hanno il tempo di passare in una sede come quella della CGIL di Ravenna, storica ma in centro.
4: Faccio parte dello SPI, che è il sindacato dei pensionati. Siamo una squadra che collaboriamo all'interno della CGIL e facciamo da primo filtro con gli abitanti di questo quartiere per vedere di affrontare le varie necessità e problematiche che queste persone hanno.
5: La maggior parte delle persone per il lavoro che faccio sono i migranti che vengono qua o per rinnovare un permesso di soggiorno o per fare un ricongiungimento familiare o per chiedere la cittadinanza oppure per una consulenza per sapere quali documenti servono per fare quale pratica.
6: Secondo me avere uno sportello per gli immigrati è molto ma molto importante perché questa zona appunto ci sono molti immigrati, questa è una zona proprio molto abitata in generale, quindi secondo me è molto importante che alla fine serve a tutti e non solo agli stranieri ma a tutti in generale.
4: È un punto importante dove la gente ha bisogno e quindi viene e qui trova un riscontro. Io vedo che è contenta di questa presenza, di questo ufficio.
7: Diventiamo quasi una famiglia e hanno noi come punto di riferimento, è importante. Si sentono ascoltati, si sentono presi in carico. È una cosa che ci emoziona anche molto, vedere che entrano e hanno fiducia nella nostra persona.
2: Dal nostro punto di vista serviva in un quartiere come questo, che ha tante difficoltà, mettere un presidio di democrazia, di legalità, ma anche un presidio in cui si ascoltano le persone, perché in questo momento le persone hanno anche bisogno semplicemente di essere ascoltate e noi proviamo ad ascoltarle e a dargli comunque il supporto di cui hanno bisogno.
1: Il rientro a scuola pesa sempre di più sui bilanci familiari. Secondo l'osservatorio Feder Consumatori, nel 2026 una famiglia spenderà in media 673,60 euro per il corredo scolastico di ogni figlio. Zaino, quaderni, astuccio, ricambi e materiale di base. La cifra cresce del 2,3% rispetto al 2025 e si somma al costo dei libri, che resta la voce più difficile da sostenere. Per testi obbligatori e dizionari, la spesa media arriva a 545,66 euro a studente, con un aumento dell'1,6%. Alle medie il rincaro è più marcato. Per chi entra in prima, libri e dizionari costeranno 561,61 euro. Sommando il corredo, il totale raggiunge 1235,21 euro. Alle superiori la cifra sale ancora, 805,15 euro per libri e 4 dizionari, più 673,60 euro di materiali, per un conto complessivo di 1478,75 euro. L'usato resta una delle poche strade per alleggerire la spesa, con un risparmio superiore al 29%. Acquistare online consente un risparmio medio del 20,25% rispetto alle cartolibrerie, ma viene superato dalla grande distribuzione, più economica, di oltre il 21%. A rendere più pesante il conto c'è anche la tecnologia. Servono PC, webcam, microfono, antivirus e i programmi di base. Vanno aggiunti più di 421 euro, oltre ai costi della connessione internet. I prodotti rigenerati permettono però di risparmiare oltre il 38% e riducono l'impatto ambientale. Le misure locali e regionali per libri gratuiti, buoni e agevolazioni sono utili ma insufficienti. Servono sostegni più ampi, capaci di raggiungere non solo le famiglie in forte difficoltà economica, ma anche i redditi medi, colpiti dalla perdita di potere d'acquisto.
8: È la fine del 1952. A Napoli si raduna la CGIL per il suo terzo congresso. Gli ultimi anni sono stati complicati. L'unità nazionale che ha permesso al paese, prima di liberarsi dal nazifascismo e poi di approvare la Costituzione, è un lontano ricordo. La divisione del mondo in blocchi ha portato i partiti antifascisti a dividersi sin dal 1948. E così è successo al movimento sindacale. Le scissioni hanno indebolito il movimento sindacale italiano, ma da Napoli la CGIL ha dato prova della sua visione. È il segretario Giuseppe Di Vittorio che ha tracciato la rotta. La proposta è dirompente: uno statuto dei diritti dei lavoratori, qualcosa a cui il centrismo democristiano non è pronto e che infatti verrà introdotto solo nel 1970. Fare entrare la Costituzione nei luoghi di lavoro è questo lo slogan lanciato. Di Vittorio, infatti, sosteneva che i diritti democratici sanciti dalla Costituzione repubblicana dovessero essere garantiti anche all'interno dei luoghi di lavoro, dove spesso i lavoratori erano privi di tutele effettive, denunciando il fatto che spesso il lavoratore cessava di essere cittadino quando entrava in fabbrica. Il primo articolo stabiliva che l'impresa non può ledere la dignità, la libertà e la personalità morale del lavoratore. Il secondo articolo proponeva che nessun lavoratore potesse essere discriminato o licenziato per le proprie opinioni. Il terzo principio prevedeva che i lavoratori potessero organizzarsi liberamente nel sindacato all'interno dei luoghi di lavoro. Mentre il quarto principio chiedeva garanzie contro il licenziamento ingiustificato o discriminatorio. Di Vittorio collegò le rivendicazioni sindacali a un progetto più ampio di rinascita economica nazionale, chiedendo politiche pubbliche per creare lavoro, sviluppo dell'industria e dell'agricoltura, interventi contro disoccupazione e povertà. Idee in continuità con il precedente piano del lavoro della CGIL del 1949. Con il congresso del 1952, la CGIL mostrò la sua identità e la coerenza programmatica, sempre a difesa dei diritti dei lavoratori.

0: Napoli sta aspettando la bonifica e la messa in sicurezza di Bagnoli oramai da 40 anni circa. Bagnoli è una ferita aperta nella città perché era il centro di una delle produzioni più inquinanti, ma anche una delle produzioni più importanti della città, era l'acciaieria, era l'Ital Sider. Napoli avrebbe potuto ripercorrere la storia di Taranto. Negli anni 90 si scelse di chiudere l'Ital Sider e di ridare quel pezzo alla città. Quel pezzo alla città non è mai stato dato, è rimasta un'immensa area da bonificare. L'America's Cup è un'occasione, secondo noi, per ridare quel pezzo alla città. E abbiamo ritenuto che anzitutto fosse necessario costruire un protocollo per i lavoratori che sono impegnati nelle opere di bonifica e di messa in sicurezza di quel territorio.
1: Il protocollo di Bagnoli parte con un'esperienza di categoria, con un protocollo molto simile a Ischia per la ricostruzione, poi arriva la prima esperienza, Fillea, Confederazione, con un protocollo.

controllo strutturato nello stesso modo con il PNNR e poi arriviamo al protocollo di Bagnoli. Si imperna su quattro pilastri fondamentali. Primo, la semplice applicazione del contratto, che può sembrare banale ma non lo è, del contratto dell'edilizia, perché il contratto

0: In edilizia la formazione invece è fondamentale. Il blocco del subappalto a cascata, che è un altro elemento di grande, diciamo, crisi all'interno dei cantieri, perché in un ambiente circoscritto, quando ci sono molti appalti, soprattutto quando non sono coordinati tra di loro, si mette in discussione la sicurezza dei lavoratori. E in edilizia spesso la sicurezza del lavoratore vuol dire gravi infortuni, se non addirittura la morte. Poi c'è tutta la parte, ovviamente, di tipo legislativo legata alla prefettura e quindi tutto il controllo della filiera per evitare le infiltrazioni, altro elemento determinante all'interno di questi contesti. Quindi, come dire, si crea un perimetro di sicurezza in cui c'è una sinergia di tutti i soggetti, cioè ci sono le organizzazioni sindacali, ci sono gli organi ispettivi, c'è l'INAIL, c'è l'ASL, quindi, come dire, c'è un coordinamento che tiene stretto questa cosa.
1: Noi dobbiamo lavorare anche sul lavoro che verrà. E il lavoro che verrà a Bagnoli è soprattutto il lavoro legato al turismo, alla ristorazione, all'accoglienza e all'America's Cup. Proprio da Bagnoli deve partire un'altra idea di turismo, un'altra idea di sviluppo, un'altra idea di città. Perché restituire Bagnoli ai napoletani deve essere anche questo, dare ai napoletani un'altra città, un'altra visione di sviluppo.
2: Muoversi in autobus e treno spendendo meno. In Emilia-Romagna è stato prorogato anche per il 2026 l'accordo con i sindacati dei pensionati, tra cui SPI-CGIL, per gli abbonamenti Mi Muovo Insieme. L'agevolazione è destinata in presenza dei requisiti previsti anche agli anziani con almeno 65 anni e permette di utilizzare i trasporti pubblici regionali a tariffa ridotta. Per accedere al beneficio è necessario verificare requisiti e fascia ISEE. Per maggiori informazioni rivolgersi agli sportelli SPI-CGIL più vicini.
3: In Italia la povertà assoluta colpisce più di una famiglia straniera su tre. Secondo i dati richiamati dall'Alleanza contro la povertà, il 35,2% dei nuclei composti solo da persone straniere vive sotto la soglia, contro il 6,2% delle famiglie italiane. Lavorare non basta. Tra i nuclei con almeno uno straniero e una persona di riferimento occupata, la povertà riguarda il 29,1%, mentre tra le famiglie italiane nella stessa condizione si ferma al 4,2%. Il divario nasce anche dentro il mercato del lavoro. Le retribuzioni medie annue dei lavoratori non comunitari sono inferiori del 30,4% rispetto alla media complessiva. Pesano le qualifiche più basse, i contratti discontinui, le giornate retribuite in meno. A questa fragilità si sommano ostacoli nell'accesso alle misure di sostegno. Per ottenere l'assegno di inclusione, un cittadino di un paese terzo deve avere uno specifico titolo di soggiorno e almeno 5 anni di residenza in Italia, gli ultimi 2 continuativi. Nonostante un'incidenza della povertà quasi 6 volte più alta, nel maggio 2024 solo il 9,5% delle famiglie beneficiarie dell'ADI era straniero. La vulnerabilità attraversa anche chi chiede protezione. Per i richiedenti asilo non esistono dati nazionali sulla povertà, ma gli indicatori sono netti. Nei centri governativi e nei CAS si ricevono 2,5 euro al giorno per le spese personali, circa 75 euro al mese. Chi resta fuori dall'accoglienza non ha alcun contributo economico. A rischio sono anche i minori stranieri non accompagnati. Al 31 luglio erano 13.601, per il 74% sedicenni e diciassettenni. Senza continuità nell'accoglienza, nel passaggio alla maggiore età possono perdere tutela, casa, formazione e reddito.

da come vengono finanziati, da cosa si acquista e da dove arrivano le forniture. Il punto è il moltiplicatore fiscale, cioè quanta attività economica genera ogni euro di spesa pubblica. Una ferrovia, un servizio pubblico o un piano per la transizione energetica creano salari, commesse, infrastrutture e benefici collettivi. Un sistema d'arma comprato all'estero trasferisce invece fuori dal paese una parte rilevante dello stimolo. L'elevato contenuto tecnologico degli armamenti può aumentare la dipendenza dalle importazioni, almeno finché non sarà costruita una capacità produttiva autonoma. Anche il Fondo Monetario Internazionale segnala che gli effetti economici della spesa militare sono maggiori nei paesi con meno importazioni e più spazio fiscale, mentre si riducono dove debito e vincoli di bilancio pesano di più. Per l'Italia il conto rischia di essere più alto, gli impegni NATO indicano l'obiettivo del 5% del PIL entro il 2035 per difesa e sicurezza, di cui almeno il 3,5% per spese militari. L'Unione Europea ha allentato temporaneamente i vincoli di bilancio e varato SAFE, lo strumento da 150 miliardi di prestiti per la difesa. Ma la flessibilità non cancella il debito, prima o poi quelle risorse dovranno essere trovate nei bilanci nazionali. Sanità, scuola, trasporti, ricerca, welfare e difesa stanno nello stesso perimetro di finanza pubblica. La vera domanda è cosa l'Europa sceglierà di non finanziare per armarsi di più.

L'Europa aumenta la spesa militare, ma il ritorno economico promesso dalla retorica del riarmo è meno solido di quanto sembri. A ridimensionare l'idea delle armi come nuovo motore industriale è anche la Banca Centrale Europea. Più investimenti nella difesa possono sostenere il PIL nel breve periodo, ma l'effetto dipende da

0: Centro di ricerche Nerviano Medical Science è un centro di ricerche oncologico. In Italia ce n'è soltanto uno con queste caratteristiche, in Europa ce ne sono due. A differenza di molti centri di ricerca, qui c'è la filiera completa, cioè dallo sviluppo della molecola fino allo sviluppo del farmaco. Con l'avvento della globalizzazione, tutte le grandi case farmaceutiche hanno delocalizzato i centri di ricerca. 5 anni fa circa subentra un fondo cinese che rileva il centro di ricerche e da lì in poi inizia il declino, di fatto. Si sono portati in Cina via tutte le molecole e non c'era più nessun tipo di progetto di sviluppo, non c'era più un prodotto su cui lavorare e sviluppare un farmaco.
1: Ci siamo sentiti, io dico profondamente traditi, noi facciamo una ricerca diversa che è quella di trovare un farmaco. Ed è un lavoro lungo, impegnativo, snervante. Avere la possibilità di seguire anche sul territorio i trial clinici è un vantaggio non solo per l'industria, ma anche per i pazienti. Possono essere subito trattati. Il nostro lavoro è fatto di emozioni, di delusioni ed emozioni fortissime. Delusioni quando non riesci a capire perché non funziona. E l'emozione è quando una tecnica ti dice dove devi andare. Ti dice il risultato, ti dice guarda che devi andare in questa direzione. E lì c'è una gioia infinita. Dici caspita, ce l'ho fatta. Ha funzionato e il sindacato ci ha accompagnato e ci ha guidato in modo corretto perché fin dall'inizio è stato detto no, il licenziamento no, bisogna trovare una soluzione e si è mosso con la Regione Lombardia, si è mosso col MIMIT in modo che l'azienda riflettesse sulla possibilità di trovare una soluzione.
0: Noi abbiamo affrontato questa crisi con un'idea molto chiara. Dobbiamo costruire una verticalità e un'orizzontalità, una rete. La verticalità era coinvolgere tutti i livelli della CGL, dalla RSU al sindacato territoriale, regionale e nazionale, su un'idea che il centro di ricerche era una vertenza centrale per il paese. Il centro di ricerche c'è ancora, quindi c'è ancora speranza per avere un centro di ricerca oncologico nel nostro paese, che non riguarda soltanto i 120 ricercatori di Nerviano Medical Science, ma riguarda il diritto di potersi curare e di poter guarire a centinaia di migliaia di italiani ed italiani che si ammalano e che senza un centro di ricerca nazionale il rischio era di avere una opportunità in meno per potersi curare.

0: tempo per indossare la divisa? Va retribuito? Sempre. Mai. Se richiesta e regolata dal datore di lavoro, solo se richiede più di 15 minuti. È il cosiddetto tempo tuta. La Cassazione ha ribadito che può rientrare nell'orario retribuito quando il lavoratore deve cambiarsi sul luogo di lavoro secondo le disposizioni aziendali. Se invece può arrivare già in divisa, di norma non è considerato tempo di lavoro.
1: Secondo l'osservatorio CGIL, usare il TFR per andare in pensione in anticipo non sarebbe una vera nuova possibilità. Il motivo è semplice: il costo ricadrebbe tutto su lavoratrici e lavoratori. Chi esce prima dovrebbe accettare una pensione più bassa per sempre e in alcuni casi usare anche il proprio TFR per raggiungere la soglia minima prevista dalla legge. Questa soglia è il primo ostacolo. Per andare in pensione a 64 anni non basta avere i contributi, bisogna anche maturare un assegno abbastanza alto. Nel 2022 servivano almeno 1310,68 euro al mese. Nel 2026 ne servono 1638,72. Dal 2030 la soglia salirà ancora e, secondo le simulazioni della CGIL, potrebbe arrivare a 1818,94 euro. In 4 anni l'asticella è cresciuta di circa 328 euro al mese. Il problema è anche che molti salari reali sono troppo bassi per arrivarci. La retribuzione media annua dei dipendenti privati è di 24.486 euro lordi, 27.967 per gli uomini, 19.833 per le donne. Con 30.000 euro l'anno e 30 anni di contributi, la pensione a 64 anni sarebbe di circa 1.110 euro al mese, molto sotto la soglia richiesta. Anche aggiungendo il TFR stimato non basterebbe. Per chi è nel sistema misto, cioè a contributi versati anche prima del 96, il costo sarebbe doppio. Per uscire a 64 anni, l'intera pensione verrebbe calcolata con il metodo contributivo. Con 40 anni di contributi e 35.000 euro di retribuzione annua, l'assegno scenderebbe da 1.726 a 1.543 euro al mese, 182 euro in meno per tutta la vita. E poiché resterebbe sotto soglia, servirebbero anche circa 24.360 euro di TFR trasformato in rendita. Per questo la CGIL boccia la proposta. Non dà vera flessibilità, ma chiede alle persone di pagarsi da sole l'uscita anticipata.
0: La lotta per i diritti, per salari giusti e pensioni adeguate continua. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Ci troviamo ai Gati de Montfalcone. De Montfalcone, è giusta la mia pronuncia, perché essendo di Milano,
1: perché Iaco sarebbe Montfalcone.
2: E noi siamo istriani, perciò abbiamo scritto Montfalcone in istriano.
1: No,
2: con la N in più.
0: Cioè, però era buona la prima, dai, buona la prima. Allora, ci troviamo in questa oasi, è meraviglioso, c'è un silenzio meraviglioso. E io noto, veramente, poi lo vedrete poi dalle immagini, tutti i gatti belli, tranquilli, pacifici, ed è la cosa più bella, veramente la cosa più bella. Io do prima lo spazio alle donne, giustamente, ma parto con la presidentessa, o presidente, insomma. Mi metto qua di fianco, Allora, come nasce questa realtà?
1: Allora, l'associazione Gatti de Montfalcone nasce formalmente nel 2010, ma i volontari erano operativi già da una decina d'anni prima. Nasce formalmente proprio per poter attuare le disposizioni previste dalla legge 281, legge nazionale, e legge regionale 3990, e all'epoca, appunto, 2010, erano state integrate dalle linee guida del dottor Quassin della regione del Friuli Venezia Giulia. Dunque abbiamo deciso di lavorare assieme per il benessere degli animali, più sfortunati, i gatti randagi, e ci occupiamo un po' di tutto. Sono orgogliosa di dire che il nostro lavoro, fra virgolette, è un duplice lavoro, è un lavoro sociale non solo a favore degli animali, ma anche a favore dell'uomo, perché ogni gatto ha alle spalle la sua storia, una famiglia o un suo, diciamo, trascorso che può essere più o meno piacevole e soprattutto brutto.
0: Ma quanti gatti ci sono qui?
3: Qui ci sono più di una settantina di gatti, poi noi come associazione seguiamo anche tutte le colonie esterne che sono in città, e quindi in totale abbiamo più di 400 gatti da seguire, quindi un bel numero.
2: Su 400 gatti, 399 sono sterilizzati, tutti maschi e femmine, perché siamo per combattere il randagismo e tutto quel discorso là. Riusciamo a darli in adozione, e siccome c'è un ricambio continuo, non ci annoiamo mai.
1: Effettivamente il 90% è donato, dopo grazie all'amministrazione comunale, che dà la possibilità alle associazioni ogni anno di presentare un progetto a tutela ambientale. Noi ogni anno cerchiamo di chiedere un qualcosa di diverso.
0: Ma conoscete i nomi di tutti? Tu sì, davvero? Aspetta. Tutti i gatti, conosci tutti?
4: La maggior parte sì, la maggior parte anche perché io sono qua da ormai 7 anni, e quelli che vedo li do un nome, per gli altri anche restano così.
0: E loro lo percepiscono?
4: Poi, sì, di solito sì, poi appunto la presidente li ricorda per il posto da dove vengono. Dunque è un po'... infatti chiunque viene chiede: Chiara, come si chiama questo gatto? E allora sono sempre pronte.
3: Ecco, queste ragazze che vedete qui fanno parte...
0: Bellissime ragazze, devo dire.
3: Sì, di una scuola, la scuola Giacic di Monfalcone, la terza media. È un progetto che ha fatto il loro professore, il professor Mario Longobardi, di avvicinare gli alunni al mondo degli animali, capire le loro esigenze, sentire insomma di quello che hanno bisogno. E questi ragazzi, una cosa bellissima che hanno fatto, hanno adottato un gatto a distanza, quindi loro per un anno hanno adottato Martino, che è un nostro storico
0: quello
3: gatto.
0: Che ci è venuto a salutare all'inizio,
3: quello che è venuto all'inizio a salutarci, e hanno adottato Martino, e loro, i ragazzi di questa classe, mettono Eccolo lì che gira, sì, lui è il padrone del territorio. E mettono un euro al mese a testa e quindi vengono qua, lo coccolano, e controllano che stia bene, giocano con lui e insomma tutto questo. Quello che volevo anche sottolineare è che queste classi, essendo qui a Monfalcone una città multietnica, ci sono varie razze di persone. Queste ragazze sono senegalesi, poi ci sono rumene, bengalesi, quindi anche diciamo un motivo di integrazione di diverse culture, e quindi questo ci fa molto bellissimo. Piacere, e a noi ci danno una mano veramente grandiosa, perché ci aiutano molto, sì.
1: Una stanza è doppia, come vedete, per noi volontari, e il mobile è stato costruito per i gatti. E al termine del turno, non sempre purtroppo, certe volte ci concediamo il lusso di bere un caffè qua. Ecco, in compagnia e scambiando.
0: Cat therapy praticamente.
1: Sì, proprio.
5: È vero.
1: Questa è la stanza delle degenze, anche questi sono tutti gatti da sterilizzare. Ok. E arrivano, purtroppo, come diceva Paola, ogni anno troviamo gatti nelle colonie, perché purtroppo ci sono ancora tanti gatti di privati non sterilizzati. Ecco perché noi, quando diamo in adozione un gatto, che sia sterilizzato o meno, ma quando è il momento giusto interveniamo, certo, e sterilizziamo a carico dell'associazione. Anche se tante persone criticano, perché dicono ma così non li responsabilizzi, invece no, a parte che instauriamo un rapporto, non dico di amicizia, ma di conoscenza reciproca, e nello stesso tempo in modo soft seguiamo il percorso del gatto dato in adozione.
6: Tu cosa stai aspettando? Il cibo? Anche tu? Vuoi la pappa? Non prendi la pappa. Forza, andiamo a mangiare la pappa.

0: Ecco, questa invece è la casa dei vecchietti, la casa di riposo.
1: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
2: Guardate l'apertura. Sasso. Collegamento, guardate, op, così si chiude da sola, ragazzi, qui non si scherza, guarda, op, vieni mano, vieni, sì, perché molto spesso si lascia la porta aperta, con le mani impegnate, esatto, quindi questa ha detto che la casetta dei vecchietti,
0: sì, l'altra settimana è morto il vecchietto di 18 anni, che per 18 anni è vissuto praticamente in colonia,
3: Patatino.
0: Ma era sordo,
3: ciao,
0: quasi cieco, e lei ha 16 anni.

0: Ok, adesso invece qui siamo all'interno della baita. All'interno della baita c'è un gattino che ha un problema di epilessia.
1: Sì, infatti questo gattino qua deve rimanere in un posto monitorato e prende una pastiglia al mattino e una pastiglia alla sera. Abbiamo la fortuna di avere una volontaria giovane, una ragazzina che frequenta la terza media, che quando riesce viene, lo accompagna fuori e il gatto è felice e contento. E il dramma è per quel gatto il rientro, non vuole rientrare dentro e adesso stiamo escogitando un sistema per farlo entrare perché temiamo che
0: E
1: magari la
0: certo,
1: sua agitazione provochi un
0: un'epilessia, un
1: attacco.
0: attacco di...
1: Andiamola a
0: Andiamola
1: vedere.
0: a vedere. Ciao amore, ma quanto siamo belli! Ma quanto siamo belli! Ma che occhioni! Prima di chiudere il servizio, ci sono un paio di domande. La prima domanda è questa: ma tutti i giorni siete qui? Tutti i santi giorni?
2: Sì, esattamente, sempre, tutti i giorni, feste comprese, Natale, Pasqua, Capodanno, sempre perché i gatti hanno un'abitudine strana, cioè mangiano ogni giorno.
0: Un po' come noi, insomma. Oddio, io un po' meno, però insomma.
3: Neve o grandine, siamo sempre qui, sempre qui e nelle
1: Qui
3: varie
1: e
3: colonie
1: nelle
3: di Monfalcone.
1: colonie. E questo è il
3: È
1: posto
3: qui.
1: più bello.
4: È qui e
0: È
4: nelle
0: vero, è vero. Assessore, meraviglioso. Questo posto è meraviglioso.
5: Certo, bisogna comunque ringraziare la signora Turella e il signor Libero, perché io lo chiamo Libero, e per tutto ciò che fanno, che hanno fatto e che faranno sicuramente. Noi come comune comunque abbiamo delle convenzioni con loro proprio perché non è solo questo, loro si occupano anche di tutte le colonie della città e quindi è un lavoro immane. Per fortuna hanno abbastanza volontari, vorremmo che molte più persone veramente si avvicinassero a questo tipo di volontariato, che sia per gli animali, che sia i cani, sia i gatti, non importa, però questo

0: Queste associazioni hanno bisogno e vivono coi volontari.
1: È vero. Io mi rivolgo proprio ai giovani, ragazzi, veramente, piuttosto che andare in giro a zonzo, diciamo a zonzo, ma venite qui, vi divertite, è veramente terapeutico, fate del bene sociale, aumentiamo le adozioni, cioè, insomma, c'è veramente tanto tanto da fare, quindi è una cosa che serve a voi, ma serve moltissimo anche ai nostri amici a quattro zampe e anche a tutte queste persone meravigliose che ruotano intorno al loro mondo. Noi chiudiamo questo servizio, io vi do veramente un abbraccio forte forte forte forte, perché siete meravigliosi, siete bravissimi, andate avanti così, mi raccomando. Sicuro. Beato tra le donne, libero. Sicuro. Libero, beato tra le donne,
2: sempre avanti e non si molla di umilità,
1: mai mai. Facciamo un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel, forza.
3: Ciao,
2: tanti saluti, ciao, e arrivederci, alla prossima, ciao,
1: alla prossima.

Una delle tematiche più importanti che abbiamo in ambulatorio spesso ci arriva da disturbi dell'alimentazione. Il cliente chiede: il mio cane non mangia più, ha diminuito il cibo, oppure il mio cane mangia in eccesso rispetto a prima. Sono anche questi segni molto importanti che possono essere relativi ad alcune patologie. In taluni casi il non mangiare più può semplicemente significare non avere più voglia di mangiare quel tipo di alimento, può succedere, specialmente se al cane poi vengono fornite, come spesso accade, cioè non c'è nessuno, neanche io sono in grado, una volta che sono seduto a tavola, se il cane mi viene vicino, a non allungargli qualche cosa, e quindi ovviamente la differenza tra questi cibi e poi la crocchetta può spingere il cane a richiedere altro tipo di cibo rispetto alla crocchetta. Quindi può essere un significato dato da quello, ma altresì potrebbe invece essere un problema relativo all'apparato gastroenterico con suboocclusioni, quindi non particolari, quindi non c'è una grande sintomatologia, non c'è un blocco intestinale, ma c'è comunque un non corretto passaggio degli alimenti. Questo può dare un problema di ipoalimentazione, oppure ipertermia, quindi febbre, quindi tutte situazioni che vanno assolutamente indagate. Per quel che riguarda invece il mangia molto di più, e qua andiamo nella versante della bulimia, e questi disturbi possono essere legati a patologie, per esempio come il diabete, quindi metaboliche, anche post-sterilizzazione. Spesso ci capita di vedere questa situazione nel momento in cui non abbiamo o abbiamo interrotto un ciclo ormonale, alcuni cani hanno la tendenza a andare in sovrappeso. Una cosa che poi vedo anche molto nelle città, soprattutto nelle metropoli, è proprio un ipomovimento dei cani, quindi tendono ad ingrassare, a mangiare di più, a ingrassare e a fare poco movimento, cosa che invece deve essere evitata. Cioè, il movimento e l'attività muscolare del cane è fondamentale per un corretto equilibrio. La salute intestinale, comunque, quindi tutti questi segni dell'alimentazione, è fondamentale per la salute dell'animale stesso. Nell'intestino produciamo anticorpi, produciamo la vita. E quindi va assolutamente indagata. Lei è Lupe, la mia Jack Russell, non ha particolari disturbi, ma come potete vedere, lei è una nuotatrice impressionante, nuota tutta l'estate, ore e ore durante il giorno, durante la fase invernale dove non può nuotare. Vedete che ha comunque un aspetto, se voi la guardate, un pochettino più grosso qua, un pochettino più piccolo qua, quindi è tendenzialmente un po' oversize. Si rimette perfettamente in forma durante il periodo estivo, ma nel periodo invernale, dove ha meno movimento, tende ad avere l'accumulo, diciamo, di grassi, e quindi quello che io eseguo è alimentare meno il mio cane in questa fase qua, perché non

non ha tutta quella necessità. Grazie, vi saluto, Lupe vi saluta, sono Emilio Feltri, veterinario di Cazzampa, esperto in medicina del dolore e anestesiologia.

0: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
1: Vi vogliamo dire Franz, io sono Ale.
0: Da sempre.
1: Da sempre.
0: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
1: In Romania?
0: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
1: Randagi.
0: 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.
2: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.

0: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel da Aldo La Spina.
1: Eccola qua, vedi, eccola.
2: Ci troviamo in Sardegna, in mezzo al mare. Con Cima Foundation, la mia primissima esperienza è indimenticabile per questa ricerca dei cetacei. Dove siamo esattamente, Paola?
3: Allora, siamo nelle acque soprastanti il canyon di Caprera. Dico canyon perché qui il fondale tocca 1000 metri, ma non è tanto la profondità quanto la sua conformazione, ovvero va proprio a formare come se fosse la valle di un fiume, un canyon vero e proprio. E questo permette un giro di correnti tale che le acque in questa zona siano molto ricche di nutrimento e quindi si sviluppa una catena trofica tale da permettere la presenza di grossissimi predatori quali sono le balenottere comuni.
4: Spettacolo!
5: Sì.
4: Spettacolo, guarda lo norma!
3: Guarda l'arcobaleno, rainbow!
4: Guarda che bella!
6: Che storia che è quell'onda!
3: Norma della balena!

0: Cosa abbiamo trovato fino adesso?
1: Che adesso abbiamo appunto iniziato la giornata con un bel avvistamento di un gruppo di senele striate, che è la specie di delfino in assoluto più diffusa nel Mediterraneo. E ora è da un po' che siamo su un gruppetto di due balenottere comuni.

0: Sì, stiamo qua timonando di fronte a Sardegna, di fronte a Costa Smeralda, e abbiamo già incontrato numerose balenottere che abbiamo potuto vedere nel loro habitat naturale.
1: Tra l'altro erano anche abbastanza vicino, però voglio spendiamo due parole dicendo, ragazzi, mi raccomando, sono sempre degli animali.
0: Sì, sono sempre animali che bisogna rispettare, bisogna sapere come approcciarvi, non bisogna tagliarli la strada, quando si avvistano bisogna sempre mantenere una distanza di sicurezza, esatto. E se possibile comunque avvicinarsi da dietro in modo tale che loro possano avere sempre eventuali vie di fuga. Sono animali che hanno bisogno dei loro spazi.
1: È vero. In questo momento, come diceva giustamente lui, siamo in Costa Smeralda, ma c'è un progetto veramente molto molto importante che arriva al di là della nostra Italia.
0: Sì, è un progetto che noi abbiamo soprannominato CETASMUS, cioè l'Erasmus dei cetacei, che significa uno scambio di ricercatori da tutto il mondo che vengono nel nostro mare, qua in Costa Smeralda e soprattutto nel Mar Ligure, per studiare i cetacei. Perché vengono da tutto il mondo? Perché il nostro mare è una specie di laboratorio, è una specie di oceano in miniatura, dove uno può trovare tutte le 8 specie e poi in qualche modo studiarle e osservarle.

0: voi siete proprio nella zona Ligure e quindi la Cima Foundation è lì.
1: Esatto, noi siamo proprio nel cuore del santuario Pelagos e appunto da Savona usciamo con i traghetti Corsica Sardinia Ferris, con i whale watching, con delle imbarcazioni apposite, usciamo per osservare e monitorare questi animali, perché è tutta un'osservazione, tutta una raccolta dati molto difficoltosa, molto accurata, che viene fatta a mano, viene fatta a vista, per capire un po' come questi animali si comportano e quali sono le aree dove loro si riproducono, quelle da proteggere maggiormente.
0: Quest'anno poi è stato anche un anno molto importante per voi, perché vi ha visto andare proprio in Africa.
1: Sì, per la prima volta è venuto da noi grazie a una borsa di studio finanziata da Francesco De Pero della residenza Capriccioli a Costa Smeralda, un ricercatore dalla Tanzania proprio per studiare come monitorare i cetacei in modo tale da ricevere tutto il know-how necessario per ritornare nel proprio paese e anche lì mettere su un gruppo di ricerca che si occupi di questi animali, di questi magnifici mammiferi.
0: Quindi il prossimo step è noi andare di là?
1: Se questo ricercatore riuscirà a seminare questo tipo di ricerca iniziale, poi anche noi scenderemo giù in Tanzania per aiutarlo a ingrandire e a fare rete, così come abbiamo fatto rete qua in Italia.
0: Unione fa la forza, uniamo le zampe e uniamo le pinne. Ciao ragazzi, alla prossima puntata.
1: Arrivederci, grazie.

0: Per Wild Planet oggi faremo un'escursione meravigliosa. Ci troviamo a bordo della motonave Arcobaleno nella laguna di Caorle per andare a scoprire quello che la fauna e la flora di questo territorio ci regala.
1: La laguna di Caorle è un angolo sospeso nel tempo, un luogo dove l'acqua incontra la terra in un abbraccio silenzioso modellato dal vento, dalla marea e dall'uomo. Situata tra la foce del fiume Livenza e il mare Adriatico, è un ecosistema unico. Abitato da centinaia di specie di uccelli, aironi, fenicotteri e poi canneti, pesci, barcheremi.

0: paradiso per ornitologi e fotografi naturalisti, ma anche un esempio raro di equilibrio tra natura e presenza umana. Qui l'uomo ha imparato a convivere con l'ambiente, costruendo i casoni, abitazioni in legno e canna palustre usate dai pescatori per ripararsi durante le battute di pesca. Oggi sono il simbolo della laguna e custodi di una cultura che resiste nel tempo.
1: Sono Andrea Tasinato della Ticinese e anch'io guardo Cani e Gatti TV Channel.

0: Siamo pronti? Siamo pronti? Ci sono parte per i cagnoloni.
1: In Piemonte, a Verbania, all'Arena Beach Club, c'era un'energia speciale. Un'energia che profumava di musica, ma soprattutto di rinascita. Groove & Dogs non è stato solo un aperitivo musicale, è stato un coro di cuori che hanno battuto all'unisono per una causa che ci tocca nel profondo, le vite strappate all'inferno dell'allevamento lager di Ponzano Romano. Vedere tanti pelosetti correre felici insieme ai loro proprietari, orgogliosi di sfilare tra applausi e premi, è stata la vittoria più bella.
0: Musica maestro!
1: L'atmosfera si è fatta magica quando la musica del progetto Io sono cane, fresco di un nuovo nome che porta con sé una nuova sfida, ha iniziato a diffondersi nell'aria, trasformando l'Arena Beach Club in un luogo di pura solidarietà.
2: La scelta Io sono cane era una scelta costruita. Abbiamo scoperto da poco che esiste già un progetto artistico molto ben affermato in Italia che si chiama Io sono un cane. Quindi per rispetto nei confronti di questo artista abbiamo scelto di fare noi un passo indietro, che siamo nati praticamente ieri, e di conseguenza da domani ci chiameremo Status Dog.
1: Il momento più intenso è difficile descriverlo a parole. È stato quando il nostro Marco Anelli, con l'emozione che ancora vibra nella voce, ha avuto l'onore di interpretare Due Mondi, una ballata di testo viscerale.

0: Un grazie di cuore ad Amarok per aver organizzato questo momento di sensibilizzazione e grazie a ognuno di voi. Tra un DJ set e l'altro ha scelto di non voltarsi dall'altra parte.
1: Viviamo in due mondi.
0: Ogni vostra donazione è un passo verso la riabilitazione di questi cani che hanno conosciuto troppo presto l'oscurità. Ma quella sera, insieme, abbiamo acceso una luce e non ci fermeremo qui.

0: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore, porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equip di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.
2: Immaginate un bambino con una patologia grave, ma con...

Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento. Come ormai saprete bene, in apertura c'è Info Salerno, che è la rubrica dedicata alle notizie in breve da Cilento e dalla provincia di Salerno.
1: Inaugurato a Sant'Angelo a Fasanella il nuovo centro polifunzionale sede della scuola media, restituita alla comunità dopo la chiusura del vecchio plesso per motivi di sicurezza. Presenti alla cerimonia rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell'ordine, della scuola e della comunità religiosa. La struttura, rimasta incompiuta per lungo tempo, è stata completata grazie al nuovo impulso dato dall'amministrazione e ai lavori. Inaugurato in località Spineta il nuovo pontile di Torre del Tusciano, realizzato a Battipaglia nell'ambito degli interventi collegati al Tyrrhenian Link. Inizialmente sarà utilizzato per esigenze logistiche legate alla stazione di conversione. Prosegue a Casellabate la pulizia di valloni, canaloni e caditoie stradali. Gli interventi avviati dopo la stagione estiva puntano a garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche e l'efficienza dei sistemi di raccolta e smaltimento. Le attività sono considerate fondamentali per la prevenzione e la sicurezza del territorio in vista della stagione delle piogge. Sono iniziati a Nocera Inferiore i lavori di riqualificazione e viabilità sul tratto dismesso della linea ferroviaria Nocera-Codola. Il primo lotto prevede un nuovo tronco stradale a senso unico, una corsa ciclopedonale, un parco urbano vicino allo stadio San Francesco d'Assisi e nuovi parcheggi. L'intervento punta ad alleggerire il traffico su Via Falcone. Conclusi i lavori di sistemazione integrale del tratto Teglia-Pianella della SP354 a Buccino, l'intervento atteso da tempo ha interessato un tratto importante per la viabilità locale, migliorando condizioni della strada, sicurezza e funzionalità della circolazione. Il Comune ha espresso soddisfazione e ringraziato la provincia di Salerno. Grande partecipazione alla prima tappa del motorhome odontoiatrico dell'ASL Salerno a Marina di Camerota, dove sono stati occupati tutti gli slot disponibili. Numerosi pazienti sono stati indirizzati verso ulteriori approfondimenti e percorsi di protesi. Il tour proseguirà per tutto il mese nelle aree periferiche. La prossima tappa a Lentiscosa. Sono in fase di ultimazione e collaudo i lavori al castello del Parco Fienga, luogo storico di Nocera Inferiore. L'intervento ha riguardato il restauro e la valorizzazione dei ruderi medievali, oltre alla sistemazione degli spazi esterni, dei percorsi e dei viali in San Pietrini. L'obiettivo è migliorare decoro, sicurezza e fruibilità dell'area.
0: Ed ora un servizio dedicato alla festa dello scazzatiello che si è svolta a Castel San Lorenzo nelle scorse settimane e che ha celebrato uno dei prodotti principali della gastronomia del paese. Inizio in grande per questa nuova festa, neanche il tempo di riprendersi dalle fatiche estive, che si ritorna qui nel centro di Castel San Lorenzo con questo evento che celebra il rinomato scazzatiello.
2: Sì, esattamente, una ricca estate che ci ha visto impegnati su tanti fronti. Stasera celebriamo il nostro prodotto, il prodotto d'eccellenza castellese, il prodotto che è inserito nell'elenco dei prodotti tipici e tradizionali della regione Campania. Ci siamo trasferiti dal centro storico al centro cittadino per dare, diciamo, più servizi e più, per essere una festa più fruibile per le persone e per le tante altre persone che verranno da fuori a trovarci.
0: Un modo per mettere in evidenza le bellezze e le ricchezze di questo paese dal punto di vista gastronomico, naturalmente partendo dallo scazzatiello e tante altre prelibatezze che sarà possibile degustare in queste tre serate, il vino ad esempio, ma poi insomma queste feste sono l'occasione per valorizzare e promuovere un territorio.
2: Sì, esattamente, noi stasera abbiamo tagliato il secondo nastro, diciamo, che tratta le tradizioni gastronomiche del nostro territorio e stiamo andando noi al di fuori del territorio, più che altro perché lo scazzatiello l'abbiamo proposto all'Istituto Corbino di Condursi Terme, all'Istituto Alberghiero dove i ragazzi sono cimentati a scazzare gli scazzatielli. Ora da ottobre andremo in altri istituti a proporre appunto la nostra identità, la nostra storia, il nostro scazzatiello, che sta sera lo proponiamo in varie versioni, dal castrato al classico marzafegato curiedo, perché diciamo quello è proprio il matrimonio perfetto della nostra pasta. Ci sarà un ricco menù dopo, diciamo, la festa del vino. Stasera proponiamo un altro menù interessante fatto di prodotti tipici del territorio e dell'ottimo vino castellese.
0: E a proposito di scazzatiello, questa sera i fornelli di Max, con Max presente con un particolare show cooking.
2: Sì, abbiamo lo show cooking dello chef che proporrà una sua ricetta, diciamo un arrangiamento dello scazzatiello che poi vedremo strada facendo, e in realtà non l'ha svelata nemmeno a me, quindi non ve la posso dire. E ci saranno le nostre ragazze della Prologo, Rosa, Marta e Maria, che realizzeranno proprio lo scazzatiello a vista.
0: Ricordiamo anche che le serate sono caratterizzate dalla presenza di complessi o comunque, insomma, di artisti locali e non solo.
2: Sì, stasera abbiamo la musica popolare con gli Schenè, domani sera avremo uno spettacolo con l'associazione Cordace Vento dell'Est. Questo era era già calendarizzato nei nostri eventi estivi, però per ovvie ragioni abbiamo dovuto spostare. Domani sera partiremo dalle 19 con il laboratorio di Pizzica e a seguire il concerto di musica popolare e lo spettacolo Vento dell'Est. Mentre il 12 settembre, sabato, ci sarà Tonino Battagliese che farà ballare le persone, come già ben conoscete, mentre il 13 settembre avremo i Radio Rocket dei Made in Sud e la musica popolare dei Valcalore, quindi abbiamo messo su un bel programma anche per la festa dello scazzatiello.
0: Ultima cosa, ma non meno importante, grande attenzione per i bambini con la Proloco Kids, e insomma c'è la presidente Arianna accanto a te. Arianna, tu come stai? Sei pronta per affrontare questa festa?
3: Sì, sono prontissima.
0: Con che spirito? Ho visto che tra poco andate anche a scuola, ma insomma ti diverti?
3: Sì, tanto.
0: E invece questa Prologo Kids sta facendo tante cose?
3: Sì, molte cose sto facendo.
2: No, mi ricollego un attimo alla Prologo Kids, che è il nostro progetto che portiamo avanti da qualche mese. Diciamo che fra i vari eventi estivi non abbiamo potuto dedicare tanto al progetto, abbiamo fatto 6 laboratori con la collaborazione del comune di Castel San Lorenzo, MyFair, un progetto finanziato dal Ministero della Cultura, però da oggi in poi, cioè da domani, da quando finirà la festa dello scazzatiello, daremo un po' di più centralità alla Prologo Kids, dove saranno proprio i bambini a proporre i progetti, e continueremo ancora a lavorare in sinergia con altre enti, istituzioni, associazioni e la comunità.
0: Sindaco, ancora una festa per prolungare quest'estate così ricca di appuntamenti e anche, insomma, ben riuscita, perché in tanti a Castel San Lorenzo hanno apprezzato, ma hanno apprezzato anche le persone che sono venute da fuori.
4: Sì, è un'occasione bella per ritornare, un'occasione bella che i nostri ragazzi hanno allestito come sempre al meglio, con grande qualità, con tanto lavoro e con tanto gusto. Sì, veniamo stasera con un ultimo evento dell'estate castellese a salutare gli amici di Castello e tutti i nostri ospiti che stasera hanno la possibilità di tornare dopo esserci stati qui a far visita durante l'estate. Ci fa piacere salutarli, ci fa piacere rincontrarli. Sono giorni in cui il gusto dello scazzatiello dominerà la scena per 4 giorni. È un piatto assolutamente importante per la nostra cultura, è un piatto assolutamente saporito e gustevole che raccoglie il consenso di tutti quanti, quindi ci sono tutti gli ingredienti per trascorrere 4 giorni molto belli e concludere molto bene un'estate che è stata ricca di partecipazione, con numeri che ci hanno soddisfatto, che ha visto tanta presenza a Castel San Lorenzo e tanto dinamismo e tanta attività anche per le nostre attività commerciali, quindi davvero un buon anno.
0: Merito anche della decisione anche quest'anno di chiudere nel fine settimana il centro urbano, perché insomma c'è stata una vivacità probabilmente inattesa, ma che ha fatto bene proprio all'economia oltre che alla socialità.
4: Sicuramente, perché poi le isole pedonali che abbiamo lanciato da qualche anno, quest'anno in qualche maniera sono state anche, hanno raggiunto, diciamo così, anche una maturità, nel senso che anche la nostra comunità le ha accolto molto positivamente, abbiamo avuto la possibilità di godere per il fine settimana di luglio e di agosto degli spazi e di

0: legati ai nostri bambini, ai nostri giovani, alle tante persone che hanno preferito fare una passeggiata anziché recarsi altrove e di tutte le persone che sono venute a trovarci proprio perché avevano questa possibilità. È stato un momento molto bello della nostra comunità, io sono stato molto contento e soddisfatto della presenza e della partecipazione e mi ha fatto tanto piacere e ci ha animato tutti quanti noi, vedere tanti bambini che si divertivano, tante famiglie che uscivano, tanta comunità che si ricostruiva.
1: Ora le rubriche, cominciamo con Museando, che è quella dedicata ai musei della provincia di Salerno, che ho il piacere di condurre con il regista Andrea D'Ambrosio.

0: Oggi siamo nel paese della musica, Andrea, siamo a Stella Cilento per parlare del Museo della Musica, che è l'occasione per fare un salto indietro nel tempo, in una storia importante dal punto di vista musicale per questa realtà.
1: Sì, Stella Cilento è un paese proprio ai piedi del Monte Stella, che è un monte che domina insomma questa valle, che poi dalla montagna poi man mano ti porta verso il mare, quindi verso Casalvilino, Acciaroli, Pioppi, ed è un paese che custodisce questa casa della musica, questo museo, che è molto importante perché è l'esempio di come la musica sia stata importante e sia ancora importante per questi territori, perché le bande musicali hanno attraversato la storia di questo territorio, del Cilento, in tutti i pellegrinaggi, le feste di piazza, c'è sempre la banda musicale che intona l'inno del paese, e quindi questa casa museo custodisce proprio questa memoria che secondo me va tramandata insomma anche alle nuove generazioni.
2: Questa scuola di musica nasce negli anni 60 grazie a dei corsi di orientamento musicale e rimarrà aperta fino alla fine degli anni 90, garantendo in un certo senso a Stella Cilento un apporto, per così dire, sia didattico, perché ha permesso a praticamente tutte le generazioni che vanno dagli anni 60 agli anni 90 di poter studiare la musica, ma a me piace dire che in realtà l'apporto principale, anche quello più importante, sia l'apporto sociale, perché uno deve immaginare una scuola di musica così raccolta e piccolina, ma piena zeppa di ragazzini di diverse fasce d'età, e dai racconti che a me sono stati fatti, non ho potuto diciamo godere dell'apertura della Casa della Musica, uno deve immaginare dei gruppi di ragazzini che facevano lezioni e altri gruppi che scorrazzavano per il paese, quindi diventava proprio un momento di aggregazione sociale.
0: Territorio ancora protagonista con la rubrica Luoghi comuni, gli spazi che uniscono.

Oggi vi propongo la pizza proteica, che è molto virale in questo periodo sui social, e l'ingrediente fondamentale sono i fiocchi di latte che metto in una ciotola, aggiungo un uovo, sale, albume, della farina, mescolo il tutto e metto il composto nella friggitura.

0: C'è un territorio alle pendici dell'Etna dove la storia si intreccia con la vita quotidiana, dove il passato è parte viva del presente. È il territorio del Gal Etna, un consorzio di 11 comuni che condividono una storia antica fatta di riti, feste, simboli e memoria collettiva. Non si tratta solo di folklore, ma di cultura profonda che accompagna il presente e dialoga con il futuro. Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia. Territori diversi, uniti da un paesaggio potente, da una tradizione religiosa radicata e da una comunità che continua a celebrare ciò che la rende unica. A partire dalle feste patronali che ogni anno richiamano migliaia di persone. Non si tratta di semplici ricorrenze, ma di veri e propri momenti identitari che rinsaldano il legame tra le generazioni.
1: Grandissime tradizioni nel nostro territorio, nel nostro meraviglioso territorio del Gal Etna, i nostri santi patroni che vedono a raccolta tutte le nostre comunità. Quando c'è la festa del Santo Patrono, gli immigrati si organizzano le ferie per venire nei nostri territori e vivere quel momento, che è un momento importante, è un momento religioso il primo aspetto, però è anche un momento culturale, un momento folcloristico, un momento che coinvolge le intere comunità.
0: Ogni dettaglio, dalla banda che accompagna il simulacro alle luminarie, dai fuochi alle processioni, racconta il profondo legame delle persone con le loro tradizioni. Un legame che si rinnova in ogni paese, con forme diverse ma con lo stesso significato. Appartenenza, memoria, identità. A Maniace, comune giovane dal punto di vista amministrativo, la festa di San Sebastiano rappresenta uno dei momenti più sentiti. Ogni anno l'abbazia del Castello Nelson diventa il centro delle celebrazioni religiose in onore del Santo Patrono. E la devozione attira residenti, emigrati e visitatori.
2: La festa di San Sebastiano è stata istituita qui a Maniace nel 1937, quando una comunità che proveniva da Tortorice ha portato non soltanto la devozione, ma anche quelle che sono state le loro tradizioni. E San Sebastiano qui a Maniace ha una forte identità, perché il popolo davvero si sente legato a quella che è la figura di questo grande santo martire dei primi secoli della Chiesa. La festa di San Sebastiano qui a Maniace è scandita in due momenti durante l'anno liturgico. Il 20 gennaio, che è proprio la solennità del Santo Martire, e poi annualmente la cadenza nella domenica più vicina, il 20 di maggio, si ritorna a festeggiare e a portare la statua in legno di San Sebastiano per le vie del paese, anche per sottolineare questo attaccamento che il popolo di Maniace ha verso il suo santo patrono.
0: La devozione per questa figura religiosa si esprime quindi con una doppia festa, in inverno e in primavera, che richiama fedeli da tutto il circondario. Considerato protettore contro le malattie e simbolo di fedeltà alla fede cristiana, a San Sebastiano è dedicata la chiesa madre del paese. Al suo interno è custodita la statua lignea del martire, che in occasione delle celebrazioni viene portata in processione dall'abbazia di Santa Maria all'interno del Castello Nelson, fino a giungere proprio alla chiesa a lui dedicata, in centro al paese. Da Maniace

0: si sale verso il comune più alto della provincia di Catania, Maletto. Qui la devozione popolare si concentra intorno a una figura ben precisa, Sant'Antonio da Padova, patrono del paese da oltre 300 anni.
1: Sant'Antonio divenne protettore a seguito di una grande colata lavica del 1651, quando la statua di Sant'Antonio, cosiddetto il Vecchio, venne portata a Maletto da parte dei malettesi, perché era stata messa di fronte per fermare la lava. Lo portarono a Maletto e divenne protettore e patrono di Maletto, e da quell'anno si celebra tutti gli anni una grande festa che rinnova il culto e la devozione di tantissimi malettesi presenti a Maletto e anche fuori di Maletto, e di tantissimi pellegrini che vengono.
0: Proprio a Sant'Antonio da Padova venne dedicata la nuova chiesa, costruita nel 1785 ai piedi del castello che domina l'abitato. Dalle alture silenziose di Maletto ci spostiamo a Belpasso, dove il culto si trasforma in una potente narrazione visiva.
2: Una tradizione è sicuramente legata ai festeggiamenti che riguardano la nostra santa patrona, che è Santa Lucia. E la tradizione più importante, quella che ci caratterizza di più, è sicuramente quella dei carri allegorici di Santa Lucia. Sono delle macchine sceniche barocche che raccontano, schiudendosi, un messaggio attuale ed evangelico.
0: I carri allegorici di Belpasso rappresentano un raro esempio di catechesi visiva contemporanea. Queste imponenti strutture mobili, alte fino a 10 metri, sono progettate e costruite da veri cantieri popolari. Ogni quartiere lavora per mesi alla realizzazione del proprio carro, che si apre e si trasforma lungo le vie cittadine, rivelando momenti importanti della vita di Santa Lucia o episodi legati alla sua storia e al suo culto. Dai carri allegorici di Belpasso ci spostiamo poco più in alto, nel cuore dell'Etna. Qui, a oltre 800 metri di altitudine, sorge Ragalna, conosciuta come la Terrazza dell'Etna, per il suo affaccio spettacolare sul vulcano. È un comune giovane, ma con una devozione radicata nel tempo.
3: La tradizione più importante che lega la comunità di Ragalna è la Madonna del Carmelo. La Madonna del Carmelo è appunto la protettrice della città di Ragalna e viene festeggiata l'ultima domenica di settembre.
0: Nel centro del borgo, la chiesa ottocentesca a lei dedicata è il cuore religioso del paese etneo. L'edificio si presenta con una facciata semplice ma solenne. A colpire lo sguardo è il campanile neogotico, punto di riferimento per l'intero paese.

0: Riprendiamo ora il nostro viaggio nei comuni del Gall-Etna ed entriamo nel cuore di Bronte, città nota in tutto il mondo per il pistacchio, ma anche custode di antiche tradizioni, a partire dalle celebrazioni del suo santo patrono, San Biagio. I festeggiamenti si svolgono in due momenti distinti dell'anno: il 3 febbraio, data della ricorrenza liturgica, e nel mese di luglio, quando l'estate rende ancora più vibrante l'atmosfera del paese. In quest'ultima occasione, il fercolo con il simulacro del santo viene portato in processione per le vie del centro storico, tra scenografici fuochi d'artificio, colpi a salve di cannone e una folla di fedeli e visitatori che si riversano nelle strade del centro. Prendere parte alla festa di San Biagio significa lasciarsi avvolgere dai colori, dai suoni e dalle emozioni di un rito collettivo che racconta, meglio di qualunque parola, il profondo senso di appartenenza e devozione che anima questa comunità. E lo stesso lo si può vivere ad Adrano, partecipando alle celebrazioni che rendono omaggio al protettore del paese.
1: La festa molto importante a cui Adrano tiene particolarmente e i suoi cittadini, i suoi fedeli del nostro compatrono San Nicolò Politi, dove migliaia di persone, emigrati, migliaia di cittadini, migliaia di fedeli si riuniscono nella preghiera, nella fede, nel periodo di agosto, appunto per omaggiare il nostro patrono San Nicolò. Vi è la cosiddetta volata dell'Angelo, dove praticamente Adrano, Piazza Umberto, il centro storico di Adrano, appunto ospita migliaia di persone.
0: La volata dell'Angelo è il momento più atteso delle celebrazioni con cui ogni anno, il 3 agosto, Adrano si raccoglie attorno alla figura del suo patrono. Durante il giorno si svolge la processione per le vie del paese, caratterizzata dalle tradizionali corse dei devoti e del fercolo. Infine, al calar della sera, la folla si riversa in Piazza Umberto per assistere alla spettacolare volata. Un fanciullo, vestito da angelo e sospeso su cavi d'acciaio, attraversa la piazza da Palazzo Bianchi fino alla Chiesa Madre, recitando versi sacri e lanciando petali verso il simulacro del santo per rendergli omaggio. Un rito suggestivo e carico di simbolismo che risale alla fine del Settecento e che coinvolge l'intera comunità. La celebrazione si conclude poi con un grande spettacolo pirotecnico. Ogni paese, ogni comunità di questi territori alle pendici dell'Etna si raccoglie attorno al proprio santo patrono, ma spesso le occasioni di devozione si moltiplicano nel corso dell'anno. A Catena Nuova, ad esempio, la festa più importante è quella dedicata a San Prospero nel mese di settembre, ma qui sono numerosi i santi a cui si rende omaggio. Tra questi, Santa Rita, il 22 di maggio. Questa festa, introdotta nel dopoguerra, è sempre più partecipata. In molti si vestono con l'abito nero dal colletto bianco, simbolo iconografico della santa, e portano con sé rose da benedire, secondo la tradizione. La processione, con l'uscita del simulacro dalla Chiesa Madre, attraversa le vie del paese tra rintocchi di campane, fuochi d'artificio e le note della banda musicale. Un altro momento di intensa partecipazione è quello della Settimana Santa, un insieme di riti e tradizioni che coinvolgono tutto il paese.
2: La sera della Domenica delle Palme si organizza la Passione Vivente, una manifestazione che da 2 anni che si ripropone a Catena Nuova e devo dire che è molto sentita e partecipata. Il venerdì c'è invece la salita al Calvario. Il Cristo sale al Calvario, quindi ci sono tutte le stazioni. A mezzanotte, quando risuscita Gesù, cade il telo e da antiche tradizioni si dice che se il telo cade dritto, l'annata sarà un'annata prospera. Invece se il telo cade storto, l'annata non sarà delle migliori. Domenica è la giornata di festa, la giornata di Pasqua, ci sono delle celebrazioni fatte durante la giornata, però il clou si raggiunge la sera, dopo la messa delle 7, quando c'è l'incontro tra la Madonna e il figlio, che poi andranno in giro per le vie del paese con una processione molto sentita.
0: Anche a Centuripe la Pasqua assume forme intense e suggestive, con riti dal forte impatto visivo ed emotivo. Qui l'intero borgo si trasforma. Le chiese si aprono, le confraternite si muovono, la gente si raccoglie attorno ai simulacri. Il momento più atteso è la caduta del telero, una grande tela di seta che svela l'immagine del Cristo risorto.
3: La notte di Pasqua questo telero cade scoprendo il Cristo risorto, mentre il giovedì abbiamo le processioni lungo tutto il paese, il giovedì dei tre simulacri del Cristo alla colonna, del Cristo diciamo martoriato, dell'Ecce Homo e dell'Addolorata, mentre il venerdì santo in processione va invece il Gesù nel tambuletto cosiddetto, cioè nella bara di vetro e di legno dorato e sempre l'Addolorata.
0: I riti della Settimana Santa a Centuripe seguono quindi un ordine preciso e carico di significato. Giovedì si svolgono tre distinte processioni, ciascuna con un simulacro diverso. Ognuna di queste rappresentazioni non è solo un passaggio liturgico, ma una meditazione collettiva sul dolore e sull'umanità di Gesù. Il Venerdì Santo è il giorno del silenzio e dell'attesa. Il Cristo morto, racchiuso in una bara di vetro e legno dorato, percorre le vie del paese insieme all'Addolorata, in un cammino che coinvolge l'intera comunità. Infine, nella notte di Pasqua, la caduta del telero segna il momento della rinascita,

0: celebrando la vittoria della vita sulla morte. Nel periodo pasquale, riti e tradizioni si susseguono in molti paesi del Galletna, chiamando le comunità a raccolta. È quello che accade a Santa Maria di Licodia, nel cuore del territorio etneo. Qui il momento più suggestivo è quello del Venerdì Santo, quando per le vie del paese sfilano i simulacri dei misteri, mentre quello più toccante è l'uscita del Cristo morto, rappresentato da una statua distesa in una bara trasparente che lascia la chiesa madre. A questa si uniscono, in un simbolico incontro, le statue della Madonna Addolorata e di San Giovanni, che vanno alla ricerca del corpo di Gesù. Portate a spalla dai confratelli e accompagnate dalla devozione dei fedeli, le sacre immagini percorrono il centro abitato, per poi fare ritorno nelle rispettive chiese.
1: Delle voci, arriva qualcuno.
2: Guardate, è come lui che mi tradirà.
3: Gesù di Nazareth è qui. Arrestatelo.
0: Simili, per intensità emotiva e partecipazione popolare, sono anche i riti della Settimana Santa a Maletto, dove la devozione prende forma in modo teatrale e coinvolgente. Un momento centrale delle celebrazioni religiose malettesi è la rappresentazione vivente della Passione di Gesù, un evento che coinvolge oltre 50 figuranti.
4: Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito.
0: La rievocazione prende avvio con la benedizione delle palme e l'ingresso solenne di Gesù su un asinello, circondato dai 12 apostoli. Seguono poi i momenti più intensi e toccanti della Passione, dal tradimento alla crocifissione, fino a giungere alla resurrezione. Un ruolo fondamentale nell'organizzazione dell'intero ciclo rituale è svolto dalla confraternita locale.
5: Gioia di collaborare insieme.
0: Un impegno, quello delle confraternite, che risulta centrale anche in altre comunità, come spiega il parroco della Basilica Maria Santissima dell'Elemosina di Biancavilla.
6: Allora, le confraternite non sono delle piccole società di persone, ma sono un gruppo di fedeli laici. In questi ultimi 20 anni abbiamo avuto una rinascita delle confraternite, cioè le persone più anziane hanno ceduto il posto ai giovani. A Biancavilla il clou dell'opera delle confraternite è appunto la Settimana Santa. Perché? Perché attraverso i riti si rendeva plasticamente, visibilmente, umanamente la passione di Cristo nelle varie forme e i momenti cronologici della sua passione. Il Venerdì Santo è caratterizzato da 3 momenti qui a Biancavilla. Il primo momento inizia alle 5 del mattino, è la Madonna Addolorata. Abbiamo celebrato il Giovedì Santo l'ultima cena e quindi la Madonna che va a cercare questo figlio gira tutte le chiese di Biancavilla, ma non solo le chiese, va a visitare anche i luoghi dove è presente Cristo. Cristo è presente nell'Eucaristia, ma Cristo è presente nell'uomo che soffre, nell'ammalato. Ecco, la visita all'ospedale, ai luoghi della sofferenza, ai luoghi sanitari. Poi fa visita dando importanza ai luoghi della preghiera. La seconda metà della giornata del Venerdì Santo è caratterizzata soprattutto dal momento liturgico. E poi il terzo momento è la processione dei misteri. Ecco, tutte le confraternite che hanno un'immagine della passione di Cristo, all'orario dato, incominciano a percorrere il tragitto che porta in piazza Roma. E sono 8 simulacri che si raggruppano in piazza Roma, ognuno con un aspetto diverso dalla passione, e lì si vive un momento di preghiera. E dopo quel momento di preghiera si continua la processione perché ognuno di questi simulacri fa ritorno nelle proprie chiese.
0: Dalla coralità delle confraternite di Biancavilla ci spostiamo a Bronte. Qui, dalla Chiesa del Rosario alla Madonna del Riparo, fino alla maestosa Chiesa Madre della Santissima Trinità, i luoghi sacri diventano cornice dei riti della Settimana Santa, che raggiungono la massima espressione nella processione del venerdì. Durante il lento cammino del corteo, fede, devozione e folklore si fondono, coinvolgendo tutta la cittadina e gli abitanti dei paesi limitrofi. Il momento più emozionante di tutta la processione si vive la sera, in piazza Gagini, quando in mezzo ad una folla straripante si vive l'incontro tra Gesù e Maria sulla via della Passione. Le statue del Cristo alla colonna e del crocifisso si incrociano, mentre si levano i canti tradizionali.
7: Ecco che ho bene la mare che ho fatto la gamba!
8: Viva per la morte dell'anno!
0: Un momento emozionante che i fedeli vivono con intensità e commozione fino al rientro delle statue nelle chiese, a conclusione di una delle manifestazioni più suggestive della religiosità popolare siciliana. Anche a Paternò la Settimana Santa conserva una profondità spirituale che affonda le sue radici nei secoli. Qui la devozione si esprime attraverso riti solenni, influenzati dalla tradizione iberica trasmessa nel periodo borbonico. Un'eredità che nel tempo si è trasformata assumendo tratti distintivi e originali, diventando parte viva dell'identità culturale della città.
9: La nostra tradizione del Venerdì Santo sicuramente è antichissima, però i fercoli che vengono portati in processione almeno sono del 1897, il Cristo morto, e qualche anno prima il fercolo della Dolorata. In realtà la Dolorata che veniva portata in processione è una statua lignea che viene conservata nella chiesa di Santa Margherita, ma viene mostrata al pubblico soltanto nel mese di settembre, quando c'è la giornata della devozione alla Dolorata. La Dolorata che viene invece portata in processione venne realizzata a Lecce in cartapesta e venne donata da un paternese alla città di Paternò per portarla in processione, ed è quella che attualmente segue il Cristo morto durante la processione del Venerdì Santo.
0: Le confraternite locali, le statue in cartapesta, i fercoli storici e l'uscita al tramonto quando spunta la prima stella rendono queste celebrazioni un'esperienza profondamente simbolica. La processione si sdoppia. Inizia già il venerdì precedente con la Vergine Addolorata e culmina il Venerdì Santo con l'incontro con il Cristo morto. La scalinata settecentesca si anima del passaggio dei due simulacri. In questo spazio di attesa e riflessione si inserisce poi la Passio Christi, un evento teatrale itinerante messo in scena lungo la collina storica che ripercorre i momenti salienti della Passione con attori e figuranti. E infine, la Domenica di Pasqua, con la processione del Cristo risorto, chiude il ciclo delle celebrazioni paternesi. Per l'ultima tappa del nostro viaggio tra i riti della Settimana Santa andiamo ad Adrano, dove la narrazione pasquale assume una forma particolare.
10: Una tradizione millenaria è la cosiddetta diavolata di Pasqua, i diavolazzi di Pasqua, dove praticamente è una rappresentazione, un dramma scritto da Anselmo Laudani, e praticamente rappresenta il bene che vince sul male.
0: È dunque la suggestiva rappresentazione dei diavolazzi ad aprire la Pasqua adranita, la celebre diavolata che mette in scena lo scontro tra bene e male e culmina in piazza Umberto con la vittoria dell'angelo, tra applausi e commozione. Ma attorno a questo evento spettacolare ruota un'intera settimana di riti carichi di significato. La Domenica delle Palme si svolge la Via Crucis Vivente, un corteo che attraversa il centro storico e ripercorre le stazioni della Passione con drammatizzazioni intense e partecipate. Il Giovedì Santo è il momento della processione del Cristo alla colonna. il simulacro seicentesco viene portato a spalla con lenti movimenti rituali, 3 passi avanti e 1 indietro, evocando la sofferenza di Gesù durante la flagellazione. Il Venerdì Santo, infine, è dedicato alla processione del Cristo morto. In un silenzio denso di emozione, confraternite e fedeli accompagnano la statua tra canti tradizionali e luci fioche in uno dei momenti più solenni e toccanti dell'intera Settimana Santa Adranita.

La dimensione intima della religione non è l'unica ad animare il Gal Etna. Culti e processioni lasciano spazio anche al divertimento, all'intrattenimento, a un'espressione artistica e orale che non si affida al rigore della liturgia, ma all'amore per le proprie tradizioni e alla necessità di trasmetterle. Uno degli oggetti simbolo del folklore siciliano è il carretto. Non un semplice mezzo di trasporto, ma un'opera d'arte unica per colori e geometrie. A Bronte la famiglia Gullotti raccoglie e conserva da 60 anni più di 300 pezzi. Entrando nelle piccole sale del museo, si è travolti dai colori accesi, dall'alternarsi vorticoso di rosso, verde, rosa e giallo, con punteggiature di bianco e di blu che avvolgono le ruote e le strutture di legno dei carri. Nappe e pennacchi impreziosiscono le criniere e le groppe dei cavalli, mentre i profili dell'Orlando, di Carlo Magno e dei suoi paladini mettono in scena storie che fanno parte del tessuto narrativo siciliano da più di 1000 anni. Sembra quasi di sentire ancora il tintinnio delle armature, il ritmo sincopato degli zoccoli. Se ci lasciamo trasportare, quegli stessi cavalieri potrebbero combattere proprio davanti ai nostri occhi, con ossa di legno e fili di ferro a sorreggere le spade, e con i loro movimenti guidati con abilità dai mastri pupari. È la magia dell'opera dei pupi, il teatro delle marionette siciliano, proclamata capolavoro del patrimonio orale e immateriale dell'umanità nel 2001 dall'UNESCO. E se volessimo chiudere gli occhi, ci sarebbe ancora la voce dei cantastorie, accompagnata da chitarre o da organetti, a far galoppare i cavalieri. Possiamo trovarli alla Casa Museo del Cantastorie, nel piccolo teatro di Paternò, un luogo dedicato alla raccolta di antichi cartelloni, registrazioni e filmati, che ci consente di preservare e tramandare la ricchezza impalpabile dell'oralità. Cantastorie, pupi e carretti sono quindi uniti dalle gesta dei paladini, dal rumore di zoccoli e dalla vivacità dei loro racconti. La tradizione avanza scalpitando e combatte per rimanere intatta. Non solo viene tramandata da maestro a maestro, ma rimane viva negli occhi e nelle orecchie di chi visita questi territori. Ci sono altri suoni che possiamo seguire in questo viaggio nelle tradizioni siciliane. È un rumore di passi, frusciare di gonne e gonfaloni che vengono da luoghi lontani, da un tempo distante. È la rievocazione storica degli Arbresh, con cui da 7 anni si celebra la comunità albanese che fondò Biancavilla nel XV secolo. Un gruppo di esuli, fermatosi qui a riposare, appoggiò ai rami di un fico una sacra icona dedicata a Maria, con in braccio il bambino. Al momento di ripartire, l'icona era avviluppata dai rami. La Madonna non volle lasciare questa terra e nemmeno la comunità Arbresh. Qui fondarono Callicari, l'antico nome di Biancavilla. Qui non si incontrano solo passato e storia, ma anche la contemporaneità. Il Gal Etna è un territorio vivo, animato da eventi come il Carnevale di Biancavilla e quello di Santa Maria di Licodia, per i quali artigiani locali dedicano mesi alla preparazione dei carri allegorici, i veri protagonisti dei festeggiamenti. Non più rappresentazioni religiose e cavalleresche, ma citazioni di programmi TV e supereroi. Le strade si riempiono di gente in maschera. Vediamo come generazioni diverse ballino affiancate, tra le luci e i bassi che riempiono l'aria di elettricità. Ed è questa vitalità, questo calore di comunità strette attorno alle proprie tradizioni, a rendere unico un territorio.

0: Siamo ad Ercolano, è una nostra azienda che produce pomodorino del pienolo del Vesuvio Domo.
1: In realtà è una varietà di pomodoro che qua in zona veniva consumata fin dai primi anni dell'Ottocento. Sappiamo bene che per tutto il Settecento il pomodoro è stata considerata una pianta tossica, successivamente se ne è iniziato il consumo e in particolare qui sul Vesuvio si sono cominciate a selezionare quelle varietà e quelle piante più resistenti alla penuria di acqua e al suolo molto sciolto. E ha una caratteristica fondamentale, che è quella di conservarsi fresco tutto l'anno. Questa caratteristica deriva dal fatto che il pomodoro cresce in questo suolo vulcanico, nella sabbia vulcanica con un pochissimo apporto di acqua.

pomodoro del pinnolo si sta affermando in questo periodo sia per le sue qualità organolettiche, infatti il suo gusto è un ottimo mix fra il dolce e l'acidulo, sia per questa caratteristica che comunque si conserva fresco senza refrigerazione e senza necessità di conservanti. Come dicevo, le piante vengono messe a dimora nel mese di aprile e dopo una quindicina di giorni si comincia con la cimatura. Infatti questa è una DOP, abbiamo un disciplinare da seguire per cui ci viene imposto che le piante devono essere a una distanza tra di loro ben precisa e anche le file a una distanza ben precisa. La quantità di piante per ettaro non può superare le 55.000, come del resto l'altezza della pianta può raggiungere massimo il metro, ed è per questo che noi cimiamo la pianta in maniera tale che dal pollone principale fuoriescano poi nei giorni successivi alla cimatura altri rami che ci porteranno altri grappoli di fiori. Il pomodoro viene successivamente rincalzato e man mano che la pianta cresce, per evitare che i grappoli di pomodoro che si sviluppano possano toccare il terreno, vengono legati. Infatti disponiamo ogni 8-10 piante un paletto di legno dove successivamente poi faremo passare dei fili da 2 a 3 legature che ci sosterranno i grappoli di pomodoro.

il suo nome appunto a questa abitudine che c'era soprattutto in passato di intrecciare le scocche, così si chiamano i grappoli di pomodoro, intorno a uno spago di canapa per formare il pieno tradizionale, che è appunto questo grappolo di pomodori che varia da 1,5 kg fino al massimo ai 5 kg, sempre per disciplinare DOP, e che appeso in un ambiente adeguatamente ventilato e asciutto si conserva per tutto l'anno, così da garantire la disponibilità, specialmente in passato, del pomodoro fresco anche in quei mesi dell'anno in cui di fatto non c'era. Adesso chiaramente con le produzioni moderne questa esigenza non c'è più. Però comunque il nostro pomodoro è molto apprezzato proprio per il suo gusto particolare, che poi con il passare dei mesi chiaramente cambia, evolvendo più verso l'amarognolo per colpa dei semi che maturano all'interno. Diciamo che in cucina il pomodoro è molto versatile, questo tipo di pomodoro è molto versatile e diciamo che adesso che se ne sta riconoscendo il valore, molti chef lo usano, sbizzarrendosi chiaramente in cucina, ad usarlo nei modi più vari.

il pomodoro, partendo dal pomodoro del Piennolo, che si può dire del pomodoro? Il pomodoro è un extracomunitario che ha trovato fortuna in Italia e ha contribuito alla crescita della dieta mediterranea. Se noi pensiamo oggi, non possiamo pensare alla dieta mediterranea se non la associamo al pomodoro in tutte le sue modalità di preparazione, da solo, in insalata, come sugo, come ricetta, come ingrediente di altre ricette. Insomma, ha una versatilità eccezionale. Le caratteristiche nutritive del pomodoro sono quelle di un frutto, cioè molto ricco di acqua, molto ricco di vitamina C, non è tanto ricco di fibra ed è ricco di alcune sostanze carotenoidi che gli danno il caratteristico colore rosso. È molto povero di calorie e quindi, a meno che non sia, diciamo, accompagnato a condimenti molto pesanti, fa parte di una dieta equilibrata e, diciamo, anche sostanzialmente ipocalorica, come quella che purtroppo siamo costretti a fare ultimamente.

questo stupendo pomodorino che, come si vede, è appeso, il piennolo, pendici del Vesuvio, terra vulcanica, aspra, dura, secca, ma fa questi pomodori strepitosi. Nella realtà è un pomodorino molto particolare. Io vorrei esaltarlo nella sua semplicità. Quindi che facciamo? Un aglio olio e peperoncino con il piennolo. Molto, molto semplicemente. Padella. Dai lì. Una dose generosa di olio, che deve condire anche la pasta, quindi ci deve stare quest'olio. Poi ci mettiamo. Io ho questo stupendo aglio profumatissimo. Schiacciamo. E prima di accendere lo mettiamo dentro. Poi prendiamo un bel peperoncino. Uno lo spacchiamo a metà, perché a noi il piccante ci piace. E l'altro, magari più piccino, eccolo, lo lasciamo intero. Là. Accendiamo intanto. Non a temperatura alta. Poi ci stritazziamo un po' di prezzemolo.

ci facciamo cadere sopra qualche granellino di sale grosso. Ecco, stai lì e tirati. Cominciamo a prenderci un po' di questi stupendi pomodorini. Li spacchiamo a metà e li mettiamo lì. Io direi che siccome lo spaghetto ha bisogno di un suo tempo di cottura, saliamo l'acqua. Facciamo in modo che qualcuno li possa mangiare. Ecco. Piano piano si ritirerà dentro. Poi, continuiamo qua. Non dobbiamo farlo sollevare più di tanto, quindi abbassiamo ancora. Quando li tagliate si avverte proprio la sensazione che la buccia sia molto, molto tenace e che quindi racchiude come uno scrigno i suoi sapori, i suoi profumi. Allora, un pochino di sale grosso. Rialziamo. 6-7 minuti che si cuoce la pasta e ci rivediamo. 6-7 minuti. Direi che ci siamo. La cottura la terminiamo qui. Senza scolare troppo. Che spettacolo, che profumo. Ci mettiamo sopra la metà del prezzemolo.

0: bellissimi. Ci mettiamo un po' di fondo di cottura, eh? Là. E vestiamo con un po' di prezzemolino. Che non si dica che non impiatto, eh? Là! E faremo un test. Spaghetto, piennolo, vieni qui piennolino, che cos'è il piennolo? È un trionfo di sapori, ha un'acidità meravigliosa, ha... è buono ragazzi, grazie al Vesuvio. Grazie a chi ci si arrampica e produce queste cose meravigliose. Buon appetito. Passo la parola alla Comunità Europea. Arrivederci.
1: Pomodoro del Piennolo, come tanti prodotti del nostro territorio legati a storie e tradizioni, spesso sono stati oggetto di pressione da parte di chi nella catena produttiva, nella catena agroalimentare, esercita una pressione economica, spesso grande distribuzione, a volte l'industria alimentare. Ecco, la direttiva contro le pratiche commerciali sleali, voluta, votata e approvata nella Unione Europea, vuol dare proprio un fermo a queste pratiche sleali, mettere una pietra finalmente definitiva per evitare che nella catena alimentare a pagare siano sempre quelli più piccoli, quelli che non hanno un peso economico. Ecco perché ora è arrivato il momento di lavorare ai parlamenti nazionali per recepire questa direttiva e renderla immediatamente operativa. Va ricordato che saranno possibili denunce anonime da parte dei produttori, perché nessun produttore ha diciamo così, il coraggio di denunciare il proprio cliente. Però è importante ricordare che l'Europa ha voluto garantire l'anonimato, facendo sì che la denuncia sia fatta dalle associazioni dei produttori, trasformatori, insomma cercare di mettere un pochino di equilibrio all'interno di questa catena del valore e non caricare, diciamo, il valore aggiunto tutto nella fase finale dove c'è il rapporto col consumatore, dove c'è il potere economico commerciale. Su questo ci siamo molto battuti, tutte le imprese agricole, alimentari, cooperative sono incluse nella direttiva e ora è arrivato il momento di applicarla. Thank you.

0: Disco verde al decreto scuola ieri dal Consiglio dei Ministri. Il testo contiene la norma che impone un tetto del 30% agli studenti stranieri in classe e vieta l'uso del burka e del niqab, con sanzioni fino a 1000 euro in caso di infrazione. Multe anche ai genitori che non frequentano i corsi di italiano. Strumenti di buon senso che non dividono ma aiutano a integrare davvero, evitando classi ghetto, ha commentato la premier Giorgia Meloni. Dure le opposizioni, con la segretaria PD Elly Schlein che ha parlato di decreto vergogna, una caccia alle streghe sulla pelle dei più piccoli. Malpensa diventa ufficialmente l'aeroporto Silvio Berlusconi e la cerimonia riaccende lo scontro tra Matteo Salvini e Beppe Sala. Il ministro, tra i promotori dell'intitolazione, sottolinea l'assenza del sindaco di Milano e rivendica la scelta. Sala replica di aver lottato contro questa decisione, contestando fin dall'inizio un'intitolazione che considera una scelta politica. Il TAR ha però respinto ad aprile il ricorso del comune di Milano e di altri comuni del territorio. Oggi, al Terminal 1, la targa è stata scoperta alla presenza di La Russa, Salvini, Tajani e Fontana. In 4 anni di governo Meloni la situazione è peggiorata. Il leader della CGIL, Maurizio Landini, in un'intervista televisiva parla della condizione dei lavoratori. I salari sono più bassi, sottolinea, la benzina è aumentata, il carrello della spesa è aumentato, la precarietà è aumentata, l'industria ha delle difficoltà concrete. Gli unici che pagano le tasse sono i lavoratori e i pensionati, aggiunge. Secondo Landini, serve una seria riforma fiscale che vada a prendere i soldi dove sono. Basta spot per avere qualche voto. Quanto a un suo impegno in politica, il segretario CGIL commenta: «Non ci ho mai pensato, vedremo». I lavoratori italiani hanno fiducia nell'intelligenza artificiale, ma non nella sua autonomia. È quanto emerge dalla ricerca della Fondazione Giacomo Brodolini, presentata in Senato su iniziativa del senatore UDC Antonio De Poli. L'innovazione, commenta, non è un tabù tra i lavoratori, ma la macchina va governata. Come legislatori abbiamo la responsabilità affinché l'uomo rimanga al centro. Dall'indagine emerge che il 79% dei lavoratori ha fiducia nell'intelligenza artificiale, ma il 90% vuole che gli sia riconosciuto economicamente il know-how rispetto ai dati che trasferisce alla macchina.
1: L'Italia torna al nucleare. È arrivato il via libera dall'Aula del Senato al DDL che crea le condizioni giuridiche per la ripresa della produzione di energia elettrica e non solo, anche calore, da fonte nucleare. Le attività previste dalla delega comprendono la definizione e l'avvio di un programma nazionale sul nucleare sostenibile, la realizzazione di progetti di sperimentazione, localizzazione e costruzione di nuovi impianti, la gestione avanzata di rifiuti radioattivi, la ricerca e la formazione specifica nel settore. Sul fronte economico, la legge delega stanzia i fondi iniziali necessari per avviare il programma e realizzare l'Agenzia per la sicurezza. In sostanza, crea l'impalcatura giuridica con le garanzie statali necessarie per convincere i privati a sostenere i rilevanti costi della tecnologia. Le prime centrali nucleari in Italia, secondo le stime, potrebbero esserci nel 2033-34, ha spiegato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto. Una scelta coraggiosa e di buon senso, ha commentato invece la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Enea collabora con Agenzia Italia Meteo alle previsioni delle correnti marine superficiali della seconda regata preliminare della Louis Vuitton 38ª America's Cup nel Golfo di Napoli. L'evento, in programma fino al 27 settembre, anticipa la fase finale della competizione prevista nel luglio 2027, quando l'Italia per la prima volta ospiterà ufficialmente il trofeo. Il contributo dell'Enea si fonda su Mito, un sistema operativo oceanografico e idrodinamico a scala mediterranea ed alta risoluzione che contribuirà all'iniziativa fornendo dati su correnti, temperature e salinità e descrivendo l'evoluzione della circolazione nell'intero bacino del Mediterraneo. Il sistema dell'Enea sarà poi la base che consentirà al modello sviluppato dall'Istituto di Scienze Marine del CNR e gestito dall'Agenzia Italia Meteo di aumentare il dettaglio

0: taglio della previsione nell'area della regata. Un fatturato complessivo di 30,5 miliardi di euro, un valore aggiunto pari a 7,3 miliardi e l'impiego di 63.458 addetti altamente specializzati. Sono i numeri del settore underwater italiano in vetrina Ostende, a pochi chilometri da Bruxelles, dove si è celebrata una cooperazione tecnologica e industriale tra Italia e Belgio con l'obiettivo di future linee di collaborazione nei comparti della difesa, delle tecnologie dual use e dell'economia del mare. Quello dell'underwater è un settore di assoluto rilievo, ha spiegato Tindaro Paganini, direttore dell'Italian Trade Agency Bruxelles, ICE-ITA. Un settore di interesse per il sistema Italia non solo per attività di sottomarina, ma per tutto l'indotto che ruota attorno ad esso. Parliamo di IT, IA, elettronica e tanto altro. Paganini aggiunge che si tratta di un settore che occupa più di 60.000 occupati in Italia e quindi è in grande espansione. L'intelligenza artificiale è pronta a ridisegnare il lavoro d'ufficio, ma l'effettiva integrazione nei processi aziendali non dipende dalla semplice disponibilità degli strumenti, bensì dalle capacità reali dei lavoratori. Per l'83,8% delle aziende esiste una forte necessità di sviluppare nuove competenze legate all'IA per il proprio personale d'ufficio, mentre l'82,4% non registra alcun utilizzo noto di questa tecnologia. Sono alcuni dei risultati che emergono dal rapporto di ricerca Intelligenza Artificiale, Competenze Reali, la sfida della formazione per portare l'IA nel lavoro quotidiano degli uffici, curato dall'Osservatorio Scientifico di Expo Training. Dal rapporto si evince che il 68,6% delle aziende non propone attività formative sull'IA, il 17,2% soltanto incontri introduttivi e il 10,8% un percorso strutturato con obiettivi e verifica. Un percorso formativo efficace non deve solo spiegare il funzionamento tecnico dell'IA, ma insegnare a scegliere quando utilizzarla, a formulare richieste corrette, a verificare i risultati.
1: Non bastano le risorse, servono le riforme per spendere bene i soldi dei contribuenti. È la linea del ministro della Salute Orazio Schillaci che, a margine di un evento a Roma, risponde alle preoccupazioni delle regioni sui tagli futuri al Servizio Sanitario Nazionale. In vista della manovra, Schillaci invita alla prudenza anche sui dati, invitando a valutare con attenzione la stima dei 6 milioni di italiani che rinuncerebbe alle cure. Per garantire l'universalismo della sanità pubblica, secondo il ministro, la chiave resta la prevenzione, far ammalare meno le persone per garantire a tutti i farmaci più innovativi. Intanto parte il cantiere per il primo piano nazionale per la sicurezza del paziente, condotto con Agenas per ridurre il rischio clinico nelle strutture. L'obiettivo è portarlo all'esame della conferenza delle regioni entro la fine dell'anno. Sono 15.221 i contratti di formazione disponibili per le specializzazioni mediche nell'anno accademico 2025-2026. A stabilirlo è il decreto firmato dalla ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. Si tratta di 133 posti in più rispetto allo scorso anno, con 14.631 contratti finanziati dallo Stato, 148 in più. A questi si aggiungono 564 contratti finanziati dalle regioni e altri 26 sostenuti da enti pubblici e privati. Cresce anche la rete della formazione, 36 le nuove scuole di specializzazione accreditate. Per i medici in graduatoria la scelta di scuola e sede sarà possibile fino alle 12 del 22 settembre attraverso Universitali. Le assegnazioni saranno pubblicate il 24 settembre, mentre le immatricolazioni resteranno aperte fino al 2 ottobre. Le attività didattiche inizieranno invece il 2 novembre. Una nuova pandemia delle dimensioni del Covid potrebbe tornare entro i prossimi 25 anni. Secondo gli studi citati dall'OCSE, la probabilità è di circa 1 su 2. Il nuovo rapporto dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico lancia quindi l'allarme sulla preparazione dei sistemi sanitari. Senza interventi tempestivi, in alcuni scenari le terapie intensive potrebbero raggiungere il limite di capacità in appena 1 o 2 mesi. Per l'OCSE però la risposta non sono i lockdown utilizzati da soli. Interventi precoci, sorveglianza, mascherine, ventilazione e quarantene mirate possono

0: ridurre fortemente i decessi e contenere i danni all'economia. Tra gli strumenti indicati anche il monitoraggio delle acque reflue per individuare più rapidamente la circolazione dei virus. La preparazione avrebbe un costo stimato di circa 6 dollari per abitante l'anno nei paesi OCSE, molto meno, sottolinea il rapporto, del prezzo di una nuova emergenza affrontata senza preparazione. Innovazione, automazione e nuove competenze per rendere sempre più sicura la preparazione dei farmaci oncologici. È la sfida al centro del corso nazionale promosso a Roma dalla SIFO, la Società Italiana di Farmacia Ospedaliera, dedicato alla sicurezza e all'automazione nelle unità farmaci antiblastici, le UFA. Secondo il presidente SIFO Arturo Cavaliere, ciò che era innovativo 15 anni fa oggi è ormai superato. Servono una nuova cultura tecnologica e una maggiore integrazione tra professionalità. Le UFA sono infatti strutture ad alta complessità dove farmacisti, tecnici, infermieri e ingegneri lavorano in rete. Al centro anche le nuove regole europee sul controllo della contaminazione e i sistemi automatizzati, compresi robot capaci di preparare il farmaco finito riducendo l'intervento manuale. Una trasformazione, hanno concluso i farmacisti ospedalieri, che punta a rafforzare sicurezza e qualità ed efficienza del sistema delle cure. La prevenzione uditiva torna protagonista nelle piazze italiane. È stata presentata alla Camera la 17ª edizione di Nonno Ascoltami, la campagna promossa da Udito Italia per tutelare la salute dell'udito a tutte le età. Dal 27 settembre al 18 ottobre un vero e proprio viaggio della prevenzione attraverserà lo stivale, offrendo screening gratuiti grazie a medici, volontari, Croce Rossa e Misericordie. Tra le novità dell'edizione, la collaborazione con l'ACI per la sicurezza stradale e il progetto Silver Handball per l'invecchiamento attivo. Entro il 2050 una persona su 10 avrà bisogno di cure per l'udito, mentre oltre 1 miliardo di giovani tra i 12 e i 35 anni è oggi a rischio per l'ascolto di musica ad alto volume, ha detto la presidente Valentina Faricelli. In Italia la situazione richiede massima attenzione. Dopo i 65 anni circa una persona su 3 soffre di ipoacusia e la percentuale sale a oltre il 50% dopo i 75 anni, un problema spesso sottovalutato considerando che si attende in media fino a 10 anni prima di consultare uno specialista. La comunità medica italiana si mobilita per chiedere la tutela e la liberazione del personale sanitario detenuto in Medio Oriente, a partire dal pediatra palestinese Hussam Abu Safia. SIPS, Movimento per la Giustizia e la Pace in Medio Oriente e Medici per i Diritti Umani hanno unito le forze in una campagna nazionale. Oltre 8.000 le firme raccolte da Medu su change.org con il sostegno di società scientifiche, istituzioni mediche e Amnesty Italia. Il diritto alla salute e la tutela di chi dedica la propria vita a curare gli altri non conoscono confini, sottolinea il presidente della SIPS, Giuseppe Di Mauro. L'Italia sta dimostrando con i fatti di non voler voltare lo sguardo altrove. Secondo i promotori, il caso Abu Safia si inserisce in una situazione più ampia di grave emergenza sanitaria a Gaza. Il tempo intanto stringe, a ottobre è prevista la scadenza dell'arresto amministrativo del medico. Per questo a Roma sono già in programma nuovi incontri con le istituzioni.
1: Dopo il via libera con modifiche in Senato, la legge elettorale torna in terza lettura alla Camera. In Commissione Affari Costituzionali le opposizioni hanno depositato una 50ina di emendamenti. Dal centro-sinistra e da Futuro Nazionale la richiesta di preferenze libere, senza capilista bloccati. Il campo largo chiede inoltre l'alternanza di genere. Gli emendamenti di PD, AVS, Movimento 5 Stelle e Più Europa mirano anche ad eliminare la norma che ha portato a 6.000 per collegio le firme necessarie a presentare le liste elettorali per i partiti fuori dal Parlamento. Le votazioni proseguiranno fino a mercoledì mattina. Lo stesso giorno il testo approda in aula per la discussione generale. Il voto finale è previsto per l'8 ottobre. Lunedì 28 settembre la Camera voterà il decreto-legge PA. Il Governo ha posto la fiducia al testo dopo l'esame delle Commissioni Ambiente e Bilancio della Camera. Tra gli emendamenti approvati, quello proposto da

Lupi, che prevede per le prossime scadenze elettorali delle province le elezioni del presidente di provincia e del consiglio provinciale. Si svolgeranno nello stesso giorno. Bocciate invece le modifiche avanzate dall'ANCI, che esprime forte rammarico per la mancata approvazione in commissione bilancio. Il DDL antisemitismo arriverà in aula il prossimo 2 ottobre. Il testo resterà invariato rispetto a quello già approvato dal Senato. Non è stato accolto l'appello della segretaria Dem.

0: lo scenario di sicurezza è cambiato strutturalmente e continuerà a evolvere con grande velocità, ha detto l'AD. Per l'Italia e per l'Europa la sfida non sarà soltanto aumentare gli investimenti nella difesa, ma trasformarli in capacità operative, tecnologie, competenze e capacità industriali disponibili nei tempi richiesti. La Leonardo S.p.A., ha detto ancora Mariani, metterà a disposizione del Paese le proprie competenze industriali e tecnologiche.
1: A Vigevano, al centro anziani Vivere non ha età, gestito dalla Caritas, nasce un servizio di assistenza per i familiari di persone affette da Alzheimer. Gli appuntamenti cominceranno a ottobre, il martedì pomeriggio, due volte al mese. I caregiver in particolare potranno confrontarsi con chi vive la loro stessa situazione per gestire lo stress e prendersi cura di sé attraverso attività guidate da una psicologa. Il servizio diventa possibile grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta di vicinanza anche per chi vive l'Alzheimer.
2: C'è uno spazio, un tempo dedicato con diverse attività mirate per questo tipo di fragilità, sia per loro ma anche una grande attenzione per i caregiver, dove queste attività diventano un'occasione di sollievo.
1: La giornata mondiale dell'Alzheimer si è celebrata il 21 settembre. Si stima che in Italia le persone affette dalla patologia siano circa 600.000. Ma cos'è davvero la cooperazione internazionale? Se ne è parlato in un sabato di settembre anche a Lodi, durante un incontro pubblico promosso dal movimento Lotta alla fame nel mondo. L'organizzazione è nata nel 1964 nella città lombarda. Da allora ha operato in tanti paesi, da Haiti al Congo e al Ruanda. La risposta alla domanda è che la cooperazione in realtà è sia globale sia locale. Le sue vie passano anche da Sanferre Orto, un laboratorio di agricoltura sociale nel cuore di Lodi. Qui, con il movimento Lotta alla fame nel mondo, i bambini si sono ritrovati per scoprire fiori e fare amicizia. Riscoprire le colture tradizionali altamente nutrienti e biologiche, un impegno che nel nord della Tanzania è diventato anche un ricettario a disposizione dei ristoranti di Dodoma, la capitale amministrativa del paese. L'iniziativa è sostenuta dall'Unione Europea e gestita sul posto dall'organizzazione italiana Alvia.
3: Attraverso il progetto abbiamo promosso queste verdure come l'ocra, l'amaranto o anche le foglie di patata, che sono appunto parte integrante della cultura culinaria locale, ma che oggigiorno si utilizzano sempre meno.
1: Nel ricettario c'è il sugo di ocra con riso e polenta, e poi piatti a base di moringa e piante ricche di vitamine, minerali e antiossidanti che possono migliorare la salute.
3: Sono stati descritti sia i valori nutrizionali di queste verdure autoctone, ma anche il modo di cucinare in modo più moderno per poter stimolare appunto l'interesse dei giovani.
1: Al via questa settimana la Marcia Mondiale per la Pace e la Non Violenza. Sono previsti appuntamenti in circa 200 città fino al 4 ottobre, dall'Europa al Sud America. L'obiettivo è incoraggiare l'adesione al trattato sulla proibizione delle armi nucleari. L'iniziativa è stata presentata anche a Roma, con una conferenza stampa ospitata dall'Ordine dei giornalisti. In primo piano un appello all'Italia, che non ha aderito al trattato, e all'Europa.
4: Io mi pregunto, mi chiedo come sia possibile che in Europa, dove abbiamo avuto due guerre mondiali, non abbiamo imparato neanche l'1% di quello che avremmo dovuto.
1: Quale messaggio quindi mandate all'Unione Europea, al governo italiano e del mondo?
4: Che dobbiamo imparare a convivere.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

I carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità di Salerno tracciano un bilancio dei controlli effettuati durante la stagione estiva nel territorio salernitano. Le verifiche hanno interessato le province di Salerno, Avellino e Benevento, con particolare attenzione alle località costiere e alle principali mete turistiche, senza trascurare l'entroterra. Nel complesso sono state effettuate 181 ispezioni e 112 casi hanno permesso di riscontrare irregolarità pari al 61% delle attività controllate. Gli accertamenti hanno portato alla sospensione immediata di 27 attività tra stabilimenti balneari, agriturismi, ristoranti, gelaterie, pub e supermercati. I provvedimenti sono stati adottati in presenza di condizioni igienico-sanitarie ritenute critiche, tra cui infestazione di insetti, sporco accumulato, muffa, distacchi di intonaco, carenza nella manutenzione e utilizzo di locali privi delle necessarie autorizzazioni. Il valore complessivo delle attività sottoposte a sospensione è stato stimato in circa 3 milioni e mezzo di euro. Sul fronte della sicurezza alimentare, i militari hanno sequestrato al consumo circa 8 quintali e mezzo di prodotti, tra preparati a base di carne, prodotti ittici e molluschi, alimenti lattiero-caseari, ma anche dolci e prodotti da forno. I sequestri e i blocchi sanitari sono stati disposti soprattutto per l'assenza della documentazione necessaria a garantire la tracciabilità degli alimenti, per il rischio di contaminazione o per violazioni delle corrette modalità di conservazione, e complessivamente sono state elevate sanzioni per circa 120.000 euro. Nei casi di irregolarità meno gravi, i NAS hanno impartito decine di prescrizioni e diffide, imponendo ai titolari degli esercizi di intervenire tempestivamente per eliminare le criticità strutturali ed igieniche riscontrate.

È giallo a Laurino per la morte di una donna di 43 anni precipitata da un'altezza di oltre 10 metri. Una tragedia che ha scosso profondamente la comunità locale, dove la donna era conosciuta anche come madre di due figli. A far scattare l'allarme sono stati alcuni vicini che hanno sentito un forte tonfo provenire dall'area della caduta. La donna si trovava in casa insieme al marito che stava dormendo, mentre i figli erano fuori. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri e i soccorritori. Immediato l'arrivo a Laurino anche dei militari della scientifica. I carabinieri hanno effettuato tutti i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto.

accaduto e stabilire cosa sia successo nelle ore precedenti alla tragedia. La salma è stata posta sotto sequestro e trasferita presso l'obitorio dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti. Gli investigatori stanno valutando ogni possibile ricostruzione e al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. Tra le possibilità prese in considerazione anche quella secondo cui la donna appassionata di animali possa essersi avvicinata al punto della caduta nel tentativo di recuperare un gatto, finendo accidentalmente nel vuoto. Si tratta però soltanto di un'ipotesi e non ci sono al momento elementi che consentano di confermarla.

0: Padula rinnova il suo impegno per la legalità con la 23ª edizione del Premio Internazionale Gio Petrosino, un riconoscimento che celebra l'impegno di chi ogni giorno è in prima linea nel contrasto alla criminalità organizzata. Magistrati, forze dell'ordine, giornalisti e testimoni di giustizia si ritrovano nel nome di Gio Petrosino per custodirne la memoria e trasformarla in un messaggio rivolto soprattutto alle nuove generazioni.
1: Ormai è assolutamente chiaro, evidente, è un elemento centrale fondamentalmente in molti contesti, diciamo, territoriali, non soltanto nei territori di origine, dove le organizzazioni mafiose sono in qualche modo ormai stabilizzate da decenni se non da secoli, ma in contesti territoriali diversi, dove ovviamente il fenomeno dell'infiltrazione mafiosa, ormai della presenza costante da parte di tutte le organizzazioni mafiose, è diventata, diciamo, in qualche modo ormai da alcuni decenni in questo caso una costante assolutamente. Quindi da questo punto di vista il contributo di tutti, e non soltanto nei territori di origine ma nei territori in qualche modo dove queste organizzazioni si sono sviluppate per alimentare una serie di interessi economici tipici di queste organizzazioni, che non sono solo le storiche attività estorsive ma attività in qualche modo legate all'attività economica in senso lato, la commissione di molteplicità di reati finanziari attraverso l'utilizzo del metodo mafioso, è fondamentale in qualche modo proseguire questa lotta continua, cioè in qualche modo in questa direzione.
2: Per me è un riconoscimento molto significativo, oltre al fatto che ovviamente a riguardo alla figura di Gio Petrosino è una figura rilevantissima, ma per me in particolare è molto importante perché la mia famiglia è originaria di Teggiano, quindi io ho un legame molto forte con quest'area geografica e quindi anche con Petrosino, nonostante ovviamente la lontananza, diciamo, di età. Il messaggio che credo passi proprio per la manifestazione è proprio il messaggio che la cultura della legalità è una cultura che paga sempre. E paga sempre, lui è stato un pioniere, perché naturalmente parliamo di una figura molto risalente nel tempo rispetto all'attualità, che sembra così diversa, ma in realtà è sempre tutto uguale, come dire. L'impegno è sempre lo stesso e paga sempre allo stesso modo.

A distanza di 4 mesi dall'avvio dell'intervento, il consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro è tornato in località Ponte Cappuccini a Sassano per verificare lo stato di avanzamento di un'opera considerata strategica per la messa in sicurezza idraulica del fiume Calore Tanagro. Le immagini parlano da sole, l'area ha cambiato completamente volto rispetto all'avvio del cantiere e adesso i lavori possono entrare in una nuova e importante fase. Dopo le azioni preliminari e la movimentazione del materiale che si è accumulato nel corso di circa 20 anni, sono iniziate le attività per trasportare fuori dalla vasca circa 10.000 metri cubi di sedimenti, mentre è già partita anche la riprofilatura degli argini. Il nuovo sopralluogo restituisce una situazione profondamente diversa da quella che si presentava all'inizio dei lavori. La vegetazione che aveva invaso la vasca è stata rimossa, i sedimenti sono stati movimentati e sono adesso escavatori, trattore e camion a caratterizzare il cantiere. L'intervento, per un importo di circa 1 milione di euro, riguarda lo svuotamento della vasca di sedimentazione in località Ponte Cappuccini e la riprofilatura delle sezioni dell'alveo. È stato reso possibile grazie al finanziamento della Regione Campania attraverso SMA Campania. Fondamentale si è anche rivelato il supporto del Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale della Campania, Corrado.

Don Michele Casale, parroco di Atena Lucana, ha voluto spiegare cosa sta accadendo nella sua comunità religiosa e i motivi della diffida al sindaco Luigi Bertucci per liberare una chiesa da una mostra artistica. La rappresentazione di una guerra ideologica tra parroco e sindaco, ha detto Don Michele, è del tutto priva di fondamento. L'azione della parrocchia non è nata da un recondito intento politico, bensì dal doveroso esercizio di custodia della legalità e della sacralità degli ambienti liturgici a fronte di una prolungata e oggettiva inadempienza altrui, ha spiegato il parroco. Questa è la sua verità e questa è la sua ricostruzione. L'allestimento iniziale nella cappella di San Nicola, inaugurato il 20 giugno, è stato accolto dalla parrocchia con fiducia, sebbene fosse fin dal principio privo della necessaria autorizzazione scritta dell'ufficio liturgico diocesano che gli organizzatori, secondo quanto raccontato da Don Michele, si erano impegnati a regolarizzare senza mai farlo. La scadenza del progetto era fissata al 31 luglio, la successiva permanenza dei materiali è stata impropriamente, questo ancora ritiene Don Michele, giustificata con accordi verbali con il vice sindaco, figura istituzionale che però non ha alcuna potestà di giurisdizione sui beni della chiesa. La porta della canonica è sempre rimasta aperta. Prima di giungere alla diffida formale, la parrocchia, ha inoltre aggiunto Don Michele, ha promosso molteplici solleciti e convocato diversi tavoli tecnici, ben 3, per regolarizzare la situazione burocratica e assicurativa. Tali convocazioni sono purtroppo andate deserte. Da qui quindi la diffida da parte di Don Michele a togliere la mostra.

In seguito alle sollecitazioni inviate dal comune di San Domenna, dal sindaco Michele Di Geronimo e dal costante monitoraggio da parte della prefettura di Salerno, sono stati forniti importanti aggiornamenti in merito alla situazione dell'ufficio postale cittadino chiuso a causa dei danni riportati durante un evento criminoso lo scorso 16 di marzo. La filiale di Sala Consiline di Poste Italiane, con una nota ufficiale inviata al sindaco e al prefetto Francesco Esposito, ha confermato che l'ufficio è stato interessato da articolati interventi di ripristino e messa in sicurezza. Questi lavori si sono resi necessari per adempiere alle normative vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute sia dei lavoratori che dei cittadini. Secondo il cronoprogramma comunicato da Poste Italiane, la riapertura dell'ufficio postale di San Domenna è stimata per il 31 ottobre del 2026, salvo ovviamente imprevisti dei quali verrà data tempestiva comunicazione. Anche la prefettura di Salerno, tramite il capo di gabinetto, si è attivata per sensibilizzare la società sulle tempistiche dei lavori e per sollecitare una rapida risoluzione della problematica, assicurando la massima attenzione fino al ripristino del servizio.

Nell'ambito delle giornate europee del patrimonio e dell'apertura straordinaria serale del Museo Certosino, questa sera, sabato 26 settembre, alle 20, nella sala del refettorio della Certosa di San Lorenzo di Padula, sarà presentato il progetto L'Atlante dei Legami, rigenerare le comunità patrimoniali nella Certosa di San Lorenzo, attraverso la fotografia, con una selezione dei materiali fotografici raccolti nel corso delle attività. Finanziato nell'ambito del bando Il Museo Rigenera, della Direzione Generale Creatività Contemporanea, il progetto nasce con l'obiettivo di mettere in relazione la storia della Certosa con le memorie familiari e collettive del territorio, utilizzando la fotografia come strumento di partecipazione e di costruzione di una memoria condivisa. Un percorso che intende rafforzare il ruolo della Certosa come patrimonio vivo, capace di generare relazioni e coinvolgere le comunità nella conoscenza e nella cura del proprio patrimonio culturale. Nel corso della serata sarà inoltre attivo un punto di raccolta per i materiali fotografici all'interno della Certosa. I cittadini potranno contribuire al progetto mettendo a disposizione fotografie e documenti della propria storia familiare e del territorio. I materiali saranno presi in consegna per il tempo necessario alla digitalizzazione e successivamente restituiti ai proprietari. Alla presentazione saranno presenti i rappresentanti delle realtà che collaborano

Al progetto. Laboratorio Archivio di Storia dell'Arte Filiberto Menna dell'Università degli Studi di Salerno, DISPA, il Didrammo SP, MUDIF, FDG Padula, Proloco Buon Abitacolo, Proloco Casalbuono e Centro Studi e Ricerche Radici. L'appuntamento alla Certosa segna anche l'avvio di una nuova fase del progetto, dedicata alla tutela, digitalizzazione, archiviazione e valorizzazione della memoria fotografica del territorio. Dal 28 settembre al 2 ottobre, presso l'ex edificio della scuola secondaria di primo grado di Montesano sulla Marcellana, in via Regina Margherita, sede operativa del Didrammo EPS, si svolgerà un laboratorio gratuito rivolto ai residenti del territorio. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere al atlantedeilegami@didrammo.com.

Sembrava una serata stregata per lo Sporting Sala Consilina al Centro Sportivo Meridionale contro il Petrarca Padova. I salernitani hanno inseguito per quasi tutta la partita, pagando a caro prezzo due ripartenze degli avversari, ma il futsal ancora una volta ha dimostrato di poter cambiare volto a una partita in pochi secondi. Sotto di due reti, a poco più di un minuto e mezzo dalla serata, lo Sporting ha trovato la forza per una rimonta incredibile, ribaltando il risultato negli ultimi 96 secondi e conquistando una vittoria che sembrava ormai impossibile. L'avvio è tutto in marca salese, però dopo riesce, grazie a due ripartenze, il Padova ad andare in vantaggio sul 2-0. A 96 secondi dalla fine cambia tutto. Il primo gol, quello che riapre la partita, è di Brunelli. Passano appena 27 secondi e arriva il pareggio. Il 2-2 è firmato da Bueno. Quando l'X sembrava il segno di questa bellissima partita, arriva il 3-2 con De Mestre che opera il sorpasso e fa impazzire il folto pubblico presente a San Rufo. Sala Consilina è prima con 9 punti, 3 vittorie in 3 gare.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Nel corso delle ultime 24 ore la nostra regione è stata interessata da una circolazione depressionaria, come possiamo apprezzare sulla mappa, una depressione proveniente dal nord-est Europa diretta verso l'Egeo, in quota aria relativamente fredda, contrastando con le acque superficiali del nostro mare, che sono molto calde in questo periodo, ha determinato marcata condizione di instabilità con rovesci a prevalente carattere di temporale che hanno interessato gran parte della nostra regione, in modo particolare il Salernitano, dove abbiamo avuto accumuli superiori anche a 40 mm di pioggia in qualche ora. Precisamente nella prima parte della giornata, tra la notte e le prime ore del mattino. Ora l'alta pressione, il promontorio subtropicale, tenderà ad estendersi verso Levante, allontanando la circolazione depressionaria, ma il dislivello barico tra queste due figure bariche determinerà sostenute correnti da nord-est sulla nostra regione per la giornata di sabato. Vediamo in dettaglio il tempo previsto per questo fine settimana, partendo proprio da sabato 26 settembre. Sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, con ventilazione da est o da nord-est di moderata intensità, le temperature in diminuzione nei valori minimi senza particolari variazioni per quanto riguarda le massime, il mare poco mosso sotto costa e mosso a largo. Per la giornata di domenica 27, cielo sereno su tutta la nostra regione, con temperature massime in lieve aumento, ancora basse le temperature minime della notte. La ventilazione tenderà ad attenuarsi, il vento da nord-est, e si disporrà a regime di brezza lungo la costa, con mare quasi calmo o poco mosso. Infine, la tendenza successiva per l'inizio della prossima settimana

il promontorio subtropicale invaderà la nostra penisola, in modo particolare il centro-nord, estendendosi fino all'est-nord-est dell'Europa. La depressione si allontanerà ulteriormente verso Levante e dunque avremo condizioni di stabilità e questa situazione durerà per molti giorni, probabilmente fin quasi alla fine della prossima settimana, determinando quindi una fase di tempo stabile, soleggiato, temperature lievemente al di sopra della media del periodo, quindi si ritornerà ad un'estate settembrina. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Da Vida e Darista Megastore, l'eleganza è di casa. Entra in un universo di stile e raffinatezza, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi di abbigliamento delle migliori firme, come Lacoste, Borsalino, Valle Verde, Bramante e tante altre. Un guardaroba esclusivo per un outfit comodo e alla moda. Vieni a scoprire la nostra nuova collezione autunno-inverno a Polla, in via Vigna La Corte. Vida e Darista, lieti di vestirvi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia e peluso.it.
11: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

I carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità di Salerno tracciano un bilancio dei controlli effettuati durante la stagione estiva nel territorio salernitano. Le verifiche hanno interessato le province di Salerno, Avellino e Benevento, con particolare attenzione alle località costiere e alle principali mete turistiche, senza trascurare l'entroterra. Nel complesso sono state effettuate 181 ispezioni e 112 casi hanno permesso di riscontrare irregolarità pari al 61% delle attività controllate. Gli accertamenti hanno portato alla sospensione immediata di 27 attività tra stabilimenti balneari, agriturismi, ristoranti, gelaterie, pub e supermercati. I provvedimenti sono stati adottati in presenza di condizioni igienico-sanitarie ritenute critiche, tra cui infestazione di insetti, sporco accumulato, muffa, distacchi di intonaco, carenza nella manutenzione e utilizzo di locali privi delle necessarie autorizzazioni. Il valore complessivo delle attività sottoposte a sospensione è stato stimato in circa 3 milioni e mezzo di euro. Sul fronte della sicurezza alimentare, i militari hanno sottratto, quindi sequestrato al consumo, circa 8 quintali e mezzo di prodotti, tra preparati a base di carne, prodotti ittici e molluschi, alimenti lattiero-caseari, ma anche dolci e prodotti da forno. I sequestri e i blocchi sanitari sono stati disposti soprattutto per l'assenza della documentazione necessaria a garantire la tracciabilità degli alimenti, per il rischio di contaminazione o per violazioni delle corrette modalità di conservazione, e complessivamente sono state elevate sanzioni per circa 120.000 euro. Nei casi di irregolarità meno gravi, i NAS hanno impartito decine di prescrizioni e diffide, imponendo ai titolari degli esercizi di intervenire tempestivamente per eliminare le criticità strutturali ed igieniche riscontrate.

È giallo a Laurino per la morte di una donna di 43 anni precipitata da un'altezza di oltre 10 metri. Una tragedia che ha scosso profondamente la comunità locale, dove la donna era conosciuta anche come madre di due figli. A far scattare l'allarme sono stati alcuni vicini che hanno sentito un forte tonfo provenire dall'area della caduta. La donna si trovava in casa insieme al marito che stava dormendo, mentre i figli erano fuori. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri e i soccorritori. Immediato l'arrivo a Laurino anche dei militari della scientifica. I carabinieri hanno effettuato tutti i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e stabilire cosa sia successo nelle ore precedenti alla tragedia. La salma è stata posta sotto sequestro e trasferita presso l'obitorio dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli ulteriori accertamenti. Gli investigatori stanno valutando ogni possibile ricostruzione. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. Tra le possibilità prese in considerazione anche quella secondo cui la donna appassionata di animali possa essersi avvicinata al punto della caduta nel tentativo di recuperare un gatto, finendo accidentalmente nel vuoto. Si tratta però soltanto di un'ipotesi e non ci sono al momento elementi che consentano di confermarla.

0: Padula rinnova il suo impegno per la legalità con la 23ª edizione del Premio Internazionale Gio Petrosino, un riconoscimento che celebra l'impegno di chi ogni giorno è in prima linea nel contrasto alla criminalità organizzata. Magistrati, forze dell'ordine, giornalisti e testimoni di giustizia si ritrovano nel nome di Gio Petrosino per custodirne la memoria e trasformarla in un messaggio rivolto soprattutto alle nuove generazioni.
1: Ormai assolutamente chiaro e evidente, è un elemento centrale fondamentalmente in molti contesti, diciamo, territoriali, non soltanto nei territori di origine, dove le organizzazioni mafiose si sono in qualche modo ormai cristallizzate da decenni se non da secoli, ma in contesti territoriali diversi, dove ovviamente il fenomeno dell'infiltrazione mafiosa, ormai della presenza costante da parte di tutte le organizzazioni mafiose, è diventata, diciamo, in qualche modo ormai da alcuni decenni anche in questo caso una costante. Quindi da questo punto di vista il contributo di tutti, e non soltanto nei territori di origine ma nei territori in qualche modo dove queste organizzazioni si sono sviluppate per alimentare una serie di interessi economici tipici di queste organizzazioni, che non sono solo le storiche attività estorsive ma attività in qualche modo legate all'attività economica in senso lato, la commissione di molteplicità di reati finanziari attraverso l'utilizzo del metodo mafioso è fondamentale in qualche modo proseguire questa lotta continua, cioè in qualche modo in questa direzione.
2: Per me è un riconoscimento molto significativo, oltre al fatto che ovviamente a riguardo alla figura di Gio Petrosino è una figura rilevantissima, ma per me in particolare è molto importante perché la mia famiglia è originaria di Teggiano, quindi io ho un legame molto forte con quest'area geografica e quindi anche con Petrosino, nonostante ovviamente la lontananza, diciamo, di età. Il messaggio che credo passi proprio per la manifestazione è proprio il messaggio che la cultura della legalità è una cultura che paga sempre, e paga sempre. Lui è stato un pioniere, perché naturalmente parliamo di una figura molto risalente nel tempo rispetto all'attualità, che sembra così diversa, ma in realtà è sempre tutto uguale, come dire. L'impegno è sempre lo stesso e paga sempre allo stesso modo.

A distanza di 4 mesi dall'avvio dell'intervento, il consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro è tornato in località Ponte Cappuccini a Sassano per verificare lo stato di avanzamento di un'opera considerata strategica per la messa in sicurezza idraulica del fiume Calore Tanagro. Le immagini parlano da sole, l'area ha cambiato completamente volto rispetto all'avvio del cantiere e adesso i lavori possono entrare in una nuova e importante fase. Dopo le azioni preliminari e la movimentazione del materiale che si è accumulato nel corso di circa 20 anni, sono iniziate le attività per trasportare fuori dalla vasca circa 10.000 metri cubi di sedimenti, mentre è già partita anche la riprofilatura degli argini. Il nuovo sopralluogo restituisce una situazione profondamente diversa da quella che si presentava all'inizio dei lavori. La vegetazione che aveva invaso la vasca è stata rimossa, i sedimenti sono stati movimentati e sono adesso escavatori, trattore e camion a caratterizzare il cantiere. L'intervento, per un importo di circa 1 milione di euro, riguarda lo svuotamento della vasca di sedimentazione in località Ponte Cappuccini e la riprofilatura delle sezioni dell'alveo. È stato reso possibile grazie al finanziamento della Regione Campania attraverso SMA Campania. Fondamentale si è anche rivelato il supporto del Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale della Campania, Corrado Matera. Particolarmente soddisfatto il Presidente del Consorzio di Bonifica, Beniamino Curcio, che ha seguito personalmente il nuovo sopralluogo proprio in compagnia di Matera.

Don Michele Casale, parroco di Atena Lucana, ha voluto spiegare cosa sta accadendo nella sua comunità religiosa e i motivi della diffida al sindaco Luigi Bertucci per liberare una chiesa da una mostra artistica. La rappresentazione di una guerra ideologica tra parroco e sindaco, ha detto Don Michele, è del tutto priva di fondamento. L'azione della parrocchia non è nata da un recondito intento politico, bensì dal doveroso esercizio di custodia della legalità e della sacralità degli ambienti liturgici a fronte di una prolungata e oggettiva inadempienza altrui, ha spiegato il parroco. Questa è la sua verità e questa è la sua ricostruzione. L'allestimento iniziale nella cappella di San Nicola, inaugurato il 20 giugno, è stato accolto dalla parrocchia con fiducia, sebbene fosse fin dal principio privo della necessaria autorizzazione scritta dell'ufficio liturgico diocesano che gli organizzatori, secondo quanto raccontato da Don Michele, si erano impegnati a regolarizzare senza mai farlo. La scadenza del progetto era fissata al 31 luglio, la successiva permanenza dei materiali è stata impropriamente, questo ancora ritiene Don Michele, giustificata con accordi verbali con il vice sindaco, figura istituzionale che però non ha alcuna potestà di giurisdizione sui beni della chiesa. La porta della canonica è sempre rimasta aperta. Prima di giungere alla diffida formale, la parrocchia, ha inoltre aggiunto Don Michele, ha promosso molteplici solleciti e convocato diversi tavoli tecnici, ben 3, per regolarizzare la situazione burocratica e assicurativa. Tali convocazioni sono purtroppo andate deserte. Da qui quindi la diffida da parte di Don Michele a togliere la mostra.

In seguito alle sollecitazioni inviate dal comune di San Domenna, dal sindaco Michele Di Geronimo e dal costante monitoraggio da parte della prefettura di Salerno, sono stati forniti importanti aggiornamenti in merito alla situazione dell'ufficio postale cittadino chiuso a causa dei danni riportati durante un evento criminoso lo scorso 16 di marzo. La filiale di Sala Consiline di Poste Italiane, con una nota ufficiale inviata al sindaco e al prefetto Francesco Esposito, ha confermato che l'ufficio è stato interessato da articolati interventi di ripristino e messa in sicurezza. Questi lavori si sono resi necessari per adempiere alle normative vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute sia dei lavoratori che dei cittadini. Secondo il cronoprogramma comunicato da Poste Italiane, la riapertura dell'ufficio postale di San Domenna è stimata per il 31 ottobre del 2026, salvo ovviamente imprevisti dei quali verrà data tempestiva comunicazione. Anche la prefettura di Salerno, tramite il capo di gabinetto, si è attivata per sensibilizzare la società sulle tempistiche dei lavori e per sollecitare una rapida risoluzione della problematica, assicurando la massima attenzione fino al ripristino del servizio.

Nell'ambito delle giornate europee del patrimonio e dell'apertura straordinaria serale del Museo Certosino, questa sera, sabato 26 settembre, alle 20, nella sala del refettorio della Certosa di San Lorenzo di Padula, sarà presentato il progetto L'Atlante dei Legami, rigenerare le comunità patrimoniali nella Certosa di San Lorenzo, attraverso la fotografia, con una selezione dei materiali fotografici raccolti nel corso delle attività. Finanziato nell'ambito del bando Il Museo Rigenera, della Direzione Generale Creatività Contemporanea, il progetto nasce con l'obiettivo di mettere in relazione la storia della Certosa con le memorie familiari e collettive del territorio, utilizzando la fotografia come strumento di partecipazione e di costruzione di una memoria condivisa. Un percorso che intende rafforzare il ruolo della Certosa come patrimonio vivo, capace di generare relazioni e coinvolgere le comunità nella conoscenza e nella cura del proprio patrimonio culturale. Nel corso della serata sarà inoltre attivo un punto di raccolta per i materiali fotografici all'interno della Certosa. I cittadini potranno contribuire al progetto mettendo a disposizione fotografie e documenti della propria storia familiare e del territorio. I materiali saranno presi in consegna per il tempo necessario alla digitalizzazione e successivamente restituiti ai proprietari. Alla presentazione saranno presenti i rappresentanti delle realtà che collaborano al progetto: Laboratorio Archivio di Storia dell'Arte Filiberto Menna dell'Università degli Studi di Salerno, DISPA, il Didrammo ASP, MUDIF,

PDG Padula, Proloco Buon Abitacolo, Proloco Casalbuono e Centro Studi e Ricerche Radici. L'appuntamento alla Certosa segna anche l'avvio di una nuova fase del progetto, dedicata alla tutela, digitalizzazione, archiviazione e valorizzazione della memoria fotografica del territorio. Dal 28 settembre al 2 ottobre, presso l'ex edificio della scuola secondaria di primo grado di Montesano sulla Marcellana, in via Regina Margherita, sede operativa del Didramo EPS, si svolgerà un laboratorio gratuito rivolto ai residenti del territorio. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere al atlantedeilegami@didramo.com.

Sembrava una serata stregata per lo Sporting Sala Consilina al Centro Sportivo Meridionale contro il Petrarca Padova. I salernitani hanno inseguito per quasi tutta la partita, pagando a caro prezzo due ripartenze degli avversari, ma il futsal ancora una volta ha dimostrato di poter cambiare volto a una partita in pochi secondi, sotto di due reti. A poco più di un minuto e mezzo dalla serata, lo Sporting ha trovato la forza per una rimonta incredibile, ribaltando il risultato negli ultimi 96 secondi e conquistando una vittoria che sembrava ormai impossibile. L'avvio è tutto in marca salese, però dopo riesce, grazie a due ripartenze, il Padova ad andare in vantaggio sul 2-0. A 96 secondi dalla fine cambia tutto. Il primo gol, quello che riapre la partita, è di Brunelli. Passano appena 27 secondi e arriva il pareggio. Il 2-2 è firmato da Bueno. Quando l'X sembrava il segno di questa bellissima partita, arriva il 3-2 con De Mestre che opera il sorpasso e fa impazzire il folto pubblico presente a San Rufo. Sala Consilina è prima con 9 punti, 3 vittorie in 3 gare.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Nel corso delle ultime 24 ore la nostra regione è stata interessata da una circolazione depressionaria, come possiamo apprezzare sulla mappa, una depressione proveniente dal nord-est Europa diretta verso l'Egeo, in quota aria relativamente fredda, contrastando con le acque superficiali del nostro mare, che sono molto calde in questo periodo, ha determinato marcata condizione di instabilità con rovesci a prevalente carattere di temporale che hanno interessato gran parte della nostra regione, in modo particolare il Salernitano, dove abbiamo avuto accumuli superiori anche a 40 mm di pioggia in qualche ora. Precisamente nella prima parte della giornata, tra la notte e le prime ore del mattino. Ora l'alta pressione, il promontorio subtropicale, tenderà ad estendersi verso Levante, allontanando la circolazione depressionaria, ma il dislivello barico tra queste due figure bariche determinerà sostenute correnti da nord-est sulla nostra regione per la giornata di sabato. Vediamo in dettaglio il tempo previsto per questo fine settimana, partendo proprio da sabato 26 settembre. Sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, con ventilazione da est o da nord-est di moderata intensità, le temperature in diminuzione nei valori minimi senza particolari variazioni per quanto riguarda le massime, il mare poco mosso sotto costa e mosso a largo. Per la giornata di domenica 27, cielo sereno su tutta la nostra regione, con temperature massime in lieve aumento, ancora basse le temperature minime della notte. La ventilazione tenderà ad attenuarsi, il vento da nord-est, e si disporrà a regime di brezza lungo la costa, con mare quasi calmo o poco mosso. Infine, la tendenza successiva per l'inizio della prossima settimana, il promontorio subtropicale invaderà la nostra penisola, in modo particolare il centro-nord, estendendosi fino all'est-nord-est dell'Europa. La depressione si

allontanerà ulteriormente verso Levante e dunque avremo condizioni di stabilità e questa situazione durerà per molti giorni, probabilmente fin quasi alla fine della prossima settimana, determinando quindi una fase di tempo stabile, soleggiato, temperature lievemente al di sopra della media del periodo, quindi si ritornerà ad un'estate settembrina. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Boxing Q realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Boxing Co, via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo commensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedia a 35 euro. Mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo.

0: Via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, Centro Analisi Cliniche, e affidati ai migliori specialisti.

disinfezione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

I carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità di Salerno tracciano un bilancio dei controlli effettuati durante la stagione estiva nel territorio salernitano. Le verifiche hanno interessato le province di Salerno, Avellino e Benevento, con particolare attenzione alle località costiere e alle principali mete turistiche, senza trascurare l'entroterra. Nel complesso sono state effettuate 181 ispezioni e 112 casi hanno permesso di riscontrare irregolarità pari al 61% delle attività controllate. Gli accertamenti hanno portato alla sospensione immediata di 27 attività tra stabilimenti balneari, agriturismi, ristoranti, gelaterie, pub e supermercati. I provvedimenti sono stati adottati in presenza di condizioni igienico-sanitarie ritenute critiche, tra cui infestazione di insetti, sporco accumulato, muffa, distacchi di intonaco, carenza nella manutenzione e utilizzo di locali privi delle necessarie autorizzazioni. Il valore complessivo delle attività sottoposte a sospensione è stato stimato in circa 3 milioni e mezzo di euro. Sul fronte della sicurezza alimentare, i militari hanno sottratto, quindi sequestrato al consumo, circa 8 quintali e mezzo di prodotti, tra preparati a base di carne, prodotti ittici e molluschi, alimenti lattiero-caseari, ma anche dolci e prodotti da forno. I sequestri e i blocchi sanitari sono stati disposti soprattutto per l'assenza della documentazione necessaria a garantire la tracciabilità degli alimenti, per il rischio di contaminazione o per violazioni delle corrette modalità di conservazione, e complessivamente sono state elevate sanzioni per circa 120.000 euro. Nei casi di irregolarità meno gravi, i NAS hanno impartito decine di prescrizioni e diffide, imponendo ai titolari degli esercizi di intervenire tempestivamente per eliminare le criticità strutturali ed igieniche riscontrate.

È giallo a Laurino per la morte di una donna di 43 anni precipitata da un'altezza di oltre 10 metri. Una tragedia che ha scosso profondamente la comunità locale, dove la donna era conosciuta anche come madre di due figli. A far scattare l'allarme sono stati alcuni vicini che hanno sentito un forte tonfo provenire dall'area della caduta. La donna si trovava in casa insieme al marito che stava dormendo, mentre i figli erano fuori. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri e i soccorritori. Immediato l'arrivo a Laurino anche dei militari della scientifica. I carabinieri hanno effettuato tutti i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e stabilire cosa sia successo nelle ore precedenti alla tragedia. La salma è stata posta sotto sequestro e trasferita presso l'obitorio dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli ulteriori accertamenti. Gli investigatori stanno valutando ogni possibile ricostruzione. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. Tra le possibilità prese in considerazione anche quella secondo cui la donna appassionata di animali possa essersi avvicinata al punto della caduta nel tentativo di recuperare un gatto, finendo accidentalmente nel vuoto. Si tratta però soltanto di un'ipotesi e non ci sono al momento elementi che consentano di confermarla.

0: si ritrovano nel nome di Gio Petrosino per custodirne la memoria e trasformarla in un messaggio rivolto soprattutto alle nuove generazioni.
1: Ormai è assolutamente chiaro e evidente, è un elemento centrale fondamentalmente in molti contesti, diciamo, territoriali, non soltanto nei territori di origine, dove le organizzazioni mafiose sono in qualche modo ormai stabilizzate da decenni, se non da secoli, ma in contesti territoriali diversi, dove ovviamente il fenomeno delle infiltrazioni mafiose, ormai della presenza costante da parte di tutte le organizzazioni mafiose, è diventato, diciamo, in qualche modo ormai da alcuni decenni, anche in questo caso, una costante assolutamente. Quindi, da questo punto di vista, il contributo di tutti, non soltanto nei territori di origine, ma nei territori in qualche modo dove queste organizzazioni si sono sviluppate per alimentare una serie di interessi economici tipici di queste organizzazioni, che non sono solo le storiche attività estorsive, ma attività in qualche modo legate all'attività economica in senso lato. La commissione di molteplicità di reati finanziari attraverso l'utilizzo del metodo mafioso è fondamentale in qualche modo proseguire questa lotta continua, cioè in qualche modo in questa direzione.
2: Per me è un riconoscimento molto significativo, oltre al fatto che ovviamente a riguardo alla figura di Gio Petrosino, che è una figura rilevantissima, ma per me in particolare è molto importante perché la mia famiglia è originaria di Teggiano, quindi io ho un legame molto forte con quest'area geografica e quindi anche con Petrosino, nonostante ovviamente la lontananza, diciamo, di età. Il messaggio che credo passi proprio per la manifestazione è proprio il messaggio che la cultura della legalità è una cultura che paga sempre. Paga sempre, lui è stato un pioniere perché naturalmente parliamo di una figura molto risalente nel tempo rispetto all'attualità che sembra così diversa, ma in realtà è sempre tutto uguale, come dire, l'impegno è sempre lo stesso e paga sempre allo stesso modo.

Padula rinnova il suo impegno per la legalità con la 23ª edizione del Premio Internazionale Gio Petrosino, un riconoscimento che celebra l'impegno di chi ogni giorno è in prima linea nel contrasto alla criminalità organizzata. Magistrati, forze dell'ordine, giornalisti e testimoni di giustizia

A distanza di 4 mesi dall'avvio dell'intervento, il consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro è tornato in località Ponte Cappuccini a Sassano per verificare lo stato di avanzamento di un'opera considerata strategica per la messa in sicurezza idraulica del fiume Calore Tanagro. Le immagini parlano da sole, l'area ha cambiato completamente volto rispetto all'avvio del cantiere e adesso i lavori possono entrare in una nuova e importante fase. Dopo le azioni preliminari e la movimentazione del materiale che si è accumulato nel corso di circa 20 anni, sono iniziate le attività per trasportare fuori dalla vasca circa 10.000 metri cubi di sedimenti, mentre è già partita anche la riprofilatura degli argini. Il nuovo sopralluogo restituisce una situazione profondamente diversa da quella che si presentava all'inizio dei lavori. La vegetazione che aveva invaso la vasca è stata rimossa, i sedimenti sono stati movimentati e sono adesso escavatori, trattore e camion a caratterizzare il cantiere. L'intervento, per un importo di circa 1 milione di euro, riguarda lo svuotamento della vasca di sedimentazione in località Ponte Cappuccini e la riprofilatura delle sezioni dell'alveo. È stato reso possibile grazie al finanziamento della Regione Campania attraverso SMA Campania. Fondamentale si è anche rivelato il supporto del Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale della Campania, Corrado Matera. Particolarmente soddisfatto il Presidente del Consorzio di Bonifica Beniamino Curcio, che ha seguito personalmente il nuovo sopralluogo proprio in compagnia di Matera.

Don Michele Casale, parroco di Atena Lucana, ha voluto spiegare cosa sta accadendo nella sua comunità religiosa e i motivi della diffida al sindaco Luigi Bertucci per liberare una chiesa da una mostra artistica. La rappresentazione di una guerra ideologica tra parroco e sindaco, ha detto Don Michele, è del tutto priva di fondamento. L'azione della parrocchia non è nata da un recondito intento politico, bensì dal doveroso esercizio di custodia della legalità e della sacralità degli ambienti liturgici a fronte di una prolungata e oggettiva inadempienza altrui, ha spiegato il parroco. Questa è la sua verità e questa è la sua ricostruzione. L'allestimento iniziale nella cappella di San Nicola, inaugurato il 20 giugno, è stato accolto dalla parrocchia con fiducia, sebbene fosse fin dal principio privo della necessaria autorizzazione scritta dell'ufficio liturgico diocesano che gli organizzatori, secondo quanto raccontato da Don Michele, si erano impegnati a regolarizzare senza mai farlo. La scadenza del progetto era fissata al 31 luglio, la successiva permanenza dei materiali è stata impropriamente, questo ancora ritiene Don Michele, giustificata con accordi verbali con il vice sindaco, figura istituzionale che però non ha alcuna potestà di giurisdizione sui beni della chiesa. La porta della canonica è sempre rimasta aperta. Prima di giungere alla diffida formale, la parrocchia, ha inoltre aggiunto Don Michele, ha promosso molteplici solleciti e convocato diversi tavoli tecnici, ben 3, per regolarizzare la situazione burocratica e assicurativa. Tali convocazioni sono purtroppo andate deserte. Da qui quindi la diffida da parte di Don Michele a togliere la mostra.

In seguito alle sollecitazioni inviate dal comune di San Domenna, dal sindaco Michele Di Geronimo e dal costante monitoraggio da parte della prefettura di Salerno, sono stati forniti importanti aggiornamenti in merito alla situazione dell'ufficio postale cittadino chiuso a causa dei danni riportati durante un evento criminoso lo scorso 16 di marzo. La filiale di Sala Consiline di Poste Italiane, con una nota ufficiale inviata al sindaco e al prefetto Francesco Esposito, ha confermato che l'ufficio è stato interessato da articolati interventi di ripristino e messa in sicurezza. Questi lavori si sono resi necessari per adempiere alle normative vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute sia dei lavoratori che dei cittadini. Secondo il cronoprogramma comunicato da Poste Italiane, la riapertura dell'ufficio postale di San Domenna è stimata per il 31 ottobre del 2026, salvo ovviamente imprevisti dei quali verrà data tempestiva comunicazione. Anche la prefettura di Salerno, tramite il capo di gabinetto, si è attivata per sensibilizzare la società sulle tempistiche dei lavori e per sollecitare una rapida risoluzione della problematica, assicurando la massima attenzione fino al ripristino del servizio.

Nell'ambito delle giornate europee del patrimonio e dell'apertura straordinaria serale del Museo Certosino, questa sera, sabato 26 settembre, alle 20, nella sala del refettorio della Certosa di San Lorenzo di Padula, sarà presentato il progetto L'Atlante dei Legami, rigenerare le comunità patrimoniali nella Certosa di San Lorenzo, attraverso la fotografia, con una selezione dei materiali fotografici raccolti nel corso delle attività. Finanziato nell'ambito del bando Il Museo Rigenera, della Direzione Generale Creatività Contemporanea, il progetto nasce con l'obiettivo di mettere in relazione la storia della Certosa con le memorie familiari e collettive del territorio, utilizzando la fotografia come strumento di partecipazione e di costruzione di una memoria condivisa. Un percorso che intende rafforzare il ruolo della Certosa come patrimonio vivo, capace di generare relazioni e coinvolgere le comunità nella conoscenza e nella cura del proprio patrimonio culturale. Nel corso della serata sarà inoltre attivo un punto di raccolta per i materiali fotografici all'interno della Certosa. I cittadini potranno contribuire al progetto mettendo a disposizione fotografie e documenti della propria storia familiare e del territorio. I materiali saranno presi in consegna per il tempo necessario alla digitalizzazione e successivamente restituiti ai proprietari. Alla presentazione saranno presenti i rappresentanti delle realtà che collaborano al progetto: Laboratorio Archivio di Storia dell'Arte Filiberto Menna dell'Università degli Studi di Salerno, DISPA, il Didrammo ASP, MUDIF, FDG Padula, Proloco Buon Abitacolo, Proloco Casalbuono e Centro Studi e Ricerche Radici. L'appuntamento alla Certosa segna anche l'avvio di una nuova fase del progetto, dedicata alla tutela, digitalizzazione, archiviazione e valorizzazione della memoria fotografica del territorio. Dal 28 settembre al 2 ottobre, presso l'ex edificio della scuola secondaria di primo grado di Montesano sulla Marcellana, in via Regina Margherita, sede operativa del Didrammo EPS, si svolgerà un laboratorio gratuito rivolto ai residenti del territorio. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere al atlantedeilegami@didrammo.com.

Sembrava una serata stregata per lo Sporting Sala Consilina al Centro Sportivo Meridionale contro il Petrarca Padova. I salernitani hanno inseguito per quasi tutta la partita, pagando

Ronaldo. Caro prezzo, due ripartenze degli avversari, ma il futsal ancora una volta ha dimostrato di poter cambiare volto a una partita in pochi secondi. Sotto di due reti, a poco più di un minuto e mezzo dalla serata, lo Sporting ha trovato la forza per una rimonta incredibile, ribaltando il risultato negli ultimi 96 secondi e conquistando una vittoria che sembrava ormai impossibile. L'avvio è tutto in marca salese, però dopo riesce, grazie a due ripartenze, il Padova ad andare in vantaggio sul 2-0. A 96 secondi dalla fine cambia tutto. Il primo gol, quello che riapre la partita, è di Brunelli. Passano appena 27 secondi e arriva il pareggio. Il 2-2 è firmato da Bueno. Quando l'X sembrava il segno di questa bellissima partita, arriva il 3-2 con De Mestre che opera il sorpasso e fa impazzire il folto pubblico presente a San Rufo. Sala Conselina è prima con 9 punti, 3 vittorie in 3 gare.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Nel corso delle ultime 24 ore la nostra regione è stata interessata da una circolazione depressionaria, come possiamo apprezzare sulla mappa, una depressione proveniente dal nord-est Europa diretta verso l'Egeo, in quota aria relativamente fredda, contrastando con le acque superficiali del nostro mare, che sono molto calde in questo periodo, ha determinato marcata condizione di instabilità con rovesci a prevalente carattere di temporale che hanno interessato gran parte della nostra regione, in modo particolare il Salernitano, dove abbiamo avuto accumuli superiori anche a 40 mm di pioggia in qualche ora. Precisamente nella prima parte della giornata, tra la notte e le prime ore del mattino. Ora l'alta pressione, il promontorio subtropicale, tenderà ad estendersi verso Levante, allontanando la circolazione depressionaria, ma il dislivello barico tra queste due figure bariche determinerà sostenute correnti da nord-est sulla nostra regione per la giornata di sabato. Vediamo in dettaglio il tempo previsto per questo fine settimana, partendo proprio da sabato 26 settembre. Sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, con ventilazione da est o da nord-est di moderata intensità, le temperature in diminuzione nei valori minimi senza particolari variazioni per quanto riguarda le massime, il mare poco mosso sotto costa e mosso a largo. Per la giornata di domenica 27, cielo sereno su tutta la nostra regione, con temperature massime in lieve aumento, ancora basse le temperature minime della notte. La ventilazione tenderà ad attenuarsi, il vento da nord-est, e si disporrà a regime di brezza lungo la costa, con mare quasi calmo o poco mosso. Infine, la tendenza successiva per l'inizio della prossima settimana, il promontorio subtropicale invaderà la nostra penisola, in modo particolare il centro-nord, estendendosi fino all'est-nord-est dell'Europa. La depressione si allontanerà ulteriormente verso Levante e dunque avremo condizioni di stabilità, e questa situazione durerà per molti giorni, probabilmente fin quasi alla fine della prossima settimana, determinando quindi una fase di tempo stabile, soleggiato, temperature lievemente al di sopra della media del periodo, quindi si ritornerà ad un'estate settembrina. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.

0: Mani esperte. Taglianti da 200 euro. Pneumatici con garanzia casco 24 mesi. Batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
6: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

I carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità di Salerno tracciano un bilancio dei controlli effettuati durante la stagione estiva nel territorio salernitano. Le verifiche hanno interessato le province di Salerno, Avellino e Benevento, con particolare attenzione alle località costiere e alle principali mete turistiche, senza trascurare l'entroterra. Nel complesso sono state effettuate 181 ispezioni e 112 casi hanno permesso di riscontrare irregolarità pari al 61% delle attività controllate. Gli accertamenti hanno portato alla sospensione immediata di 27 attività tra stabilimenti balneari, agriturismi, ristoranti, gelaterie, pub e supermercati. I provvedimenti sono stati adottati in presenza di condizioni igienico-sanitarie ritenute critiche, tra cui infestazione di insetti, sporco accumulato, muffa, distacchi di intonaco, carenza nella manutenzione e utilizzo di locali privi delle necessarie autorizzazioni. Il valore complessivo delle attività sottoposte a sospensione è stato stimato in circa 3 milioni e mezzo di euro. Sul fronte della sicurezza alimentare, i militari hanno sottratto, quindi sequestrato al consumo, circa 8 quintali e mezzo di prodotti, tra preparati a base di carne, prodotti ittici e molluschi, alimenti lattiero-caseari, ma anche dolci e prodotti da forno. I sequestri e i blocchi sanitari sono stati disposti soprattutto per l'assenza della documentazione necessaria a garantire la tracciabilità degli alimenti, per il rischio di contaminazione o per violazioni delle corrette modalità di conservazione, e complessivamente sono state elevate sanzioni per circa 120.000 euro. Nei casi di irregolarità meno gravi, i NAS hanno impartito decine di prescrizioni e diffide, imponendo ai titolari degli esercizi di intervenire tempestivamente per eliminare le criticità strutturali ed igieniche riscontrate.

È giallo a Laurino per la morte di una donna di 43 anni precipitata da un'altezza di oltre 10 metri. Una tragedia che ha scosso profondamente la comunità locale, dove la donna era conosciuta anche come madre di due figli. A far scattare l'allarme sono stati alcuni vicini che hanno sentito un forte tonfo provenire dall'area della caduta. La donna si trovava in casa insieme al marito che stava dormendo, mentre i figli erano fuori. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri e i soccorritori. Immediato l'arrivo a Laurino anche dei militari della scientifica. I carabinieri hanno effettuato tutti i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e stabilire cosa sia successo nelle ore precedenti alla tragedia. La salma è stata posta sotto sequestro e trasferita presso l'obitorio dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti. Gli investigatori stanno valutando ogni possibile ricostruzione. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. Tra le possibilità prese in considerazione anche quella secondo cui la donna appassionata di animali possa essersi avvicinata al punto della caduta nel tentativo di recuperare un gatto, finendo accidentalmente nel vuoto. Si tratta però soltanto di un'ipotesi e non ci sono al momento elementi che consentano di confermarla.

0: Padula rinnova il suo impegno per la legalità con la 23ª edizione del Premio Internazionale Gio Petrosino, un riconoscimento che celebra l'impegno di chi ogni giorno è in prima linea nel contrasto alla criminalità organizzata. Magistrati, forze dell'ordine, giornalisti e testimoni di giustizia si ritrovano nel nome di Gio Petrosino per custodirne la memoria e trasformarla in un messaggio rivolto soprattutto alle nuove generazioni.
1: Ormai è assolutamente chiaro, evidente, è un elemento centrale fondamentalmente in molti contesti, diciamo, territoriali, non soltanto nei territori di origine, dove le organizzazioni mafiose si sono in qualche modo ormai stabilizzate da decenni se non da secoli, ma in contesti territoriali diversi, dove ovviamente il fenomeno dell'infiltrazione mafiosa, ormai della presenza costante da parte di tutte le organizzazioni mafiose, è diventata, diciamo, in qualche modo ormai da alcuni decenni una costante assolutamente. Quindi da questo punto di vista il contributo di tutti è non soltanto nei territori di origine, ma nei territori in qualche modo dove queste organizzazioni si sono sviluppate per alimentare una serie di interessi economici tipici di queste organizzazioni, che non sono solo le storiche attività estorsive, ma attività in qualche modo legate all'attività economica in senso lato, la commissione di molteplicità di reati finanziari attraverso l'utilizzo del metodo mafioso, è fondamentale in qualche modo proseguire questa lotta continua, cioè in qualche modo in questa direzione.
2: Per me è un riconoscimento molto significativo, oltre al fatto che ovviamente a riguardo alla figura di Gio Petrosino è una figura rilevantissima, ma per me in particolare è molto importante perché la mia famiglia è originaria di Teggiano, quindi io ho un legame molto forte con questo.

con quest'area geografica e quindi anche con Pietrosino, nonostante ovviamente la lontananza, diciamo, di età. Il messaggio che credo passi proprio per la manifestazione è proprio il messaggio che la cultura della legalità è una cultura che paga sempre. E paga sempre, lui è stato un pioniere, perché naturalmente parliamo di una figura molto risalente nel tempo rispetto all'attualità, che sembra così diversa, ma in realtà è sempre tutto uguale, come dire. L'impegno è sempre lo stesso e paga sempre allo stesso modo.

A distanza di 4 mesi dall'avvio dell'intervento, il consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro è tornato in località Ponte Cappuccini a Sassano per verificare lo stato di avanzamento di un'opera considerata strategica per la messa in sicurezza idraulica del fiume Calore Tanagro. Le immagini parlano da sole, l'area ha cambiato completamente volto rispetto all'avvio del cantiere e adesso i lavori possono entrare in una nuova e importante fase. Dopo le azioni preliminari e la movimentazione del materiale che si è accumulato nel corso di circa 20 anni, sono iniziate le attività per trasportare fuori dalla vasca circa 10.000 metri cubi di sedimenti, mentre è già partita anche la riprofilatura degli argini. Il nuovo sopralluogo restituisce una situazione profondamente diversa da quella che si presentava all'inizio dei lavori. La vegetazione che aveva invaso la vasca è stata rimossa, i sedimenti sono stati movimentati e sono adesso escavatori, trattori e camion a caratterizzare il cantiere. L'intervento, per un importo di circa 1 milione di euro, riguarda lo svuotamento della vasca di sedimentazione nella località Ponte Cappuccini e la riprofilatura delle sezioni dell'alveo. È stato reso possibile grazie al finanziamento della Regione Campania attraverso SMA Campania. Fondamentale si è anche rivelato il supporto del Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale della Campania, Corrado Matera. Particolarmente soddisfatto il Presidente del Consorzio di Bonifica Beniamino Curcio, che ha seguito personalmente il nuovo sopralluogo proprio in compagnia di Matera.

Don Michele Casale, parroco di Adena Lucana, ha voluto spiegare cosa sta accadendo nella sua comunità religiosa e i motivi della diffida al sindaco Luigi Bertucci per liberare una chiesa da una mostra artistica. La rappresentazione di una guerra ideologica tra parroco e sindaco, ha detto Don Michele, è del tutto priva di fondamento. L'azione della parrocchia non è nata da un recondito intento politico, bensì dal doveroso esercizio di custodia della legalità e della sacralità degli ambienti liturgici a fronte di una prolungata e oggettiva inadempienza altrui, ha spiegato il parroco. Questa è la sua verità e questa è la sua ricostruzione. L'allestimento iniziale nella cappella di San Nicola, inaugurato il 20 giugno, è stato accolto dalla parrocchia con fiducia, sebbene fosse fin dal principio privo della necessaria autorizzazione scritta dell'ufficio liturgico diocesano che gli organizzatori, secondo quanto raccontato da Don Michele, si erano impegnati a regolarizzare senza mai farlo. La scadenza del progetto era fissata al 31 luglio, la successiva permanenza dei materiali è stata impropriamente, questo ancora ritiene Don Michele, giustificata con accordi verbali con il vice sindaco, figura istituzionale che però non ha alcuna potestà di giurisdizione sui beni della chiesa. La porta della canonica è sempre rimasta aperta. Prima di giungere alla diffida formale, la parrocchia, ha inoltre aggiunto Don Michele, ha promosso molteplici solleciti e convocato diversi tavoli tecnici, ben 3, per regolarizzare la situazione burocratica e assicurativa. Tali convocazioni sono purtroppo andate deserte. Da qui quindi la diffida da parte di Don Michele a togliere la mostra.

In seguito alle sollecitazioni inviate dal comune di San Domenna, dal sindaco Michele Di Geronimo e dal costante monitoraggio da parte della prefettura di Salerno, sono stati forniti importanti aggiornamenti in merito alla situazione dell'ufficio postale cittadino chiuso a causa dei danni riportati durante un evento criminoso lo scorso 16 di marzo. La filiale di Sala Consiline di Poste Italiane, con una nota ufficiale inviata al sindaco e al prefetto Francesco Esposito, ha confermato che l'ufficio è stato interessato da articolati interventi di ripristino e messa in sicurezza. Questi lavori si sono resi necessari

per adempiere alle normative vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute sia dei lavoratori che dei cittadini. Secondo il cronoprogramma comunicato da Poste Italiane, la riapertura dell'ufficio postale di San Domenna è stimata per il 31 ottobre del 2026, salvo ovviamente imprevisti dei quali verrà data tempestiva comunicazione. Anche la prefettura di Salerno, tramite il capo di gabinetto, si è attivata per sensibilizzare la società sulle tempistiche dei lavori e per sollecitare una rapida risoluzione della problematica, assicurando la massima attenzione fino al ripristino del servizio.

Nell'ambito delle giornate europee del patrimonio e dell'apertura straordinaria serale del Museo Certosino, questa sera, sabato 26 settembre, alle 20, nella sala del refettorio della Certosa di San Lorenzo di Padula, sarà presentato il progetto L'Atlante dei Legami, rigenerare le comunità patrimoniali nella Certosa di San Lorenzo, attraverso la fotografia, con una selezione dei materiali fotografici raccolti nel corso delle attività. Finanziato nell'ambito del bando Il Museo Rigenera, della Direzione Generale Creatività Contemporanea, il progetto nasce con l'obiettivo di mettere in relazione la storia della Certosa con le memorie familiari e collettive del territorio, utilizzando la fotografia come strumento di partecipazione e di costruzione di una memoria condivisa. Un percorso che intende rafforzare il ruolo della Certosa come patrimonio vivo, capace di generare relazioni e coinvolgere le comunità nella conoscenza e nella cura del proprio patrimonio culturale. Nel corso della serata sarà inoltre attivo un punto di raccolta per i materiali fotografici all'interno della Certosa. I cittadini potranno contribuire al progetto mettendo a disposizione fotografie e documenti della propria storia familiare e del territorio. I materiali saranno presi in consegna per il tempo necessario alla digitalizzazione e successivamente restituiti ai proprietari. Alla presentazione saranno presenti i rappresentanti delle realtà che collaborano al progetto: Laboratorio Archivio di Storia dell'Arte Filiberto Menna dell'Università degli Studi di Salerno, DISPA, il Didrammo ASP, MUDIF, FDG Padula, Proloco Buon Abitacolo, Proloco Casalbuono e Centro Studi e Ricerche Radici. L'appuntamento alla Certosa segna anche l'avvio di una nuova fase del progetto, dedicata alla tutela, digitalizzazione, archiviazione e valorizzazione della memoria fotografica del territorio. Dal 28 settembre al 2 ottobre, presso l'ex edificio della scuola secondaria di primo grado di Montesano sulla Marcellana, in via Regina Margherita, sede operativa del Didramo EPS, si svolgerà un laboratorio gratuito rivolto ai residenti del territorio. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere al atlantedeilegami@didramo.com.

Sembrava una serata stregata per lo Sporting Sala Consilina al Centro Sportivo Meridionale contro il Petrarca Padova. I salernitani hanno inseguito per quasi tutta la partita, pagando a caro prezzo due ripartenze degli avversari, ma il futsal ancora una volta ha dimostrato di poter cambiare volto a una partita in pochi secondi, sotto di due reti. A poco più di un minuto e mezzo dalla sirena, lo Sporting ha trovato la forza per una rimonta incredibile, ribaltando il risultato negli ultimi 96 secondi e conquistando una vittoria che sembrava ormai impossibile. L'avvio è tutto in marca salese, però dopo riesce, grazie a due ripartenze, il Padova ad andare in vantaggio sul 2-0. A 96 secondi dalla fine cambia tutto. Il primo gol, quello che riapre la partita, è di Brunelli. Passano appena 27 secondi e arriva il pareggio. Il 2-2 è firmato da Bueno. Quando l'X sembrava il segno di questa bellissima partita, arriva il 3-2 con De Mestre che opera il sorpasso e fa impazzire il folto pubblico presente a San Rufo. Sala Consilina è prima con 9 punti, 3 vittorie in 3 gare.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!

Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Nel corso delle ultime 24 ore la nostra regione è stata interessata da una circolazione depressionaria, come possiamo apprezzare sulla mappa, una depressione proveniente dal nord-est Europa diretta verso l'Egeo. In quota aria relativamente fredda, contrastando con le acque superficiali del nostro mare, che sono molto calde in questo periodo, ha determinato marcata condizione di instabilità con rovesci a prevalente carattere di temporale che hanno interessato gran parte della nostra regione, in modo particolare il Salernitano, dove abbiamo avuto accumuli superiori anche a 40 mm di pioggia in qualche ora. Precisamente nella prima parte della giornata, tra la notte e le prime ore del mattino. Ora l'alta pressione, il promontorio subtropicale, tenderà ad estendersi verso Levante, allontanando la circolazione depressionaria, ma il dislivello barico tra queste due figure bariche determinerà sostenute correnti da nord-est sulla nostra regione per la giornata di sabato. Vediamo in dettaglio il tempo previsto per questo fine settimana, partendo proprio da sabato 26 settembre. Sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, con ventilazione da est o da nord-est di moderata intensità, le temperature in diminuzione nei valori minimi senza particolari variazioni per quanto riguarda le massime, il mare poco mosso sotto costa e mosso a largo. Per la giornata di domenica 27, cielo sereno su tutta la nostra regione, con temperature massime in lieve aumento, ancora basse le temperature minime della notte. La ventilazione tenderà ad attenuarsi, il vento da nord-est, e si disporrà a regime di brezza lungo la costa, con mare quasi calmo o poco mosso. Infine, la tendenza successiva per l'inizio della prossima settimana: il promontorio subtropicale invaderà la nostra penisola, in modo particolare il centro-nord, estendendosi fino all'est nord-est dell'Europa. La depressione si allontanerà ulteriormente verso Levante e dunque avremo condizioni di stabilità, e questa situazione durerà per molti giorni, probabilmente fin quasi alla fine della prossima settimana, determinando quindi una fase di tempo stabile, soleggiato, temperature lievemente al di sopra della media del periodo, quindi si ritornerà ad un'estate settembrina. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Da Vida e Darista Megastore, l'eleganza è di casa. Entra in un universo di stile e raffinatezza, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di

0: capi di abbigliamento delle migliori firme, come Lacoste, Borsalino, Valleverde, Bramante e tante altre. Un guardaroba esclusivo per un outfit comodo e alla moda. Vieni a scoprire la nostra nuova collezione autunno-inverno a Polla, in via Vigna La Corte. Vida e Darista, lieti di vestirvi.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione con fermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

I carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità di Salerno tracciano un bilancio dei controlli effettuati durante la stagione estiva nel territorio salernitano. Le verifiche hanno interessato le province di Salerno, Avellino e Benevento, con particolare attenzione alle località costiere e alle principali mete turistiche, senza trascurare l'entroterra. Nel complesso sono state effettuate 181 ispezioni e 112 casi hanno permesso di riscontrare irregolarità pari al 61% delle attività controllate. Gli accertamenti hanno portato alla sospensione immediata di 27 attività tra stabilimenti balneari, agriturismi, ristoranti, gelaterie, pub e supermercati. I provvedimenti sono stati adottati in presenza di

condizioni igienico-sanitarie ritenute critiche, tra cui infestazione di insetti, sporco accumulato, muffa, distacchi di intonaco, carenza nella manutenzione e utilizzo di locali privi delle necessarie autorizzazioni. Il valore complessivo delle attività sottoposte a sospensione è stato stimato in circa 3 milioni e mezzo di euro. Sul fronte della sicurezza alimentare, i militari hanno sottratto, quindi sequestrato al consumo, circa 8 quintali e mezzo di prodotti, tra preparati a base di carne, prodotti ittici e molluschi, alimenti lattiero-caseari, ma anche dolci e prodotti da forno. I sequestri e i blocchi sanitari sono stati disposti soprattutto per l'assenza della documentazione necessaria a garantire la tracciabilità degli alimenti, per il rischio di contaminazione o per violazioni delle corrette modalità di conservazione, e complessivamente sono state elevate sanzioni per circa 120.000 euro. Nei casi di irregolarità meno gravi, i NAS hanno impartito decine di prescrizioni e diffide, imponendo ai titolari degli esercizi di intervenire tempestivamente per eliminare le criticità strutturali ed igieniche riscontrate.

È giallo a Laurino per la morte di una donna di 43 anni precipitata da un'altezza di oltre 10 metri. Una tragedia che ha scosso profondamente la comunità locale, dove la donna era conosciuta anche come madre di due figli. A far scattare l'allarme sono stati alcuni vicini che hanno sentito un forte tonfo provenire dall'area della caduta. La donna si trovava in casa insieme al marito che stava dormendo, mentre i figli erano fuori. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri e i soccorritori. Immediato l'arrivo a Laurino anche dei militari della scientifica. I carabinieri hanno effettuato tutti i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e stabilire cosa sia successo nelle ore precedenti alla tragedia. La salma è stata posta sotto sequestro e trasferita presso l'obitorio dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli ulteriori accertamenti. Gli investigatori stanno valutando ogni possibile ricostruzione. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. Tra le possibilità prese in considerazione anche quella secondo cui la donna appassionata di animali possa essersi avvicinata al punto della caduta nel tentativo di recuperare un gatto, finendo accidentalmente nel vuoto. Si tratta però soltanto di un'ipotesi e non ci sono al momento elementi che consentano di confermarla.

0: Padula rinnova il suo impegno per la legalità con la 23ª edizione del Premio Internazionale Gio Petrosino, un riconoscimento che celebra l'impegno di chi ogni giorno è in prima linea nel contrasto alla criminalità organizzata. Magistrati, forze dell'ordine, giornalisti e testimoni di giustizia si ritrovano nel nome di Gio Petrosino per custodirne la memoria e trasformarla in un messaggio rivolto soprattutto alle nuove generazioni.
1: Ormai è assolutamente chiaro, evidente, è un elemento centrale fondamentalmente in molti contesti, diciamo, territoriali, non soltanto nei territori di origine, dove le organizzazioni mafiose sono in qualche modo ormai stabilizzate da decenni se non da secoli, ma in contesti territoriali diversi, dove ovviamente il fenomeno dell'infiltrazione mafiosa, ormai della presenza costante da parte di tutte le organizzazioni mafiose, è diventata, diciamo, in qualche modo ormai da alcuni decenni anche in questo caso una costante. Quindi da questo punto di vista il contributo di tutti, e non soltanto nei territori di origine ma nei territori in qualche modo dove queste organizzazioni si sono sviluppate per alimentare una serie di interessi economici tipici di queste organizzazioni, che non sono solo le storiche attività estorsive, ma attività in qualche modo legate all'attività economica in senso lato, la commissione di molteplicità di reati finanziari attraverso l'utilizzo del metodo mafioso, è fondamentale in qualche modo proseguire questa lotta continua, cioè in qualche modo in questa direzione.
2: Per me è un riconoscimento molto significativo, oltre al fatto che ovviamente a riguardo alla figura di Gio Petrosino è una figura rilevantissima, ma per me in particolare è molto importante perché la mia famiglia è originaria di Teggiano, quindi io ho un legame molto forte con quest'area geografica e quindi anche con Petrosino, nonostante ovviamente la lontananza

diciamo, di età. Il messaggio che credo passi proprio per la manifestazione è proprio il messaggio che la cultura della legalità è una cultura che paga sempre. E paga sempre, lui è stato un pioniere, perché naturalmente parliamo di una figura molto risalente nel tempo rispetto all'attualità, che sembra così diversa, ma in realtà è sempre tutto uguale, come dire. L'impegno è sempre lo stesso e paga sempre allo stesso modo.

A distanza di 4 mesi dall'avvio dell'intervento, il consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro è tornato in località Ponte Cappuccini a Sassano per verificare lo stato di avanzamento di un'opera considerata strategica per la messa in sicurezza idraulica del fiume Calore Tanagro. Le immagini parlano da sole, l'area ha cambiato completamente volto rispetto all'avvio del cantiere e adesso i lavori possono entrare in una nuova e importante fase. Dopo le azioni preliminari e la movimentazione del materiale che si è accumulato nel corso di circa 20 anni, sono iniziate le attività per trasportare fuori dalla vasca circa 10.000 metri cubi di sedimenti, mentre è già partita anche la riprofilatura degli argini. Il nuovo sopralluogo restituisce una situazione profondamente diversa da quella che si presentava all'inizio dei lavori. La vegetazione che aveva invaso la vasca è stata rimossa, i sedimenti sono stati movimentati e sono adesso escavatori, trattori e camion a caratterizzare il cantiere. L'intervento, per un importo di circa 1 milione di euro, riguarda lo svuotamento della vasca di sedimentazione nella località Ponte Cappuccini e la riprofilatura delle sezioni dell'alveo. È stato reso possibile grazie al finanziamento della Regione Campania attraverso SMA Campania. Fondamentale si è anche rivelato il supporto del Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale della Campania, Corrado Matera. Particolarmente soddisfatto il Presidente del Consorzio di Bonifica, Beniamino Curcio, che ha seguito personalmente il nuovo sopralluogo proprio in compagnia di Matera.

Don Michele Casale, parroco di Atena Lucana, ha voluto spiegare cosa sta accadendo nella sua comunità religiosa e i motivi della diffida al sindaco Luigi Bertucci per liberare una chiesa da una mostra artistica. La rappresentazione di una guerra ideologica tra parroco e sindaco, ha detto Don Michele, è del tutto priva di fondamento. L'azione della parrocchia non è nata da un recondito intento politico, bensì dal doveroso esercizio di custodia della legalità e della sacralità degli ambienti liturgici a fronte di una prolungata e oggettiva inadempienza altrui, ha spiegato il parroco. Questa è la sua verità e questa è la sua ricostruzione. L'allestimento iniziale nella cappella di San Nicola, inaugurato il 20 giugno, è stato accolto dalla parrocchia con fiducia, sebbene fosse fin dal principio privo della necessaria autorizzazione scritta dell'ufficio liturgico diocesano che gli organizzatori, secondo quanto raccontato da Don Michele, si erano impegnati a regolarizzare senza mai farlo. La scadenza del progetto era fissata al 31 luglio, la successiva permanenza dei materiali è stata impropriamente, questo ancora ritiene Don Michele, giustificata con accordi verbali con il vice sindaco, figura istituzionale che però non ha alcuna potestà di giurisdizione sui beni della chiesa. La porta della canonica è sempre rimasta aperta. Prima di giungere alla diffida formale, la parrocchia, ha inoltre aggiunto Don Michele, ha promosso molteplici solleciti e convocato diversi tavoli tecnici, ben 3, per regolarizzare la situazione burocratica e assicurativa. Tali convocazioni sono purtroppo andate deserte. Da qui quindi la diffida da parte di Don Michele a togliere la mostra.

In seguito alle sollecitazioni inviate dal comune di San Domenna, dal sindaco Michele Di Geronimo e dal costante monitoraggio da parte della prefettura di Salerno, sono stati forniti importanti aggiornamenti in merito alla situazione dell'ufficio postale cittadino chiuso a causa dei danni riportati durante un evento criminoso lo scorso 16 di marzo. La filiale di Sala Consiline di Poste Italiane, con una nota ufficiale inviata al sindaco e al prefetto Francesco Esposito, ha confermato che l'ufficio è stato interessato da articolati interventi di ripristino e messa in sicurezza. Questi lavori si sono resi necessari per adempiere alle normative vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute sia dei lavoratori che dei cittadini.

Secondo il cronoprogramma comunicato da Poste Italiane, la riapertura dell'ufficio postale di San Domenna è stimata per il 31 ottobre del 2026, salvo ovviamente imprevisti dei quali verrà data tempestiva comunicazione. Anche la prefettura di Salerno, tramite il capo di gabinetto, si è attivata per sensibilizzare la società sulle tempistiche dei lavori e per sollecitare una rapida risoluzione della problematica, assicurando la massima attenzione fino al ripristino.

patrimoniali nella Certosa di San Lorenzo attraverso la fotografia, con una selezione dei materiali fotografici raccolti nel corso delle attività. Finanziato nell'ambito del bando Il Museo Rigenera della Direzione Generale Creatività Contemporanea, il progetto nasce con l'obiettivo di mettere in relazione la storia della Certosa con le memorie familiari e collettive del territorio, utilizzando la fotografia come strumento di partecipazione e di costruzione di una memoria condivisa. Un percorso che intende rafforzare il ruolo della Certosa come patrimonio vivo, capace di generare relazioni e coinvolgere le comunità nella conoscenza e nella cura del proprio patrimonio culturale. Nel corso della serata sarà inoltre attivo un punto di raccolta per i materiali fotografici all'interno della Certosa. I cittadini potranno contribuire al progetto mettendo a disposizione fotografie e documenti della propria storia familiare e del territorio. I materiali saranno presi in consegna per il tempo necessario alla digitalizzazione e successivamente restituite ai proprietari. Alla presentazione saranno presenti i rappresentanti delle realtà che collaborano al progetto: Laboratorio Archivio di Storia dell'Arte Filiberto Menna dell'Università degli Studi di Salerno, DISPAC, il Didrammo ASP, MUDIF, FDG Padula, Proloco Buon Abitacolo, Proloco Casalbuono e Centro Studi e Ricerche Radici. L'appuntamento alla Certosa segna anche l'avvio di una nuova fase del progetto, dedicata alla tutela, digitalizzazione, archiviazione e valorizzazione della memoria fotografica del territorio. Dal 28 settembre al 2 ottobre, presso l'ex edificio della scuola secondaria di primo grado di Montesano sulla Marcellana, in via Regina Margherita, sede operativa del Didrammo EPS, si svolgerà un laboratorio gratuito rivolto ai residenti del territorio. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere al atlantedeilegami@didrammo.com.

Sembrava una serata stregata per lo Sporting Sala Consilina al Centro Sportivo Meridionale contro il Petrarca Padova. I salernitani hanno inseguito per quasi tutta la partita, pagando a caro prezzo due ripartenze degli avversari, ma il futsal ancora una volta ha dimostrato di poter cambiare volto a una partita in pochi secondi. Sotto di due reti, a poco più di un minuto e mezzo dalla sirena, lo Sporting ha trovato la forza per una rimonta incredibile, ribaltando il risultato negli ultimi 96 secondi e conquistando una vittoria che sembrava ormai impossibile. L'avvio è tutto in marca salese, però dopo riesce, grazie a due ripartenze, il Padova ad andare in vantaggio sul 2-0. A 96 secondi dalla fine cambia tutto. Il primo gol, quello che riapre la partita, è di Brunelli. Passano appena 27 secondi e arriva il pareggio. Il 2-2 è firmato da Bueno. Quando l'X sembrava il segno di questa bellissima partita, arriva il 3-2 con De Mestre che opera il sorpasso e fa impazzire il folto pubblico presente a San Rufo. Sala Consilina è prima con 9 punti, 3 vittorie in 3 gare.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Nel corso delle ultime 24 ore la nostra regione è stata interessata da una circolazione depressionaria, come possiamo apprezzare sulla mappa, una depressione proveniente dal nord-est Europa diretta verso l'Egeo, in quota aria relativamente fredda, contrastando con le acque superficiali del nostro mare, che sono molto calde in questo periodo, ha determinato marcata condizione di instabilità con rovesci a prevalente carattere di temporale che hanno interessato gran parte della nostra regione, in modo particolare il Salernitano, dove abbiamo avuto accumuli superiori anche a 40 mm di pioggia in qualche ora. Precisamente nella prima parte della giornata, tra la notte e le prime ore del mattino. Ora l'alta pressione, il promontorio subtropicale, tenderà ad estendersi verso Levante, allontanando la circolazione depressionale.

Ma il dislivello barico tra queste due figure bariche determinerà sostenute correnti da nord-est sulla nostra regione per la giornata di sabato. Vediamo in dettaglio il tempo previsto per questo fine settimana, partendo proprio da sabato 26 settembre. Sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, con ventilazione da est o da nord-est di moderata intensità, le temperature in diminuzione nei valori minimi senza particolari variazioni per quanto riguarda le massime, il mare poco mosso sotto costa e mosso a largo. Per la giornata di domenica 27, cielo sereno su tutta la nostra regione con temperature massime in lieve aumento, ancora basse le temperature minime della notte. La ventilazione tenderà ad attenuarsi, il vento da nord-est, e si disporrà a regime di brezza lungo la costa, con mare quasi calmo o poco mosso. Infine, la tendenza successiva per l'inizio della prossima settimana: il promontorio subtropicale invaderà la nostra penisola, in modo particolare il centro-nord, estendendosi fino all'est-nord-est dell'Europa. La depressione si allontanerà ulteriormente verso Levante e dunque avremo condizioni di stabilità, e questa situazione durerà per molti giorni, probabilmente fin quasi alla fine della prossima settimana, determinando quindi una fase di tempo stabile, soleggiato, temperature lievemente al di sopra della media del periodo, quindi si ritornerà ad un'estate settembrina. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'ambulanza.

0: Giulia Stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: Addis Ababa, favole e fiabe della buonanotte, la rana e il bue. C'era una volta un piccolo bue che viveva in una fattoria vicino al lago. Era sempre molto triste perché era più piccolo di tutti gli altri buoi della fattoria e si lamentava continuamente. Ed eccolo qui ancora una volta che va a lagnarsi sconsolato con il suo amico cane.
2: Sono il bue più piccolo della fattoria, sicuramente il più piccolo che ci sia al mondo. Ma cosa posso fare per cambiare questa situazione?
3: Non ricominciare, amico mio. Non sei affatto piccolo. E poi io ti trovo intelligente e molto simpatico. Molti di noi vorrebbero essere grandi come te, non lo saranno mai.
2: Sì, è vero, non dobbiamo essere tutti uguali. Ma perché io non sono più grande?
3: Guarda, io non sono il cane più grande del mondo. Sono sicuro che da qualche parte c'è un cane più grosso di me. Ma questo non mi preoccupa perché sono contento di come sono.
2: Beh, io invece no.
1: Nello stesso lago, non lontano dalla fattoria dove viveva il nostro bue infelice, abitava anche una rana molto egocentrica. Questa rana amava vantarsi di se stessa di fronte ai suoi amici. Era la rana più grande della zona e ne era orgogliosa.
4: Sono la rana più grande di questo lago. E il più grande deve essere il re. Quindi d'ora in poi qui tutti dovranno chiamarmi Vostra Maestà. Ma chi l'ha detto che il più grande deve essere il re?
1: E poi qui non c'è bisogno di nessun re.
4: Perché no? Tutti i posti hanno un loro re. Per esempio il leone è il re della foresta.
5: Va bene, però il leone mica è l'animale più grande della foresta. C'è l'elefante, per esempio.
1: La rana egocentrica dovette riflettere un po' prima di rispondere, ma poi, come se niente fosse, inventò una scusa qualsiasi per riprendere a vantarsi come sempre.
4: Qui non siamo nella foresta e non ci sono elefanti. Io sono il re e questo è tutto.
1: Le altre rane, allora, si misero d'accordo e decisero di dare una bella lezione a quella rana presuntuosa, ma non sapevano bene in che modo farlo. Un giorno, mentre stavano facendo una nuotata nel lago, videro il bue, tutto sconsolato, che stava brucando l'erba sull'altra riva. Era l'animale più grande che avessero mai visto.
6: Mamma mia, che animale enorme!
1: Proprio in quel momento ebbero un'idea. Egocentrica dice sempre che il re deve essere il più grande di tutti, non è vero? Allora lui sarà il nostro re! Le rane si avvicinarono subito al bue, gli spiegarono la situazione e gli chiesero aiuto.
2: Certo, ma io sono un bue piccolo, cosa posso fare per voi?
5: Piccolo? E chi tu?
1: Tu non devi fare niente! Ti faremo conoscere una rana amica nostra molto presuntuosa e vedrai che tutto il resto verrà da sé!

0: Va bene, ma adesso devo tornare alla fattoria, se no il contadino si preoccupa.
1: Il giorno seguente le rane andarono dalla loro amica, la rana egocentrica, e le raccontarono che dall'altra parte del lago avevano visto un animale enorme.
2: Vorrebbe conoscerti.
3: Va bene, dai, andiamo a vedere com'è questo animale tanto grande.
1: Allora andarono tutte insieme sull'altra riva del lago dove il bue le stava aspettando. La rana presuntuosa era sbigottita e per un momento rimase senza fiato. Ma dopo un po', come se niente fosse, disse:
3: Ah, allora sei tu il gigante che vuole essere il re del lago.
1: Il bue avrebbe voluto rispondere, ma... La signora rana intervenne immediatamente e lo anticipò. Ma non eri tu a dire che il più grande deve essere il re di tutti gli altri? Lo vedi anche tu che è il più grande, no? Quindi lui sarà il re.
3: Ah, davvero? Posso diventare come lui se voglio?
1: Certo! E come? Vediamo! Mentre le rane discutevano e la presuntuosa parlava della sua grandezza e della sua forza, il bue per la prima volta aveva sentito qualcuno che parlando di lui aveva detto che era grande.
3: Adesso vi mostro quanto posso crescere.
1: E così cominciò a prendere fiato per gonfiarsi.
4: Sono grande come il bue?
1: No. La rana cercò di gonfiarsi ancora di più.
4: E adesso sono grande come il bue?
2: No.
1: Prese di nuovo respiro per gonfiarsi ancora di più. Non riusciva nemmeno a parlare. Teneva gli occhi spalancati e fissava gli altri, aspettando il loro consenso. Allora le altre rane cominciarono a ridere. No, ancora non ci siamo.
5: Dovresti gonfiarti ancora un po'. Guarda quanto è grande lui.
1: La rana continuava a prendere aria e si gonfiava sempre di più, fino a quando diventò come un pallone. Il bue non smetteva di fissarla sbalordito. Era talmente gonfia che non sembrava neanche più una rana. Si era staccata da terra ed era rimasta sospesa per aria. Eppure, non contenta, non voleva solo diventare come il bue, ma più grande di lui. Allora ce la mise tutta per prendere aria ancora una volta. E... Il bue e le rane la fissarono sbigottiti mentre volava via. È stata una lezione molto dura. In realtà erano tutti assai tristi per la fine che aveva fatto la rana, che voleva essere la più grande di tutti. Ma dopo quello che era successo, il piccolo bue smise di lamentarsi. Da quel giorno accettò di essere com'era e ne fu molto felice.

0: Addis Ababa, favole e fiabe della buonanotte. Raperonzolo. C'era una volta, in un paese lontano lontano, una strega molto triste. Era tanto abbattuta perché non aveva figli. Le sarebbe piaciuto tanto averne uno, anche per trasmettergli tutti i suoi segreti e soprattutto i suoi poteri. Così un giorno decise che si sarebbe impossessata della prima neonata del paese. L'avrebbe presa e allevata come fosse una figlia, ma tenuta lontano da tutti.
1: La magia del male regnerà sempre sul mondo intero.
0: Non lontano dalla casa della strega viveva una coppia di sposi che si guadagnavano da vivere con i frutti dell'orto. Un giorno il marito, con grande sorpresa, ricevette una notizia bellissima. La moglie lo raggiunse nel campo e gli disse: «Presto avremo un figlio!» Ma purtroppo la loro gioia non durò a lungo. La giovane si ammalò gravemente e, con il passare dei giorni, cominciò anche a perdere peso. Se non si fosse ripresa rapidamente, avrebbe rischiato di perdere il bambino. Il marito faceva di tutto per aiutarla, cercò medicine e rimedi naturali, ma niente riusciva a curare sua moglie. Un giorno, un guaritore

0: disse all'uomo che c'era un solo modo per far tornare in salute quella donna.
1: Esiste un'erba curativa in grado di farla guarire, ma a possedere quell'erba è una strega malvagia. Devi andare da lei.
0: L'uomo allora si fece coraggio, si diresse al castello della strega e, arrivato là, bussò alla porta.
2: Come hai osato bussare alla mia porta? Devi avere qualcosa di molto importante da chiedere.
3: Mia moglie è molto ammalata e sta peggiorando sempre più. Mi hanno detto che lei è l'unica persona al mondo in grado di fare qualcosa per noi.
2: Davvero? E per quale ragione dovrei aiutarvi?
3: Vi prego, non rifiutatemi il vostro aiuto. Mia moglie aspetta un bambino e se non guarirà, io perderò lei e nostro figlio.
0: Quando udì queste parole, la strega cambiò immediatamente il suo atteggiamento e decise di aiutare quell'uomo.
2: Beh, allora vediamo cosa posso fare per voi.
0: La strega diede all'uomo l'erba medicinale.
2: Dai qualche foglia di quest'erba a tua moglie una volta al giorno e vedrai che presto guarirà.
0: Il giovane fu felicissimo e corse subito a casa. La moglie mangiò qualche foglia ogni giorno e piano piano migliorò e riacquistò il peso che aveva perso. Ma l'erba che la strega aveva dato al marito di lì a poco finì e la donna riprese a stare male, ma questa volta la malattia si sviluppò più rapidamente. L'uomo non ebbe altra scelta e fu costretto a rivolgersi di nuovo alla strega. Lei sapeva già che lui sarebbe tornato. Questa volta gli diede dei semi.
2: Questi sono i semi della pianta che ha guarito tua moglie. Se li pianti nel tuo giardino, avrai abbastanza erba per salvare la vita di tua moglie e di tuo figlio.
0: Ma te li lascerò? A una sola condizione. Se nascerà una bambina, dovrai portarmela e sarà mia.
1: Non posso accettare una proposta del genere.
4: Allora arrangiati!
0: La strega gli chiuse la porta in faccia. L'uomo tornò a casa sconsolato e non ebbe il coraggio di riferire alla moglie quello che era successo. Passarono i giorni e la giovane peggiorò fino al punto in cui il bambino fu seriamente in pericolo. Il marito non dormiva più, tormentato dal pensiero di come salvare la moglie e il bambino. Rifiutando l'offerta della strega, sarebbero morti entrambi. Ma se invece avesse accettato e magari fosse nato un maschio, sarebbero sopravvissuti e avrebbero potuto vivere felici tutti insieme. Così prese la decisione di andare di nuovo al castello della strega. Le disse che accettava l'offerta e tornò a casa con una borsa piena di semi. Piantò i semi che la strega gli aveva dato. In pochissimo tempo questi germogliarono e l'erba crebbe. Il marito ogni giorno dava alla moglie le foglie da mangiare e con il passare dei giorni la donna guarì. Quando si fu ripresa completamente, diede alla luce la creatura che portava in grembo, perfettamente sana. Ma per il giovane padre stava per arrivare il momento più difficile.
2: È una bambina meravigliosa.
0: In quello stesso giorno, al Palazzo Reale si stava celebrando una grande festa. La regina aveva partorito un bellissimo bambino. Il re era molto felice perché aveva finalmente un erede a cui lasciare il suo regno, il futuro principe. Tutti nel regno amavano profondamente il re e la regina, che erano molto buoni con il loro popolo. Nessuno avrebbe mai immaginato che un giorno le vite dei due bambini avrebbero avuto qualcosa in comune. La gioia dei due genitori finì molto presto. Infatti, di lì a poco, la strega si presentò per portare via la bambina. La madre e il padre scoppiarono in lacrime.
2: Oh, mia piccolina!
0: Adesso è mia, ma non preoccuparti, mi prenderò cura di lei. Il suo nome sarà Raperonzolo. La strega prese la bambina e la portò in una torre altissima nel cuore della foresta. Salì le scale fino all'ultimo piano, il punto più alto della torre, e lì mise la bambina a dormire in una culla.
2: Raperonzolo, ora sei la mia dolce bambina.
0: La piccola rimase sempre nella torre e crebbe pensando che la strega fosse sua madre. Durante il giorno scendeva a giocare da sola nel verde, poi la sera tornava su nella sua stanzetta in cima alla torre. La strega le aveva lasciato crescere i suoi bei capelli biondi. Non glieli aveva mai tagliati e glieli pettinava a lungo e con cura ogni giorno. E questo piaceva molto a Raperonzolo. Erano passati gli anni. La bambina era cresciuta, diventando una bella ragazza. Un giorno la strega, di ritorno alla torre, chiamò la fanciulla gridando:
2: «Raperonzolo! Figlia mia, presto! Lascia scendere giù i tuoi capelli!»
0: Lei lasciò cadere i suoi capelli fuori dalla finestra e questi arrivarono quasi a toccare terra.
4: Fantastico!
0: La strega salì le scale. Entrò nella stanza in cima alla torre, poi si fermò, sussurrò una formula magica e all'improvviso gli scalini cominciarono a staccarsi.
4: Nessun incantesimo al mondo, nessuno potrà mai più rimettere la scala per salire in questa torre!
0: Raperonzolo, che aveva visto tutto quello che era successo, si rese conto che non sarebbe mai più potuta uscire dalla torre. La strega, per scendere, cominciò a usare i capelli di Raperonzolo ogni giorno. E la sera, quando voleva tornare di nuovo in cima, la chiamava.
2: Raperonzolo! Raperonzolo! È arrivata la mamma! Buttami i capelli!
0: Come udiva la voce, la fanciulla lasciava cadere giù i suoi capelli. E la strega li usava per arrampicarsi fino alla finestra.
5: Mamma, perché non mi lasci mai uscire dalla torre? Perché mi tieni sempre qui?
4: Oh, tesoro mio, ti voglio talmente tanto bene che ti tengo qui per proteggerti da tutto il male che c'è nel mondo.
0: Raperonzolo passava le giornate cantando e parlando con gli uccellini che ogni tanto andavano a farle visita. Intanto, al Palazzo Reale, il principe, che era nato lo stesso giorno di Raperonzolo, era cresciuto ed era diventato un bel giovanotto. Il vecchio re si era ammalato e voleva che suo figlio, il principe, si trovasse una giovane principessa con cui sposarsi, avere un figlio e dargli così un nipotino. Ma sebbene il principe avesse ricevuto a palazzo diverse principesse, non era riuscito a trovare tra loro quella che sarebbe potuta diventare la sua amata moglie. Alla fine il principe decise di mettersi in viaggio alla ricerca del suo vero amore. Finché un giorno arrivò nei pressi della foresta in cui era nascosta la torre e disse:
3: «Non sono mai entrato nella foresta. Proviamo ad attraversarla e vediamo se troviamo una scorciatoia».
6: «Mio signore, pare che questa sia una foresta incantata. Dicono che chi ci entra non esce più».
3: «Questo è ciò che si dice, ma potrebbe essere solo una voce messa in giro. Andiamo a vedere di persona».
0: Così il principe e i suoi uomini entrarono nella foresta. Lui si sentiva molto sicuro di sé, i suoi uomini un po' meno. Di lì a poco apparve la torre nella quale viveva Raperonzolo e, dopo un po', si sentì una voce cantare.
5: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
3: Che voce meravigliosa!
0: Avvicinatosi di più alla torre, il principe notò Raperonzolo che stava cantando e fu catturato da quella scena. Si fermò così ad ammirare la ragazza. Proprio in quel momento apparve la strega che chiamò Raperonzolo.
2: «Raperonzolo! Raperonzolo! Presto! Buttami giù i capelli!»
0: Raperonzolo si affacciò e lasciò cadere giù i suoi meravigliosi capelli biondi. Così la strega vi si aggrappò per salire sulla cima della torre.
3: «Allora si chiama Raperonzolo».
0: Il principe decise di rimanere per un po' vicino alla torre per osservare Raperonzolo. La strega la mattina scendeva aggrappata ai capelli della ragazza e la sera, allo stesso modo, risaliva.
2: «Raperonzolo! Raperonzolo! Buttami giù i capelli!»
0: Finalmente, Il principe si fece coraggio e un giorno aspettò che la strega se ne andasse, si avvicinò alla torre e chiamò.

0: Raperonzolo! Raperonzolo!
1: Era la prima volta che la giovane ragazza sentiva una voce diversa da quella della strega. In un primo momento fu un po' titubante, ma poi, curiosa di sapere chi fosse, si affacciò alla finestra e guardò. Vide di sotto un bel giovane che la stava osservando.
2: Chi sei? E come mai conosci il mio nome?
0: Sono il principe di questo regno. Quando ho sentito la tua voce straordinaria, ho desiderato conoscerti.
2: Non posso parlare con le persone che non conosco! Devi andare via!
0: Non ho intenzione di farti del male, te lo prometto. Per favore, scendi e parliamo un momento.
2: Non posso! Qui non ci sono le scale!
1: Proprio in quel momento, Raperonzolo si accorse che la strega stava tornando.
2: Presto, allontanati! Mia madre sta tornando e non deve vederti!
1: Il principe si nascose rapidamente dietro gli alberi. La strega raggiunse la torre e chiamò. Raperonzolo gettò i capelli e la madre si arrampicò, come sempre, fino in cima. Il principe cominciò ad andare a trovare Raperonzolo tutti i giorni. Erano ormai diventati amici. Lei aveva capito che lui non le avrebbe certamente fatto del male, quindi gli buttò i suoi capelli biondi. Il principe si aggrappò alla meravigliosa chioma e arrivò su. Raperonzolo era emozionatissima. Per la prima volta in vita sua c'era di fronte a lei una persona che non aveva mai visto.
0: Perché tua madre ti tiene rinchiusa in questa torre?
2: Mia madre dice che là fuori c'è tanto male e vuole tenermi qui per proteggermi.
0: Ma è assurdo! Non so come possa una madre rinchiudere sua figlia in un posto come questo. È vero che nel mondo c'è il male, però esiste anche tanto bene e tanta bellezza.
1: Raperonzolo era curiosa di sapere se quello che le aveva detto il principe era vero e poi aveva sempre desiderato conoscere il mondo che si trovava al di fuori della torre. Così decisero di scappare insieme. E un bel giorno, quando la strega tornò, vide che i capelli di Raperonzolo erano già fuori lungo la torre.
2: Probabilmente mi ha visto arrivare e non ha aspettato che la chiamassi.
1: Dopo essersi arrampicata in cima alla torre, vide che Raperonzolo si era tagliata i capelli, li aveva legati a un anello di ferro e lei non c'era più. In quel momento si rese conto che Raperonzolo era scappata. Raperonzolo, tagliandosi i capelli e legandoli a un punto fisso, era riuscita a scendere dalla torre insieme al principe.
3: Raperonzolo, Raperonzolo, come hai potuto tradirmi?
1: Intanto il principe e Raperonzolo avevano lasciato la foresta. Era stata la strega a mettere in giro la voce che quello fosse un posto incantato, perché voleva impedire che chiunque si avvicinasse a Raperonzolo. I due giovani arrivarono finalmente a palazzo. E il principe si presentò di fronte al re e alla regina insieme alla ragazza. Improvvisamente si accorse che suo padre era completamente guarito, più sano che mai.
0: Padre mio, ti trovo benissimo. Cos'è successo?
2: Figliolo, è stato curato con un'erba straordinaria. Aspetta, fammi ricordare come si chiama. Ah sì, Raperonzolo.
0: Raperonzolo?
1: Il principe cominciò a raccontare quello che gli era successo. Allora il re spiegò che era stata una coppia a donargli quell'erba prodigiosa e che quelle due persone gli avevano parlato con grande tristezza di una strega cattiva alla quale avevano dovuto dare la loro figlia appena nata. Il principe e Raperonzolo si diressero a casa della coppia. Appena la donna vide quella ragazza dai capelli d'oro, capì subito che era Raperonzolo, la bambina che le era stata portata via.
3: Figlia mia, sei tu! Finalmente posso abbracciarti!
1: La ragazza ascoltò tutta la storia dall'inizio e capì che aveva finalmente conosciuto i suoi veri genitori. Poco tempo dopo, il principe e Raperonzolo si sposarono e vissero per sempre felici e contenti. Ma cosa accadde alla strega cattiva che era rimasta nella torre? Il re l'aveva catturata e costretta a non uscire più. La fece sorvegliare giorno e notte da due guardie affinché non

0: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
1: Ah no, io non ci casco. Non ho nessun nipote.
0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco. Mio figlio sta benissimo.
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco. Noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: Gli incidenti sul lavoro aumentano, ma non le prese di responsabilità da parte delle imprese. Servono tutele nuove anche per rispetto alle famiglie delle vittime. Tornare a scuola significa anche rimettere mano al portafoglio. Un approfondimento sui costi che le famiglie devono sostenere per l'istruzione. Secondo i dati dell'Alleanza contro la povertà, il 35,2% delle famiglie straniere è in una condizione di povertà assoluta, contro il 6,2% di quelle italiane. La BCE avverte che investire sulle spese militari può sostenere il PIL, ma con effetti limitati e togliendo risorse a sanità, scuola, ricerca e welfare.
1: Gli incidenti sul lavoro sono un tema tristemente noto nel nostro paese. Nonostante i progressi tecnologici e normativi in Italia, ogni giorno muoiono quasi 3 lavoratori.
2: Se ci sono dei diritti nel lavoro è perché chi non li aveva si è battuti per ottenerli. Ma questo non è sufficiente, ci sono ancora più di 1000 morti sul lavoro, le malattie professionali stanno aumentando, gli infortuni aumentano e guarda caso riguardano lavoratori che lavorano in aziende in appalto, in subappalto. Prevenire vuol dire cancellare la precarietà e vuol dire chiedere alle imprese di avere la responsabilità anche legale di quello che sta succedendo.
1: Nonostante la continua strage di lavoratori, si propongono leggi che deresponsabilizzano ulteriormente le imprese, qualcosa di inaccettabile soprattutto per le famiglie di chi ha subito un infortunio mortale.
2: Oggi siamo in presenza del tentativo di mettere in discussione di cambiare queste leggi, compresa quello che sta succedendo in questi giorni nel nostro paese, di togliere la responsabilità alle imprese. E noi chiediamo su questo che si introducano anche vincoli contrattuali che mettano nelle condizioni i lavoratori di eleggere i loro rappresentanti alla sicurezza e che si attivino dei confronti veri per cambiare i modelli organizzativi di funzionamento dell'impresa.
3: La provincia di Ravenna è una provincia molto ampia. Noi avevamo già 32 sedi, però ne mancava una qui, in un contesto popolare, un quartiere di persone che lavorano e vivono e che ci sono anche delle grosse difficoltà.
4: Siamo arrivati qua per dare una risposta a un quartiere che aveva necessità appunto di avere la nostra presenza a portata di mano, ma non basta. Siamo venuti qui perché vogliamo avvicinarci alla zona nord di Ravenna, che è un'area industriale caratterizzata da un porto e i suoi cantieri e da un petrolchimico. Proprio perché il mondo degli appalti è frammentato, proprio perché il mondo degli appalti non ha una rappresentanza, proprio perché può capitare che lavorano un certo numero di ore in un posto, in un luogo, e un certo numero di ore in un altro luogo, difficilmente hanno il tempo di passare in una sede come quella della CGIL di Ravenna, storica, ma in centro.
5: Faccio parte dello SPI, che è il sindacato dei pensionati. Siamo una squadra che collaboriamo all'interno della CGIL e facciamo da primo filtro con gli abitanti di questo quartiere per vedere di affrontare le varie necessità e problematiche che queste persone hanno.
6: La maggior parte delle persone per il lavoro che faccio sono i migranti che vengono qua o per rinnovare un permesso di soggiorno o per fare un ricongiungimento familiare o per chiedere la cittadinanza oppure per una consulenza per sapere quali documenti servono per fare quale pratica.
7: Secondo me avere uno sportello per gli immigrati è molto ma molto importante perché questa zona appunto ci sono molti immigrati, questa è una zona proprio molto abitata in generale, quindi secondo me è molto importante che alla fine serve a tutti e non solo

0: agli stranieri, ma a tutti in generale.
1: È un punto importante dove la gente ha bisogno e quindi viene e qui trova un riscontro. Io vedo che è contenta di questa presenza, di questo ufficio.
2: Diventiamo quasi una famiglia e hanno noi come punto di riferimento, è importante. Si sentono ascoltati, si sentono presi in carico. È una cosa che ci emoziona anche molto, vedere che entrano e hanno fiducia nella nostra persona.
3: Dal nostro punto di vista serviva in un quartiere come questo, che ha tante difficoltà, mette un presidio di democrazia, di legalità, ma anche un presidio in cui si ascoltano le persone, perché in questo momento le persone hanno anche bisogno semplicemente di essere ascoltate e noi proviamo ad ascoltarle e a dargli comunque il supporto di cui hanno bisogno.
4: Il rientro a scuola pesa sempre di più sui bilanci familiari. Secondo l'osservatorio Federconsumatori, nel 2026 una famiglia spenderà in media 673,60 euro per il corredo scolastico di ogni figlio. Zaino, quaderni, astuccio, ricambi e materiale di base. La cifra cresce del 2,3% rispetto al 2025 e si somma al costo dei libri, che resta la voce più difficile da sostenere. Per testi obbligatori e dizionari, la spesa media arriva a 545,66 euro a studente, con un aumento dell'1,6%. Alle medie il rincaro è più marcato. Per chi entra in prima, libri e dizionari costeranno 561,61 euro. Sommando il corredo, il totale raggiunge 1235,21 euro. Alle superiori la cifra sale ancora, 805,15 euro per libri e 4 dizionari, più 673,60 euro di materiali, per un conto complessivo di 1478,75 euro. L'usato resta una delle poche strade per alleggerire la spesa, con un risparmio superiore al 29%. Acquistare online consente un risparmio medio del 20,25% rispetto alle cartolibrerie, ma viene superato dalla grande distribuzione, più economica, di oltre il 21%. A rendere più pesante il conto c'è anche la tecnologia. Servono PC, webcam, microfono, antivirus e i programmi di base. Vanno aggiunti più di 421 euro, oltre ai costi della connessione internet. I prodotti rigenerati permettono però di risparmiare oltre il 38% e riducono l'impatto ambientale. Le misure locali e regionali per libri gratuiti, buoni e agevolazioni sono utili ma insufficienti. Servono sostegni più ampi, capaci di raggiungere non solo le famiglie in forte difficoltà economica, ma anche i redditi medi, colpiti dalla perdita di potere d'acquisto.
5: È la fine del 1952. A Napoli si raduna la CGIL per il suo terzo congresso. Gli ultimi anni sono stati complicati. L'unità nazionale che ha permesso al paese, prima di liberarsi dal nazifascismo e poi di approvare la Costituzione, è un lontano ricordo. La divisione del mondo in blocchi ha portato i partiti antifascisti a dividersi sin dal 1948. E così è successo al movimento sindacale. Le scissioni hanno indebolito il movimento sindacale italiano, ma da Napoli la CGIL ha dato prova della sua visione. È il segretario Giuseppe Di Vittorio che ha tracciato la rotta. La proposta è dirompente: uno statuto dei diritti dei lavoratori, qualcosa a cui il centrismo democristiano non è pronto e che infatti verrà introdotto solo nel 1970. Far entrare la Costituzione nei luoghi di lavoro, è questo lo slogan lanciato. Di Vittorio, infatti, sosteneva che i diritti democratici sanciti dalla Costituzione repubblicana dovessero essere garantiti anche all'interno dei luoghi di lavoro, dove spesso i lavoratori erano privi di tutele effettive, denunciando il fatto che spesso il lavoratore cessava di essere cittadino quando entrava in fabbrica. Il primo articolo stabiliva che l'impresa non può ledere la dignità, la libertà e la personalità morale del lavoratore. Il secondo articolo proponeva che nessun lavoratore potesse essere discriminato o licenziato per le proprie opinioni. Il terzo principio prevedeva che i lavoratori potessero organizzare

Spostarsi liberamente nel sindacato all'interno dei luoghi di lavoro. Mentre il quarto principio chiedeva garanzie contro il licenziamento ingiustificato o discriminatorio. Di Vittorio collegò le rivendicazioni sindacali a un progetto più ampio di rinascita economica nazionale, chiedendo politiche pubbliche per creare lavoro, sviluppo dell'industria e dell'agricoltura, interventi contro disoccupazione e povertà. Idee in continuità con il precedente Piano del Lavoro della CGIL del 1949. Con il congresso del 1952, la CGIL mostrò la sua identità e la coerenza programmatica, sempre a difesa dei diritti dei lavoratori.

0: Napoli sta aspettando la bonifica e la messa in sicurezza di Bagnoli oramai da 40 anni circa. Bagnoli è una ferita aperta nella città perché era il centro di una delle produzioni più inquinanti, ma anche una delle produzioni più importanti della città, era l'acciaieria, era l'Italsider. Napoli avrebbe potuto ripercorrere la storia di Taranto. Negli anni 90 si scelse di chiudere l'Italsider e di ridare quel pezzo alla città. Quel pezzo alla città non è mai stato dato, è rimasta un'immensa area da bonificare. L'America's Cup è un'occasione, secondo noi, per ridare quel pezzo alla città. E abbiamo ritenuto che anzitutto fosse necessario costruire un protocollo per i lavoratori che sono impegnati nelle opere di bonifica e di messa in sicurezza di quel territorio.
1: Il protocollo di Bagnoli parte con un'esperienza di categoria, con un protocollo molto simile a Ischia per la ricostruzione, poi arriva la prima esperienza, Fillea, Confederazione, con un protocollo strutturato nello stesso modo con il PNNR e poi arriviamo al protocollo di Bagnoli. Si imperna su quattro pilastri fondamentali. Primo, la semplice applicazione del contratto, che può sembrare banale ma non lo è, del contratto dell'edilizia, perché il contratto dell'edilizia non solo blocca ovviamente il dumping contrattuale che spesso si ha sui cantieri, ma qualifica le imprese e quindi abbiamo già una selezione di imprese qualificate, c'è un compenso che è stabilito dal contratto nazionale e porta con sé anche la bilateralità, la cassa edile e in particolar modo anche la formazione attraverso i nostri enti paritetici di formazione come il Formedil, che può sembrare una banalità ma non lo è, soprattutto in contesti in cui spesso la formazione passa soltanto attraverso PEC, ma in edilizia la formazione invece è fondamentale. Il blocco del subappalto a cascata, che è un altro elemento di grande, diciamo, crisi all'interno dei cantieri, perché in un ambiente circoscritto, quando ci sono molti appalti, soprattutto quando non sono coordinati tra di loro, si mette in discussione la sicurezza dei lavoratori. E in edilizia spesso la sicurezza del lavoratore vuol dire gravi infortuni, se non addirittura la morte. Poi c'è tutta la parte ovviamente di tipo legislativo legata alla prefettura e quindi tutto il controllo della filiera per evitare le infiltrazioni, altro elemento determinante all'interno di questi contesti. Quindi, come dire, si crea un perimetro di sicurezza in cui c'è una sinergia di tutti i soggetti, ci sono le organizzazioni sindacali, ci sono gli organi ispettivi, c'è l'INAIL, c'è l'ASL, quindi, come dire, c'è un coordinamento che tiene stretto questa cosa.
0: Noi dobbiamo lavorare anche sul lavoro che verrà. E il lavoro che verrà a Bagnoli è soprattutto il lavoro legato al turismo, alla ristorazione, all'accoglienza e all'America's Cup. Proprio da Bagnoli deve partire un'altra idea di turismo, un'altra idea di sviluppo, un'altra idea di città. Perché restituire Bagnoli ai napoletani deve essere anche questo, dare ai napoletani un'altra città, un'altra visione di sviluppo.
2: Muoversi in autobus e treno spendendo meno. In Emilia-Romagna è stato prorogato anche per il 2026 l'accordo con i sindacati dei pensionati, tra cui SPI-CGIL, per gli abbonamenti Mi Muovo Insieme. L'agevolazione è destinata in presenza dei requisiti previsti anche agli anziani con almeno 65 anni e permette di utilizzare i trasporti pubblici regionali a tariffa ridotta. Per accedere al beneficio è necessario verificare requisiti e fascia ISEE. Per maggiori informazioni rivolgersi agli sportelli SPI-CGIL più vicini.
3: In Italia la povertà assoluta colpisce più di una famiglia straniera su tre. Secondo i dati richiamati dall'Alleanza contro la povertà, il 35,2% dei nuclei composti solo da persone straniere vive sotto la soglia, contro il 6,2% delle famiglie italiane. Lavorare non basta. Tra i nuclei con almeno uno straniero e una persona di riferimento occupata, la povertà riguarda il 29,1%, mentre tra le famiglie italiane nella stessa condizione si ferma al 4,2%. Il divario nasce anche dentro il mercato del lavoro. Le retribuzioni medie annue dei lavoratori non comunitari sono inferiori del 30,4% rispetto alla media complessiva. Pesano le qualifiche più basse, i contratti discontinui, le giornate retribuite in meno. A questa fragilità si sommano ostacoli nell'accesso alle misure di sostegno. Per ottenere l'assegno di inclusione, un cittadino di un paese terzo deve avere uno specifico titolo di soggiorno e almeno 5 anni di residenza in Italia, gli ultimi 2 continuativi. Nonostante un'incidenza della povertà quasi 6 volte più alta, nel maggio 2024 solo il 9,5% delle famiglie beneficiarie dell'ADI era straniero. La vulnerabilità attraversa anche chi chiede protezione. Per i richiedenti asilo non esistono dati nazionali sulla povertà, ma gli indicatori sono netti. Nei centri governativi e nei CAS si ricevono 2,5 euro al giorno per le spese personali, circa 75 euro al mese. Chi resta fuori dall'accoglienza non ha alcun contributo economico. A rischio sono anche i minori stranieri non accompagnati. Al 31 luglio erano 13.601, per il 74% sedicenni e diciassettenni. Senza continuità nell'accoglienza, nel passaggio alla maggiore età possono perdere tutela, casa, formazione e reddito.

L'Europa aumenta la spesa militare, ma il ritorno economico promesso dalla retorica del riarmo è meno solido di quanto sembri. A ridimensionare l'idea delle armi come nuovo motore industriale è anche la Banca Centrale Europea. Più investimenti nella difesa possono sostenere il PIL nel breve periodo, ma l'effetto dipende da come vengono finanziati, da cosa si acquista e da dove arrivano le forniture. Il punto è il moltiplicatore fiscale, cioè quanta attività economica genera ogni euro di spesa pubblica. Una ferrovia, un servizio pubblico o un piano per la transizione energetica creano salari, commesse, infrastrutture e benefici collettivi. Un sistema d'arma comprato all'estero trasferisce invece fuori dal paese una parte rilevante dello stimolo. L'elevato contenuto tecnologico degli armamenti può aumentare la dipendenza dalle importazioni, almeno finché non sarà costruita una capacità produttiva autonoma. Anche il Fondo Monetario Internazionale segnala che gli effetti economici della spesa militare sono maggiori nei paesi con meno importazioni e più spazio fiscale, mentre si riducono dove debito e vincoli di bilancio pesano di più. Per l'Italia il conto rischia di essere più alto, gli impegni NATO indicano l'obiettivo del 5% del PIL entro il 2035 per difesa e sicurezza, di cui almeno il 3,5% per spese militari. L'Unione Europea ha allentato temporaneamente i vincoli di bilancio e varato SAFE, lo strumento da 150 miliardi di prestiti per la difesa. Ma la flessibilità non cancella il debito, prima o poi quelle risorse dovranno essere trovate nei bilanci nazionali. Sanità, scuola, trasporti, ricerca, welfare e difesa stanno nello stesso perimetro di finanza pubblica. La vera domanda è cosa l'Europa sceglierà di non finanziare per armarsi di più.

Centro di ricerche Nerviano Medical Science è un centro di ricerche oncologico. In Italia ce n'è soltanto uno con queste caratteristiche, in Europa ce ne sono due. A differenza di molti centri di ricerca, qui c'è la filiera completa, cioè dallo sviluppo della molecola fino allo sviluppo del farmaco. Con l'avvento della globalizzazione, tutte le grandi case farmaceutiche hanno delocalizzato i centri di ricerca.

0: 5 anni fa circa, subentra un fondo cinese che rileva il centro di ricerche e da lì in poi inizia il declino di fatto. Si sono portati in Cina via tutte le molecole e non c'era più nessun tipo di progetto di sviluppo, non c'era più un prodotto su cui lavorare e sviluppare un farmaco.
1: Ci siamo sentiti, io dico profondamente traditi. Noi facciamo una ricerca diversa che è quella di trovare un farmaco. Ed è un lavoro lungo, impegnativo, snervante. Avere la possibilità di seguire anche sul territorio i trial clinici è un vantaggio non solo per l'industria, ma anche per i pazienti. Possono essere subito trattati. Il nostro lavoro è fatto di emozioni, di delusioni ed emozioni fortissime. Delusioni quando non riesci a capire perché non funziona. E l'emozione è quando una tecnica ti dice dove devi andare, ti dice il risultato, ti dice guarda che devi andare in questa direzione. E lì c'è una gioia infinita, dici caspita ce l'ho fatta, ha funzionato. E il sindacato ci ha accompagnato e ci ha guidato in modo corretto, perché fin dall'inizio è stato detto no, il licenziamento no, bisogna trovare una soluzione. E si è mosso con la Regione Lombardia, si è mosso col MIMIT, in modo che l'azienda riflettesse sulla possibilità di trovare una soluzione.
0: Noi abbiamo affrontato questa crisi con un'idea molto chiara. Dobbiamo costruire una verticalità, un'orizzontalità, una rete. La verticalità era coinvolgere tutti i livelli della CGL, dalla RSU al sindacato territoriale, regionale e nazionale, su un'idea che il centro di ricerche era una vertenza centrale per il paese. Il centro di ricerche c'è ancora. Quindi c'è ancora speranza per avere un centro di ricerca oncologico nel nostro paese, che non riguarda soltanto i 120 ricercatori di Nerviano Medical Science, ma riguarda il diritto di potersi curare e di poter guarire a centinaia di migliaia di italiani ed italiane che si ammalano, e che senza un centro di ricerca nazionale il rischio era di avere una opportunità in meno per potersi curare.

0: per indossare la divisa, va retribuito? Sempre. Mai. Se richiesta e regolata dal datore di lavoro, solo se richiede più di 15 minuti. È il cosiddetto tempo tuta. La Cassazione ha ribadito che può rientrare nell'orario retribuito quando il lavoratore deve cambiarsi sul luogo di lavoro secondo le disposizioni aziendali. Se invece può arrivare già in divisa, di norma non è considerato tempo di lavoro.
1: Secondo l'osservatorio CGIL, usare il TFR per andare in pensione in anticipo non sarebbe una vera nuova possibilità. Il motivo è semplice: il costo ricadrebbe tutto su lavoratrici e lavoratori. Chi esce prima dovrebbe accettare una pensione più bassa per sempre e in alcuni casi usare anche il proprio TFR per raggiungere la soglia minima prevista dalla legge. Questa soglia è il primo ostacolo. Per andare in pensione a 64 anni non basta avere i contributi, bisogna anche che maturare un assegno abbastanza alto. Nel 2022 servivano almeno 1310,68 euro al mese. Nel 2026 ne servono 1638,72. Dal 2030 la soglia salirà ancora e, secondo le simulazioni della CGIL, potrebbe arrivare a 1818,94 euro. In 4 anni l'asticella è cresciuta di circa 328 euro al mese. Il problema è anche che molti salari reali sono troppo bassi per arrivarci. La retribuzione media annua dei dipendenti privati è di 24.486 euro lordi, 27.967 per gli uomini, 19.833 per le donne. Con 30.000 euro l'anno e 30 anni di contributi, la pensione a 64 anni sarebbe di circa 1.110 euro al mese, molto sotto la soglia richiesta. Anche aggiungendo il TFR stimato non basterebbe. Per chi è nel sistema misto, cioè a contributi versati anche prima del 96, il costo sarebbe doppio. Per uscire a 64 anni, l'intera pensione verrebbe calcolata con il metodo contributivo. Con 40 anni di contributi e 35.000 euro di retribuzione annua, l'assegno scenderebbe da 1.726 a 1.543 euro al mese, 182 euro in meno per tutta la vita. E poiché resterebbe sotto soglia, servirebbero anche circa 24.360 euro di TFR trasformato in rendita. Per questo la CGIL boccia la proposta. Non dà vera flessibilità, ma chiede alle persone di pagarsi da sole l'uscita anticipata.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

olio, olive, verdure e farinacei caratterizzano la cucina pugliese, che, insaporita da basilico, capperi e origano, risulta particolarmente genuina e gustosa. La gastronomia pugliese, pur nella sua unicità, presenta sfumature diverse a seconda dei luoghi. Le grandi aree nelle quali si suole dividere la regione corrispondono per sommi capi alla divisione amministrativa voluta da Federico II di Svevia nel 1222. Esse sono la terra di Bari, la Capitanata, corrispondente all'odierna provincia di Foggia, e la terra d'Otranto, comprendente le province di Taranto, Brindisi e Lecce. L'alimento che più degli altri fa da spartiacque tra le varie cucine locali è l'aglio, usato generosamente nella provincia di Foggia, con sempre maggiore parsimonia a mano che si scende verso sud, fino a scomparire del tutto nel leccese, dove predomina la cipolla. Nel Tarantino e nel Barese crescono i lampascioni, cipolle selvatiche che si lessano e si accompagnano all'insalata. I pugliesi amano la pasta. Criste mi, fa chiovere li maccarune e le chianche delle logge fatte a ragù. Gesù mio, fa piovere maccaroni e le logge dei balconi, trasformate in carne al ragù, canta un antico anonimo. La pasta caratterizza a tal punto la cucina pugliese che, se non fossero note le sue origini, si potrebbe attribuirne l'invenzione a questo popolo. E proprio per difendere il loro diritto a consumarla liberamente, nel 1647 i pugliesi lottarono aspramente e vittoriosamente per 8 giorni contro i dominatori spagnoli, che avevano avuto la bella idea di tassare la pasta. Oggi, accanto alla produzione industrializzata, resiste saldissima la tradizione della pasta fatta in casa. Soprattutto nei paesi, le donne ancora oggi preparano orecchiette, lasagne, strascenate, mignuicchie, chiancarelle, troccoli, fenescecchie e pochiacche. Le strascenate sono piccoli rettangoli di pasta strascinati su una spianatoia tipo grattugia, che presentano una faccia liscia ed una rugosa. I troccoli, specialità del foggiano, prendono il nome dall'utensile con il quale si tagliano, un mattarello fornito di lame molto simile al ferro da maccaroni del Cinquecento. I troccoli sono affini alla pasta alla chitarra abruzzese, un'affinità dovuta a fattori storici risalenti al 1447, quando Alfonso I d'Aragona, re di Napoli, istituì la dogana della mena delle pecore in Puglia, cioè impose la transumanza verso i pascoli demaniali del tavoliere a tutti i pastori che possedevano almeno 20 pecore. I mignucchi

sono piccoli gnocchi di semola. Le chiacarelle, piccole orecchiette. Le pociacche sono invece delle orecchiette più grandi del solito. Le fanascecchie, infine, sono maccheroni arrotolati aiutandosi con ferri da calza. Nel brindisino le strascenate prendono il nome di sagghiotte e le fenescecchie di caggiubbi. Le orecchiette, dette anche recchie, costituiscono il primo piatto più tipico e conosciuto della cucina pugliese. Sono formate da piccoli pezzi di pasta incavati che si ottengono arrotolando la pasta con il pollice contro una base di legno. La pasta si prepara con una farina integrale di grano duro o semplicemente con la semola. In qualche caso, e costituiscono una vera e propria prelibatezza, si usa il grano arso appena ricavato dalla spigolatrice. A seconda della località, le orecchiette possono essere grosse quanto un orecchio umano o piccole quanto l'unghia di un mignolo. Le più tipiche, però, sono quelle esposte sull'uscio delle case e vendute appeso dalle massaie del borgo antico di Bari. Queste varietà di pasta vengono altrettanto variamente condite con verdure, erbe di campo o erbe d'orto e con formaggio, con ragù di carne o di pesce. Particolarmente conosciuto è il ciambotto barese, che si ottiene utilizzando numerose specie ittiche. Il pane, per il quale la Puglia va famosa, costituisce il cibo principale di quanti sono costretti dal lavoro a pranzare fuori di casa, artigiani, pastori e contadini. La frisedda, presente in quasi tutta la cucina meridionale, ben simboleggia la sobrietà di un popolo abituato alle grandi e belle mangiate, come ai prolungati digiuni. A forma di ciambella, la frisetta è fatta di farina integrale o bianca, infornata e cotta e poi fatta biscottare. Per gustarla basta immergerla in acqua fredda e, una volta inzuppata, condirla con olio, pepe e sale. Facoltativo l'aggiunta di pomodoro e cipolla. Una frisetta e un bicchiere di vino costituiscono il pasto del pastore e del bracciante. Utilizzando acqua bollente si ottiene invece la cialedda. La cospicua presenza di greggi fa prosperare la casearia a base di latte di pecora. Di largo consumo è la ricotta fresca con i suoi derivati, la ricotta forte e la ricotta tosta o cacioricotta da grattugiare. Eccellente il formaggio pecorino, specie quello prodotto dai pastori della Murgia, dove cresce il lentisco, che dà al latte e poi al formaggio un gusto pepato. In qualche località ancora si trova la mercia, una sorta di mozzarella ovina. Per quanto riguarda le carni, la cucina pugliese fa largo uso di maiale per preparare salumi, famosi i capicolli. La Puglia va famosa anche per la bontà della sua carne ovina. Per numero di capi di bestiame, la regione è terza in Italia dopo Sardegna e Lazio. La genuinità e gustosità della carne ovina pugliese non ha bisogno di attestati di esperti. Basta entrare in una qualsiasi macelleria di Martina Franca, Crispiano e dei paesi intorno. Accanto al frigorifero si vedrà un piccolo forno di pietra. L'insolita presenza in un negozio del genere consente al macellaio di arrostire senza condimento all'infuori del sale gli spiedini di tacche, pezzi di agnello o di capretto con le interiora e cervellate ordinate dai clienti. La cervellata è una salsiccia sottile, non legata a rocchi, moderatamente grassa, di pronto consumo. Tipica in particolare della cucina di Martina Franca e della zona collinare del Tarantino. Differisce dall'omonima napoletana per alcuni dettagli. Può essere di carne di vitello mista a quella di maiale o di solo maiale. Ha come condimenti sale, pepe macinato, vino rosso e talvolta semi di finocchio. Tra i secondi a base di carne troviamo le bracioline, fettine di polpa di vitellone o di cavallo, battute, guarnite di foglie di prosciutto, prezzemolo trito, pepe, pecorino. Arrotolate e legate con refe, vengono soffritte velocemente in padella e passate in un denso sugo di pomodoro o conserva.
buono e gradito è anche il piatto di trippal. Nell'antica Grecia, il grande commediografo Aristofane, nelle Rane, mostra un Eracle che tra una fatica e l'altra si rimpinza di purè di fave. Non ci scostiamo dalla verità se affermiamo che a quel tempo questa ghiottoneria costituiva un piatto largamente consumato nel Tarantino, spesso accompagnato da verdure lesse e condito con olio di oliva crudo. Ancora oggi la purè di fave costituisce un piatto principale della gastronomia pugliese, la cosiddetta ncapriata. La ncapriata si prepara con fave secche sgusciate, cucinate in acqua corretta di sale. A cottura avanzata vengono razzolate, cioè tramenate e battute con un cucchiaio di legno fino a ridurle in purè. Si condiscono con olio crudo e si accompagnano con un contorno di cicoria amara, cime di rapa, peperoni al pomodoro o lampascioni, cipolle selvatiche lessate. L'ancapriata, a seconda dei luoghi, prende nomi diversi, ma su tutti predomina quello di favi o fogghi. Grandi mangiatori di fave, i pugliesi hanno un distico che tradotto in lingua suona così: di tutti i legumi, la fava è regina, cotta la sera, scaldata la mattina. L'abbondante produzione agricola pugliese permette la preparazione di minestre tra le più varie. Nel Salentino si prepara una prelibata zuppa alla contadina, con ben 15 tipi di verdure: fagioli, porri, cipolla, verza, cavolo, zucchina, funghi, eccetera, condita con olio d'oliva crudo e servita con pane fritto. Ad Otranto si usa un modo particolare per conservare peperoni, zucchine e melanzane. Si mettono a seccare al sole, poi vengono passati al forno. Persa in questo modo tutta l'acqua, i saporiti ortaggi possono essere conservati a lungo. Al momento verranno cotti con i porri. Con circa 800 km di costa, nella cucina pugliese non poteva mancare il pesce, che in alcune zone è veramente squisito. Nel Barese e a Gallipoli si pescano orate, sogliole, dentici, cernie, saraghi, scorfani, spigole, polpi e polipetti. Molto nota è la cosiddetta casseruola di polipetti, un ragù di polipetti a base di olio, cipolla, vino bianco, salsa di pomodoro, prezzemolo e pepe. Anche il Golfo di Taranto offre prelibate varietà ittiche. Taranto è inoltre famosa per la coltivazione delle ostriche. La coltivazione delle ostriche si pratica a Taranto da tempi remoti e i sistemi in uso sono ancora quelli antichi. La fama culinaria di questa città è però legata ai mitili o cozze nere. Nei testi di gastronomia sono descritti vari modi per ammannire i mitili. La cucina tarantina ne usa tre: arraganati, cioè coperti di mollica di pane e accompagnati col prezzemolo, aglio, olio, origano, pomodori lessati e conditi con olio e limone, in zuppa alla marinara con cipolla, conserva di pomodoro e olio. I pugliesi sono esperti nella preparazione di piatti di pesce. Hanno infatti elaborato tantissimi modi per cucinare in modo prelibato i prodotti del loro pescoso mare. La zuppa di pesce alla gallipolina prevede scorfano, cernia, sarago e calamari, il tutto ravvivato da qualche filetto di pomodoro e aromatizzato con cipolla. La grigliata di pesce è una specialità delle isole Tremiti, Manfredonia, Trani, Fasano e Taranto, dove si usa a cucinare all'istante il pesce e i polipetti appena pescati. E dopo tutto questo ben di Dio, spero che tu, viaggiatore o goloso, voglia anche assaggiare. La Puglia, con i suoi sapori e aromi, ti aspetta.

Il disegno o il ritratto, ottenuto mediante l'incisione a basso rilievo su una gemma di pietra dura o su madreperla, è detto cammeo. L'arte di scolpire le gemme è tra le più antiche del mondo. Essa fu sviluppata a un livello incredibilmente raffinato dai romani. All'incisione dei cammei, la gioielleria romana destinava le pietre più dure. L'uso del cammeo quale ornamento personale è presente in tutte le gioiellerie delle varie epoche. Nel XIII secolo fino all'inizio del XIV secolo, ai cammei, oltre al valore commerciale, veniva attribuito un potere mago. È nel Rinascimento che si ebbe un intenso sviluppo della glittica a seguito della grande richiesta di pietre preziose e dure lavorate. Fra i soggetti più ricorrenti erano quelli mitologici.

I camei tornarono di gran moda verso la fine del secolo XVIII. Un'edizione del Journal des Dames del 1805 così scriveva: «Una signora alla moda porta camei nella cintura, nella collana, sui braccialetti e nella tiara». Si dice che Napoleone stesso sia stato incoronato con una semplice fascia decorata con camei.

gli incisori di Torre del Greco hanno conquistato il monopolio della produzione mondiale di cammei, dando vita sul corallo, sulla pietra dura, sulla conchiglia a immagini di bellezza.

Nate per incantarci, le misteriose e bellissime conchiglie forniscono la materia prima impiegata nella lavorazione del cameo di Madreperla. Della conchiglia è lo strato più interno, detto ipostraco, costituito normalmente dalla iridescente madreperla, un tipo di cristallizzazione del carbonato di calcio che viene utilizzato per l'incisione. La pregiata Cassis madagascariensis, da cui si ottiene il cameo detto sardonico a fondo scuro e rilievo bianco. La Cassis rufa, da cui si ricava la corniola a fondo rosso e rilievo giallo o chiaro. Lo Strombus gigas, di colore rosa, sono alcune delle specie provenienti dai mari e dai fiumi di tutto il mondo che nelle mani degli artisti di Torre del Greco si trasformano in volti umani, figure mitologiche e allegoriche. Spesso è la forma della conchiglia, con i suoi pregi da esaltare o i suoi difetti da mascherare, che determina il soggetto, il pezzo che l'artista lavorerà con grande genialità e antiche rimembranze. La cameistica di Torre del Greco è un'arte che ha fatto sue antiche tradizioni, quali la glittica rinascimentale e quella di derivazione arabo-sicula.

cameo iniziano con la scoppatura, che consiste nel tagliare la parte di conchiglia da incidere. Nella parte interna della coppa della conchiglia tagliata si disegnano degli ovali secondo la grandezza desiderata. La coppa della conchiglia già segnata viene tagliata seguendo approssimativamente i segni fatti. Con la mola, poi, i pezzi di conchiglia segnati vengono aggarbati con precisione millimetrica seguendo l'ovale disegnato in precedenza. A parte si provvede a preparare la pece greca mischiando della scagliola, cera vergine e cera greca e poi facendola sciogliere in un recipiente posto su di un fornellino. La pece greca servirà a fissare l'ovale della conchiglia al fusetto, un supporto di legno cilindrico di circa 15 cm di lunghezza. Sull'ovale si traccia il disegno del soggetto che si vuole realizzare. Il pezzo di conchiglia ovale è ora pronto per l'incisore. L'arte dell'incisore torrese è faticosa, esige pazienza e gusto, estro e precisione. Infilato il bulino d'acciaio nel manico di legno per meglio impugnarlo, l'incisore lo spinge con decisione in avanti per asportare la parte di conchiglia superflua, in modo che lo strato inferiore, di colore più scuro, faccia da sfondo al rilievo. I bulini più usati sono il piana, che serve per sgrossare, il più piccolo pianettina, per definire i contorni del disegno. Per incidere i capelli o spazi molto delimitati, viene impiegato il bulino detto unghiarella.

Finita l'incisione, il fondo viene lucidato con delle spazzole azionate da un motore. Solo ora il pezzo di conchiglia può definirsi cameo.

Lucidato, spesso incorniciato d'oro, quello che era un semplice pezzo di conchiglia si è trasformato nelle mani dell'artista incisore in un oggetto capace di destare meraviglia e, perché no, desiderio di possederlo.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma Encasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina Encasa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina Encasa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale Encasa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine Encasa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale Encasa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale Encasa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale Encasa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione

0: posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa. Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più.

0: la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
1: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
2: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
3: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio.

0: e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascala in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascala in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete In Casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il Montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione

0: di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Encasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservare

0: conservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: Disco verde al decreto scuola ieri dal Consiglio dei Ministri. Il testo contiene la norma che impone un tetto del 30% agli studenti stranieri in classe e vieta l'uso del burka e del niqab, con sanzioni fino a 1.000 euro in caso di infrazione. Multe anche ai genitori che non frequentano i corsi di italiano. Strumenti di buon senso che non dividono ma aiutano a integrare davvero, evitando classi ghetto, ha commentato la premier Giorgia Meloni. Dure le opposizioni, con la segretaria PD Elly Schlein che ha parlato di decreto vergogna, una caccia alle streghe sulla pelle dei più piccoli. Malpensa diventa ufficialmente l'aeroporto Silvio Berlusconi e la cerimonia riaccende lo scontro tra Matteo Salvini e Beppe Sala. Il ministro, tra i promotori dell'intitolazione, sottolinea l'assenza del sindaco di Milano e rivendica la scelta. Sala replica di aver lottato contro questa decisione, contestando fin dall'inizio un'intitolazione che considera una scelta politica. Il TAR ha però respinto ad aprile il ricorso del comune di Milano e di altri comuni del territorio. Oggi, al Terminal 1, la targa è stata scoperta alla presenza di La Russa, Salvini, Tajani e Fontana. In 4 anni di governo Meloni la situazione è peggiorata. Il leader della CGIL, Maurizio Landini, in un'intervista televisiva parla della condizione dei lavoratori. I salari sono più bassi, sottolinea, la benzina è aumentata, il carrello della spesa è aumentato, la precarietà è aumentata, l'industria ha delle difficoltà concrete. Gli unici che pagano le tasse sono i lavoratori e i pensionati, aggiunge. Secondo Landini, serve una seria riforma fiscale che vada a prendere i soldi dove sono. Basta spot per avere qualche voto. Quanto a un suo impegno in politica, il segretario CGIL commenta: «Non ci ho mai pensato, vedremo». I lavoratori italiani hanno fiducia nell'intelligenza artificiale, ma non nella sua autonomia. È quanto emerge dalla ricerca della Fondazione Giacomo Brodolini, presentata in Senato su iniziativa del senatore UDC Antonio De Poli. L'innovazione, commenta, non è un tabù tra i lavoratori, ma la macchina va governata. Come legislatori abbiamo la responsabilità affinché l'uomo rimanga al centro. Dall'indagine emerge che il 79% dei lavoratori ha fiducia nell'intelligenza artificiale, ma il 90% vuole che gli sia riconosciuto economicamente il know-how rispetto ai dati che trasferisce alla macchina.
3: Dopo il via libera con modifiche in Senato, la legge elettorale torna in terza lettura alla Camera. In Commissione Affari Costituzionali le opposizioni hanno depositato una 50 di emendamenti. Dal centro-sinistra e da Futuro Nazionale la richiesta di preferenze libere, senza capilista bloccati. Il campo largo chiede inoltre l'alternanza di genere. Gli emendamenti di PD, AVS, Movimento 5 Stelle e Più Europa mirano anche ad eliminare la norma che ha portato a 6.000 per collegio le firme necessarie a presentare le liste elettorali per i partiti fuori dal Parlamento. Le votazioni proseguiranno fino a mercoledì mattina. Lo stesso giorno il testo approda in aula per la discussione generale. Il voto finale è previsto per l'8 ottobre. Lunedì 28 settembre la Camera voterà il decreto-legge PA. Il Governo ha posto la fiducia al testo dopo l'esame delle commissioni Ambiente e Bilancio della Camera. Tra gli emendamenti approvati, quello proposto dal Lupi, che prevede per le prossime scadenze elettorali delle province le elezioni del presidente di provincia e del consiglio provinciale. Si svolgeranno nello stesso giorno. Bocciate invece le modifiche avanzate dall'ANCI, che esprime forte rammarico per la mancata approvazione in commissione Bilancio. Il DDL antisemitismo arriverà in aula il prossimo 2 ottobre.

Il testo resterà invariato rispetto a quello già approvato dal Senato. Non è stato accolto l'appello della segretaria Dem Elly Schlein, che ha chiesto di modificare la definizione di antisemitismo contenuta. Non ritengo che sul tema sottoposto all'attenzione della maggioranza vi sia disponibilità a rivedere una decisione ampiamente

trasformarli in capacità operative, tecnologie, competenze e capacità industriali disponibili nei tempi richiesti. La Leonardo S.p.A., ha detto ancora Mariani, metterà a disposizione del Paese le proprie competenze industriali e tecnologiche.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali.

0: Regionali Salderiso che fanno girare la testa. Cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo, ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

0: I carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità di Salerno tracciano un bilancio dei controlli effettuati durante la stagione estiva nel territorio salernitano. Le verifiche hanno interessato le province di Salerno, Avellino e Benevento, con particolare attenzione alle località costiere e alle principali mete turistiche, senza trascurare l'entroterra. Nel complesso sono state effettuate 181 ispezioni e 112 casi hanno permesso di riscontrare irregolarità pari al 61% delle attività controllate. Gli accertamenti hanno portato alla sospensione immediata di 27 attività tra stabilimenti balneari, agriturismi, ristoranti, gelaterie, pub e supermercati. I provvedimenti sono stati adottati in presenza di condizioni igienico-sanitarie ritenute critiche, tra cui infestazione di insetti, sporco accumulato, muffa, distacchi di intonaco, carenza nella manutenzione e utilizzo di locali privi delle necessarie autorizzazioni. Il valore complessivo delle attività sottoposte a sospensione è stato stimato in circa 3 milioni e mezzo di euro. Sul fronte della sicurezza alimentare, i militari hanno sottratto, quindi sequestrato al consumo, circa 8 quintali e mezzo di prodotti, tra preparati a base di carne, prodotti ittici e molluschi, alimenti lattiero-caseari, ma anche dolci e prodotti da forno. I sequestri e i blocchi sanitari sono stati disposti soprattutto per l'assenza della documentazione necessaria a garantire la tracciabilità degli alimenti, per il rischio di contaminazione o per violazioni delle corrette modalità di conservazione, e complessivamente sono state elevate sanzioni per circa 120.000 euro. Nei casi di irregolarità meno gravi, i NAS hanno impartito decine di prescrizioni e diffide, imponendo ai titolari degli esercizi di intervenire tempestivamente per eliminare le criticità strutturali ed igieniche riscontrate.
1: È giallo a Laurino.

0: Per la morte di una donna di 43 anni, precipitata da un'altezza di oltre 10 metri. Una tragedia che ha scosso profondamente la comunità locale, dove la donna era conosciuta anche come madre di due figli. A far scattare l'allarme sono stati alcuni vicini che hanno sentito un forte tonfo provenire dall'area della caduta. La donna si trovava in casa insieme al marito che stava dormendo, mentre i figli erano fuori. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri e i soccorritori. Immediato arrivo al Laurino anche dei militari della scientifica. I carabinieri hanno effettuato tutti i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e stabilire cosa sia successo nelle ore precedenti alla tragedia. La salma è stata posta sotto sequestro e trasferita presso l'obitorio dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli ulteriori accertamenti. Gli investigatori stanno valutando ogni possibile ricostruzione e al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. Tra le possibilità prese in considerazione anche quella secondo cui la donna appassionata di animali possa essersi avvicinata al punto della caduta nel tentativo di recuperare un gatto, finendo accidentalmente nel vuoto. Si tratta però soltanto di un'ipotesi e non ci sono al momento elementi che consentano di confermarla.
1: Padula rinnova il suo impegno per la legalità con la 23ª edizione del Premio Internazionale Gio Petrosino, un riconoscimento che celebra l'impegno di chi ogni giorno è in prima linea nel contrasto alla criminalità organizzata. Magistrati, forze dell'ordine, giornalisti e testimoni di giustizia si ritrovano nel nome di Gio Petrosino per custodirne la memoria e trasformarla in un messaggio rivolto soprattutto alle nuove generazioni.
2: Ormai è assolutamente chiaro e evidente, è un elemento centrale fondamentalmente in molti contesti, diciamo, territoriali, non soltanto nei territori di origine, dove le organizzazioni mafiose si sono in qualche modo ormai stabilizzate da decenni se non da secoli, ma in contesti territoriali diversi, dove ovviamente il fenomeno dell'infiltrazione mafiosa, ormai della presenza costante da parte di tutte le organizzazioni mafiose, è diventata, diciamo, in qualche modo ormai da alcuni decenni anche in questo caso una costante assolutamente. Quindi da questo punto di vista il contributo di tutti, e non soltanto nei territori di origine ma nei territori in qualche modo dove queste organizzazioni si sono sviluppate per alimentare una serie di interessi economici tipici di queste organizzazioni, che non sono solo le storiche attività estorsive ma attività in qualche modo legate all'attività economica in senso lato, e la commissione di molteplicità di reati finanziari attraverso l'utilizzo del metodo mafioso è fondamentale in qualche modo proseguire questa lotta continua, cioè in qualche modo in questa direzione.
3: Per me è un riconoscimento molto significativo, oltre al fatto che ovviamente a riguardo alla figura di Gio Petrosino è una figura rilevantissima, ma per me in particolare è molto importante perché la mia famiglia è originaria di Teggiano, quindi io ho un legame molto forte con quest'area geografica e quindi anche con Petrosino, nonostante ovviamente la lontananza, diciamo, di età. Il messaggio che credo passi proprio per la manifestazione è proprio il messaggio che la cultura della legalità è una cultura che paga sempre. E paga sempre, lui è stato un pioniere, perché naturalmente parliamo di una figura molto risalente nel tempo rispetto all'attualità, che sembra così diversa, ma in realtà è sempre tutto uguale, come dire, l'impegno è sempre lo stesso e paga sempre allo stesso modo.
4: A distanza di 4 mesi dall'avvio dell'intervento, il consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro è tornato in località Ponte Cappuccini a Sassano per verificare lo stato di avanzamento di un'opera considerata strategica per la messa in sicurezza idraulica del fiume Calore Tanagro. Le immagini parlano da sole, l'area ha cambiato completamente volto rispetto all'avvio del cantiere e adesso i lavori possono entrare in una nuova e importante fase. Dopo le azioni preliminari e la movimentazione del materiale che si è accumulato nel corso di circa 20 anni, sono iniziate le attività per trasportare fuori dalla vasca circa 10.000 metri cubi di sedimenti, mentre è già partita anche la riprofilatura degli argini. Il nuovo sopralluogo restituisce una situazione profondamente diversa da quella che si presentava all'inizio dei lavori. La vegetazione che aveva invaso la vasca è stata

0: rimossa, i sedimenti sono stati movimentati e sono adesso escavatori, trattore e camion a caratterizzare il cantiere. L'intervento, per un importo di circa 1 milione di euro, riguarda lo svuotamento della vasca di sedimentazione nella località Ponte Cappuccini e la riprofilatura delle sezioni dell'alveo. È stato reso possibile grazie al finanziamento della Regione Campania attraverso SMA Campania. Fondamentale si è anche rivelato il supporto del Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale della Campania, Corrado Matera. Particolarmente soddisfatto il Presidente del Consorzio di Bonifica, Beniamino Curcio, che ha seguito personalmente il nuovo sopralluogo proprio in compagnia di Matera. Don Michele Casale, parroco di Atena Lucana, ha voluto spiegare cosa sta accadendo nella sua comunità religiosa e i motivi della diffida al sindaco Luigi Bertucci per liberare una chiesa da una mostra artistica. La rappresentazione di una guerra ideologica tra parroco e sindaco, ha detto Don Michele, è del tutto priva di fondamento. L'azione della parrocchia non è nata da un recondito intento politico, bensì dal doveroso esercizio di custodia della legalità e della sacralità degli ambienti liturgici a fronte di una prolungata e oggettiva inadempienza altrui, ha spiegato il parroco. Questa è la sua verità e questa è la sua ricostruzione. L'allestimento iniziale nella cappella di San Nicola, inaugurato il 20 giugno, è stato accolto dalla parrocchia con fiducia, sebbene fosse fin dal principio privo della necessaria autorizzazione scritta dell'ufficio liturgico diocesano, che gli organizzatori, secondo quanto raccontato da Don Michele, si erano impegnati a regolarizzare senza mai farlo. La scadenza del progetto era fissata al 31 luglio, la successiva permanenza dei materiali è stata impropriamente, questo ancora ritiene Don Michele, giustificata con accordi verbali con il vice sindaco, figura istituzionale che però non ha alcuna potestà di giurisdizione sui beni della chiesa. La porta della canonica è sempre rimasta aperta. Prima di giungere alla diffida formale, la parrocchia, ha inoltre aggiunto Don Michele, ha promosso molteplici solleciti e convocato diversi tavoli tecnici, ben 3, per regolarizzare la situazione burocratica e assicurativa. Tali convocazioni sono purtroppo andate deserte. Da qui quindi la diffida da parte di Don Michele a togliere la mostra. In seguito alle sollecitazioni inviate dal comune di San Domenna, dal sindaco Michele Di Geronimo e dal costante monitoraggio da parte della prefettura di Salerno, sono stati forniti importanti aggiornamenti in merito alla situazione dell'ufficio postale cittadino, chiuso a causa dei danni riportati durante un evento criminoso lo scorso 16 di marzo. La filiale di Sala Consiline di Poste Italiane, con una nota ufficiale inviata al sindaco e al prefetto Francesco Esposito, ha confermato che l'ufficio è stato interessato da articolati interventi di ripristino e messa in sicurezza. Questi lavori si sono resi necessari per adempiere alle normative vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute sia dei lavoratori che dei cittadini. Secondo il cronoprogramma comunicato da Poste Italiane, la riapertura dell'ufficio postale di San Domenna è stimata per il 31 ottobre del 2026, salvo ovviamente imprevisti dei quali verrà data tempestiva comunicazione. Anche la prefettura di Salerno, tramite il capo di gabinetto, si è attivata per sensibilizzare la società sulle tempistiche dei lavori e per sollecitare una rapida risoluzione della problematica, assicurando la massima attenzione fino al ripristino del servizio.
1: Nell'ambito delle giornate europee del patrimonio e dell'apertura straordinaria serale del Museo Certosino, questa sera, sabato 26 settembre, alle 20, nella sala del refettorio della Certosa di San Lorenzo di Padula, sarà presentato il progetto L'Atlante dei Legami, rigenerare le comunità patrimoniali nella Certosa di San Lorenzo, attraverso la fotografia, con una selezione dei materiali fotografici raccolti nel corso delle attività. Finanziato nell'ambito del bando Il Museo Rigenera, della Direzione Generale Creatività Contemporanea, il progetto nasce con l'obiettivo di mettere in relazione la storia della Certosa con le memorie familiari e collettive del territorio, utilizzando la fotografia come strumento di partecipazione e di costruzione di una memoria condivisa. Un percorso che intende rafforzare il ruolo della Certosa come patrimonio vivo, capace di generare relazioni e coinvolgere le comunità nella conoscenza e nella cura del proprio patrimonio culturale. Nel corso della serata sarà inoltre attivo un punto di raccolta per per i materiali fotografici all'interno della Certosa. I cittadini potranno contribuire al progetto mettendo a disposizione fotografie e documenti della propria storia familiare e del territorio. I materiali saranno presi in consegna per il tempo necessario alla digitalizzazione e successivamente restituiti ai proprietari. Alla presentazione saranno presenti i rappresentanti delle realtà che collaborano al progetto: Laboratori Archivio di Storia dell'Arte Filiberto Menna dell'Università degli Studi di Salerno, DISPAC, il Didrammo ASP, MUDIF, FDG Padula, Proloco Buon Abitacolo, Proloco Casalbuono e Centro Studi e Ricerche Radici. L'appuntamento alla Certosa segna anche l'avvio di una nuova fase del progetto, dedicata alla tutela, digitalizzazione, archiviazione e valorizzazione della memoria fotografica del territorio. Dal 28 settembre al 2 ottobre, presso l'ex edificio della scuola secondaria di primo grado di Montesano sulla Marcellana, in via Regina Margherita, sede operativa del Didrammo EPS, si svolgerà un laboratorio gratuito rivolto ai residenti del territorio. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere al Atlante dei Legami @didrammo.com.

Sembrava una serata stregata per lo Sporting Sala Consilina al centro sportivo meridionale contro il Petrarca Padova. I salernitani hanno inseguito per quasi tutta la partita, pagando a caro prezzo due ripartenze degli avversari, ma il futsal ancora una volta ha dimostrato di poter cambiare volto a una partita in pochi secondi, sotto di due reti. A poco più di un minuto e mezzo dalla serata, lo Sporting ha trovato la forza per una rimonta incredibile, ribaltando il risultato negli ultimi 96 secondi e conquistando una vittoria che sembrava ormai impossibile. L'avvio è tutto in marca salese, però dopo riesce, grazie a due ripartenze, il Padova ad andare in vantaggio sul 2-0. A 96 secondi dalla fine cambia tutto. Il primo gol, quello che riapre la partita, è di Brunelli. Passano appena 27 secondi e arriva il pareggio. Il 2-2 è firmato da Bueno. Quando l'X sembrava il segno di questa bellissima partita, arriva il 3-2 con De Mestre che opera il sorpasso e fa impazzire il folto pubblico presente a San Rufo. Sala Consilina è prima con 9 punti, 3 vittorie in 3 gare.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Nel corso delle ultime 24 ore la nostra regione è stata interessata da una circolazione depressionaria, come possiamo apprezzare sulla mappa, una depressione proveniente dal nord-est Europa diretta verso l'Egeo. Incuota aria relativamente fredda, contrastando con le acque superficiali del nostro mare, che sono molto calde in questo periodo, ha determinato marcata condizione di instabilità con rovesci a prevalente carattere di temporale che hanno interessato gran parte della nostra regione, in modo particolare il Salernitano, dove abbiamo avuto accumuli superiori anche a 40 mm di pioggia in qualche ora. Precisamente nella prima parte della giornata, tra la notte e le prime ore del mattino. Ora l'alta pressione, il promontorio subtropicale, tenderà ad estendersi verso Levante, allontanando la circolazione depressionaria, ma il dislivello barico tra queste due figure bariche determinerà sostenute correnti da nord-est sulla nostra regione per la giornata di sabato. Vediamo in dettaglio il tempo previsto per questo fine settimana, partendo proprio da sabato 26 settembre. Sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, con ventilazione da est o da nord-est di moderata intensità, le temperature in diminuzione nei valori minimi senza particolari variazioni per quanto riguarda le massime. Il mare poco mosso sotto costa e mosso a largo. Per la giornata di domenica 27, cielo sereno su tutta la nostra regione, con temperature massime in lieve aumento, ancora basse le temperature minime della notte. La ventilazione tenderà ad attenuarsi.

spostarsi il vento da nord-est e si disporrà a regime di brezza lungo la costa, con mare quasi calmo o poco mosso. Infine, la tendenza successiva per l'inizio della prossima settimana, il promontorio subtropicale invaderà la nostra penisola, in modo particolare il centro-nord, estendendosi fino all'est-nord-est dell'Europa. La depressione si allontanerà ulteriormente verso Levante e dunque avremo condizioni di stabilità, e questa situazione durerà per molti giorni, probabilmente fin quasi alla fine della prossima settimana, determinando quindi una fase di tempo stabile, soleggiato, temperature lievemente al di sopra della media del periodo, quindi si ritornerà ad un'estate settembrina. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso. Uso SRL in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497 laveglia-epeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi. Insieme siamo grandi, come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: I carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità di Salerno tracciano un bilancio dei controlli effettuati durante la stagione estiva nel territorio salernitano. Le verifiche hanno interessato le province di Salerno, Avellino e Benevento, con particolare attenzione alle località costiere e alle principali mete turistiche, senza trascurare l'entroterra. Nel complesso sono state effettuate 181 ispezioni e 112 casi hanno permesso di riscontrare irregolarità pari al 61% delle attività controllate. Gli accertamenti hanno portato alla sospensione immediata di 27 attività tra stabilimenti balneari, agriturismi, ristoranti, gelaterie, pub e supermercati. I provvedimenti sono stati adottati in presenza di condizioni igienico-sanitarie ritenute critiche, tra cui infestazione di insetti, sporco accumulato, muffa, distacchi di intonaco, carenza nella manutenzione e utilizzo di locali privi delle necessarie autorizzazioni. Il valore complessivo delle attività sottoposte a sospensione è stato stimato in circa 3 milioni e mezzo di euro. Sul fronte della sicurezza alimentare, i militari hanno sottratto, quindi sequestrato al consumo, circa 8 quintali e mezzo di prodotti, tra preparati a base di carne, prodotti ittici e molluschi, alimenti lattiero-caseari, ma anche dolci e prodotti da forno. I sequestri e i blocchi sanitari sono stati disposti soprattutto per l'assenza della documentazione necessaria a garantire la tracciabilità degli alimenti, per il rischio di contaminazione o per violazioni delle corrette modalità di conservazione, e complessivamente sono state elevate sanzioni per circa 120.000 euro. Nei casi di irregolarità meno gravi, i NAS hanno impartito decine di prescrizioni e diffide, imponendo ai titolari degli esercizi di intervenire tempestivamente per eliminare le criticità strutturali ed igieniche riscontrate.
1: È giallo a Laurino per la morte di una donna di 43 anni precipitata da un'altezza di oltre 10 metri. Una tragedia che ha scosso profondamente la comunità locale, dove la donna era conosciuta anche come madre di due figli. A far scattare l'allarme sono stati alcuni vicini che hanno sentito un forte tonfo provenire dall'area della caduta. La donna si trovava in casa insieme al marito che stava dormendo, mentre i figli erano fuori. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri e i soccorritori. Immediato l'arrivo a Laurino anche dei militari della scientifica. I carabinieri hanno effettuato tutti i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e stabilire cosa sia successo nelle ore precedenti alla tragedia. La salma è stata posta sotto sequestro e trasferita presso l'obitorio dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli ulteriori accertamenti. Gli investigatori stanno valutando ogni possibile ricostruzione. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. Tra le possibilità prese in considerazione anche quella secondo cui la donna appassionata di animali possa essersi avvicinata al punto della caduta nel tentativo di recuperare un gatto, finendo accidentalmente nel vuoto. Si tratta però soltanto di un'ipotesi e non ci sono al momento elementi che consentano di confermarla.
2: Padula rinnova il suo impegno per la legalità con la 23ª edizione del Premio Internazionale Gio Petrosino, un riconoscimento che celebra l'impegno di chi ogni giorno è in prima linea nel contrasto alla criminalità organizzata. Magistrati, forze dell'ordine, giornalisti e testimoni di giustizia si ritrovano nel nome di Gio Petrosino per custodirne la memoria e trasformarla in un messaggio rivolto soprattutto alle nuove generazioni.
3: Ormai è assolutamente chiaro e evidente, è un elemento centrale fondamentalmente in molti contesti, diciamo, territoriali, non soltanto nei territori di origine, dove le organizzazioni mafiose si sono in qualche modo ormai stabilizzate da decenni se non da secoli, ma in contesti territoriali diversi, dove ovviamente il fenomeno dell'infiltrazione mafiosa, ormai della presenza costante da parte di tutte le organizzazioni mafiose, è diventata, diciamo, in qualche modo ormai da alcuni decenni anche in questo caso una costante assolutamente. Quindi da questo punto di vista il contributo di tutti, e non soltanto nei territori di origine ma nei territori in qualche modo dove queste organizzazioni si sono sviluppate per alimentare una serie di interessi economici.

0: tipici di questa organizzazione, che non sono solo le storiche attività estorsive, ma attività in qualche modo legate all'attività economica in senso lato. E la commissione di molteplicità di reati finanziari attraverso l'utilizzo del metodo mafioso è fondamentale in qualche modo proseguire questa lotta che continua, cioè, in qualche modo in questa direzione.
1: Per me è un riconoscimento molto significativo, oltre al fatto che ovviamente a riguardo alla figura di Gio Petrosino, è una figura rilevantissima, ma per me in particolare è molto importante perché la mia famiglia è originaria di Teggiano, quindi io ho un legame molto forte con quest'area geografica e quindi anche con Petrosino, nonostante ovviamente la lontananza, diciamo, di età. Il messaggio che credo passi proprio per la manifestazione è proprio il messaggio che la cultura della legalità è una cultura che paga sempre. Paga sempre, lui è stato un pioniere perché naturalmente parliamo di una figura molto risalente nel tempo rispetto all'attualità che sembra così diversa, ma in realtà è sempre tutto uguale, come dire, l'impegno è sempre lo stesso e paga sempre allo stesso modo.
2: A distanza di 4 mesi dall'avvio dell'intervento, il consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro è tornato in località Ponte Cappuccini a Sassano per verificare lo stato di avanzamento di un'opera considerata strategica per la messa in sicurezza idraulica del fiume Calore Tanagro. Le immagini parlano da sole, l'area ha cambiato completamente volto rispetto all'avvio del cantiere e adesso i lavori possono entrare in una nuova e importante fase. Dopo le azioni preliminari e la movimentazione del materiale che si è accumulato nel corso di circa 20 anni, sono iniziate le attività per trasportare fuori dalla vasca circa 10.000 metri cubi di sedimenti, mentre è già partita anche la riprofilatura degli argini. Il nuovo sopralluogo restituisce una situazione profondamente diversa da quella che si presentava all'inizio dei lavori. La vegetazione che aveva invaso la vasca è stata rimossa, i sedimenti sono stati movimentati e sono adesso escavatori, trattori e camion a caratterizzare il cantiere. L'intervento, per un importo di circa 1 milione di euro, riguarda lo svuotamento della vasca di sedimentazione nella località Ponte Cappuccini e la riprofilatura delle sezioni dell'alveo. È stato reso possibile grazie al finanziamento della Regione Campania attraverso SMA Campania. Fondamentale si è anche rivelato il supporto del Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale della Campania, Corrado Matera. Particolarmente soddisfatto il Presidente del Consorzio di Bonifica, Beniamino Curcio, che ha seguito personalmente il nuovo sopralluogo proprio in compagnia di Matera. Don Michele Casale, parroco di Atena Lucana, ha voluto spiegare cosa sta accadendo nella sua comunità religiosa e i motivi della diffida al sindaco Luigi Bertucci per liberare una chiesa da una mostra artistica. La rappresentazione di una guerra ideologica tra parroco e sindaco, ha detto Don Michele, è del tutto priva di fondamento. L'azione della parrocchia non è nata da un recondito intento politico, bensì dal doveroso esercizio di custodia della legalità e della sacralità degli ambienti liturgici a fronte di una prolungata e oggettiva inadempienza altrui, ha spiegato il parroco. Questa è la sua verità e questa è la sua ricostruzione. L'allestimento iniziale nella cappella di San Nicola, inaugurato il 20 giugno, è stato accolto dalla parrocchia con fiducia, sebbene fosse fin dal principio privo della necessaria autorizzazione scritta dell'ufficio liturgico diocesano, che gli organizzatori, secondo quanto raccontato da Don Michele, si erano impegnati a regolarizzare senza mai farlo. La scadenza del progetto era fissata al 31 luglio, la successiva permanenza dei materiali è stata impropriamente, questo ancora ritiene Don Michele, giustificata con accordi verbali con il vice sindaco, figura istituzionale che però non ha alcuna potestà di giurisdizione sui beni della chiesa. La porta della canonica è sempre rimasta aperta. Prima di giungere alla diffida formale, la parrocchia, ha inoltre aggiunto Don Michele, ha promosso molteplici solleciti e convocato diversi tavoli tecnici, ben 3, per regolarizzare la situazione burocratica e assicurativa. Tali convocazioni sono purtroppo andate deserte. Da qui quindi la diffida da parte di Don Michele a togliere la mostra. In seguito alle sollecitazioni inviate dal comune di San Domenna, dal sindaco Michele

0: di Geronimo e dal costante monitoraggio da parte della Prefettura di Salerno sono stati forniti importanti aggiornamenti in merito alla situazione dell'ufficio postale cittadino chiuso a causa dei danni riportati durante un evento criminoso lo scorso 16 di marzo. La filiale di Sala Consiline di Poste Italiane, con una nota ufficiale inviata al sindaco e al prefetto Francesco Esposito, ha confermato che l'ufficio è stato interessato da articolati interventi di ripristino e messa in sicurezza. Questi lavori si sono resi necessari per adempiere alle normative vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute sia dei lavoratori che dei cittadini. Secondo il cronoprogramma comunicato da Poste Italiane, la riapertura dell'ufficio postale di San Domenna è stimata per il 31 ottobre del 2026, salvo ovviamente imprevisti dei quali verrà data tempestiva comunicazione. Anche la Prefettura di Salerno, tramite il capo di gabinetto, si è attivata per sensibilizzare la società sulle tempistiche dei lavori e per sollecitare una rapida risoluzione della problematica, assicurando la massima attenzione fino al ripristino del servizio.
1: Nell'ambito delle giornate europee del patrimonio e dell'apertura straordinaria serale del Museo Certosino, questa sera, sabato 26 settembre, alle 20, nella sala del refettorio della Certosa di San Lorenzo di Padula, sarà presentato il progetto L'Atlante dei Legami, rigenerare le comunità patrimoniali nella Certosa di San Lorenzo, attraverso la fotografia, con una selezione dei materiali fotografici raccolti nel corso delle attività. Finanziato nell'ambito del bando Il Museo Rigenera, della Direzione Generale Creatività Contemporanea, il progetto nasce con l'obiettivo di mettere in relazione la storia della Certosa con le memorie familiari e collettive del territorio, utilizzando la fotografia come strumento di partecipazione e di costruzione di una memoria condivisa. Un percorso che intende rafforzare il ruolo della Certosa come patrimonio vivo, capace di generare relazioni e coinvolgere le comunità nella conoscenza e nella cura del proprio patrimonio culturale. Nel corso della serata sarà inoltre attivo un punto di raccolta per i materiali fotografici all'interno della Certosa. I cittadini potranno contribuire al progetto mettendo a disposizione fotografie e documenti della propria storia familiare e del territorio. I materiali saranno presi in consegna per il tempo necessario alla digitalizzazione e successivamente restituiti ai proprietari. Alla presentazione saranno presenti i rappresentanti delle realtà che collaborano al progetto: Laboratorio Archivio di Storia dell'Arte Filiberto Menna dell'Università degli Studi di Salerno, DISPA, il Didrammo ASP, MUDIF, FDG Padula, Proloco Buon Abitacolo, Proloco Casalbuono e Centro Studi e Ricerche Radici. L'appuntamento alla Certosa segna anche l'avvio di una nuova fase del progetto, dedicata alla tutela, digitalizzazione, archiviazione e valorizzazione della memoria fotografica del territorio. Dal 28 settembre al 2 ottobre, presso l'ex edificio della scuola secondaria di primo grado di Montesano sulla Marcellana, in via Regina Margherita, sede operativa del Didramo EPS, si svolgerà un laboratorio gratuito rivolto ai residenti del territorio. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere al atlantedeilegami@didramo.com.

Sembrava una serata stregata per lo Sporting Sala Consilina al Centro Sportivo Meridionale contro il Petrarca Padova. I salernitani hanno inseguito per quasi tutta la partita, pagando a caro prezzo due ripartenze degli avversari, ma il futsal ancora una volta ha dimostrato di poter cambiare volto a una partita in pochi secondi, sotto di due reti. A poco più di un minuto e mezzo dalla serata, lo Sporting ha trovato la forza per una rimonta incredibile, ribaltando il risultato negli ultimi 96 secondi e conquistando una vittoria che sembrava ormai impossibile. L'avvio è tutto in marca salese, però dopo riesce, grazie a due ripartenze, il Padova ad andare in vantaggio sul 2-0. A 96 secondi dalla fine cambia tutto. Il primo gol, quello che riapre la partita, è di Brunelli. Passano appena 27 secondi e arriva il pareggio. Il 2-2 è firmato da Bueno. Quando l'X sembrava il segno di questa bellissima partita, arriva il 3-2 con De Mestre che opera il sorpasso e fa impazzire il folto pubblico presente a San Rufo. Sala Consilina è prima con 9 punti, 3 vittorie in 3 gare.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Nel corso delle ultime 24 ore la nostra regione è stata interessata da una circolazione depressionaria, come possiamo apprezzare sulla mappa, una depressione proveniente dal nord-est Europa diretta verso l'Egeo, in quota aria relativamente fredda, contrastando con le acque superficiali del nostro mare, che sono molto calde in questo periodo, ha determinato marcata condizione di instabilità con rovesci a prevalente carattere di temporale che hanno interessato gran parte della nostra regione, in modo particolare il Salernitano, dove abbiamo avuto accumuli superiori anche a 40 mm di pioggia in qualche ora. Precisamente nella prima parte della giornata, tra la notte e le prime ore del mattino. Ora l'alta pressione, il promontorio subtropicale, tenderà ad estendersi verso Levante, allontanando la circolazione depressionaria, ma il dislivello barico tra queste due figure bariche determinerà sostenute correnti da nord-est sulla nostra regione per la giornata di sabato. Vediamo in dettaglio il tempo previsto per questo fine settimana, partendo proprio da sabato 26 settembre. Sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, con ventilazione da est o da nord-est di moderata intensità, le temperature in diminuzione nei valori minimi senza particolari variazioni per quanto riguarda le massime, il mare poco mosso sotto costa e mosso a largo. Per la giornata di domenica 27, cielo sereno su tutta la nostra regione con temperature massime in lieve aumento, ancora basse le temperature minime della notte. La ventilazione tenderà ad attenuarsi, il vento da nord-est, e si disporrà a regime di brezza lungo la costa, con mare quasi calmo o poco mosso. Infine, la tendenza successiva per l'inizio della prossima settimana, il promontorio subtropicale invaderà la nostra penisola, in modo particolare il centro-nord, estendendosi fino all'est-nord-est dell'Europa. La depressione si allontanerà ulteriormente verso Levante e dunque avremo condizioni di stabilità, e questa situazione durerà per molti giorni, probabilmente fin quasi alla fine della prossima settimana, determinando quindi una fase di tempo stabile, soleggiato, temperature lievemente al di sopra della media del periodo, quindi si ritornerà ad un'estate settembrina. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

C'era una volta una bambina dai capelli dorati che abitava proprio ai porti della foresta. Il nome di questa bambina dai capelli biondi era Riccioli d'Oro. Aveva dei riccioli così belli e lucenti che chiunque la vedesse ne rimaneva incantato. Ma nonostante fosse una bambina dolce, a volte poteva essere molto cattiva.

0: Ogni volta che usciva per andare a giocare, la mamma l'avvertiva di comportarsi bene. Tesoro, per favore rimani nel giardino, non andare nel bosco. Nelle profondità della foresta, in una casetta, viveva una famiglia di orsi. Papà orso che era molto grosso, mamma orsa che era di taglia media e un piccolo baby orso. Mamma orso si svegliava sempre presto la mattina per preparare il porridge dai fiocchi d'avena per la colazione. Un giorno, baby orso si svegliò prima del solito e voleva mangiare la sua colazione, ma era troppo calda.
1: Mamma, possiamo andare a fare una passeggiata nel bosco finché non si raffredda?
0: Mamma, papà e baby orso lasciarono la loro colazione sul tavolo e andarono a fare una passeggiata. La stessa mattina, Riccioli d'Oro stava giocando in giardino mentre aspettava che la mamma avesse finito di preparare la colazione. Ma era così annoiata di giocare sempre nel solito giardino ed era curiosa di sapere cosa ci fosse nella parte più profonda della foresta.
2: Cosa succederebbe se andassi a fare una passeggiata?
0: Si guardò intorno e, visto che non c'era nessuno, iniziò a correre verso la foresta. Quando fu stanca, Riccioli d'Oro si fermò e si guardò intorno.
2: Che foresta meravigliosa! Che bei fiori, che alberi alti! Perché non sono mai venuta qui prima d'ora?
0: Iniziò a inoltrarsi ancora di più nella foresta. Allo stesso momento, mentre era a passeggiare con i genitori, Baby Orso vide un alveare su di un ramo.
1: Oh, che alveare enorme! Sono sicuro che sia pieno di miele. Papà, possiamo mangiare il miele?
3: No, figliolo, non possiamo, appartiene alle api. L'alveare è la loro casa.
4: Non possiamo mica entrare in casa di qualcun altro e mangiare il loro cibo.
1: Avete ragione. Penso che aspetterò che sia pronta la mia colazione a casa.
0: Nel mentre, Riccioli d'Oro camminò da sola per tanto tempo e si perse nella foresta. Provò a tornare a casa, ma non riuscì a trovare la strada. Si sentì sempre più stanca e affamata e quasi non si mise a piangere. Continuò a camminare per un pochino, finché non arrivò alla fine del sentiero, dove trovò la casetta della famiglia di orsi. Si avvicinò con cautela e fece un giro intorno alla casa, ma non vide nessuno. Bussò alla porta, ma non ebbe risposta. Allora guardò attraverso la finestra e vide tre piatti fumanti sul tavolo. Tornò di nuovo alla porta e questa volta bussò più forte. E la porta si aprì. Riccioli d'Oro era entusiasta. Sbirciò dentro la casa e gridò:
2: «C'è nessuno in casa?»
0: Non ricevendo risposta, entrò e si diresse verso il tavolo sul quale c'erano un piatto grande, uno medio e uno piccolo. Visto che aveva molta fame, voleva mangiare il porridge che era nel piatto grande. Ma appena ebbe messo il cucchiaio in bocca, si bruciò la lingua perché il porridge era ancora troppo caldo. Subito prese il piatto medio, ma il porridge in quel piatto era troppo freddo.
2: È troppo freddo!
0: Infine, immerse il cucchiaio nel piatto più piccolo.
2: Questo porridge non è né troppo caldo né troppo freddo, esattamente come piace a me!
0: Quindi mangiò tutto il porridge che era nel piatto piccolo. Quando ebbe finito, si sentì sazia. Ebbe voglia di sedersi su una delle tre sedie che c'erano davanti al camino per riposarsi. Una delle tre sedie grande, l'altra di media grandezza e l'ultima era piccola. Provò a sedersi sulla sedia grande per prima, ma non riuscì nemmeno a salirci. Provò a sedersi su quella media, ma era troppo dura e scomoda. Alla fine si sedette su quella piccola, che era confortevole e della misura giusta per lei. Ma improvvisamente la sedia si ruppe in mille pezzi, facendo un fracasso assordante. Riccioli d'Oro si trovò a sedere per terra.

0: e non seppe cosa fare. Si alzò e camminò verso la stanza vicina, dove trovò tre letti. Uno grande, uno medio e uno piccolo. Per prima cosa provò quello grande, ma era troppo grande e duro. Provò allora quello medio, ma era troppo morbido. Quindi si sdraiò sul terzo e più piccolo dei letti. Era della misura giusta, molto confortevole. Talmente confortevole che il riccioli d'oro si addormentò subito. Mentre riccioli d'oro dormiva, la famiglia di orsi tornò a casa. Papà orso aveva raccolto del legno per il camino. Mamma orsa aveva trovato delle bacche e baby orso non vedeva l'ora di mangiare il suo porridge. Quando arrivarono a casa, andarono subito a tavola. Papà orso diede uno sguardo al suo piatto e si arrabbiò.
1: Non è possibile! Qualcuno ha assaggiato il mio porridge!
0: Anche mamma orso guardò nel suo piatto.
2: Qualcuno ha assaggiato anche il mio!
0: E quando baby orso guardò nel suo piatto, iniziò a piangere.
3: Qualcuno non ha solo assaggiato il mio porridge, ma l'ha mangiato tutto!
0: Si alzarono e si guardarono attorno. Papà orso notò qualcosa di strano con la sua sedia davanti al caminetto.
1: Qualcuno si deve essere seduto sulla mia sedia. Guardate, è stata spostata.
0: E poi anche mamma orso si lamentò.
2: Qualcuno si è seduto anche sulla mia sedia.
0: E come prima, baby orso si mise nuovamente a piangere.
3: Qualcuno si è seduto sulla mia sedia. Guardate, l'ha addirittura rotta. Non è possibile.
0: La famiglia di orsi andò a controllare la camera da letto.
1: Guardate qui. Qualcuno si è messo nel mio letto. È incredibile. È tutto disfatto.
2: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio.
3: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio. E ci sta ancora dormendo! Mamma, papà, venite a vedere!
0: Papà orso si avvicinò al lettino di baby orso e vide che c'era davvero qualcuno che ci dormiva. Lentamente alzò il lenzuolo e con sua grande sorpresa vide una bambina che dormiva.
1: Cosa ci fa una bambina in casa nostra? Si può sapere?
3: Dite a questa bambina di uscire dal mio letto adesso!
0: Svegliandosi, sentendo il pianto di baby orso, riccioli d'oro vide i tre orsi davanti a lei e fuggì dalla stanza spaventata a morte. Uscì dalla casa e iniziò a correre senza guardarsi indietro. Non aveva quasi più fiato, ma continuò a correre senza fermarsi e senza sapere in che direzione stesse andando. Proprio in quel momento vide i suoi genitori che la stavano cercando nella foresta, visto che non era tornata a casa. Riccioli d'oro era felicissima di vedere i suoi genitori e si gettò nelle braccia della sua mamma.
2: Oh, mammina!
0: Eravamo così preoccupati. Stai bene?
2: D'ora in poi ti darò sempre ascolto. Non mi allontanerò mai più senza che lo sappiate.
0: Riccioli d'oro abbracciò i suoi genitori con forza. Da quel giorno in poi fece come aveva promesso, ascoltando sempre quello che le dicevano e non facendo cose senza permesso. Divenne una bambina ben educata e gentile con tutti. C'era una volta una bellissima principessa che viveva in un grande castello. Un giorno suo padre, il re, le diede una palla d'oro come regalo di compleanno.
4: Buon compleanno, figlia mia!
2: Grazie mille, padre!
0: La principessa amava quella palla d'oro. Ci giocava tutto il tempo nel giardino. Un giorno uscì con la sua palla e iniziò a giocarci lanciandola in giro. La principessa arrivò vicino ad un piccolo lago e continuò a giocare con la palla. Ma ad un certo punto
2: Non riuscì ad acchiapparla dopo averla lanciata.

0: Andata in aria. La palla rotolò via.
1: La mia palla! Oh no!
0: La principessa corse dietro la palla d'oro, ma quella era troppo veloce. Infine, la palla cadde nel laghetto e andò giù nelle acque profonde.
1: Oh no!
0: La principessa

0: Da dove venisse quella voce? Quando guardò più da vicino, capì che la voce veniva dal ranocchio che stava proprio vicino al laghetto e la guardava. Il ranocchio balzò verso la principessa e dopo essersi avvicinato le chiese ancora:
1: «Perché state piangendo, mia bellissima principessa?»
0: La principessa fu scioccata quando vide il ranocchio parlante. Un ranocchio parlante? Ma come?
1: Sono io che parlo, eccomi qua. Ora ditemi di grazia perché mai piangete.
0: Tornando in sé, la principessa iniziò a raccontare la sua storia. La palla d'oro che mi ha regalato mio padre è caduta nel laghetto ed è andata giù sul fondo. Come farò a riprenderla? Il ranocchio si avvicinò ai suoi piedi e fece un'offerta.
1: Mia bellissima principessa, io vi porterò la palla indietro, ma voi in cambio mi dovrete fare un favore.
0: La principessa era curiosa. Quale sarebbe il favore?
1: Se accettate di essere mia amica, io vorrei vivere con voi al castello.
0: La principessa ci pensò e poi accettò l'offerta. Così il ranocchio saltò nell'acqua e sparì. Poco dopo apparve con la palla d'oro e la lanciò alla principessa. Con la sua palla, la principessa tornò felicemente verso il castello. Vedendo che la principessa lo lasciava indietro, il ranocchio le gridò:
1: «Mia bellissima principessa, mi avete dimenticato! Dovevate portarmi con voi al castello!»
0: La principessa gridò da lontano, ridendo.
2: «Come può pensare a un brutto ranocchio come te di vivere con una bellissima principessa come me?»
0: La principessa lasciò il ranocchio e tornò al castello. Quella sera il re, la regina e la principessa sedevano al tavolo per la cena. Proprio quando iniziarono a mangiare, sentirono bussare alla porta. La cameriera disse che era arrivato un ranocchio e le aveva detto di essere stato invitato dalla principessa, così chiedeva di entrare. Il re, sorpreso, disse a sua figlia:
3: «Mi vuoi dire cosa ti succede, figlia mia?»
2: «Beh, vedi, padre... Ecco,
0: la principessa raccontò ciò che era accaduto quella mattina al laghetto.
4: «Le promesse vanno mantenute, quindi che si faccia entrare questo ranocchio!»
0: Il re ordinò alla cameriera di far entrare il ranocchio. Poco dopo la porta si aprì e il piccolo ranocchio entrò saltellando e si fermò vicino al tavolo.
1: «Buonasera a tutti, signori e signore. Grazie, mio re, per avermi ospitato!»
0: Con un grande salto, il ranocchio atterrò vicino al piatto della principessa. Lei lo guardava scontenta. Il re ordinò un piatto per il ranocchio, ma lui lo fermò.
1: «Non ho bisogno di un piatto, vostra grazia. Posso mangiare da quello della principessa!»
0: Il ranocchio iniziò a mangiare dal suo piatto. La principessa era veramente arrabbiata con lui, ma pensò che se ne sarebbe andato subito dopo cena e non disse niente. Ma il ranocchio non aveva intenzione di andarsene. Quando si alzò dal tavolo, seguì la principessa nella sua stanza. Il tempo passò e il ranocchio si addormentò.
1: «Principessa, mi piacerebbe dormire nel vostro letto, se questo non vi disturba!»
0: Per non far arrabbiare suo padre, la principessa dovette dire di sì anche stavolta. Il ranocchio saltò sul letto e mise la testa sul morbido cuscino. Cercando di non arrabbiarsi, la principessa si distese vicino al ranocchio e dormì. Al mattino, il ranocchio svegliò la principessa.
1: «Buongiorno, principessa, avrei ancora un desiderio. Se voi lo esaudirete, prometto che me ne andrò!»

0: Sentendo che il brutto ranocchio se ne sarebbe andato presto, senza dare troppo a vedere che era felice, la principessa disse: «E va bene, dimmi, che cosa c'è?» Il ranocchio la guardò negli occhi.
1: «Gradirei un bellissimo bacio da voi!»
0: La principessa saltò dal letto furiosa.
2: «Oh, ma come osi? Questo è impossibile!»
0: Il sorriso dalla faccia del ranocchio sparì. Al suo posto una lacrima scese sulla sua guancia. La principessa pensò per un po'.
2: «Oh, beh, non è così grave in fondo. Se si tratta solo di un bacetto, tanto poi non lo rivedrò mai più!»
0: Così gli diede un bacio. Non appena baciò il ranocchio, una chiara luce brillante invase la stanza. Con quella luce la principessa non vedeva nulla. Ma poco dopo la luce sparì. La principessa vedeva di nuovo, ma questa volta non poteva credere ai suoi occhi. Proprio dove un momento prima c'era il ranocchio, al suo posto c'era un uomo bellissimo. La principessa era strabiliata da ciò che vedeva. Non poteva credere ai suoi occhi e disse:
2: «Chi sei tu? E cos'è successo al ranocchio?»
3: «Mia bellissima principessa, io sono il principe di una terra lontana. Una strega cattiva mi ha trasformato in un ranocchio. Per rompere l'incantesimo avrei dovuto passare una notte con una bellissima principessa e ricevere un bacio da lei. Mi avete salvato da questo orribile destino di essere una rana per sempre.»
0: La principessa era molto sorpresa, ma anche molto felice di quello che aveva sentito. Entrambi andarono dal re e raccontarono tutto.
4: «Questa è la seconda lezione che la rana ha insegnato a mia figlia. Non dovremmo mai giudicare gli altri dal loro aspetto, senza conoscere la verità su di loro.»
0: Il re ospitò il principe ancora per qualche giorno nel suo castello. Il principe e la principessa tornarono al laghetto dove si erano conosciuti.
3: «Mia principessa, volete sposarmi e venire con me nel mio regno?»
0: La principessa sorrise e annuì, accettando l'offerta del principe. E proprio in quel momento, un suono ruppe il silenzio. Si girarono per vedere da dove veniva il suono. C'era una rana vicino al laghetto che li guardava. Trattennero il fiato e aspettarono che parlasse. Ma questo non successe. Entrambi iniziarono a ridere.
5: «Non preoccuparti, piccola rana. Sono sicuro che troverai la tua principessa un giorno.»
0: Il principe e la principessa risero. E risero ancora. Dopo poco tempo si sposarono. E vissero per sempre felici e contenti.

Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia, per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa.

0: perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
2: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
4: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di

0: gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviato del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata ha un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una

0: calza con pressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza con pressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza con pressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
3: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che

0: tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
2: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione. e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo

0: Ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio. Qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Abbiamo lasciato le nostre fototrappole nel bosco e abbiamo trovato volpi, cinghiali, caprioli, tassi, lupi. Guardate quanta vita c'è nel bosco!

Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola. Da che parte stiamo?

Grazie al costante lavoro di monitoraggio, abbiamo scoperto una biodiversità sorprendente. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi, la grazia dei caprioli, il passo sicuro e al contempo timido dei lupi, le incursioni dei cinghiali, la vivace e giocosa presenza delle martore e molti altri animali.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di fototrappolaggio. Abbiamo lasciato le nostre fototrappole nel bosco e abbiamo trovato volpi, cinghiali, caprioli, tassi, lupi. Guardate quanta vita c'è nel bosco! Il fototrappolaggio ci regala emozioni pure mostrandoci la vita segreta del bosco.

Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici. Grazie al fototrappolaggio possiamo ammirare momenti

Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola: da che parte stiamo?

Purtroppo, l'inaccettabile abbandono di rifiuti nella natura è ancora una triste consuetudine di alcuni irresponsabili. Il nostro invito è chiaro. La conservazione è un atto collettivo. La prossima volta che decidi di fare una passeggiata, porta con te una piccola borsa. Raccogliere un rifiuto qua e là è un gesto semplice ma potente. Tutti insieme possiamo fare la differenza, non solo monitorando chi ci osserva, ma dimostrando attivamente da che parte stiamo, quella della natura e del rispetto.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Disco verde al decreto scuola ieri dal Consiglio dei Ministri. Il testo contiene la norma che impone un tetto del 30% agli studenti stranieri in classe e vieta l'uso del burka e del niqab, con sanzioni fino a 1000 euro in caso di infrazione. Multe anche ai genitori che non frequentano i corsi di italiano. Strumenti di buon senso che non dividono ma aiutano a integrare davvero, evitando classi ghetto, ha commentato la premier Giorgia Meloni. Dure le opposizioni, con la segretaria PD Elly Schlein che ha parlato di decreto vergogna, una caccia alle streghe sulla pelle dei più piccoli. Malpensa diventa ufficialmente l'aeroporto Silvio Berlusconi e la cerimonia riaccende lo scontro tra Matteo Salvini e Beppe Sala. Il ministro, tra i promotori dell'intitolazione, sottolinea l'assenza del sindaco di Milano e rivendica la scelta. Sala replica di aver lottato contro questa decisione, contestando fin dall'inizio un'intitolazione che considera una scelta politica. Il TAR ha però respinto ad aprile il ricorso del comune di Milano e di altri comuni del territorio. Oggi, al Terminal 1, la targa è stata scoperta alla presenza di La Russa, Salvini, Tajani e Fontana. In 4 anni di governo Meloni la situazione è peggiorata. Il leader della CGIL, Maurizio Landini, in un'intervista televisiva parla della condizione dei lavoratori. I salari sono più bassi, sottolinea, la benzina è aumentata, il carrello della spesa è aumentato, la precarietà è aumentata, l'industria ha delle difficoltà concrete. Gli unici che pagano le tasse sono i lavoratori e i pensionati, aggiunge. Secondo Landini, serve una seria riforma fiscale che vada a prendere i soldi dove sono. Basta spot per avere qualche voto. Quanto a un suo impegno in politica, il segretario CGIL commenta: «Non ci ho mai pensato, vedremo». I lavoratori italiani hanno fiducia nell'intelligenza artificiale, ma non nella sua autonomia. È quanto emerge dalla ricerca della Fondazione Giacomo Brodolini, presentata in Senato su iniziativa del senatore UDC Antonio De Poli. L'innovazione, commenta, non è un tabù tra i lavoratori, ma la macchina va governata. Come legislatori abbiamo

la responsabilità affinché l'uomo rimanga al centro. Dall'indagine emerge che il 79% dei lavoratori ha fiducia nell'intelligenza artificiale, ma il 90% vuole che gli sia riconosciuto economicamente il know-how rispetto ai dati che trasferisce alla macchina.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
11: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
12: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche.

Raggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con il premio Gio Petrosino. Per noi a Padula c'era Elena Comuniello.
1: Padula rinnova il suo impegno per la legalità con la 23esima edizione del premio internazionale Gio Petrosino, un riconoscimento che celebra l'impegno di chi ogni giorno è in prima linea nel contrasto alla criminalità organizzata. Magistrati, forze dell'ordine, giornalisti e testimoni di giustizia si ritrovano nel nome di Gio Petrosino per custodirne la memoria e trasformarla in un messaggio rivolto soprattutto alle nuove generazioni.
2: Ormai è assolutamente chiaro e evidente, è un elemento centrale fondamentalmente in molti contesti, diciamo, territoriali, non soltanto nei territori di origine, dove le organizzazioni mafiose sono in qualche modo ormai stabilizzate da decenni se non da secoli, ma in contesti territoriali diversi, dove ovviamente il fenomeno dell'infiltrazione mafiosa, ormai della presenza costante da parte di tutte le organizzazioni mafiose, è diventata, diciamo, in qualche modo ormai da alcuni decenni anche in questo caso una costante. Quindi, da questo punto di vista, il contributo di tutti, e non soltanto nei territori di origine, ma nei territori in qualche modo dove queste organizzazioni si sono sviluppate per alimentare una serie di interessi economici tipici di queste organizzazioni, che non sono solo le storiche attività estorsive, ma attività in qualche modo legate all'attività economica in senso lato, la commissione di molteplicità di reati finanziari attraverso l'utilizzo del metodo mafioso, è fondamentale in qualche modo proseguire questa lotta continua, cioè in qualche modo in questa direzione.
3: Per me è un riconoscimento molto significativo, oltre al fatto che ovviamente a riguardo alla figura di Gio Petrosino è una figura rilevantissima, ma per me in particolare è molto importante perché la mia famiglia è originaria di Teggiano, quindi io ho un legame molto forte con quest'area geografica e quindi anche con Petrosino, nonostante ovviamente la lontananza, diciamo, di età. Il messaggio che credo passi proprio per la manifestazione è proprio il messaggio che la cultura della legalità è una cultura che paga sempre, e paga sempre. Lui è stato un pioniere, perché naturalmente parliamo di una figura molto risalente nel tempo rispetto all'attualità, che sembra così diversa, ma in realtà è sempre tutto uguale, come dire. L'impegno è sempre lo stesso e paga sempre allo stesso modo.
0: Un riconoscimento sempre importante, quello dedicato a Petrosino, il primo martire della mafia, nativo proprio di Padula. Nei telegiornali della prossima settimana e anche in servizi sui nostri siti ci saranno ulteriori servizi da Padula, sempre della nostra Elena Comuniello. Ora ci fermiamo per un po' di pubblicità, restate con noi.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati, apriamo la prima parte del telegiornale con un'ampia pagina dedicata alla cronaca. I controlli dei NAS, sospesi 27 attività, sequestrati diversi alimenti.
5: I carabinieri del nucleo antisofisticazione

0: Sanità di Salerno tracciano un bilancio dei controlli effettuati durante la stagione estiva nel territorio salernitano. Le verifiche hanno interessato le province di Salerno, Avellino e Benevento, con particolare attenzione alle località costiere e alle principali mete turistiche, senza trascurare l'entroterra. Nel complesso sono state effettuate 181 ispezioni e 112 casi hanno permesso di riscontrare irregolarità, pari al 61% delle attività controllate. Gli accertamenti hanno portato alla sospensione immediata di 27 attività tra stabilimenti balneari, agriturismi, ristoranti, gelaterie, pub e supermercati. I provvedimenti sono stati adottati in presenza di condizioni igienico-sanitarie ritenute critiche, tra cui infestazione di insetti, sporco accumulato, muffa, distacchi di intonaco, carenza nella manutenzione e utilizzo di locali privi delle necessarie autorizzazioni. Il valore complessivo delle attività sottoposte a sospensione è stato stimato in circa 3 milioni e mezzo di euro. Sul fronte della sicurezza alimentare, i militari hanno sottratto, quindi sequestrato al consumo, circa 8 quintali e mezzo di prodotti, tra preparati a base di carne, prodotti ittici e molluschi, alimenti lattiero-caseari, ma anche dolci e prodotti da forno. I sequestri e i blocchi sanitari sono stati disposti soprattutto per l'assenza della documentazione necessaria a garantire la tracciabilità degli alimenti, per il rischio di contaminazione o per violazioni delle corrette modalità di conservazione, e complessivamente sono state elevate sanzioni per circa 120.000 euro. Nei casi di irregolarità meno gravi, i NAS hanno impartito decine di prescrizioni e diffide, imponendo ai titolari degli esercizi di intervenire tempestivamente per eliminare le criticità strutturali ed igieniche riscontrate.
1: Ancora cronaca, andiamo a Laurino dove c'è un giallo per la morte di una 43enne.
2: È giallo a Laurino per la morte di una donna di 43 anni precipitata da un'altezza di oltre 10 metri. Una tragedia che ha scosso profondamente la comunità locale, dove la donna era conosciuta anche come madre di due figli. A far scattare l'allarme sono stati alcuni vicini che hanno sentito un forte tonfo provenire dall'area della caduta. La donna si trovava in casa insieme al marito che stava dormendo, mentre i figli erano fuori. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri e i soccorritori. Immediato l'arrivo a Laurino anche dei militari della Scientifica. I carabinieri hanno effettuato tutti i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e stabilire cosa sia successo nelle ore precedenti alla tragedia. La salma è stata posta sotto sequestro e trasferita presso l'obitorio dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli ulteriori accertamenti. Gli investigatori stanno valutando ogni possibile ricostruzione. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. Tra le possibilità prese in considerazione anche quella secondo cui la donna appassionata di animali possa essersi avvicinata al punto della caduta nel tentativo di recuperare un gatto, finendo accidentalmente nel vuoto. Si tratta però soltanto di un'ipotesi e non ci sono al momento elementi che consentano di confermarla.
1: Proseguiamo con la cronaca, con l'indagine da parte della Polizia Municipale di Capaccio Pestum che ha permesso di individuare due persone, un uomo e una donna, che hanno investito due ragazzi su un monopattino e sono fuggiti via. Dopo 20 giorni di indagine, anche usando le telecamere della zona e con diversi anche accertamenti, gli agenti della Polizia Municipale sono riusciti a rintracciare i due e anche l'auto che era parcheggiata nella loro abitazione. I due sono stati denunciati per omissione di soccorso. Ancora cronaca, proseguiamo restando nel Cilento, traffico di rifiuti e furto di ferro ad Albanella. Sono 9 le persone nei guai.
0: 9 misure cautelari sono state eseguite dai carabinieri nelle province di Salerno e Napoli nell'ambito di un'indagine su un presunto sistema di traffico illecito di rifiuti e furto aggravato di ingenti quantità di ferro. L'inchiesta, avviata nel settembre del 2022 dai carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Salerno, è partita da controlli effettuati nei confronti di un'azienda di Albanella, attiva nel trattamento e recupero di rifiuti urbani e speciali. Gli investigatori hanno utilizzato intercettazioni, riprese video e pedinamenti, ricostruendo, secondo l'ipotesi accusatoria, un articolato sistema di gestione illecita dei rifiuti. Due i principali filoni di indagine. Il primo riguarda una società con sede legale a San Giuseppe Vesuviano e operativa ad Albanella, per la quale sarebbero emerse irregolarità nella gestione

0: di rifiuti ingombranti, imballaggi, rottami ferrosi, pneumatici fuori uso e materiali plastici. Parte dei rifiuti sarebbe stata destinata all'estero attraverso documentazione ritenuta falso e irregolare. Il secondo filone riguarda invece la gestione di rifiuti metallici e la presunta cessione in nero di materiale ferroso. Gli investigatori hanno inoltre ricostruito un'esportazione in Turchia di oltre 5.000 tonnellate di rottami, documentati, secondo l'accusa, come materiale end of waste. Le indagini avrebbero fatto emergere il ricorso al cosiddetto giro bolla attraverso documentazione intestata anche a società ritenute inesistenti. Il giro economico ritenuto illecito è stato quantificato in oltre 3,4 milioni di euro. Nell'ambito dell'operazione sono state sequestrate 5 società, oltre a beni mobili e immobili, conti correnti, veicoli, terreni, appartamenti, camion e impianti utilizzati per le attività contestate. Risultano contestati e sequestrati 71 conti correnti con oltre 1 milione di euro depositato, 15 tra auto e motocicli, 3 appartamenti, 4 terreni agricoli, 8 camion e gli impianti aziendali riconducibili alle società coinvolte. Sono 9 le misure cautelari disposte dal GIP del Tribunale di Salerno, 2 persone sono state condotte in carcere, 1 ai domiciliari, 4 sottoposte all'obbligo di dimora, 1 al divieto di dimora ad Albanella e un'altra al divieto di esercitare per 1 anno uffici direttivi di persone giuridiche ed imprese. L'operazione è stata eseguita dai carabinieri del Gruppo per la tutela ambientale e la sicurezza energetica di Napoli, insieme ai comandi provinciali competenti.
1: Ancora un po' di pubblicità, restate con noi.

0: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
1: Da Vida e da Rista Megastore, l'eleganza è di casa. Entra in un universo di stile e raffinatezza, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi di abbigliamento delle migliori firme, come Lacoste, Borsalino, Valle Verde, Bramante e tante altre. Un guardaroba esclusivo per un outfit comodo e alla moda. Vieni a scoprire la nostra nuova collezione autunno-inverno a Polla, in via Vigna La Corte. Vida e Darista, lieti di vestirvi.
2: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
4: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Ben ritrovati, ora parliamo di ambiente, andiamo a Sassano, andiamo a parlare del consorzio di bonifica e dei lavori che si stanno effettuando sul fiume Tanagro.
1: A distanza di 4 mesi dall'avvio dell'intervento, il consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro è tornato in località Ponte Cappuccini a Sassano per verificare lo stato di avanzamento di un'opera considerata strategica per la messa in sicurezza idraulica del fiume Calore Tanagro. Le immagini parlano da sole, l'area ha cambiato completamente volto rispetto all'avvio del cantiere e adesso i lavori possono entrare in una nuova e importante fase. Dopo le azioni preliminari e la movimentazione del materiale che si è accumulato nel corso di circa 20 anni, sono iniziate le attività per trasportare fuori dalla vasca circa 10.000 metri cubi di sedimenti, mentre è già partita anche la riprofilatura degli argini. Il nuovo sopralluogo restituisce una situazione profondamente diversa da quella che si presentava all'inizio dei lavori. La vegetazione che aveva invaso la vasca è stata rimossa, i sedimenti sono stati movimentati e sono adesso escavatori, trattore e camion a caratterizzare il cantiere. L'intervento, per un importo di circa 1 milione di euro, riguarda lo svuotamento della vasca di sedimentazione nella località Ponte Cappuccini e la riprofilatura delle sezioni dell'alveo. È stato reso possibile grazie al finanziamento della Regione Campania attraverso SMA Campania. Fondamentale si è anche rivelato il supporto del Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale della Campania, Corrado Matera. Particolarmente soddisfatto il Presidente del Consorzio di Bonifica, Beniamino Curcio, che ha seguito personalmente il nuovo sopralluogo proprio in compagnia di Matera.
0: Da un servizio alla comunità che sta migliorando, quindi appunto del fiume Tanagro a Sassano, sempre in attesa anche del ponte di Cagliazzano, un altro servizio che per ora non funziona ma dovrebbe funzionare da fine ottobre. Stiamo parlando dell'ufficio postale di Santo Menna, che è chiuso dal 31 ottobre, ne abbiamo parlato già in questa settimana, e arriva la risposta da parte dell'ufficio delle Poste Italiane che assicura ai cittadini di Santo Menna le poste apriranno entro la fine di ottobre.
1: In seguito alle sollecitazioni inviate dal comune di Santo Menna, dal sindaco Michele Di Geronimo e dal costante monitoraggio da parte della prefettura di Salerno, sono stati forniti importanti aggiornamenti in merito alla situazione dell'ufficio postale cittadino chiuso a causa dei danni riportati durante un evento criminoso lo scorso 16 di marzo. La filiale di Sala Consiline di Poste Italiane, con una nota ufficiale inviata al sindaco e al prefetto Francesco Esposito, ha confermato che l'ufficio è stato interessato da articolati interventi di ripristino e messa in sicurezza. Questi lavori si sono resi necessari per adempiere alle normative vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute sia dei lavoratori che dei cittadini. Secondo il cronoprogramma comunicato da Poste Italiane, la riapertura dell'ufficio postale di Santo Menna è stimata per il 31 ottobre del 2026, salvo ovviamente imprevisti dei quali verrà data tempestiva comunicazione. Anche la prefettura di Salerno, tramite il capo di gabinetto, si è attivata per sensibilizzare la società sulle tempistiche dei lavori e per sollecitare una rapida risoluzione della problematica, assicurando la massima attenzione fino al ripristino del servizio.
0: Con la cronaca ci spostiamo in Basilicata, truffano un'anziana, 2 arresti a Potenza.
2: 2 persone, un uomo e una donna residenti fuori dalla provincia potentina, sono state arrestate in flagranza di reato dalla Polizia di Stato perché ritenute coinvolte in una truffa aggravata ai danni di un'anziana di 88 anni. L'operazione è scattata nei giorni

0: giorni scorsi nell'ambito dei servizi predisposti dalla squadra mobile di Potenza per contrastare il fenomeno delle truffe agli anziani. Gli agenti hanno individuato i due a bordo di un'autovettura ritenuta sospetta e hanno seguito i loro movimenti fino ad un condominio di via Torraca. Poco dopo, l'uomo è stato visto uscire dallo stabile con un sacchetto contenente numerosi gioielli. Durante il controllo effettuato dalla Polizia di Stato, infatti, sono stati recuperati i preziosi, oltre a 600 euro in contanti, e gli accertamenti hanno permesso di risalire all'abitazione della vittima, una donna di 88 anni che poco prima aveva consegnato denaro e gioielli a un uomo presentatosi come conoscente della nipote. La truffa sarebbe stata preparata attraverso una telefonata con la quale l'anziana era stata indotta a credere che il nipote avesse bisogno di denaro per poter ritirare un pacco. E poi, poco dopo, l'uomo si è presentato alla porta dell'abitazione della donna. La vittima ha successivamente riconosciuto i gioielli recuperati dagli agenti, consentendo agli investigatori di ricostruire quanto accaduto. I due sono stati arrestati e condotti presso il carcere di Potenza, a disposizione dell'autorità giudiziaria. A seguito dell'udienza gli arresti sono stati convalidati ed è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere.
1: Restiamo in Basilicata, restiamo a Potenza. Nella serata di ieri la polizia ha svolto nel capoluogo lucano un servizio straordinario di controllo del territorio nell'ambito dei servizi alto impatto, con particolare attenzione alle aree cittadine maggiormente interessate dalla presenza di aggregazioni giovanili. L'attività ha visto l'impiego di equipaggi del reparto di prevenzione crimine Basilicata, dell'arma dei carabinieri, compreso anche il team cinofili, anche la Guardia di Finanza e la Polizia Locale di Potenza. Nel corso del servizio sono state identificate 179 persone, di cui 31 risultate con precedenti di polizia, e controllate 54 veicoli. Ulteriori controlli ci saranno anche nei prossimi giorni. Restiamo in Basilicata, ci occupiamo di dissesto idrogeologico con un sopralluogo importante a Moliterno.
2: Il territorio di Moliterno, al centro di un sopralluogo del soggetto attuatore delegato per il contrasto al dissesto idrogeologico della Basilicata, Gianmarco Blasi, congiuntamente ad alcuni tecnici che hanno incontrato il sindaco di Moliterno Antonio Rubino e l'amministrazione comunale per verificare direttamente alcune delle principali criticità e situazioni di emergenza presenti sul territorio. Un confronto sul campo necessario per individuare le priorità e ragionare sugli interventi da programmare, con particolare attenzione alla prevenzione e alla messa in sicurezza. Il dissesto idrogeologico, ha sottolineato il sindaco Antonio Rubino, è una delle grandi questioni con cui devono confrontarsi i territori lucani. Prevenire significa intervenire prima che un problema diventi un'emergenza, soprattutto in aree dove l'abbandono dei territori e la progressiva riduzione delle attività agricole e della manutenzione possono aumentare la fragilità del suolo. Ci sono opere che forse non fanno rumore, non producono consenso immediato, ma che sono indispensabili, ha così concluso il primo cittadino, per proteggere le nostre comunità, le strade, le infrastrutture e il patrimonio. Il sopralluogo ha rappresentato dunque un momento di confronto operativo tra l'amministrazione comunale e la struttura commissariale, nella convinzione che sul dissesto idrogeologico occorra lavorare con continuità, programmazione e capacità di intervenire prima che le criticità si trasformino in emergenza.
1: Il sopralluogo a Moliterno, ora un sopralluogo sulle nostre pubblicità.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per

0: tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
3: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo commensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedia a 35 euro. Mobile multiuso a 65 euro. E banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.

0: Ben ritrovati, parliamo ancora una volta del caso, se si può così dire, di Adriana Lucana, di una lite politico-religiosa tra Don Michele, parroco di Adriana Lucana, e l'amministrazione comunale, una sorta di Don Camillo e Peppone. Arrivano i chiarimenti da parte di Don Michele. Don Michele Casale, parroco di Adriana Lucana, ha voluto spiegare cosa sta accadendo nella sua comunità religiosa e i motivi della diffida al sindaco Luigi Bertucci per liberare una chiesa da una mostra artistica. La rappresentazione di una guerra ideologica tra parroco e sindaco, ha detto Don Michele, è del tutto priva di fondamento. L'azione della parrocchia non è nata da un recondito intento politico, bensì dal doveroso esercizio di custodia della legalità e della sacralità degli ambienti liturgici a fronte di una prolungata e oggettiva inadempienza altrui, ha spiegato il parroco. Questa è la sua verità e questa è la sua ricostruzione. L'allestimento iniziale nella cappella di San Nicola, inaugurato il 20 giugno, è stato accolto dalla parrocchia con fiducia, sebbene fosse fin dal principio privo della necessaria autorizzazione scritta dell'ufficio liturgico diocesano che gli organizzatori, secondo quanto raccontato da Don Michele, si erano impegnati a regolarizzare senza mai farlo. La scadenza del progetto era fissata al 31 luglio, la successiva permanenza dei materiali è stata impropriamente, questo ancora ritiene Don Michele, giustificata con accordi verbali con il vice sindaco, figura istituzionale che però non ha alcuna potestà di giurisdizione sui beni della chiesa. La porta della canonica è sempre rimasta aperta. Prima di giungere alla diffida formale, la parrocchia, ha inoltre aggiunto Don Michele, ha promosso molteplici solleciti e convocato diversi tavoli tecnici, ben 3, per regolarizzare la situazione burocratica e assicurativa. Tali convocazioni sono purtroppo andate deserte. Da qui quindi la diffida da parte di Don Michele a togliere la mostra. E ora lo sport con l'impresa dello Sporting Sala Consilina. Ci occupiamo di futsal, calcio a 5, Serie A. La squadra valdianese ha ribaltato il Petrarca Padova in 96 secondi ed è prima in classifica. Sembrava una serata stregata per lo Sporting Sala Consilina al Centro Sportivo Meridionale contro il Petrarca Padova. I salernitani hanno inseguito per quasi tutta la partita, pagando a caro prezzo due ripartenze degli avversari. Ma il futsal ancora una volta ha dimostrato di poter cambiare volto a una partita in pochi secondi. Sotto di due reti, a poco più di un minuto e mezzo dalla serata, lo Sporting ha trovato la forza per una rimonta incredibile, ribaltando il risultato negli ultimi 96 secondi e conquistando una vittoria che sembrava ormai impossibile. L'avvio è tutto in marca salese, però dopo riesce, grazie a due ripartenze, il Padova ad andare in vantaggio sul 2-0. A 96 secondi dalla fine cambia tutto. Il primo gol, quello che riapre la partita, è di Brunelli. Passano appena 27 secondi e arriva il pareggio. Il 2-2 è firmato da Bueno. Quando l'X sembrava il segno di questa bellissima partita, arriva il 3-2 con De Mestre che opera il sorpasso e fa impazzire il folto pubblico presente a San Rufo. Sala Consilina è prima con 9 punti, 3 vittorie in 3 gare. Ancora sport, domani 27 settembre a Sala Consilina si terrà la 36esima edizione della Marcia Longa, la storica passeggiata non competitiva promossa e organizzata dal Club Napoli Sala Consilina, un appuntamento che va oltre il semplice evento sportivo, saranno circa 700 le persone che parteciperanno a questo importante evento. Dopo, per capire sotto quale cielo queste 700 persone parteciperanno, ora ascoltiamo il meteo.
1: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Nel corso delle ultime 24 ore la nostra regione è stata interessata da una circolazione depressionaria, come possiamo apprezzare sulla mappa, una depressione proveniente dal nord-est Europa diretta verso l'Egeo, in quota aria relativamente fredda, contrastando con le acque superficiali del nostro mare, che sono molto calde in questo periodo, ha determinato marcata condizione di instabilità con rovesci a prevalente carattere di temporale che hanno interessato gran parte della nostra regione, in modo particolare il Salernitano, dove abbiamo avuto accumuli superiori anche a 40 mm di pioggia in qualche ora, precisamente nella prima parte della giornata, tra la notte e le prime ore del mattino. Ora l'alta pressione, il promontorio subtropicale, tenderà ad estendersi verso Levante, allontanando la circolazione depressionaria, ma il dislivello barico tra queste due figure bariche determinerà sostenute correnti da nord-est sulla nostra regione.

0: Per la giornata di sabato, vediamo in dettaglio il tempo previsto per questo fine settimana, partendo proprio da sabato 26 settembre. Sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, con ventilazione da est o da nord-est di moderata intensità, le temperature in diminuzione nei valori minimi senza particolari variazioni per quanto riguarda le massime, il mare poco mosso sotto costa e mosso a largo. Per la giornata di domenica 27, cielo sereno su tutta la nostra regione con temperature massime in lieve aumento, ancora basse le temperature minime della notte. La ventilazione tenderà ad attenuarsi, il vento da nord-est, e si disporrà il regime di brezza lungo la costa, con mare quasi calmo o poco mosso. Infine, la tendenza successiva per l'inizio della prossima settimana, il promontorio subtropicale invaderà la nostra penisola, in modo particolare il centro-nord, estendendosi fino all'est-nord-est dell'Europa. La depressione si allontanerà ulteriormente verso Levante e dunque avremo condizioni di stabilità, e questa situazione durerà per molti giorni, probabilmente fin quasi alla fine della prossima settimana, determinando quindi una fase di tempo stabile, soleggiato, temperature lievemente al di sopra della media del periodo, quindi si ritornerà ad un'estate settembrina. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.
1: Ringraziamo Giuseppe Stabile, ringraziamo voi per l'attenzione, questo era il nostro ultimo contributo, vi auguriamo una buona serata e vi ricordiamo anche di seguirci sempre sui nostri canali social per restare sempre aggiornati.

per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar.

0: via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere. Demolizione e rottamazione di autoveicoli. Messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi. Commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi. Con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: oggi siamo qui con Alburinette per parlare della tosatura, quindi un'altra tradizione storica che andremo a capire oggi come funziona. Siamo con Massimo Marmo qui nell'azienda agricola proprio durante questo processo della tosatura. Massimo, volevo chiederti, questa situazione che fate, questa operazione, è obbligatoria farlo per rispetto per gli animali oppure è una questione economica e basta?
1: No, in prima cosa è proprio necessario farla, perché anche per il benessere degli animali, perché quando fa molto caldo con la lana addosso soffrono anche loro. Va fatta almeno due volte all'anno, di maggio e settembre, però diciamo io la faccio in giugno, così la faccio soltanto una volta, perché comunque io tengo sempre lo stato bravo, ecco, tutto qua.
0: Per quanto riguarda invece il discorso economico, diciamo, questa lana ha un valore, viene venduta, o che uso ne fate?
1: Allora, una volta aveva un grandissimo valore.
0: Ah, un grandissimo
1: valore. Grandissimo valore. Adesso diciamo che il valore è molto più ridotto, però anche il suo valore. Infatti da noi adesso tramite l'associazione allevatori ci sono proprio degli addetti che la raccolgono poi per lavorarla, trasformarla e trovare.
0: Un'ultima domanda, Massimo. Quanti sono le persone come te, eroi, in questa attività? Quanti allevatori ci sono?
1: Allora, un numero preciso non te lo so dire, però chi ama gli animali ti posso dire che sono moltissimi.
0: Quindi c'è la passione,
1: sì, la passione.
0: Anche se non c'è il discorso economico, almeno la passione,
1: sì, la passione
0: appartiene a questo territorio.
1: Sì.
0: Grazie Massimo.
1: Grazie a voi.
0: È un'operazione difficile questa di tosare?
2: Basta, abbastanza. Basta prendere un po' la mano.
0: E mica c'è il rischio che le pecore si possano fare male?
2: Sì, un rischio c'è.
0: Quindi è molto, dipende anche dalla tua capacità.
2: Anche.
0: E dimmi, questa, dove hai imparato a fare questo?
2: Ma da mio padre ho imparato.
0: Quindi stai seguendo le orme di famiglia?
2: Diciamo di sì.
0: E le pecore vede che ci stanno, quindi loro affrescano questo trattamento di benessere.
2: Se si affressa, se si
0: calza.
2: Sì, infatti.
0: Va bene. Qual è la parte più difficile da tosare?
2: Il collo e la coda, la parte.
0: Ah, quindi questa?
2: Sì,
0: praticamente.
2: Sì. Più facile da tagliare.
0: Ovviamente adesso è meccanizzata,
2: sì,
0: rispetto a prima che andava fatta a mano.
2: Voglio. Per fortuna sì.
0: Grazie. Adesso stiamo preparando le pecore per la transumanza, anche perché vanno pulite, vanno tosate, pertanto riescono a mantenere la giusta temperatura corporea, altrimenti sarebbe troppo calda per loro. Massimo, ma se non le tosiamo proprio, le lasciamo così, naturale, che succede alle pecore?

0: con la loro lana.
1: Allora, potrebbe anche cadere da solo, ma è molto raramente, è molto difficile proprio.
0: Che cade da solo?
1: Sì, cade da solo. E poi l'animale soffre molto. Soprattutto con il caldo soffre molto.
0: Anche perché sarebbe una sorta di cespuglio, attirerebbe novi, e quant'altro.
1: Sì. Anche polvere, anche noi quando non ce l'abbiamo ci sentiamo sporchi, così anche loro.
0: E quando gli andate a togliere la lana adesso, quanti chili d'addosso gli togliete?
1: Beh, questo non te lo so dire, però penso che per loro saranno moltissimi.
0: Grazie.
2: Siamo con Elio Guadagno, sindaco di Ottati, ma anche consigliere provinciale. Perciò chiediamo alla provincia cosa pensi che voglia fare per queste attività storiche tipo l'ovinicoltura.
3: Ma credo che vada fatto un lavoro sinergico con gli amministratori e con le comunità locali sulle filiere agroalimentari e forestali autoctone in genere, quindi anche quella appunto dell'ovinocultura, proprio perché è oltre che un'economia, è tradizione, è comunità, è cultura delle nostre comunità, quindi dobbiamo necessariamente trasmettere un messaggio di passione anziché di apatia ai nostri giovani, perché credo che partiamo con un gap culturale importante. Abbiamo trasmesso ai nostri giovani il terrore della terra,
2: della
3: coltivare, dell'allevamento, perché in passato si diceva se non studi vai a zappare, come se fosse quasi una punizione. Invece oggi esattamente, quindi oggi dobbiamo riscoprire un po' le nostre pratiche tradizionali, la nostra cultura e la nostra tradizione, proprio perché possiamo, anche godendo di un momento in controtendenza rispetto a quello del passato che vedeva un processo migratorio solo in uscita, e quindi poter generare occupazione ed economia facendo gioco forza su queste attività.
2: Quindi vediamo anche un poco di ingresso, diciamo, da parte non solo di capitale ma anche di persone.
3: Che è capitale umano, che è quello più importante, insomma, su cui bisogna investire. Credo che ci sia un buon momento su questo per le aree interne, dove c'è un fermento dato ovviamente anche delle condizioni di malessere che si vive nelle città, dato dall'ambiente, dai costi della vita, dalla qualità della vita che è diventata anche insicura nelle città, quindi è un buon momento per poter credere nei nostri territori, per poter investire, però partendo da quelle che sono appunto le attività potenziali che si possono sviluppare e che si devono sviluppare sul nostro territorio, partendo appunto dalle origini, dalla cultura e dalla tradizione che ci appartiene.
2: Grazie, quindi buon lavoro.
3: Grazie a voi, grazie agli amici da Bruninetto.
2: Siamo qui ad Aquare, quindi abbiamo anche con noi il sindaco Antonio Marino. Come mai questa l'amministrazione è qui presente e perché?
4: Beh, intanto siamo stati invitati.
2: Quanto, dico?
4: Quindi uno che ti invita.
2: Quanto l'amministrazione crede in questa attività?
4: Noi crediamo in tutte le attività, non solo questo. Di recente nel senso che avete letto anche sulla stampa provinciale, che ben 5 giovani si sono avviati a nuove attività in questo paese. Uno ha aperto un forno, un altro un bar importante, un altro ha messo un'enoteca, un altro ha messo una pizzeria nel centro storico, insomma c'è un'effervescenza nuova e questo ci fa piacere, come pure ci fa piacere che la famiglia Marmo qui si dia sempre da fare e soprattutto vedete anche oggi loro ci danno un esempio di come si modernizza un'attività vecchia, insomma, no?
2: Sì.
4: Perché oggi è la modernizzazione, nonostante i tempi, di un'attività antica, la genuinità dei cibi, questo è il comune denominatore, no? Perché loro fanno un prodotto, il latte, il formaggio e i derivati del latte che loro producono sono tutti di una genuinità eccezionale, che è l'esatto contrario di quello che forse trovi nei supermercati, dalle altre parti.
2: Siamo con Rosangela, la vera anima di questa festa e di questo momento. Cosa rappresenta per te Rosangela e quanta passione ci metti?
5: No, io non sono la vera anima, io sono la pazza che vuole fare tutto questo. No, però
2: è molto semile, trovi tanti pazzi attorno.
5: Sì, sì, sì, fortunatamente, perché i pazzi vanno assecondati.
2: Sì.
5: No, è una cosa bella, bella, anzi quest'anno abbiamo dato un'impronta più istituzionale, diversa, quindi sono veramente felice di quello che stiamo
2: facendo.
5: Infatti
2: notavo che c'è pure la collaborazione con l'università, con enti di ricerca.
5: Esatto.
2: Come ti trovi nel rapportarti con loro?
5: Allora, io con loro mi sono rapportata sempre benissimo, ho trovato sempre persone disponibilissime al confronto, al dialogo, all'aiuto soprattutto, è questo che voglio dire ai colleghi allevatori. che non sono l'università non sono i demoni, ma sono dei nostri amici che ci

0: comunque continuare nel nostro lavoro.
1: Parliamo di cose culinarie, cosa abbiamo preparato oggi per questo momento, il pranzo, che è comunque un momento clou anche della tosatura?
0: Esatto. Allora, avremo un pranzo conviviale, quindi saremo tutti su questa tavola grandissima, avremo il cavatello fatto a mano con il sugo, avremo la cotica imbottita e quindi il sugo che dove è cotta la cotica sarà usato per condire i cavatelli, e poi abbiamo la pecora alla pastorale.
1: Non poteva mancare.
0: Non poteva mancare, questo è il piatto forte della tosatura. E poi vabbè, salumi, formaggi, insomma, ne vedremo dell'ottimo vino locale.
1: E c'è quello da mangiare allora, da assaggiare,
0: sì,
1: tutto.
0: Assolutamente sì.
1: Ciao, grazie.
0: Grazie, grazie.
1: Siamo con Francesco, direttore del Cresan, quindi profilassi animale. Cosa fa il vostro istituto e in questo momento, diciamo, cosa state rappresentando?
2: No, siamo stati invitati qui in questa iniziativa sul mondo ovicaprino, insomma. Siamo venuti a dare un contributo nel raccontare cosa fa il centro e quello che è il supporto che diamo alle ASL e quindi di conseguenza agli operatori. Oggi questa realtà, soprattutto marginale, degli allevamenti ovicaprini, hanno anche, oltre che un supporto, hanno bisogno anche di un supporto di conoscenza su quello che sono le malattie infettive e su quello che è il mondo di oggi, che sempre di più con cambiamenti climatici, con i commerci, con gli spostamenti, possiamo avere il rischio di malattie emergenti. Quindi è importante l'interlocutore operatore, allevatore, che sia al passo coi tempi e quindi abbia anche conoscenza, perché se si ha conoscenza si ha anche il sospetto e quindi la segnalazione.
1: Dottore Antonio Bosco, dell'Università Federico II, cosa può fare l'Università in questa piccola azienda degli Alburni?
3: Salve, buongiorno. Noi dall'Università di Napoli abbiamo in corso un progetto europeo, la cui leader è la professoressa Rinaldi, ordinaria di parassitologia, dove come rappresentanti italiani abbiamo selezionato diverse realtà zootecniche, allevamenti di piccoli ruminanti, soprattutto di pecore a pascolo, e tra queste abbiamo selezionato questo allevamento proprio perché è un allevamento estensivo, un allevamento che cerca di preservare quelle che erano le vecchie tradizioni, ma soprattutto perché c'è un'ottima collaborazione con i proprietari, tendono sempre di più a migliorarsi ed attivare delle strategie innovative, non soltanto dal punto di vista zootecnico, ma anche dal punto di vista sanitario.
1: Siamo con Andrea Volpe, consigliere regionale. Quindi la regione in questi luoghi, nelle aree interne, cosa fa e cosa intende fare, diciamo, nella sua politica?
4: Delle cose fatte un po', al netto delle posizioni, da fare molto di più.
5: Deve immaginare la rete.
1: Sinergia.
5: Cioè, finanzia, la regione deve finanziare grandi borghi, cioè comuni che stanno insieme per 5-6 comuni alla volta, perché tra ogni comune, Aquara, veniamo e facciamo l'esperienza della tosatura. Poi ce ne andiamo alle grotte di Castelcivita, poi andiamo a mangiare il fagiolo a Controne, poi facciamo l'esperienza della sentieristica Ottati in un rifugio. Il tema è che qui abbiamo bellezza dappertutto, è organizzarla e avere la visione di dove vogliamo andare. La regione, oltre a finanziare, in realtà ha una responsabilità più importante, che ripeto ha fatto con Borghi Salute e Benessere, si chiama così, è un'iniziativa nata 2 anni fa, dove la regione finanzia la progettualità ai comuni, non gli dice vi finanziamo l'opera, ma vi finanziamo i progetti, se vi mettete insieme, fate rete al minimo di 6 comuni e identificate quel borgo e ci dite cosa strategicamente volete fare.
6: Mi sta a cuore perché vedo delle cose che possiamo fare e che a volte mi prende la rabbia perché vorrei aggiustarle con le mani, cioè vorrei guidarle. Cioè noi che abbiamo adesso? Senza fare voli pindarici, dovremmo la strada, l'evento, la bottega che si porta all'aeroporto e vendiamo il formaggio. Prima di arrivare a questo, prima di arrivare ai milioni di turisti, allo sviluppo commerciale, cioè, che potremmo fare a Goppa Chella che c'è? Ma insieme, che non è un luogo comune, possiamo fare la differenza. Qui vedo Antonietta che si smazza da anni gratis a Tamore Dei a raccontare il Civento. Lo fa con amore, cioè quella là ci tiene proprio, ci crede veramente, gli amici di Alburni Net che pure si impegnano un sacco rispetto a queste tematiche. Ora,

siamo qua, guardiamoci in faccia, abbiamo l'occasione di fare delle cose. Non tutto si può fare, ma a piccoli passi, cominciando anche solo a diffondere, capire che il destino di questi luoghi è il presente e che si può fare. Io non la vedo come il governo che dice che sono destinati a sparire, io penso che il futuro è qua, il presente è qua. Il tema è come ci muoviamo nei prossimi anni, insieme e diffondendo la cultura.

0: Andiamo con Angelo Caso. Metti di qua, Angelo, metti di più da qua. Grazie a lui si può fare tutto questo.
1: No.
0: Angelo,
1: no.
0: Grazie a lui, grazie alla protezione civile Gopi Ollus di Polla. Mi indossi quello che devo indossare, che è tuo, che me lo sfrutto io. In modo. Grazie, Angelo. Qua ci stanno. Vedi? Quando mostra la lampada sopra?
1: Lascia perdere. Lascia perdere, perché
0: spero.
1: Già dimmi quanto ti.
0: Va bene, un altro po'? Ok, grazie così. Grazie. Siamo per entrare all'interno della grotta di Polla. Stiamo proprio per entrare nelle viscere, letteralmente. Infatti mi sono anche vestito, come avete visto poc'anzi, caschetto pronto, tuta anche, guanti fra poco li indosso. Anche questi palloni sono pronti, anche già fangosi. Eccoli qua. E poi sì, entriamo. Entrate, venite con me nella grotta di Polla e con la professoressa Antonella Minelli, le sue studentesse, Andrea l'aiutante, con l'Università del Molise, a scoprire le bellezze preistoriche conservate in un vero e proprio scrigno.

0: Prof, dove ci troviamo? Riprenditi tu però, dove ci troviamo adesso? Dove
1: ci troviamo entrando? Nella grotta di Pulla.
0: Ma che
1: stiamo entrando nella, diciamo, nella parte iniziale dove c'è un piccolo restringimento, quindi dovremo scendere necessariamente con la corda, poi accovacciarci nell'ultimo tratto per entrare poi nel primo ambiente, nella grande sala, che ci porterà proprio nelle profonde viscere di questa cavità ipogea.
0: E io ce la faccio, prof?
1: Ce la farai sicuramente.
0: Proviamo.
1: Senza okay. Ombra di dubbio.
0: Proviamo. Queste corde sono state montate, Angelo Caso, Protezione Civile di Pulla. Andrea, guarda le
1: che
0: spalle.
1: Che ringraziamo infinitamente.
0: Sì, Angelo va ringraziato, dopo lo ringraziamo bene. Per ora sembra facile, il problema mio è qua. Ragazzi, ci siete?
2: Allora, mi trovo all'interno della grande sala, e le due squadre hanno cominciato a lavorare, e ora andrò pure io da loro per capire un po' che lavoro stanno facendo all'interno della grotta di Pulla. È comunque un'emozione trovarsi qui dentro. Grazie alla professoressa Minelli, certo che ad esempio lì c'è una grande sala piena di sabbie mobili, quindi non è facile, anzi servono speleologi estremamente esperti, perché è un luogo arduo e impervio, mentre di là dovrebbe esserci, ovviamente dietro tutto questo fango e dopo tanto cammino, l'ingresso di un collegamento con una grotta che si trova dall'altra parte di questa montagna.

0: mi trovo dentro una nicchia con... Sei? Aspetta che ti metto così si vede la luce.
1: Ilaria.
0: Aspetta, Ilaria. Di dove?
1: Campo di Pietra, vicino Campobasso.
0: Qual è l'emozione a stare qui?
1: Beh, di certo non è una situazione abbastanza semplice e usuale, però è molto impegnativo e diciamo che mette alla prova tutti, un po' tutti i limiti. Giustamente è la prima volta, quindi...
0: Oh, studentessa di...
1: Beni culturali.
0: Per fare cosa? Poi da grande, vedo da grande.
1: Magari archeologa o antropologa.
0: E stare qui insieme alla professoressa Minelli, insieme a Andrea, in una grotta che racconta storia, come tante altre, però è una emozione anche al di là della scuola, della strada, al di là dell'università.
1: Assolutamente sì, mette tutto in, in pratica, tutto ciò che abbiamo studiato finora, quindi è anche abbastanza emozionante, un mix di emozioni mettere in pratica tutto.

0: Qual è l'emozione di aver trovato qualche oggetto?
1: Allora, è bello perché, diciamo, si può toccare con mano tutto quello che abbiamo già visto durante gli studi teorici in aula, quindi è importante anche per...
0: Vedete in pratica quello che hai fatto nella teoria.
1: Esatto.
0: Andiamo dietro di te. Chi sei?
2: Emilia.
0: È un sorriso splendido. Allora, dovete anche sapere una cosa, io le conosco da prima di adesso. Loro, e quindi per preparare questa intervista erano un po' anche emozionati, ma hanno tanta voglia di fare, sono bravissime, danno un servizio importante per Polla, hanno anche sorrisi meravigliosi, è la loro prima intervista, oltre alla resta del primo scavo. Prima domanda, dimmi chi sei e da dove vieni. È più difficile, il primo scavo o la prima intervista?
2: La prima intervista.
0: Chi sei?
2: Sono Emilia, vengo da Pollosa in provincia di Benevento.
0: Sì, e che stai facendo e che cosa studi?
2: Studio lettere e beni culturali, vengo dall'Università degli Studi del Molise.

0: Ti immaginavi al momento dell'iscrizione all'università di vivere un'esperienza del genere?
1: Assolutamente no. Non pensavo di vivere un'esperienza del genere, anche perché come formazione è davvero appunto un'esperienza diciamo fantastica, ecco, cioè non è uno scavo tradizionale e quindi ci mette molto di più alla prova rispetto appunto al solito scavo, e quindi è una grande emozione per noi essere qui.
0: Andiamo alle spalle, eccoli qua. Nome?
2: Miriana.
0: Di?
2: Io vengo da Bolloso, provincia di Benevento.
0: E poi tu che studi, ma poi c'è anche una novità su di te, tu farai una tesi su Polla.
2: Io mi occuperò dello studio della cultura materiale litica, quindi materiale manufatto in pietra che provengono proprio da quest'area, da questo scavo, quindi spero di mettere in luce anche qualche oggetto su cui potrò continuare le mie analisi.
0: Che hai fatto in queste settimane di scavi? Qual è stato il tuo compito? O cosa hai portato avanti?
2: Mi sono occupata principalmente di questa zona dove anche il sedimento è più fangoso, quindi un po' più difficoltoso portare alla luce i manufatti, però insomma ho portato alla luce diversi frammenti di ceramica, anche resti umani e soprattutto tracce di carbone, quindi insomma si immagina una certa cultura.
0: Allora, un po' sto faticando, non sono abituato, è emozionante. Prof, dove ci troviamo ora? Provo a fare il selfie con le lampadine, non è semplice, lo puoi spegnere?
3: Ecco, spengo la Vedi. Luce, così è più facile vedere.
0: Eccoti qua. Faccia. Allora, dove siamo?
3: Siamo in un altro ambiente della grotta, quella che per noi è la sala 4. In realtà è posizionata, diciamo, alla sommità di un'erta, ma è probabile che quest'area fosse in collegamento con l'ingresso attuale della grotta, dove siamo stati all'inizio,
0: da dove siamo scesi,
3: e che ha subito appunto un processo di alterazione perché i detriti sono penetrati praticamente sul lato destro di questa stanza, di questo ambiente. Però la cosa bella di questo ambiente è che, togliendo il materiale detritico, abbiamo trovato in posizione quello che dicevo prima, una vera e propria camera sepolcrale, dove ad oggi siamo riusciti a ricostruire la presenza almeno di 5 individui che sono stati inumati, seppelliti, ma sicuramente ce ne sono altri perché li stiamo portando alla luce. E ancora in questa zona è evidente questo rituale che le comunità preistoriche avevano adottato in quella fase, ossia appunto di gettare insieme al seppellimento dei cadaveri ceramiche, carboni, sì, diversi elementi della cultura materiale, ma non solo ceramiche, contenitori anche interi, ma il più delle volte frammentati, ma anche altri elementi del corredo funerario che sono poi indicativi del genere dell'inumato, quindi non so, pesi da telaio piuttosto che elementi ornamentali.
0: Rappresentava anche il rango poi della famiglia.
3: Assolutamente.
0: In questo caso sì. Potrebbe essere un nucleo familiare?
3: Potrebbe essere un nucleo familiare, perché questa potrebbe... bisognerebbe, adesso andremo avanti con le ricerche e soprattutto con gli studi in laboratorio, fare delle analisi al DNA delle ossa ritrovate per capire se ci sono appunto connessioni anche parentelari tra i diversi individui che sono stati sepolti in questa zona.
0: Facciamo un passo nel tempo indietro, non indietro come la preistoria. Voi avete cominciato come Università del Molise quanto tempo fa e perché?
3: Allora, abbiamo iniziato a Polla nel 2012 e nel 2014 semplicemente con attività di ricognizione all'interno della grotta, quindi ci siamo ambientati, abbiamo familiarizzato un po' con l'ambiente di grotta, e poi dal 2016, grazie a concessioni ministeriali, abbiamo cominciato proprio le attività di scavo archeologico. Tutto questo è stato possibile, per me è importante sottolinearlo, perché proprio la logistica e l'organizzazione interna della grotta e delle attività all'interno della grotta sarebbe stata impossibile senza la presenza di persone del posto che ci hanno dato una grande mano in questi anni. In primis la Protezione Civile, l'Associazione Vuoti, con il coordinatore Angelo Caso,
0: di cui indosso il casco, quindi sono onorato.
3: Assolutamente. E anche con Ciro Esposito, che negli ultimi anni, soprattutto da 2 anni a questa parte, ha dato un supporto notevole ad Angelo nelle attività.

0: attività proprio di ancoraggio delle corde, di gestione proprio dell'illuminazione all'interno della grotta, e quindi anche umanamente per noi è stato importante il loro supporto.
1: Andrea, Nuvolo, Università del Molise, tu sei venuto qua come studente? La prima volta.
2: Sono venuto, no, già da laureato, la prima volta, nel 2017.
1: E ora che fai?
2: E ora faccio un
1: Archeologo?
2: assegno di ricerca all'Università del Molise, mi occupo principalmente di rilievo 3D, applicato alle grotte e insomma, a tutti i siti ipogei di ogni genere.
1: E questa grotta che ti ha dato, sia professionalmente sia umanamente,
2: Questa
1: eventualmente?
2: grotta mi ha dato tantissimo professionalmente perché parte della mia tesi di dottorato è stata riguardava proprio la grotta di Polla. Quindi le prime sperimentazioni del 3D in grotta che ho fatto sono state a Polla, i primi rilievi sono stati a Polla. Quindi, diciamo, per forza di cose mi è entrata di diritto nel cuore e nella vita in generale. Poi ho conosciuto gente, insomma, persone a Polla che tipo
1: C'è stata un'accoglienza,
2: giornalista,
1: brutta gente,
2: diciamo,
1: giornalisti.
2: tutte brutte persone.
1: E quindi le studentesse che quest'anno hai accompagnato, ma anche altre studentesse che hai accompagnato, cosa le dici? Cosa dici loro?
2: Beh, innanzitutto di cogliere l'occasione, sicuramente. Tra l'altro le ragazze di quest'anno per loro è la prima esperienza di scavo e iniziare diciamo con la grotta di Polla è anche un po' estremo se
1: Inizi
2: vogliamo.
1: in Serie A.
2: Esatto, ma forse in Champions League, chissà di
1: Oh.
2: addirittura. Perché al di là delle difficoltà logistiche della grotta, poi come hai potuto vedere, come sappiamo, quello che nasconde questa grotta è qualcosa di
1: Uno scrigno.
2: forse unico in Europa, quindi
1: È uno scrigno.
2: sì.
1: È un desiderio per il futuro da lavoratore, non solo nella grotta di Polla, Pertosa perché è collegata. Qual è il tuo sogno da archeologo?
2: Archeologo e oddio, non so, secondo me l'importante è cogliere il momento in generale, quindi dipende da quello che viene. Sogni, non ho nemmeno più tanto l'età per fare dei sogni,
1: Ok, io
2: diciamo.
1: ancora so, io sognerei di trovare il sacro Graal, ad esempio.
2: Ah, ecco. No, piacerebbe ad esempio da quel tempo a capire dove sono altre sepolture, sicuramente.
1: Ma parlavamo prima, fuori diciamo, dai collegamenti, dalla linea, dalla diretta, dai selfie, tanto fango che è stato portato. Se venisse tolto, che cosa potrebbe nascere? Che cosa si potrebbe trovare qui?
2: Beh, innanzitutto cambierebbe completamente il modo di lavorare, il modo di gestire la grotta. Puoi immaginare bene che togliere questa quantità di fango è un lavoro
1: Disumano.
2: immane e non so se realizzabile del tutto, però qualcosa si potrebbe fare. Significherebbe anche poter aprire la grotta
1: Turisticamente.
2: a un certo tipo di turismo, ovviamente non turismo di massa, ma di nicchia, un turismo speleologico, un turismo insomma di persone che hanno le capacità anche per affrontare la grotta.
1: Perfetto, vai, c'è l'aria che è sola, se vai ha
2: Sì,
1: paura.
2: la grotta
1: Ok, grazie Andrea. Prof, mi sono accomodato. Sono nella sala grande, comodo.
0: ti ho dato il permesso, grazie.
1: Grazie mille. Dopo tanti anni di scavi, tu sei una giovane prof, ma lavori da tanto tempo, partita dalla Francia, Sud America, esperienze in tutta Italia, esperienze in Europa, ti emoziona ancora cercare?
0: Sempre, sempre, sempre. La curiosità fa parte del mio DNA ed è quello che mi ha poi permesso di continuare a fare ricerca negli anni. A volte mi sento sempre come una ragazzina, eppure un po' tu mi hai dato della giovane, in realtà così giovane non sono. Forse un po' i doloretti adesso si fanno sentire, però c'è sempre la voglia di mettersi alla prova e di continuare a cercare e a scoprire. E quindi i limiti di contesti come questi ci sono, però si superano anche eventuali ostacoli e quindi
1: Si
0: questa è
1: va
0: la cosa
1: avanti.
0: più bella, perché poi superando gli ostacoli si scopre quello che si desidera in un certo senso scoprire.
1: Perché archeologa? Perché tu 8 anni fa hai deciso no, devo fare Indiana Jones? Non so, io ho questa come metro di misura.
0: Allora, avevo Lara Croft che vedevo pure
1: Ah, Tomb Raider.
0: con Tomb Raider, no? Con videogiochi e quant'altro. Perché? Perché io ho studiato per fare questo, quindi.
1: Ma prima ancora di studiare, cioè perché? Per
0: Ma quando ero.
1: scoprire.
0: Allora.

0: già da ragazzina, chi mi chiedeva che cosa avresti voluto fare da grande, che cosa voleva, mi chiedevano insomma qual è il tuo sogno da grande, io dicevo vorrei fare l'archeologa e devo dire che
1: Sei riuscita.
0: ho avuto la fortuna di riuscirci.
1: Ultima domanda personale: la più bella, emozionante o grande scoperta che hai fatto nella tua carriera? Finora, ovviamente, perché poi si spera sempre nel
0: No, non ti
1: prossimo
0: posso
1: giorno.
0: rispondere a questa domanda, perché per me ogni scoperta è emozionante.
1: Forse la prima?
0: Quindi, forse la prima sì, perché si era appunto giovani, si erano le prime armi, quello sì, però ogni scoperta è a sé, ogni contesto è a sé, però la grotta di Polla per esempio è quella che è nel mio cuore da sempre, quindi forse quando non riuscirò più a scavare qui sarà veramente un dolore questo,
1: Ci
0: no?
1: si riuscirà, però io sono venuto con te già 10 anni fa. Qua hai scoperto un teschio di un bambino che era stato sepolto qui. Ricordo che gli demmo il nome del sindaco che non c'è più, è Rocco. Questo fu emozionante per me all'epoca, vedere la tua emozione al di là di.
0: Assolutamente, assolutamente sì, perché quando abbiamo iniziato mai avremmo immaginato di trovarci di fronte a un sito così ricco, ricco, ricco. E quindi ti dicevo, forse le future generazioni, figli dei figli dei miei figli, io purtroppo non ho figli, però magari i miei nipoti, potranno continuare questa esperienza o le generazioni di questo territorio potranno portare avanti questa esperienza perché è veramente un patrimonio culturale che è fuori dal comune.

0: finita la serata di scavo. È emozionante, sta molto emozionante. Ci vediamo sopra.
1: L'abbiamo fatta, magnifica esperienza, ma ce l'abbiamo fatta. Forse, stiamo salendo.

Eccoci qua, se abbiamo finito. Vedi, c'è Angelo Caso che insulta che non so togliermi il caschetto, ma ce la faccio a toglierlo, forse sì, ce la faccio. Le ragazze e i ragazzi si stanno spogliando, è stata un'esperienza meravigliosa, stanno tornando in borghese, è stata un'esperienza meravigliosa quella di visitare insieme a loro la grotta di Polla, nelle viscere della grotta di Polla. Pensate che qua sopra c'è il convento di Sant'Antonio, questa grotta, come abbiamo visto, è vissuta sin dalla preistoria, poi è stata anche luogo di protezione durante le varie guerre mondiali ed è un luogo davvero meraviglioso che mi è davvero dato gusto vivere e sperare di farvi vivere.

0: Gati de Montfalcone. Con De Monfalcone, è giusta la mia pronuncia, perché essendo di Milano,
1: perché Istriaco sarebbe Monfalcone
2: e noi siamo istriani, perciò abbiamo scritto Monfalcone in istriano,
1: no,
2: con la N in più.
0: Cioè, però era buona la prima, dai, buona la prima. Allora, ci troviamo in questa oasi, è meraviglioso, c'è un silenzio meraviglioso. E io noto, veramente, poi lo vedrete poi dalle immagini, tutti i gatti belli, tranquilli, pacifici, ed è la cosa più bella, veramente la cosa più bella. Io do prima lo spazio alle donne, giustamente, ma parto con la presidentessa, o presidente, insomma. Mi metto qua di fianco, Allora, come nasce questa realtà?
1: Allora, l'associazione Gatti de Monfalcone nasce formalmente nel 2010, ma i volontari erano operativi già da una decina d'anni prima. Nasce formalmente proprio per poter attuare le disposizioni previste dalla legge 281, legge nazionale, e legge regionale 3990, e all'epoca, appunto, 2010, erano state integrate dalle linee guida del dottor Quassin della regione del Friuli Venezia Giulia. Dunque abbiamo deciso di lavorare assieme per il benessere degli animali, più sfortunati, i gatti randagi, e ci occupiamo un po' di tutto. Sono orgogliosa di dire che il nostro lavoro, fra virgolette, è un duplice lavoro, è un lavoro sociale non solo a favore degli animali, ma anche a favore dell'uomo, perché ogni gatto ha alle spalle la sua storia, una famiglia o un suo, diciamo, trascorso che può essere più o meno piacevole e soprattutto brutto.
0: Ma quanti gatti ci sono qui?
3: Qui ci sono più di una settantina di gatti, poi noi come associazione seguiamo anche tutte le colonie esterne che sono in città, e quindi in totale abbiamo più di 400 gatti da seguire, quindi un bel numero.
2: Su 400 gatti, 399 sono sterilizzati, tutti maschi e femmine, perché siamo per combattere il randagismo e tutto quel discorso là. Riusciamo a darli in adozione e, siccome c'è un ricambio continuo, non ci annoiamo mai.
1: Effettivamente il 90% è donato, dopo grazie all'amministrazione comunale, che dà la possibilità alle associazioni ogni anno di presentare un progetto a tutela ambientale. Noi ogni anno cerchiamo di chiedere un qualcosa di diverso.
0: Ma conoscete i nomi di tutti? Tu sì, davvero? Aspetta. Tutti i gatti, conosci tutti?
4: La maggior parte sì, la maggior parte, anche perché io sono qua da ormai 7 anni, e quelli che vedo li do un nome, per gli altri anche restano così.
0: E loro lo percepiscono?
4: Poi, sì, di solito sì, poi appunto la presidente li ricorda per il posto da dove vengono. Dunque un po', infatti, chiunque viene mi chiede: Chiara, come si chiama questo gatto? E allora sono sempre pronta.
3: Ecco, queste ragazze che vedete qui fanno parte di
0: bellissime ragazze, devo dire,
3: sì, di una scuola, la scuola Giacic di Monfalcone, la terza media. È un progetto che ha fatto il loro professore, il professor Mario Longobardi, di avvicinare gli alunni al mondo degli animali, capire le loro esigenze, sentire, insomma, di quello che hanno bisogno. E questi ragazzi, una cosa bellissima che hanno fatto, hanno adottato un gatto a distanza, quindi loro per un anno hanno adottato Martino, che è un nostro storico
0: quello
3: gatto.
0: Che ci è venuto a salutare all'inizio,
3: quello che è venuto all'inizio a salutarci, e hanno adottato Martino, e loro, i ragazzi di questa classe, mettono, Eccolo lì che gira, sì, lui è il padrone del territorio. E mettono un euro al mese a testa e quindi vengono qua, lo coccolano, e controllano che stia bene, giocano con lui e insomma tutto questo. Quello che volevo anche sottolineare è che queste classi, essendo qui a Monfalcone una città multietnica, ci sono varie razze di persone. Queste ragazze sono senegalesi, poi ci sono rumene,

0: quindi anche diciamo un motivo di integrazione di diverse culture e quindi questo ci fa molto piacere
1: Bellissimo.
0: e a noi ci danno una mano veramente grandiosa perché ci aiutano molto, sì.
2: Una stanza è doppia, come vedete, per noi volontari e il mobile è stato costruito per i gatti. E al termine del turno, non sempre purtroppo, certe volte ci concediamo il lusso di bere un caffè qua. Ecco, in
1: Con
2: compagnia e scambiando.
1: cat therapy
2: Sì,
1: praticamente.
2: proprio.
1: È vero, è vero.
2: Questa è la
1: Ciao
2: stanza delle
1: amore.
2: degenze, anche questi sono tutti
1: Viva.
2: gatti da sterilizzare.
1: Ok.
2: E arrivano purtroppo, come diceva Paola, ogni anno troviamo gatti nelle colonie perché purtroppo ci sono ancora tanti gatti di privati non sterilizzati. Ecco perché noi, quando diamo in adozione un gatto, che sia sterilizzato o meno, ma quando è il momento giusto, interveniamo e
1: Certo.
2: sterilizziamo a carico dell'associazione. Anche se tante persone criticano perché dicono: ma così non li responsabilizzi. Invece no, a parte che instauriamo un rapporto, non dico di amicizia, ma di conoscenza reciproca, e nello stesso tempo, in modo soft seguiamo il percorso del
1: Sì.
2: gatto dato in adozione.
3: Tu cosa stai aspettando? Il cibo? Eh? Anche tu? Vuoi la pappa? Non prendi la pappa. Forza, andiamo a mangiare la pappa!

0: Ecco, questa invece è la casa dei vecchietti, la casa di riposo.
1: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
2: Guardate l'apertura. Sasso, collegamento, guardate, op, così si chiude da sola, ragazzi, qui non si scherza, guarda. Op, vieni mano, vieni, vieni, vieni. Sì, perché molto spesso si lascia la porta aperta.
3: No,
2: con le mani impegnate, esatto. Quindi questa ha detto che la casetta dei vecchietti,
4: sì, l'altra settimana è morto il vecchietto di 18 anni, che per 18 anni è vissuto praticamente in colonia.
2: Patatino.
4: Ma era sordo,
2: ciao,
4: quasi cieco, e lei ha 16.

0: Ok, adesso invece qui siamo all'interno della baita. All'interno della baita c'è un gattino che ha un problema di epilessia.
1: Sì, infatti questo gattino qua deve rimanere in un posto monitorato e prende una pastiglia al mattino e una pastiglia alla sera. Abbiamo la fortuna di avere una volontaria giovane, una ragazzina che frequenta la terza media, che quando riesce viene, lo accompagna fuori e il gatto è felice e contento. Il dramma è per quel gatto il rientro, non vuole rientrare dentro e adesso stiamo escogitando un sistema per farlo entrare perché temiamo che
0: E
1: magari la
0: certo,
1: sua agitazione provochi un
0: l'epilessia non
1: attacco.
0: andate su.
1: È un gatto
0: Andiamola a
1: grosso.
0: vedere. Ciao amore, ma quanto siamo belli! Ma quanto siamo belli! Ma che occhioni! Prima di chiudere il servizio, ci sono un paio di domande. La prima domanda è questa: ma tutti i giorni siete qui? Tutti i santi giorni?
2: Sì, esattamente, sempre, tutti i giorni, feste comprese, Natale, Pasqua, Capodanno, sempre perché i gatti hanno un'abitudine strana, cioè mangiano ogni giorno.
0: Un po' come noi, insomma. Oddio, io un po' meno, però insomma.
3: Neve o grandine, siamo sempre qui, sempre qui e nelle
1: Qui
3: varie
1: e
3: colonie
1: nelle
3: di montagna.
1: colonne,
2: questo è il
1: è
2: posto
1: qui.
2: più bello.
1: È qui e
0: È
1: nelle
0: vero, è vero. Assessore, meraviglioso. Questo posto è meraviglioso.
4: Certo, bisogna comunque ringraziare la signora Turella e il signor Libero, perché io lo chiamo Libero, e per tutto ciò che fanno, che hanno fatto e che faranno sicuramente. Noi come comune comunque abbiamo delle convenzioni con loro proprio perché non è solo questo, loro si occupano anche di tutte le colonie della città e quindi è un lavoro immane. Per fortuna hanno abbastanza volontari, vorremmo che molte più persone veramente si avvicinassero a questo tipo di volontariato, che sia per gli animali, che sia i cani, sia i gatti, non importa, però queste associazioni hanno bisogno e vivono con i volontari.
0: È vero, io mi rivolgo proprio ai giovani ragazzi, veramente, piuttosto che andare in giro a zonzo, diciamo a zonzo, ma venite qui, vi divertite, è veramente terapeutico, fate del bene sociale, aumentiamo le adozioni, cioè insomma c'è veramente tanto tanto da fare, quindi è una cosa che serve a voi, ma serve moltissimo anche ai nostri amici a quattro zampe e anche a tutte queste persone meravigliose che ruotano intorno al loro mondo. Noi chiudiamo questo servizio, io vi do veramente un abbraccio forte, forte, forte, forte perché siete meravigliosi, siete bravissimi, andate avanti così, mi raccomando. Beato tra
3: Sicuro,
0: le donne, libero,
3: sicuro.
0: libero, beato tra le donne.
3: Sempre avanti e non si molla di un millimetro.
0: Mai, mai. Facciamo un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel, forza.
5: Ciao cani e
6: ciao,
5: gatti,
6: ciao, ciao,
3: tanti saluti, ciao e arrivederci.
5: ciao,
3: Alla prossima, ciao.
0: Alla prossima.

Una delle tematiche più importanti che abbiamo in ambulatorio spesso ci arriva da disturbi dell'alimentazione. Il cliente chiede: il mio cane non mangia più, ha diminuito il cibo, oppure il mio cane mangia in eccesso rispetto a prima. Sono anche questi segni molto importanti che possono essere relativi ad alcune patologie. In taluni casi il non mangiare più può semplicemente significare non avere più voglia di mangiare quel tipo di alimento, può succedere, specialmente se al cane poi vengono fornite, come spesso accade, cioè non c'è nessuno, neanche io sono in grado, una volta che sono seduto a tavola, se il cane mi viene vicino, a non allungargli qualche cosa. E quindi ovviamente la differenza tra questi cibi e poi la crocchetta può spingere il cane a richiedere altro tipo di cibo rispetto alla crocchetta. Quindi può essere un significato dato da quello, ma altresì potrebbe invece essere un problema relativo all'apparato gastroenterico con suboclusioni, quindi non particolari, quindi non c'è una grande sintomatologia, non c'è un blocco intestinale, ma c'è comunque un non corretto passaggio degli alimenti. Questo può dare un problema di ipoalimentazione, oppure ipertermia, quindi febbre, quindi tutte situazioni che vanno assolutamente indagate. Per quel che riguarda invece il mangia molto di più, e qua andiamo nella versante della bulimia, e questi disturbi possono essere legati a patologie.

patologie, per esempio come il diabete, quindi metaboliche, anche post-sterilizzazione. Spesso ci capita di vedere questa situazione nel momento in cui non abbiamo o abbiamo interrotto un ciclo ormonale, alcuni cani hanno la tendenza a andare in sovrappeso. Una cosa che poi vedo anche molto nelle città, soprattutto nelle metropoli, è proprio un ipomovimento dei cani, quindi tendono ad ingrassare, a mangiare di più, a ingrassare e a fare poco movimento, cosa che invece deve essere evitata. Cioè il movimento e l'attività muscolare del cane è fondamentale per un corretto equilibrio. La salute intestinale, comunque, quindi tutti questi segni dell'alimentazione, è fondamentale per la salute dell'animale stesso. Nell'intestino produciamo anticorpi, produciamo la vita. E quindi va assolutamente indagata. Lei è Lupe, la mia Jack Russell, non ha particolari disturbi, ma come potete vedere, lei è una nuotatrice impressionante, nuota tutta l'estate, ore e ore durante il giorno. Durante la fase invernale, dove non può nuotare, vedete che ha comunque un aspetto, se voi la guardate, un pochettino più grosso qua, un pochettino più piccolo qua, quindi è tendenzialmente un po' oversize. Si rimette perfettamente in forma durante il periodo estivo, ma nel periodo invernale, dove ha meno movimento, tende ad avere l'accumulo, diciamo, di grassi, e quindi quello che io eseguo è alimentare meno il mio cane in questa fase qua, perché non ha tutta quella necessità. Grazie, vi saluto, Lupe vi saluta, sono Emilio Feltri, veterinario di Kazampa, esperto in medicina del dolore e anestesiologia.

0: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
1: Vi vogliamo dire una... Io sono Ale.
0: Da sempre.
1: Da sempre.
0: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
1: In Romania?
0: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
1: Randagi.
0: Più di 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.
2: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.

0: Un saluto a tutti gli amici di Canegatti TV Channel da Aldo La Spina.
1: Eccola qua, eccola qua, eccola qua, vedi, eccola. Ci troviamo in Sardegna, in mezzo al mare, con Cima Foundation, la mia primissima esperienza è indimenticabile per questa ricerca dei cetacei. Dove siamo esattamente, Paola?
2: Allora, siamo nelle acque soprastanti il canyon di Caprera. Dico canyon perché qui il fondale tocca 1000 metri, ma non è tanto la profondità quanto la sua conformazione, ovvero va proprio a formare come se fosse la

0: valle di un fiume, un canyon vero e proprio. E questo permette un giro di correnti tale che le acque in questa zona siano molto ricche di nutrimento e quindi si sviluppa una catena trofica tale da permettere la presenza di grossissimi predatori quali sono le balenottere comuni.
1: Spettacolo!
2: Sì.
1: Spettacolo, guarda lo norma.
0: Guarda l'arco rainbow!
1: Guarda, guarda che bella!
3: Che storia che è quell'onda!
0: Norma
1: della balena!

0: cosa abbiamo trovato fino adesso?
1: Che adesso abbiamo appunto iniziato la giornata con un bel avvistamento di un gruppo di senele striate, che è la specie di delfino in assoluto più diffusa nel Mediterraneo. E ora è da un po' che siamo su un gruppetto di due balenottere comuni.

0: Luca Ferraris, il vicepresidente Cima Foundation, qui stai praticamente timonando.
1: Sì, visto? Stiamo qua timonando di fronte a Sardegna, di fronte a Costa Smeralda, e abbiamo già incontrato numerose balenottere che abbiamo potuto vedere nel loro habitat naturale.
0: Tra l'altro erano anche abbastanza vicino, però voglio spendiamo due parole dicendo, ragazzi, mi raccomando, sono sempre degli animali.
1: Sì, sono sempre animali che bisogna rispettare, bisogna sapere come approcciarvi, non bisogna tagliargli la strada, quando si avvistano bisogna sempre mantenere una distanza di sicurezza, esatto. E se possibile comunque avvicinarsi da dietro in modo tale che loro possano avere sempre eventuali vie di fuga. Sono animali che hanno bisogno dei loro spazi.
0: È vero. In questo momento, come diceva giustamente lui, siamo in Costa Smeralda, ma c'è un progetto veramente molto molto importante che arriva al di là della nostra Italia.
1: Sì, è un progetto che noi abbiamo soprannominato CETASMUS, cioè l'Erasmus dei cetacei, che significa uno scambio di ricercatori da tutto il mondo che vengono nel nostro mare, qua in Costa Smeralda e soprattutto nel Mar Ligure, per studiare i cetacei. Perché vengono da tutto il mondo? Perché il nostro mare è una specie di laboratorio, è una specie di oceano in miniatura, dove uno può trovare tutte le 8 specie e poi in qualche modo studiarle e osservarle.

0: voi siete proprio nella zona ligure e quindi la Civa Foundation è lì.
1: Esatto, noi siamo proprio nel cuore del santuario Pelagos e appunto da Savona usciamo con i traghetti Corsica Sardinia Ferris, con i whale watching, con delle imbarcazioni apposite, usciamo per osservare e monitorare questi animali, perché è tutta un'osservazione, tutta una raccolta dati molto difficoltosa, molto accurata, che viene fatta a mano, viene fatta a vista, per capire un po' come questi animali si comportano e quali sono le aree dove loro si riproducono, quelle da proteggere maggiormente.
0: Quest'anno poi è stato anche un anno molto importante per voi, perché vi ha visto andare proprio in Africa.
1: Sì, per la prima volta è venuto da noi grazie a una borsa di studio finanziata da Francesco De Pero della residenza Capriccioli a Costa Smeralda, un ricercatore dalla Tanzania proprio per studiare come monitorare i cetacei in modo tale da ricevere tutto il know-how necessario per ritornare nel proprio paese e anche lì mettere su un gruppo di ricerca che si occupi di questi animali, di questi magnifici mammiferi.
0: Quindi il prossimo step è noi andare di là?
1: Se questo ricercatore riuscirà a seminare questo tipo di ricerca iniziale, poi anche noi scenderemo giù in Tanzania per aiutarlo a ingrandire e a fare rete, così come abbiamo fatto rete qua in Italia.
0: Unione fa la forza, uniamo le zampe e uniamo le pinne. Ciao ragazzi, alla prossima puntata.
1: Arrivederci, grazie.

0: Per Wild Planet oggi faremo un'escursione meravigliosa. Ci troviamo a bordo della motonave Arcobaleno nella laguna di Caorle per andare a scoprire quello che la fauna e la flora di questo territorio ci regala.
1: La laguna di Caorle è un angolo sospeso nel tempo, un luogo dove l'acqua incontra la terra in un abbraccio silenzioso modellato dal vento, dalla marea e dall'uomo. Situata tra la foce del fiume Livenza e il mare Adriatico, è un ecosistema unico, abitato da centinaia di specie di uccelli, aironi, fenicotteri e poi canneti, pesci, barcheremi. Un paradiso per ornitologi e fotografi naturalisti, ma anche un esempio raro di equilibrio tra natura e presenza umana. Qui l'uomo ha imparato a convivere con l'ambiente, costruendo i casoni, abitazioni in legno e canna palustre usate dai pescatori per ripararsi durante le battute di pesca. Oggi sono il simbolo della laguna e custodi di una cultura che resiste nel tempo.
2: Sono Andrea Tasinato della Ticinese e anch'io guardo Cani e Gatti TV Channel.

0: Siamo pronti? Siamo pronti? Grazie, da parte dei cagnoloni.
1: In Piemonte, a Verbania, all'Arena Beach Club, c'era un'energia speciale. Un'energia che profumava di musica, ma soprattutto di rinascita. Groove & Dogs non è stato solo un aperitivo musicale, è stato un coro di cuori che hanno battuto all'unisono per una causa che ci tocca nel profondo, le vite strappate all'inferno dell'allevamento lager di Ponzano Romano. Vedere tanti pelosetti correre felici insieme ai loro proprietari, orgogliosi di sfilare tra applausi e premi, è stata la vittoria più bella.
0: Musica maestro!
1: L'atmosfera si è fatta magica quando la musica del progetto Io sono cane, fresco di un nuovo nome che porta con sé una nuova sfida, ha iniziato a diffondersi nell'aria, trasformando l'Arena Beach Club in un luogo di pura solidarietà.
2: La scelta Io sono cane era una scelta costruita. Abbiamo scoperto da poco che esiste già un progetto artistico molto ben affermato in Italia che si chiama Io sono un cane. Quindi per rispetto nei confronti di questo artista abbiamo scelto di fare noi un passo indietro, che siamo nati praticamente ieri, e di conseguenza da domani ci chiameremo Status Dog.
1: Il momento più intenso è difficile descriverlo a parole. È stato quando il nostro Marco Anelli, con l'emozione che ancora vibra nella voce, ha avuto l'onore di interpretare Due Mondi, una ballata di testo viscerale.

Un grazie di cuore ad Amarok per aver organizzato questo momento di sensibilizzazione e grazie a ognuno di voi. Tra un DJ set e l'altro ha scelto di non voltarsi dall'altra parte.

0: Ogni vostra donazione è un passo
1: Ma
0: verso
1: io
0: la riabilitazione
1: resto
0: di questi
1: qui,
0: cani che hanno conosciuto
1: anche
0: troppo
1: quando
0: presto
1: no,
0: l'oscurità.
1: capisci?
0: Ma quella sera, insieme,
1: Io
0: abbiamo
1: resto
0: acceso una
1: così.
0: luce e non ci fermeremo qui.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

olio, olive, verdure e farinacei caratterizzano la cucina pugliese, che, insaporita da basilico, capperi e origano, risulta particolarmente genuina e gustosa. La gastronomia pugliese, pur nella sua unicità, presenta sfumature diverse a seconda dei luoghi. Le grandi aree nelle quali si suole dividere la regione corrispondono per sommi capi alla divisione amministrativa voluta da Federico II di Svevia nel 1222. Esse sono la terra di Bari, la Capitanata, corrispondente all'odierna provincia di Foggia, e la terra d'Otranto, comprendente le province di Taranto, Brindisi e Lecce. L'alimento che più degli altri fa da spartiacque tra le varie cucine locali è l'aglio, usato generosamente nella provincia di Foggia, con sempre maggiore parsimonia a mano che si scende verso sud, fino a scomparire del tutto nel leccese, dove predomina la cipolla. Nel Tarantino e nel Barese crescono i lampascioni, cipolle selvatiche che si lessano e si accompagnano all'insalata. I pugliesi amano la pasta. Criste mi, fa chiovere li maccarune e le chianche delle logge fatte a ragù. Gesù mio, fa piovere maccaroni e le logge dei balconi, trasformate in carne al ragù, canta un antico anonimo. La pasta caratterizza a tal punto la cucina pugliese che, se non fossero note le sue origini, si potrebbe attribuirne l'invenzione a questo popolo. E proprio per difendere

difendere il loro diritto a consumarla liberamente, nel 1647 i pugliesi lottarono aspramente e vittoriosamente per 8 giorni contro i dominatori spagnoli, che avevano avuto la bella idea di tassare la pasta. Oggi, accanto alla produzione industrializzata, resiste saldissima la tradizione della pasta fatta in casa. Soprattutto nei paesi, le donne ancora oggi

I troccoli, specialità del foggiano, prendono il nome dall'utensile con il quale si tagliano, un mattarello fornito di lame molto simile al ferro da maccheroni del Cinquecento. I troccoli sono affini alla pasta alla chitarra abruzzese, un'affinità dovuta a fattori storici risalenti al 1447, quando Alfonso I d'Aragona, re di Napoli, istituì la dogana della mena delle pecore in Puglia, cioè impose la transumanza verso i pascoli demaniali del tavoliere a tutti i pastori che possedevano almeno 20 pecore. I mignucchi sono piccoli gnocchi di semola, le chiacarelle piccole orecchiette, le pociacche sono invece delle orecchiette più grandi del solito. Le fanascecchie, infine, sono maccheroni arrotolati aiutandosi con ferri da calza. Nel brindisino le strascenate prendono il nome di sagghiotte e le fenescecchie di caggiubbi. Le orecchiette, dette anche recchie, costituiscono il primo piatto più tipico e conosciuto della cucina pugliese. Sono formate da piccoli pezzi di pasta incavati che si ottengono arrotolando la pasta con il pollice contro una base di legno. La pasta si prepara con una farina integrale di grano duro o semplicemente con la semola. In qualche caso, e costituiscono una vera e propria prelibatezza, si usa il grano arso appena ricavato dalla spigolatrice. A seconda della località, le orecchiette possono essere grosse quanto un orecchio umano o piccole quanto l'unghia di un mignolo. Le più tipiche però sono quelle esposte sull'uscio delle case e vendute a peso dalle massaie del borgo antico di Bari. Queste varietà di pasta vengono altrettanto variamente condite con verdure, erbe di campo o erbe d'orto e con formaggio, con ragù di carne o di pesce. Particolarmente conosciuto è il ciambotto barese, che si ottiene utilizzando numerose specie ittiche. Il pane, per il quale la Puglia va famosa, costituisce il cibo principale di quanti sono costretti dal lavoro a pranzare fuori di casa, artigiani, pastori e contadini. La frisedda, presente in quasi tutta la cucina meridionale, ben simboleggia la sobrietà di un popolo abituato alle grandi e belle mangiate, come ai prolungati digiuni. A forma di ciambella, la frisetta è fatta di farina integrale o bianca, infornata e cotta e poi fatta biscottare. Per gustarla basta immergerla in acqua fredda e una volta inzuppata condirla con olio, pepe e sale. Facoltativo l'aggiunta di pomodoro e cipolla. Una frisetta e un bicchiere di vino costituiscono il pasto del pastore e del bracciante. Utilizzando acqua bollente si ottiene invece la cialedda. La cospicua presenza di greggi fa prosperare la casearia a base di latte di pecora. Di largo consumo è la ricotta fresca con i suoi derivati, la ricotta forte e la ricotta tosta o cacioricotta da grattugiare. Eccellente il formaggio pecorino, specie quello prodotto dai pastori della Murgia, dove cresce il lentisco, che dà al latte e poi al formaggio un gusto pepato. In qualche località ancora si trova la mercia, una sorta di mozzarella ovina. Per quanto riguarda le carni, la cucina pugliese fa largo uso di maiale per preparare salumi, famosi i capicolli. La Puglia va famosa anche per la bontà della sua carne ovina. Per numero di capi di bestiame, la regione è terza in Italia dopo Sardegna e Lazio. La genuinità e gustosità della carne ovina pugliese non ha bisogno di attestati di esperti. Basta entrare in una qualsiasi macelleria di Martina Franca, Crispiano e dei paesi intorno. Accanto al frigorifero si vedrà un piccolo forno di pietra. L'insolita presenza in un negozio del genere consente al macellaio di arrostire senza condimento all'infuori del sale gli spiedini di tacche, pezzi di agnello o di capretto con le interiora e cervellate ordinate dai clienti. La cervellata è una salsiccia sottile, non legata a rocchi, moderatamente grassa, di pronto consumo. Tipica in particolare della cucina di Martina Franca e della zona collinare del Tarantino. Differisce dall'omonima napoletana per alcuni.

alcuni dettagli. Può essere di carne di vitello mista a quella di maiale o di solo maiale. Ha come condimenti sale, pepe macinato, vino rosso e talvolta semi di finocchio. Tra i secondi a base di carne troviamo le bracioline, fettine di polpa di vitellone o di cavallo, battute, guarnite di foglie di prosciutto, prezzemolo trito, pepe, pecorino. Arrotolate e legate con refe, vengono soffritte velocemente in padella e passate in un denso sugo di pomodoro o conserva. Buono e gradito è anche il piatto di trippa al... Nell'antica Grecia, il grande commediografo Aristofane, nelle Rane, mostra un Eracle che tra una fatica e l'altra si rimpinza di purè di fave. Non ci scostiamo dalla verità se affermiamo che a quel tempo questa ghiottoneria costituiva un piatto largamente consumato nel Tarantino, spesso accompagnato da verdure lesse e condito con olio di oliva crudo. Ancora oggi la purè di fave costituisce un piatto principale della gastronomia pugliese, la cosiddetta ncapriata. La ncapriata si prepara con fave secche sgusciate, cucinate in acqua corretta di sale. A cottura avanzata vengono razzolate, cioè tramenate e battute con un cucchiaio di legno fino a ridurle in purè. Si condiscono con olio crudo e si accompagnano con un contorno di cicoria amara, cime di rapa, peperoni al pomodoro o lampascioni, cipolle selvatiche lessate. L'ancapriata, a seconda dei luoghi, prende nomi diversi, ma su tutti predomina quello di favi o fogghi. Grandi mangiatori di fave, i pugliesi hanno un distico che tradotto in lingua suona così: di tutti i legumi, la fava è regina. Cotta la sera, scaldata la mattina. L'abbondante produzione agricola pugliese permette la preparazione di minestre tra le più varie. Nel Salentino si prepara una prelibata zuppa alla contadina, con ben 15 tipi di verdure: fagioli, porri, cipolla, verza, cavolo, zucchina, funghi, eccetera, condita con olio d'oliva crudo e servita con pane fritto. Ad Otranto si usa un modo particolare per conservare peperoni, zucchine e melanzane. Si mettono a seccare al sole, poi vengono passati al forno. Persa in questo modo tutta l'acqua, i saporiti ortaggi possono essere conservati a lungo. Al momento verranno cotti con i porri. Con circa 800 km di costa, nella cucina pugliese non poteva mancare il pesce, che in alcune zone è veramente squisito. Nel Barese e a Gallipoli si pescano orate, sogliole, dentici, cernie, saraghi, scorfani, spigole, polpi e polipetti. Molto nota è la cosiddetta casseruola di polipetti, un ragù di polipetti a base di olio, cipolla, vino bianco, salsa di pomodoro, prezzemolo e pepe. Anche il Golfo di Taranto offre prelibate varietà ittiche. Taranto è inoltre famosa per la coltivazione delle ostriche. La coltivazione delle ostriche si pratica a Taranto da tempi remoti e i sistemi in uso sono ancora quelli antichi. La fama culinaria di questa città è però legata ai mitili o cozze nere. Nei testi di gastronomia sono descritti vari modi per ammannire i mitili. La cucina tarantina ne usa tre: arraganati, cioè coperti di mollica di pane e accompagnati col prezzemolo, aglio, olio, origano, pomodori lessati e conditi con olio e limone, in zuppa alla marinara con cipolla, conserva di pomodoro e olio. I pugliesi sono esperti nella preparazione di piatti di pesce. Hanno infatti elaborato tantissimi modi per cucinare in modo prelibato i prodotti del loro pescoso mare. La zuppa di pesce alla gallipolina prevede scorfano, cernia, sarago e calamari, il tutto ravvivato da qualche filetto di pomodoro e aromatizzato con cipolla. La grigliata di pesce è una specialità delle isole Tremiti, Manfredonia, Trani, Fasano e Taranto, dove si usa cucinare all'istante il pesce e i polipetti appena pescati. Dopo tutto questo ben di Dio, spero che tu, viaggiatore,

Il disegno o il ritratto, ottenuto mediante l'incisione a basso rilievo su una gemma di pietra dura o su madreperla, è detto cammeo. L'arte di scolpire le gemme è tra le più antiche del mondo. Essa fu sviluppata a un livello incredibilmente raffinato dai romani. All'incisione dei cammei, la gioielleria romana destinava le pietre più dure. L'uso del cammeo quale ornamento personale è presente in tutte le gioiellerie delle varie epoche. Nel XIII secolo fino all'inizio del XIV secolo, ai cammei, oltre al valore commerciale, veniva attribuito un potere mago. È nel Rinascimento che si ebbe un intenso sviluppo della glittica a seguito della grande richiesta di pietre preziose e dure lavorate. Fra i soggetti più ricorrenti erano quelli mitologici.

I camei tornarono di gran moda verso la fine del secolo XVIII. Un'edizione del Journal des Dames del 1805 così scriveva: una signora alla moda porta camei nella cintura, nella collana, sui braccialetti e nella tiara. Si dice che Napoleone stesso sia stato incoronato con una semplice fascia decorata con camei.

gli incisori di Torre del Greco hanno conquistato il monopolio della produzione mondiale di cammei, dando vita sul corallo, sulla pietra dura, sulla conchiglia a immagini di bellezza.

Nate per incantarci, le misteriose e bellissime conchiglie forniscono la materia prima impiegata nella lavorazione del cameo di Madreperla. Della conchiglia è lo strato più interno, detto ipostraco, costituito normalmente dalla iridescente madreperla, un tipo di cristallizzazione del carbonato di calcio che viene utilizzato per l'incisione. La pregiata Cassis madagascariensis, da cui si ottiene il cameo detto sardonico a fondo scuro e rilievo bianco. La Cassis rufa, da cui si ricava la corniola a fondo rosso e rilievo giallo o chiaro. Lo Strombus gigas, di colore rosa, sono alcune delle specie provenienti dai mari e dai fiumi di tutto il mondo che nelle mani degli artisti di Torre del Greco si trasformano in volti umani, figure mitologiche e allegoriche. Spesso è la forma della conchiglia, con i suoi pregi da esaltare o i suoi difetti da mascherare, che determina il soggetto, il pezzo che l'artista lavorerà con grande genialità e antiche rimembranze. La cameistica di Torre del Greco è un'arte che ha fatto sue antiche tradizioni, quali la glittica rinascimentale e quella di derivazione arabo-sicula.

Le fasi di lavorazione del cameo iniziano con la scoppatura, che consiste nel tagliare la parte di conchiglia da incidere. Nella parte interna della coppa della conchiglia tagliata si disegnano degli ovali secondo la grandezza desiderata. La coppa della conchiglia già segnata viene tagliata seguendo approssimativamente i segni fatti. Con la mola, poi, i pezzi di conchiglia segnati vengono aggarbati con precisione millimetrica seguendo l'ovale disegnato in precedenza. A parte si provvede a preparare la pece greca mischiando della scagliola, cera vergine e cera greca e poi facendola sciogliere in un recipiente posto su di un fornellino. La pece greca servirà a fissare l'ovale della conchiglia al fusetto, un supporto di legno cilindrico di circa 15 cm di lunghezza. Sull'ovale si traccia il disegno del soggetto che si vuole realizzare. Il pezzo di conchiglia ovale è ora pronto per l'incisore. L'arte dell'incisore torrese è faticosa, esige pazienza e gusto, estro e precisione. Infilato il bulino d'acciaio nel manico di legno per meglio impugnarlo, l'incisore lo spinge con decisione in avanti per asportare la parte di conchiglia superflua, in modo che lo strato inferiore, di colore più scuro, faccia da sfondo al rilievo. I bulini più usati sono il piana, che serve per sgrossare, il più piccolo pianettina, per definire i contorni del disegno. Per incidere i capelli o spazi molto delimitati, viene impiegato il bulino detto unghiarella,

Finita l'incisione, il fondo viene lucidato con delle spazzole azionate da un motore. Solo ora il pezzo di conchiglia può definirsi cameo.

Lucidato, spesso incorniciato d'oro, quello che era un semplice pezzo di conchiglia si è trasformato nelle mani dell'artista incisore in un oggetto capace di destare meraviglia e, perché no, desiderio di possederlo.

Disco verde al decreto scuola ieri dal Consiglio dei Ministri. Il testo contiene la norma che impone un tetto del 30% agli studenti stranieri in classe e vieta l'uso del burka e del niqab, con sanzioni fino a 1.000 euro in caso di infrazione. Multe anche ai genitori che non frequentano i corsi di italiano. Strumenti di buon senso che non dividono ma aiutano a integrare davvero, evitando classi ghetto, ha commentato la premier Giorgia Meloni. Dure le opposizioni, con la segretaria PD Elly Schlein che ha parlato di decreto vergogna, una caccia alle streghe sulla pelle dei più piccoli. Malpensa diventa ufficialmente l'aeroporto Silvio Berlusconi e la cerimonia riaccende lo scontro tra Matteo Salvini e Beppe Sala. Il ministro, tra i promotori dell'intitolazione, sottolinea l'assenza del sindaco di Milano e rivendica la scelta. Sala replica di aver lottato contro questa decisione, contestando fin dall'inizio un'intitolazione che considera una scelta politica. Il TAR ha però respinto ad aprile il ricorso del comune di Milano e di altri comuni del territorio. Oggi, al Terminal 1, la targa è stata scoperta alla presenza di La Russa, Salvini, Tajani e Fontana. In 4 anni di governo Meloni la situazione è peggiorata. Il leader della CGIL Maurizio Landini, in un'intervista televisiva, parla della condizione dei lavoratori. I salari sono più bassi, sottolinea, la benzina è aumentata, il carrello della spesa è aumentato, la precarietà è aumentata, l'industria ha delle difficoltà concrete. Gli unici che pagano le tasse sono i lavoratori e i pensionati, aggiunge. Secondo Landini, serve una seria riforma fiscale che vada a prendere i soldi dove sono. Basta spot per avere qualche voto. Quanto a un suo impegno in politica, il segretario CGIL commenta: «Non ci ho mai pensato, vedremo». I lavoratori italiani hanno fiducia nell'intelligenza artificiale, ma non nella sua autonomia. È quanto emerge dalla ricerca della Fondazione Giacomo Brodolini, presentata in Senato su iniziativa del senatore UDC Antonio De Poli. L'innovazione, commenta, non è un tabù tra i lavoratori, ma la macchina va governata. Come legislatori abbiamo la responsabilità affinché l'uomo rimanga al centro. Dall'indagine emerge che il 79% dei lavoratori ha fiducia nell'intelligenza artificiale, ma il 90% vuole che gli sia riconosciuto economicamente il know-how rispetto ai dati che trasferisce alla macchina.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con il raffreddamento.

0: raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
4: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
5: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
6: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
7: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
8: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con il premio Gio Petrosino. Per noi a Padula c'era Elena Comuniello.
1: Padula rinnova il suo impegno per la legalità con la 23esima edizione del premio internazionale Gio Petrosino, un riconoscimento che celebra l'impegno di chi ogni giorno è in prima linea nel contrasto alla criminalità organizzata. Magistrati, forze dell'ordine, giornalisti e testimoni di giustizia si ritrovano nel nome di Gio Petrosino per custodirne la memoria e trasformarla in un messaggio rivolto soprattutto alle nuove generazioni.
2: Ormai è assolutamente chiaro e evidente, è un elemento centrale fondamentalmente in molti contesti, diciamo, territoriali, non soltanto nei territori di origine, dove le organizzazioni mafiose sono in qualche modo ormai stabilizzate da decenni se non da secoli, ma in contesti territoriali diversi dove ovviamente il fenomeno dell'infiltrazione mafiosa, ormai della presenza costante da parte di tutte le organizzazioni mafiose, è diventata, diciamo, in qualche modo ormai da alcuni decenni una costante. Quindi, da questo punto di vista, il contributo di tutti, e non soltanto nei territori di origine, ma nei territori in qualche modo dove queste organizzazioni si sono sviluppate per alimentare una serie di interessi economici tipici di queste organizzazioni, che non sono solo le storiche attività estorsive, ma attività in qualche modo legate all'attività economica in senso lato, la commissione di molteplicità di reati finanziari attraverso l'utilizzo del metodo mafioso, è fondamentale in qualche modo proseguire questa lotta che continua, cioè, in qualche modo in questa direzione.
3: Per me è un riconoscimento molto significativo, oltre al fatto che ovviamente a riguardo alla figura di Gio Petrosino è una figura rilevantissima, ma per me in particolare è molto importante perché la mia famiglia è originaria di Teggiano, quindi io ho un legame molto forte con quest'area geografica e quindi anche con Petrosino, nonostante ovviamente la lontananza, diciamo, di età. Il messaggio che credo passi proprio per la manifestazione è proprio il messaggio che la cultura della legalità è una cultura che paga sempre. E paga sempre, lui è stato un pioniere, perché naturalmente parliamo di una figura molto risalente nel tempo rispetto all'attualità, che sembra così diversa, ma in realtà è sempre tutto uguale, come dire. L'impegno è sempre lo stesso e paga sempre allo stesso modo.
0: Un riconoscimento sempre importante, quello dedicato a Petrosino, il primo martire della mafia, nativo proprio di Padula. Nei telegiornali della prossima settimana e anche in servizi sui nostri siti ci saranno ulteriori servizi da Padula, sempre della nostra Elena Comuniello. Ora ci fermiamo per un po' di pubblicità, restate con noi.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati, apriamo la prima parte del telegiornale con un'ampia pagina dedicata alla cronaca. I controlli dei NAS, sospesi 27 attività, sequestrati diversi alimenti.
5: I carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità di Salerno tracciano un bilancio dei controlli effettuati durante la stagione estiva nel territorio salernitano. Le verifiche hanno interessato le province di Salerno, Avellino e Benevento, con particolare attenzione alle località costiere e alle principali mete turistiche, senza trascurare l'entroterra. Nel complesso sono state effettuate 181 ispezioni e 112 casi hanno permesso deciso di riscontrare irregolarità pari al 61% delle attività controllate. Gli accertamenti hanno portato alla sospensione immediata di 27 attività tra stabilimenti balneari, agriturismi, ristoranti, gelaterie, pub e supermercati. I provvedimenti sono stati adottati in presenza di condizioni igienico-sanitarie ritenute critiche, tra cui infestazioni di insetti, sporco accumulato, muffa, distacchi di intonaco, carenza nella manutenzione e utilizzo di locali privi delle necessarie autorizzazioni. Il valore complessivo delle attività sottoposte a sospensione è stato stimato in circa 3 milioni e mezzo di euro. Sul fronte della sicurezza alimentare, i militari hanno sottratto, quindi sequestrato al consumo, circa 8 quintali e mezzo di prodotti, tra preparati a base di carne, prodotti ittici e molluschi, alimenti lattiero-caseari, ma anche dolci e prodotti da forno. I sequestri e i blocchi sanitari sono stati disposti

0: soprattutto per l'assenza della documentazione necessaria a garantire la tracciabilità degli alimenti, per il rischio di contaminazione o per violazioni delle corrette modalità di conservazione. E complessivamente sono state elevate sanzioni per circa 120.000 euro. Nei casi di irregolarità meno gravi, i NAS hanno impartito decine di prescrizioni e diffide, imponendo ai titolari degli esercizi di intervenire tempestivamente per eliminare le criticità strutturali ed igieniche riscontrate.
1: Ancora cronaca, andiamo a Laurino, dove c'è un giallo per la morte di una 43enne.
2: È giallo a Laurino per la morte di una donna di 43 anni precipitata da un'altezza di oltre 10 metri. Una tragedia che ha scosso profondamente la comunità locale, dove la donna era conosciuta anche come madre di due figli. A far scattare l'allarme sono stati alcuni vicini che hanno sentito un forte tonfo provenire dall'area della caduta. La donna si trovava in casa insieme al marito che stava dormendo, mentre i figli erano fuori. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri e i soccorritori. Immediato l'arrivo a Laurino anche dei militari della scientifica. I carabinieri hanno effettuato tutti i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e stabilire cosa sia successo nelle ore precedenti alla tragedia. La salma è stata posta sotto sequestro e trasferita presso l'obitorio dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli ulteriori accertamenti. Gli investigatori stanno valutando ogni possibile ricostruzione. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. Tra le possibilità prese in considerazione anche quella secondo cui la donna appassionata di animali possa essersi avvicinata al punto della caduta nel tentativo di recuperare un gatto, finendo accidentalmente nel vuoto. Si tratta però soltanto di un'ipotesi e non ci sono al momento elementi che consentano di confermarla.
1: Proseguiamo con la cronaca, con l'indagine da parte della Polizia Municipale di Capaccio Pestum, che ha permesso di individuare due persone, un uomo e una donna, che hanno investito due ragazzi su un monopattino e sono fuggiti via. Dopo 20 giorni di indagine, anche usando le telecamere della zona e con diversi anche accertamenti, gli agenti della Polizia Municipale sono riusciti a rintracciare i due, anche l'auto che era parcheggiata nella loro abitazione. I due sono stati denunciati per omissione di soccorso. Ancora cronaca, proseguiamo restando nel Cilento, traffico di rifiuti e furto di ferro ad Albanella. Sono 9 le persone nei guai.
0: 9 misure cautelari sono state eseguite dai carabinieri nelle province di Salerno e Napoli nell'ambito di un'indagine su un presunto sistema di traffico illecito di rifiuti e furto aggravato di ingenti quantità di ferro. L'inchiesta, avviata nel settembre del 2022 dai carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Salerno, è partita da controlli effettuati nei confronti di un'azienda di Albanella, attiva nel trattamento e recupero di rifiuti urbani e speciali. Gli investigatori hanno utilizzato intercettazioni, riprese video e pedinamenti, ricostruendo, secondo l'ipotesi accusatoria, un articolato sistema di gestione illecita dei rifiuti. Due i principali filoni di indagine. Il primo riguarda una società con sede legale a San Giuseppe Vesuviano e operativa ad Albanella, per la quale sarebbero emerse irregolarità nella gestione di rifiuti ingombranti, imballaggi, rottami ferrosi, pneumatici fuori uso e materiali plastici. Parte dei rifiuti sarebbe stata destinata all'estero attraverso documentazione ritenuta falso e irregolare. Il secondo filone riguarda invece la gestione di rifiuti metallici e la presunta cessione in nero di materiale ferroso. Gli investigatori hanno inoltre ricostruito un'esportazione in Turchia di oltre 5.000 tonnellate di rottami, documentati, secondo l'accusa, come materiale end of waste. Le indagini avrebbero fatto emergere il ricorso al cosiddetto giro bolla attraverso documentazione intestata anche a società ritenute inesistenti. Il giro economico ritenuto illecito è stato quantificato in oltre 3,4 milioni di euro. Nell'ambito dell'operazione sono state sequestrate 5 società, oltre a beni mobili e immobili, conti correnti, veicoli, terreni, appartamenti, camion e impianti utilizzati per le attività contestate. Risultano contestati e sequestrati 71 conti correnti con oltre 1 milione di euro depositato, 15 tra auto e motocicli, 3 appartamenti, 4 terreni agricoli, 8 camion e gli impianti aziendali riconducibili alle società coinvolte. Sono 9 le misure cautelari disposte dal GIP del Tribunale di Salerno. 2 persone sono state condotte in carcere, una ai domiciliari, 4 sottoposte all'obbligo di dimora, una al divieto di dimora ad Albanella ed un'altra al divieto di esercitare per un anno uffici direttivi di persone giuridiche ed imprese. L'operazione è stata eseguita dai carabinieri del Gruppo per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica di Napoli, insieme ai comandi provinciali competenti.
1: Ancora un po' di pubblicità, restate con noi.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.
1: Da Vida e Darista Megastore, l'eleganza è di casa. Entra in un universo di stile e raffinatezza, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi di abbigliamento delle migliori firme, come Lacoste, Borsalino, Valle Verde, Bramante e tante altre. Un guardaroba esclusivo per un outfit comodo e alla moda. Vieni a scoprire la nostra nuova collezione autunno-inverno a Polla, in via Vigna La Corte. Vida e Darista, lieti di vestirvi.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
4: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro, mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
5: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo, contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
6: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue

tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co, via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxandco.it.

0: Ben ritrovati, ora parliamo di ambiente, andiamo a Sassano, andiamo a parlare del consorzio di bonifica e dei lavori che si stanno effettuando sul fiume Tanagro.
1: A distanza di 4 mesi dall'avvio dell'intervento, il consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro è tornato in località Ponte Cappuccini a Sassano per verificare lo stato di avanzamento di un'opera considerata strategica per la messa in sicurezza idraulica del fiume Calore Tanagro. Le immagini parlano da sole, l'area ha cambiato completamente volto rispetto all'avvio del cantiere e adesso i lavori possono entrare in una nuova e importante fase. Dopo le azioni preliminari e la movimentazione del materiale che si è accumulato nel corso di circa 20 anni, sono iniziate le attività per trasportare fuori dalla vasca circa 10.000 metri cubi di sedimenti, mentre è già partita anche la riprofilatura degli argini. Il nuovo sopralluogo restituisce una situazione profondamente diversa da quella che si presentava all'inizio dei lavori. La vegetazione che aveva invaso la vasca è stata rimossa, i sedimenti sono stati movimentati e sono adesso escavatori, trattori e camion a caratterizzare il cantiere. L'intervento, per un importo di circa 1 milione di euro, riguarda lo svuotamento della vasca di sedimentazione in località Ponte Cappuccini e la riprofilatura delle sezioni dell'alveo. È stato reso possibile grazie al finanziamento della Regione Campania attraverso SMA Campania. Fondamentale si è anche rivelato il supporto del Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale della Campania, Corrado Matera. Particolarmente soddisfatto il Presidente del Consorzio di Bonifica, Beniamino Curcio, che ha seguito personalmente il nuovo sopralluogo proprio in compagnia di Matera.
0: Da un servizio alla comunità che sta migliorando, quindi appunto del fiume Tanagro a Sassano, sempre in attesa anche del ponte di Cajazzano, un altro servizio che per ora non funziona, ma dovrebbe funzionare da fine ottobre. Stiamo parlando dell'ufficio postale di Santo Menna, che è chiuso dal 31 ottobre, ne abbiamo parlato già in questa settimana, e arriva la risposta da parte dell'ufficio delle Poste Italiane che assicura ai cittadini di Santo Menna le poste apriranno entro la fine di ottobre.
1: In seguito alle sollecitazioni inviate dal comune di Santo Menna, dal sindaco Michele Di Geronimo e dal costante monitoraggio da parte della prefettura di Salerno, sono stati forniti importanti aggiornamenti in merito alla situazione dell'ufficio postale cittadino chiuso a causa dei danni riportati durante un evento criminoso lo scorso 16 di marzo. La filiale di Sala Consiline di Poste Italiane, con una nota ufficiale inviata al sindaco e al prefetto Francesco Esposito, ha confermato che l'ufficio è stato interessato da articolati interventi di ripristino e messa in sicurezza. Questi lavori si sono resi necessari per adempiere alle normative vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute sia dei lavoratori che dei cittadini. Secondo il cronoprogramma comunicato da Poste Italiane, la riapertura dell'ufficio postale di Santo Menna è stimata per il 31 ottobre del 2026. Salvo ovviamente imprevisti, dei quali verrà data tempestiva comunicazione. Anche la prefettura di Salerno, tramite il capo di gabinetto, si è attivata per sensibilizzare la società sulle tempistiche dei lavori e per sollecitare una rapida risoluzione della problematica, assicurando la massima attenzione fino al ripristino del servizio.
0: Con la cronaca ci spostiamo in Basilicata, truffano un'anziana, due arresti a Potenza.
2: Due persone, un uomo e una donna residenti fuori dalla provincia potentina, sono state arrestate in flagranza di reato dalla Polizia di Stato perché ritenute coinvolte in una truffa aggravata ai danni di un'anziana di 88 anni. L'operazione è scattata nei giorni scorsi nell'ambito dei servizi predisposti dalla squadra mobile di Potenza per contrastare il fenomeno delle truffe agli anziani. Gli agenti hanno individuato i due a bordo di un'autovettura ritenuta sospetta e hanno seguito i loro movimenti fino ad un condominio di via Torraca. Poco dopo, l'uomo è stato visto uscire dallo stabile con un sacchetto contenente numerosi gioielli. Durante il controllo effettuato dalla Polizia di Stato, infatti, sono stati recuperati i preziosi, oltre a 600 euro in contanti, e gli accertamenti hanno permesso di risalire all'abitazione della vittima, una donna di 88 anni che poco prima aveva consegnato denaro e gioielli a un uomo presentatosi come

0: conoscente del nipote. La truffa sarebbe stata preparata attraverso una telefonata con la quale l'anziana era stata indotta a credere che il nipote avesse bisogno di denaro per poter ritirare un pacco. E poi, poco dopo, l'uomo si è presentato alla porta dell'abitazione della donna. La vittima ha successivamente riconosciuto i gioielli recuperati dagli agenti, consentendo agli investigatori di ricostruire quanto accaduto. I due sono stati arrestati e condotti presso il carcere di Potenza, a disposizione dell'autorità giudiziaria. A seguito dell'udienza gli arresti sono stati convalidati ed è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere.
1: Restiamo in Basilicata, restiamo a Potenza. Nella serata di ieri la polizia ha svolto nel capoluogo lucano un servizio straordinario di controllo del territorio nell'ambito dei servizi alto impatto, con particolare attenzione alle aree cittadine maggiormente interessate dalla presenza di aggregazioni giovanili. L'attività ha visto l'impiego di equipaggi del reparto di prevenzione crimine Basilicata, dell'arma dei carabinieri, compreso anche il team cinofili, anche la Guardia di Finanza e la Polizia Locale di Potenza. Nel corso del servizio sono state identificate 179 persone, di cui 31 risultate con precedenti di polizia, e controllate 54 veicoli. Ulteriori controlli ci saranno anche nei prossimi giorni. Restiamo in Basilicata, ci occupiamo di dissesto idrogeologico con un sopralluogo importante a Moliterno.
2: Il territorio di Moliterno, al centro di un sopralluogo del soggetto attuatore delegato per il contrasto al dissesto idrogeologico della Basilicata, Gianmarco Blasi, congiuntamente ad alcuni tecnici che hanno incontrato il sindaco di Moliterno Antonio Rubino e l'amministrazione comunale per verificare direttamente alcune delle principali criticità e situazioni di emergenza presenti sul territorio. Un confronto sul campo necessario per individuare le priorità e ragionare sugli interventi da programmare, con particolare attenzione alla prevenzione e alla messa in sicurezza. Il dissesto idrogeologico, ha sottolineato il sindaco Antonio Rubino, è una delle grandi questioni con cui devono confrontarsi i territori lucani. Prevenire significa intervenire prima che un problema diventi un'emergenza, soprattutto in aree dove l'abbandono dei territori e la progressiva riduzione delle attività agricole e della manutenzione possono aumentare la fragilità del suolo. Ci sono opere che forse non fanno rumore, non producono consenso immediato, ma che sono indispensabili, ha così concluso il primo cittadino, per proteggere le nostre comunità, le strade, le infrastrutture e il patrimonio. Il sopralluogo ha rappresentato dunque un momento di confronto operativo tra l'amministrazione comunale e la struttura commissariale, nella convinzione che sul dissesto idrogeologico occorra lavorare con continuità, programmazione e capacità di intervenire prima che le criticità si trasformino in emergenza.
1: Il sopralluogo a Moliterno, ora un sopralluogo sulle nostre pubblicità.

0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo.

0: Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Io vado alla farmacia di Muria.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Ben ritrovati, parliamo ancora una volta del caso, se si può così dire, di Adriana Lucana, di una lite politico-religiosa tra Don Michele, parroco di Adriana Lucana, e l'amministrazione comunale, una sorta di Don Camillo e Peppone. Arrivano i chiarimenti da parte di Don Michele. Don Michele Casale, parroco di Adriana Lucana, ha voluto spiegare cosa sta accadendo nella sua comunità religiosa e i motivi della diffida al sindaco Luigi Bertucci per liberare una chiesa da una mostra artistica. La rappresentazione di una guerra ideologica tra parroco e sindaco, ha detto Don Michele, è del tutto priva di fondamento. L'azione della parrocchia non è nata da un recondito intento politico, bensì dal doveroso esercizio di custodia della legalità e della sacralità degli ambienti liturgici a fronte di una prolungata e oggettiva inadempienza altrui, ha spiegato il parroco. Questa è la sua verità e questa è la sua ricostruzione. L'allestimento iniziale nella cappella di San Nicola, inaugurato il 20 giugno, è stato accolto dalla parrocchia con fiducia, sebbene fosse fin dal principio privo della necessaria autorizzazione scritta dell'ufficio liturgico diocesano che gli organizzatori, secondo quanto raccontato da Don Michele, si erano impegnati a regolarizzare senza mai farlo. La scadenza del progetto era fissata al 31 luglio, la successiva permanenza dei materiali è stata impropriamente, questo ancora ritiene Don Michele, giustificata con accordi verbali con il vice sindaco, figura istituzionale che però non ha alcuna potestà di giurisdizione sui beni della chiesa. La porta della canonica è sempre rimasta aperta. Prima di giungere alla diffida formale, la parrocchia, ha inoltre aggiunto Don Michele, ha promosso molteplici solleciti e convocato diversi tavoli tecnici, ben 3, per regolarizzare la situazione burocratica e assicurativa. Tali convocazioni sono purtroppo andate deserte. Da qui quindi la diffida da parte di Don Michele a togliere la mostra. E ora lo sport con l'impresa dello Sporting Sala Consilina. Ci occupiamo di futsal, calcio a 5, Serie A. La squadra valdianese ha ribaltato il Petrarca Padova in 96 secondi ed è prima in classifica. Sembrava una serata stregata per lo Sporting Sala Consilina al centro sportivo meridionale contro il Petrarca Padova. I salernitani hanno inseguito per quasi tutta la partita, pagando a caro prezzo due ripartenze degli avversari. Ma il futsal ancora una volta ha dimostrato di poter cambiare volto a una partita in pochi secondi. Sotto di 2 reti, a poco più di 1 minuto e mezzo dalla serata, lo Sporting ha trovato la forza per una rimonta incredibile, ribaltando il risultato negli ultimi 96 secondi e conquistando una vittoria che sembrava ormai impossibile. L'avvio è tutto in marca salese, però dopo riesce, grazie a 2 ripartenze, il Padova ad andare in vantaggio sul 2-0. A 96 secondi dalla fine cambia tutto. Il primo gol, quello che riapre la partita, è di Brunelli. Passano appena 27 secondi e arriva il pareggio. Il 2-2 è firmato da Bueno. Quando l'X sembrava il segno di questa bellissima partita, arriva il 3-2 con De Mestre che opera il sorpasso e fa impazzire il folto pubblico presente a San Rufo. Sala Consilina è prima con 9 punti, 3 vittorie in 3 gare. Ancora sport, domani 27 settembre a Sala Consilina si terrà la 36esima edizione della Marcia Longa, la storica passeggiata non competitiva promossa e organizzata

0: Del Club Napoli Sala Consilina, un appuntamento che va oltre il semplice evento sportivo, saranno circa 700 le persone che parteciperanno a questo importante evento. Dopo, per capire sotto quale cielo queste 700 persone parteciperanno, ora ascoltiamo il meteo.
1: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Nel corso delle ultime 24 ore la nostra regione è stata interessata da una circolazione depressionaria, come possiamo apprezzare sulla mappa, una depressione proveniente dal nord-est Europa diretta verso l'Egeo, in quota aria relativamente fredda, contrastando con le acque superficiali del nostro mare, che sono molto calde in questo periodo, ha determinato marcata condizione di instabilità con rovesci a prevalente carattere di temporale che hanno interessato gran parte della nostra regione, in modo particolare il Salernitano, dove abbiamo avuto accumuli superiori anche a 40 mm di pioggia in qualche ora. Precisamente nella prima parte della giornata, tra la notte e le prime ore del mattino. Ora l'alta pressione, il promontorio subtropicale, tenderà ad estendersi verso Levante, allontanando la circolazione depressionaria, ma il dislivello barico tra queste due figure bariche determinerà sostenute correnti da nord-est sulla nostra regione per la giornata di sabato. Vediamo in dettaglio il tempo previsto per questo fine settimana, partendo proprio da sabato 26 settembre. Sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, con ventilazione da est o da nord-est di moderata intensità, le temperature in diminuzione nei valori minimi, senza particolari variazioni per quanto riguarda le massime. Il mare poco mosso sotto costa e mosso a largo. Per la giornata di domenica 27, cielo sereno su tutta la nostra regione, con temperature massime in lieve aumento, ancora basse le temperature minime della notte. La ventilazione tenderà ad attenuarsi, il vento da nord-est, e si disporrà a regime di brezza lungo la costa, con mare quasi calmo o poco mosso. Infine, la tendenza successiva per l'inizio della prossima settimana, il promontorio subtropicale invaderà la nostra penisola, in modo particolare il centro-nord, estendendosi fino all'est-nord-est dell'Europa. La depressione si allontanerà ulteriormente verso Levante e dunque avremo condizioni di stabilità, e questa situazione durerà per molti giorni, probabilmente fin quasi alla fine della prossima settimana, determinando quindi una fase di tempo stabile, soleggiato, temperature lievemente al di sopra della media del periodo, quindi si ritornerà ad un'estate settembrina. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.
0: Ringraziamo Giuseppe Stabile, ringraziamo voi per l'attenzione, questo era il nostro ultimo contributo, vi auguriamo una buona serata e vi ricordiamo anche di seguirci sempre sui nostri canali social per restare sempre aggiornati.

per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucca.

0: Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Milano Scultura torna nel cuore della città e celebra la sua 10ª edizione dal 2 al 4 ottobre negli spazi di Concessionaria 23. Mettendo in dialogo gallerie, artisti, collezionisti, curatori e pubblico, la rassegna presenterà una sezione fieristica con le gallerie partecipanti e una selezione di artisti appartenenti a differenti generazioni e linguaggi. Ci sarà poi una sezione progetti speciali con un percorso espositivo che mostrerà opere come Fiume, installazione site specific di Gloria Campriani, ispirata al fluire incessante dell'acqua, e Hello Pizzi di Francesco De Molfetta, che mette in dialogo Hello Kitty e la pizza. Un festival di quartiere che mette in movimento un'intera città. Dal 1 al 4 ottobre 2026 il Pigneto diventa il cuore di una maratona di comicità dal vivo con il Comedy Fest. Oltre 30 ore di programmazione, più di 15 appuntamenti e 9 location tra locali, spazi culturali e aree all'aperto. Un cartellone che porta la stand-up fuori dai teatri, dentro il tessuto vivo del quartiere, trasformandolo in un unico palco scenico diffuso. In programma alcuni dei nomi più riconoscibili della stand-up italiana come Saverio Raimondo, Francesco De Carlo ed Edoardo Ferrario, accanto a voci che stanno ridisegnando la scena contemporanea, tra cui Monir Gassem, Rosa Di Sciuva e Simonetta Musitano.

0: Il Macro Museo d'Arte Contemporanea di Roma inaugura la stagione autunnale con Sguardo Rovescio, la prima grande mostra museale italiana dedicata a Maria Alba Russo, aperta dal 24 settembre al 31 gennaio, che riporta al centro una delle ricerche più originali della fotografia italiana del secondo Novecento. Il titolo allude al capovolgimento operato dall'artista rispetto al punto di vista canonico di un'Italia ancora patriarcale. Un'altra esperienza dello sguardo, per usare le parole della stessa Russo, che spiazza le convenzioni della fotografia dell'epoca. Pronta la nuova edizione di Ride Festivals, la rassegna interregionale danza che dal 24 settembre al 12 novembre porta in Irpinia un programma articolato tra Avellino, Solofra e Mercogliano. Tra gli appuntamenti a Solofra ci sarà Superstella di Vittorio Pagani, seguito da Tubi, evento di Sosta Palmizzi dedicato ai più piccoli. A ottobre il festival si sposta anche al Teatro 99 Posti di Mercogliano, con gli after all di Lost Movement e il Quadrato Rosso e la Poltrona di Movimento Danza. Infine, il 22 ottobre al Teatro Partenio di Avellino torna Borderline Danza, mentre il 23 ottobre sarà protagonista Enzo Cosimi, figura di riferimento della coreografia italiana.
1: A Vigevano, al centro anziani Vivere non ha età, gestito dalla Caritas, nasce un servizio di assistenza per i familiari di persone affette da Alzheimer. Gli appuntamenti cominceranno a ottobre, il martedì pomeriggio, due volte al mese. I caregiver in particolare potranno confrontarsi con chi vive la loro stessa situazione per gestire lo stress e prendersi cura di sé attraverso attività guidate da una psicologa. Il servizio diventa possibile grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta di vicinanza anche per chi vive l'Alzheimer.
2: C'è uno spazio, un tempo dedicato con diverse attività mirate per questo tipo di fragilità, sia per loro ma anche una grande attenzione per i caregiver, dove queste attività diventano un'occasione di sollievo.
1: La giornata mondiale dell'Alzheimer si è celebrata il 21 settembre. Si stima che in Italia le persone affette dalla patologia siano circa 600.000. Ma cos'è davvero la cooperazione internazionale? Se ne è parlato in un sabato di settembre anche a Lodi, durante un incontro pubblico promosso dal movimento Lotta alla fame nel mondo. L'organizzazione è nata nel 1964 nella città lombarda. Da allora ha operato in tanti paesi, da Haiti al Congo e al Ruanda. La risposta alla domanda è che la cooperazione in realtà è sia globale sia locale. Le sue vie passano anche da Sanferre Orto, un laboratorio di agricoltura sociale nel cuore di Lodi. Qui, con il movimento Lotta alla fame nel mondo, i bambini si sono ritrovati per scoprire fiori e fare amicizia. Riscoprire le colture tradizionali altamente nutrienti e biologiche, un impegno che nel nord della Tanzania è diventato anche un ricettario a disposizione dei ristoranti di Dodoma, la capitale amministrativa del paese. L'iniziativa è sostenuta dall'Unione Europea e gestita sul posto dall'organizzazione italiana Alvia.
3: Attraverso il progetto abbiamo promosso queste verdure come l'ocra, l'amaranto o anche le foglie di patata, che sono appunto parte integrante della cultura culinaria locale, ma che oggigiorno si utilizzano sempre meno.
1: Nel ricettario c'è il sugo di ocra con riso e polenta e poi piatti a base di moringa e piante ricche di vitamine, minerali e antiossidanti che possono migliorare la salute.
3: Sono stati descritti sia i valori nutrizionali di queste verdure autoctone, ma anche il modo di cucinare in modo più moderno per poter stimolare appunto l'interesse dei giovani.
1: Al via questa settimana la Marcia Mondiale per la Pace e la Non Violenza. Sono previsti appuntamenti in circa 200 città fino al 4 ottobre, dall'Europa al Sud America. L'obiettivo è incoraggiare l'adesione al trattato sulla proibizione delle armi nucleari. L'iniziativa è stata presentata anche a Roma, con una conferenza stampa ospitata dall'Ordine dei giornalisti. In primo piano un appello all'Italia, che non ha aderito al trattato, e all'Europa.
4: Mi chiedo come sia possibile che in Europa, dove abbiamo avuto due guerre mondiali, non abbiamo imparato neanche l'1% di quello che avremmo dovuto.
5: Quale messaggio quindi mandate all'Unione Europea, al governo italiano e del mondo?

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino Distribuzione.

Distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine per Lucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo, ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.

0: climatizzazione e riscaldamento, sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo in Via Nazionale.
1: Mi consigli una farmacia ben fornita?
2: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
1: Anche prodotti per bambini?
2: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
1: Non ci credo!
2: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
1: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
3: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
4: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con il premio Gio Petrosino. Per noi a Padula c'era Elena Comuniello.
1: Padula rinnova il suo impegno per la legalità con la 23ª edizione del premio internazionale Gio Petrosino, un riconoscimento che celebra l'impegno di chi ogni giorno è in prima linea nel contrasto alla criminalità organizzata. Magistrati, forze dell'ordine, giornalisti e testimoni di giustizia si ritrovano nel nome di Gio Petrosino per custodirne la memoria e trasformarla in un messaggio rivolto soprattutto alle nuove generazioni.
2: Ormai è assolutamente chiaro e evidente, è un elemento centrale fondamentalmente in molti contesti, diciamo, territoriali, non soltanto nei territori di origine, dove le organizzazioni mafiose si sono in qualche modo ormai stabilizzate da decenni se non da secoli, ma in contesti territoriali diversi, dove ovviamente il fenomeno dell'infiltrazione mafiosa, ormai della presenza costante da parte di tutte le organizzazioni mafiose, è diventata, diciamo, in qualche modo ormai da alcuni decenni anche in questo caso una costante. Quindi, da questo punto di vista, il contributo di tutti, e non soltanto nei territori di origine, ma nei territori in qualche modo dove queste organizzazioni si sono sviluppate per alimentare una serie di interessi economici tipici di queste organizzazioni, che non sono solo le storiche attività estorsive, ma attività in qualche modo legate all'attività economica in senso lato, la commissione di molteplicità di reati finanziari attraverso l'utilizzo del metodo mafioso, è fondamentale in qualche modo proseguire questa lotta continua, cioè in qualche modo in questa direzione.
3: Per me è un riconoscimento molto significativo, oltre al fatto che ovviamente a riguardo alla figura di Gio Petrosino è una figura rilevantissima, ma per me in particolare è molto importante perché la mia famiglia è originaria di Teggiano, quindi io ho un legame molto forte con quest'area geografica e quindi anche con Petrosino, nonostante ovviamente la lontananza, diciamo, di età. Il messaggio che credo passi

0: proprio per la manifestazione. È proprio il messaggio che la cultura della legalità è una cultura che paga sempre. E paga sempre, lui è stato un pioniere, perché naturalmente parliamo di una figura molto risalente nel tempo rispetto all'attualità, che sembra così diversa, ma in realtà è sempre tutto uguale, come dire. L'impegno è sempre lo stesso e paga sempre allo stesso modo.
1: Un riconoscimento sempre importante, quello dedicato a Petrosino, il primo martire della mafia, nativo proprio di Padula. Nei telegiornali della prossima settimana e anche in servizi sui nostri siti ci saranno ulteriori servizi da Padula, sempre della nostra Elena Comunillo. Ora ci fermiamo per un po' di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Ben ritrovati, apriamo la prima parte del telegiornale con un'ampia pagina dedicata alla cronaca. I controlli dei NAS, sospesi 27 attività, sequestrati diversi alimenti.
3: I carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità di Salerno tracciano un bilancio dei controlli effettuati durante la stagione estiva nel territorio salernitano. Le verifiche hanno interessato le province di Salerno, Avellino e Benevento, con particolare attenzione alle località costiere e alle principali mete turistiche, senza trascurare l'entroterra. Nel complesso sono state effettuate 181 ispezioni e 112 casi hanno permesso di riscontrare irregolarità pari al 61% delle attività controllate. Gli accertamenti hanno portato alla sospensione immediata di 27 attività tra stabilimenti balneari, agriturismi, ristoranti, gelaterie, pub e supermercati. I provvedimenti sono stati adottati in presenza di condizioni igienico-sanitarie ritenute critiche, tra cui infestazione di insetti, sporco accumulato, muffa, distacchi di intonaco, carenza nella manutenzione e utilizzo di locali privi delle necessarie autorizzazioni. Il valore complessivo delle attività sottoposte a sospensione è stato stimato in circa 3 milioni e mezzo di euro. Sul fronte della sicurezza alimentare, i militari hanno sottratto, quindi sequestrato al consumo, circa 8 quintali e mezzo di prodotti, tra preparati a base di carne, prodotti ittici e molluschi, alimenti lattiero-caseari, ma anche dolci e prodotti da forno. I sequestri e i blocchi sanitari sono stati disposti soprattutto per l'assenza della documentazione necessaria a garantire la tracciabilità degli alimenti, per il rischio di contaminazione o per violazioni delle corrette modalità di conservazione, e complessivamente sono state elevate sanzioni per circa 120.000 euro. Nei casi di irregolarità meno gravi, i NAS hanno impartito decine di prescrizioni e diffide, imponendo ai titolari degli esercizi di intervenire tempestivamente per eliminare le criticità strutturali ed igieniche riscontrate.
1: Ancora cronaca, andiamo a Laurino, dove c'è un giallo per la morte di una 43enne.
4: È giallo a Laurino per la morte di una donna di 43 anni, precipitata da un'altezza di oltre 10 metri. Una tragedia che ha scosso profondamente la comunità locale, dove la donna era conosciuta anche come madre di due figli. A far scattare l'allarme sono stati alcuni vicini che hanno sentito un forte tonfo provenire dall'area della caduta. La donna si trovava in casa insieme al marito, che stava dormendo, mentre i figli erano fuori. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri e i soccorritori. Immediato l'arrivo a Laurino anche dei militari della scientifica. I carabinieri hanno effettuato tutti i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e stabilire cosa sia successo nelle ore precedenti alla tragedia. La salma è stata posta sotto sequestro e trasferita presso l'obitorio dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli ulteriori accertamenti. Gli investigatori stanno valutando ogni possibile ricostruzione soluzione, al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. Tra le

0: possibilità, presi in considerazione anche quella secondo cui la donna appassionata di animali possa essersi avvicinata al punto della caduta nel tentativo di recuperare un gatto, finendo accidentalmente nel vuoto. Si tratta però soltanto di un'ipotesi e non ci sono al momento elementi che consentano di confermarla.
1: Proseguiamo con la cronaca, con l'indagine da parte della Polizia Municipale di Capaccio Pestum che ha permesso di individuare due persone, un uomo e una donna, che hanno investito due ragazzi su un monopattino e sono fuggiti via. Dopo 20 giorni di indagine, anche usando le telecamere della zona e con diversi anche accertamenti, gli agenti della Polizia Municipale sono riusciti a rintracciare i due e anche l'auto che era parcheggiata nella loro abitazione. I due sono stati denunciati per omissione di soccorso. Ancora cronaca, proseguiamo restando nel Cilento, traffico di rifiuti e furto di ferro ad Albanella. Sono 9 le persone nei guai.
2: 9 misure cautelari sono state eseguite dai carabinieri nelle province di Salerno e Napoli nell'ambito di un'indagine su un presunto sistema di traffico illecito di rifiuti e furto aggravato di ingenti quantità di ferro. L'inchiesta, avviata nel settembre del 2022 dai carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Salerno, è partita da controlli effettuati nei confronti di un'azienda di Albanella, attiva nel trattamento e recupero di rifiuti urbani e speciali. Gli investigatori hanno utilizzato intercettazioni, riprese video e pedinamenti, ricostruendo, secondo l'ipotesi accusatoria, un articolato sistema di gestione illecita dei rifiuti. Due i principali filoni di indagine. Il primo riguarda una società con sede legale a San Giuseppe Vesuviano e operativa ad Albanella, per la quale sarebbero emerse irregolarità nella gestione di rifiuti ingombranti, imballaggi, rottami ferrosi, pneumatici fuori uso e materiali plastici. Parte dei rifiuti sarebbe stata destinata all'estero attraverso documentazione ritenuta falso e irregolare. Il secondo filone riguarda invece la gestione di rifiuti metallici e la presunta cessione in nero di materiale ferroso. Gli investigatori hanno inoltre ricostruito un'esportazione in Turchia di oltre 5.000 tonnellate di rottami, documentati, secondo l'accusa, come materiale end of waste. Le indagini avrebbero fatto emergere il ricorso al cosiddetto giro bolla attraverso documentazione intestata anche a società ritenute inesistenti. Il giro economico ritenuto illecito è stato quantificato in oltre 3,4 milioni di euro. Nell'ambito dell'operazione sono state sequestrate 5 società, oltre a beni mobili e immobili, conti correnti, veicoli, terreni, appartamenti, camion e impianti utilizzati per le attività contestate. Risultano contestati e sequestrati 71 conti correnti con oltre 1 milione di euro depositato, 15 tra auto e motocicli, 3 appartamenti, 4 terreni agricoli, 8 camion e gli impianti aziendali riconducibili alle società coinvolte. Sono 9 le misure cautelari disposte dal GIP del Tribunale di Salerno. 2 persone sono state condotte in carcere, 1 ai domiciliari, 4 sottoposte all'obbligo di dimora, 1 al divieto di dimora ad Albanella ed un'altra al divieto di esercitare per un anno uffici direttivi di persone giuridiche ed imprese. L'operazione è stata eseguita dai carabinieri del Gruppo per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica di Napoli, insieme ai comandi provinciali competenti.
1: Ancora un po' di pubblicità, restate con noi.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid.

0: tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
1: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritrovati, ora parliamo di ambiente, andiamo a Sassano, andiamo a parlare del consorzio di bonifica e dei lavori che si stanno effettuando sul fiume Tanagro.
1: A distanza di 4 mesi dall'avvio dell'intervento, il consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro è tornato in località Ponte Cappuccini a Sassano per verificare lo stato di avanzamento di un'opera considerata strategica per la messa in sicurezza idraulica del fiume Calore Tanagro. Le immagini parlano da sole, l'area ha cambiato completamente volto rispetto all'avvio del cantiere e adesso i lavori possono entrare in una nuova e importante fase. Dopo le azioni preliminari e la movimentazione del materiale che si è accumulato nel corso di circa 20 anni, sono iniziate le attività per trasportare fuori dalla vasca circa 10.000 metri cubi di sedimenti, mentre è già partita anche la riprofilatura degli argini. Il nuovo sopralluogo restituisce una situazione profondamente diversa da quella che si presentava all'inizio dei lavori. La vegetazione che aveva invaso la vasca è stata rimossa, i sedimenti sono stati movimentati e sono adesso escavatori, trattore e camion a caratterizzare il cantiere. L'intervento, per un importo di circa 1 milione di euro, riguarda lo svuotamento della vasca di sedimentazione in località Ponte Cappuccini e la riprofilatura delle sezioni dell'alveo. È stato reso possibile grazie al finanziamento della Regione Campania attraverso SMA Campania. Fondamentale si è anche rivelato il supporto del Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale della Campania, Corrado Matera. Particolarmente soddisfatto il Presidente del Consorzio di Bonifica, Beniamino Curcio, che ha seguito personalmente il nuovo sopralluogo proprio in compagnia di Matera.
0: Da un servizio alla comunità che sta migliorando, quindi appunto del fiume Tanagro a Sassano, sempre in attesa anche del ponte di Cagliazzano, un altro servizio che per ora non funziona ma dovrebbe funzionare da fine ottobre, stiamo parlando dell'ufficio postale di Santo Menna che è chiuso dal 31 ottobre, ne abbiamo parlato già in questa settimana, e arriva la risposta da parte dell'ufficio delle poste italiane che assicura ai cittadini di Santo Menna le poste apriranno entro la fine di ottobre.
1: In seguito alle sollecitazioni inviate dal comune di Santo Menna, dal sindaco Michele Di Geronimo e dal costante monitoraggio da parte della prefettura di Salerno, sono stati forniti importanti aggiornamenti in merito alla situazione dell'ufficio postale cittadino chiuso a causa dei danni riportati durante un evento criminoso lo scorso 16 di marzo. La filiale di Sala Consiline di Poste Italiane, con una nota ufficiale inviata al sindaco e al prefetto Francesco Esposito, ha confermato che l'ufficio è stato interessato da articolati interventi di ripristino e messa in sicurezza. Questi lavori si sono resi necessari per adempiere alle normative vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute sia dei lavoratori che dei cittadini. Secondo il cronoprogramma comunicato da Poste Italiane, la riapertura dell'ufficio postale di Santo Menna è stimata per il 31 ottobre del 2026, salvo ovviamente imprevisti dei quali

0: verrà data tempestiva comunicazione. Anche la prefettura di Salerno, tramite il capo di gabinetto, si è attivata per sensibilizzare la società sulle tempistiche dei lavori e per sollecitare una rapida risoluzione della problematica, assicurando la massima attenzione fino al ripristino del servizio. Con la cronaca ci spostiamo in Basilicata, truffano un'anziana, due arresti a Potenza.
1: Due persone, un uomo e una donna residenti fuori dalla provincia potentina, sono state arrestate in flagranza di reato dalla Polizia di Stato perché ritenute coinvolte in una truffa aggravata ai danni di un'anziana di 88 anni. L'operazione è scattata nei giorni scorsi nell'ambito dei servizi predisposti dalla squadra mobile di Potenza per contrastare il fenomeno delle truffe agli anziani. Gli agenti hanno individuato i due a bordo di un'autovettura ritenuta sospetta e hanno seguito i loro movimenti fino ad un condominio di via Torraca. Poco dopo, l'uomo è stato visto uscire dallo stabile con un sacchetto contenente numerosi gioielli. Durante il controllo effettuato dalla Polizia di Stato, infatti, sono stati recuperati i preziosi, oltre a 600 euro in contanti. E gli accertamenti hanno permesso di risalire all'abitazione della vittima, una donna di 88 anni che poco prima aveva consegnato denaro e gioielli a un uomo presentatosi come conoscente del nipote. La truffa sarebbe stata preparata attraverso una telefonata con la quale l'anziana era stata indotta a credere che il nipote avesse bisogno di denaro per poter ritirare un pacco. E poi, poco dopo, l'uomo si è presentato alla porta dell'abitazione della donna. La vittima ha successivamente riconosciuto i gioielli recuperati dagli agenti, consentendo agli investigatori di ricostruire quanto accaduto. I due sono stati arrestati e condotti presso il carcere di Potenza, a disposizione dell'autorità giudiziaria. A seguito dell'udienza gli arresti sono stati convalidati ed è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere.
0: Restiamo in Basilicata, restiamo a Potenza. Nella serata di ieri la polizia ha svolto nel capoluogo lucano un servizio straordinario di controllo del territorio nell'ambito dei servizi alto impatto, con particolare attenzione alle aree cittadine maggiormente interessate dalla presenza di aggregazioni giovanili. L'attività ha visto l'impiego di equipaggi del reparto di prevenzione crimine Basilicata, dell'arma dei carabinieri, compreso anche il team cinofili, anche la Guardia di Finanza e la Polizia Locale di Potenza. Nel corso del servizio sono state identificate 179 persone, di cui 31 risultate con precedenti di polizia, e controllate 54 veicoli. Ulteriori controlli ci saranno anche nei prossimi giorni. Restiamo in Basilicata, ci occupiamo di dissesto idrogeologico con un sopralluogo importante a Moliterno.
2: Il territorio di Moliterno, al centro di un sopralluogo del soggetto attuatore delegato per il contrasto al dissesto idrogeologico della Basilicata, Gianmarco Blasi, congiuntamente ad alcuni tecnici che hanno incontrato il sindaco di Moliterno Antonio Rubino e l'amministrazione comunale per verificare direttamente alcune delle principali criticità e situazioni di emergenza presenti sul territorio. Un confronto sul campo necessario per individuare le priorità e ragionare sugli interventi da programmare, con particolare attenzione alla prevenzione e alla messa in sicurezza. Il dissesto idrogeologico, ha sottolineato il sindaco Antonio Rubino, è una delle grandi questioni con cui devono confrontarsi i territori lucani. Prevenire significa intervenire prima che un problema diventi un'emergenza, soprattutto in aree dove l'abbandono dei territori e la progressiva riduzione delle attività agricole e della manutenzione possono aumentare la fragilità del suolo. Ci sono opere che forse non fanno rumore, non producono consenso immediato, ma che sono indispensabili, ha così concluso il primo cittadino, per proteggere le nostre comunità, le strade, le infrastrutture e il patrimonio. Il sopralluogo ha rappresentato dunque un momento di confronto operativo tra l'amministrazione comunale e la struttura commissariale, nella convinzione che sul dissesto idrogeologico occorra lavorare con continuità, programmazione e capacità di intervenire prima che le criticità si trasformino in emergenza.
0: Il sopralluogo a Moliterno, ora un sopralluogo sulle nostre pubblicità.

Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con

0: campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Ben ritrovati, parliamo ancora una volta del caso, se si può così dire, di Atena Lucana, di una lite politico-religiosa tra Don Michele, parroco di Atena Lucana, e l'amministrazione comunale, una sorta di Don Camillo e Peppone. Arrivano i chiarimenti da parte di Don Michele. Don Michele Casale, parroco di Atena Lucana, ha voluto spiegare cosa sta accadendo nella sua comunità religiosa e i motivi della diffida al sindaco Luigi Bertucci per liberare una chiesa da una mostra artistica. La rappresentazione di una guerra ideologica tra parroco e sindaco, ha detto Don Michele, è del tutto priva di fondamento. L'azione della parrocchia non è nata da un recondito intento politico, bensì dal doveroso esercizio di custodia della legalità e della sacralità degli ambienti liturgici a fronte di una prolungata e oggettiva inadempienza altrui, ha spiegato il parroco. Questa è la sua verità e questa è la sua ricostruzione. L'allestimento iniziale nella cappella di San Nicola, inaugurato il 20 giugno, è stato accolto dalla parrocchia con fiducia, sebbene fosse fin dal principio privo della necessaria autorizzazione scritta dell'ufficio liturgico diocesano che gli organizzatori, secondo quanto raccontato da Don Michele, si erano impegnati a regolarizzare senza mai farlo. La scadenza del progetto era fissata al 31 luglio, la successiva permanenza dei materiali è stata impropriamente, questo ancora ritiene Don Michele, giustificata con accordi verbali con il vice sindaco, figura istituzionale che però non ha alcuna potestà di giurisdizione sui beni della chiesa. La porta della canonica è sempre rimasta aperta. Prima di giungere alla diffida formale, la parrocchia, ha inoltre aggiunto Don Michele, ha promosso molteplici solleciti e convocato diversi tavoli tecnici, ben 3, per regolarizzare la situazione burocratica e assicurativa. Tali convocazioni sono purtroppo andate deserte. Da qui quindi la diffida da parte di Don Michele a togliere la mostra. E ora lo sport con l'impresa dello Sporting Sala Consilina. Ci occupiamo di futsal, calcio a 5, Serie A. La squadra valdianese ha ribaltato il Petrarca Padova in 96 secondi ed è prima in classifica. Sembrava una serata stregata per lo Sporting Sala Consilina al Centro Sportivo Meridionale contro il Petrarca Padova. I salernitani hanno inseguito per quasi tutta la partita, pagando a caro prezzo 2 ripartenze degli avversari, ma il futsal ancora una volta ha dimostrato di poter cambiare volto a una partita in pochi secondi. Sotto di 2 reti, a poco più di un minuto e mezzo dalla sirena, lo Sporting ha trovato la forza per una rimonta incredibile, ribaltando il risultato negli ultimi 96 secondi e conquistando una vittoria che sembrava ormai impossibile. L'avvio è tutto in marca salese, però dopo riesce, grazie a 2 ripartenze, il Padova ad andare in vantaggio sul 2-0. A 96 secondi dalla fine cambia tutto. Il primo gol, quello che riapre la partita, è di Brunelli. Passano appena 27 secondi e arriva il pareggio. Il 2-2 è firmato da Bueno. Quando l'X sembrava il segno di questa bellissima partita, arriva il 3-2 con De Mestre che opera il sorpasso e fa impazzire il folto pubblico presente a San Rufo. Sala Consilina è prima con 9 punti, 3 vittorie in 3 gare. Ancora sport, domani 27 settembre a Sala Consilina si terrà la 36esima edizione della Marcia Longa, la storica passeggiata non competitiva promossa e organizzata dal Club Napoli Sala Consilina, un appuntamento che va oltre il semplice evento sportivo, saranno circa 700 le persone che parteciperanno a questo importante evento. Dopo, per capire sotto quale cielo queste 700 persone parteciperanno, ora ascoltiamo il meteo.
1: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Nel corso delle ultime 24 ore la nostra regione è stata interessata da una circolazione depressionaria, come possiamo apprezzare sulla mappa, una depressione proveniente dal nord-est Europa diretta verso l'Egeo, in quota aria relativamente fredda, contrastando con le acque superficiali del nostro mare, che sono molto calde in questo periodo, ha determinato marcata condizione di instabilità con rovesci a prevalente carattere di temporale che hanno interessato gran parte della nostra regione, in modo particolare il Salernitano, dove abbiamo avuto accumuli superiori anche a 40 mm di pioggia in qualche ora, precisamente nella prima parte della giornata, tra la notte e le prime ore del mattino. Ora l'alta pressione, il promontorio subtropicale, tenderà ad estendersi verso Levante, allontanando la circolazione depressionaria, ma il dislivello barico tra queste due figure bariche determinerà sostenute correnti da nord-est sulla nostra regione per la giornata di sabato. Vediamo in dettaglio il tempo previsto per questo fine settimana, partendo proprio da sabato 26 settembre. Sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, con ventilazione da est o da nord-est di moderata intensità, le temperature in diminuzione nei valori minimi, senza particolari variazioni per quanto riguarda le massime. Il mare poco mosso sotto costa e mosso a largo. Per la giornata di domenica 27, cielo sereno su tutta la nostra regione, con temperature massime in lieve aumento, ancora basse le temperature minime della notte. La ventilazione tenderà ad attenuarsi, il vento da nord-est, e si disporrà a regime di brezza lungo la costa, con mare quasi calmo o poco mosso. Infine, la tendenza successiva per l'inizio della prossima settimana: il promontorio subtropicale invaderà la nostra penisola, in modo particolare il centro-nord, estendendosi fino all'est-nord-est dell'Europa. La depressione si allontanerà ulteriormente verso Levante e dunque avremo condizioni di stabilità, e questa situazione durerà per molti giorni, probabilmente fin quasi alla fine della prossima settimana, determinando quindi una fase di tempo stabile, soleggiato, temperature lievemente al di sopra della media del periodo. Quindi si ritornerà ad un'estate.

0: estate settembrina. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.
1: Ringraziamo Giuseppe Stabile, ringraziamo voi per l'attenzione, questo era il nostro ultimo contributo, vi auguriamo una buona serata e vi ricordiamo anche di seguirci sempre sui nostri canali social per restare sempre aggiornati.

per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la

0: e stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata. Sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Oggi per Selfie andiamo a scoprire una storia ventennale, un protagonista assoluto di questa storia ventennale, un lavoro del territorio per il territorio, una struttura che fa solo del bene al territorio, lo fa da decenni appunto, e lo fa per le persone, cioè una struttura, stiamo parlando della bottega dell'Orefice, gestita dalla cooperativa L'Opera di un Altro, che appunto da 20 anni sta lavorando sul territorio per diciamo rendere più forti i fragili.

0: La struttura è stata costruita proprio nel centro di Sala Quenzilina, un'idea voluta fortemente anche da Don Vincenzo Federico, oltre che da Mimmo D'Amato, che è il presidente della cooperativa L'Opera di un Altro, per poter raggiungere questa vera e propria bottega, questo centro così importante. Basta arrivare a Sala Quenzilina in località Sant'Antonio e scendere per una stradina e arrivare in una struttura che è diventata un punto di riferimento per il territorio non solo del Valodidiano, ma per l'intera provincia di Salerno.
1: Siamo arrivati, quindi adesso bussiamo e vediamo se ci aprono. Speriamo, perché saremmo attesi. Questo bisogna anche ringraziare l'ufficio stampa, quindi Stefania Marino, che ci ha permesso di poter venire a conoscere questa realtà dall'interno. Adesso andiamo a bussare, vediamo un po' se ci aprono.
2: Chiamata inoltrata, attenta.
1: Giuro che siamo attesi. C'è la telecamera, quindi posso vedere il telefono.
0: Ci hanno aperto, vedete? E ora andiamo a vedere la bottega dell'orifice e incontrare un po' di persone che davvero ci arricchiranno.

0: Prego, ci stiamo sedendo. Alfonso si è seduto, Stefania si è seduto. Allora. Sì. Aspetta, fammi. Siamo pronti, ci danno prima le indicazioni e poi continuiamo. Alfonso, giusto? Cognome?
1: Alfonso Mara.
0: Da quanto tempo tu stai qua?
1: Io sono
0: 20 anni?
1: 20 anni.
0: Cioè, tu sei il sindaco della bottega dell'orefice?
1: Sì.
0: Ma che cosa fai qua?
1: Io faccio tenere le galline e i vecchi e mo a urpe si mangia.
0: Ah, a urpe. Però qua tu sei da 20 anni, tu sei di Sala Consilina?
1: Sì.
0: E questa struttura sei stato, diciamo, il primo inquilino?
1: Sì.
0: E come ti trovi?
1: Sto bene.
0: Oggi ho saputo che hai mangiato pure bene pasta e fagioli.
1: Sì, sì.
0: Ma è vero quello che mi dicono anche Stefania, che chiunque viene qua, tu sei, li accogli tutti, li tratti, li fai sentire a proprio loro casa, a proprio agio?
1: Sì, sì. Faccio tanto affidamento.
0: Ok.
1: Mi vuole bene, perché mi trovavo in mezzo alla via, mi fiavo, mi buttavo in città tutta. Se io stavo in uno fabbricato, mi buttavo e ci vicino a Carandito.
0: Che è una struttura qua, cioè sì. Un signore di qua. Quindi ti porto qua e praticamente lo sai che questa struttura è nata attorno a te. E tu sei il pilastro principale della struttura. Stefania annuisce dall'altra parte, perché è così. Dopo facciamo anche due battute con Stefania che ci spiega un po' la struttura. Quindi qui hai ritrovato casa.
1: Casa.
0: Questa è casa tua.
1: Questa è casa.
0: E ti piace? La cosa che ti piace di più di questa casa qual è? Di questa della bottega qual è?
1: È bella.
0: È bella, si mangia bene?
1: Si mangia bene. C'è un cuoco, c'è un angelo.
0: Ah.
1: È di Atena.
0: E cucina bene.
1: Cucina bene.
0: E le operatrici e gli operatori come sono?
1: Sono bene.
0: Chi c'è? Chi è? La storica era, credo, Lucia, poi dopo adesso c'è Filomena, c'è Stefania pure. Che cosa ti senti di dire a loro?
1: Sono brave.

0: Nunzia è brava, no?
1: Nunzia, un'altra operatrice.
0: Dopo c'è Mamadou,
1: Ah, sì, Mamadou è bravissimo.
0: è bravo. Alberto,
1: Sono tutti. Li
0: dopo c'è.
1: sgridi mai tu? Tu comunque sei quel, sei il capo, sei il vero capo qua sei tu. Quindi un po' li devi tenere un po' a bada, cioè puoi farli fare i bravi o no?
0: Sì. Alberto, dopo c'è Nicola e
1: Quindi poi c'è
0: Davidino.
1: Walter pure, no? Walter pure lo psicologo,
0: Walter
1: lo
0: pure,
1: psichiatra, che cosa? Lavora
0: Walter
1: con, vabbè, pure Walter.
0: alla barca.
1: Ah, giù, non ci interessa, giù, la doppia
0: No,
1: diagnosi c'è giù.
0: ah, giù vado a
1: Ah, tu vai a
0: trovare, mi
1: trovare,
0: faccio
1: e giustamente.
0: uno caffè.
1: Ma lo fai tu il caffè?
0: No, lui.
1: Ah, tu fai il caffè, e lui fa il caffè. E qui il tuo hobby preferito, oltre a stare a governare le galline, che cosa fai più?
0: Io e quella.
1: Oltre a
0: E
1: questo.
0: mo ma così pollaio.
1: Ma io vedo che ci sono pure olivi, c'è il terreno, c'è. Fate tante cose, tante iniziative, tanti progetti.
0: Fanno a olivi, dopo faccio olivi e cogliamo e andiamo a mangiare.
1: Ma lo sai che tu sei il simbolo di una sala consilina che ti vuole. Cioè, tutta sala consilina ti vuole tanto bene. Lo senti questa cosa?
0: Sì.
1: Tu vai in giro.
0: Perché un sindaco di Tala,
1: Ah, ok, il
0: Cartolano,
1: sindaco Cartolano.
0: veniva ancora con me.
1: Lo ha detto ultimamente, eravate compagni di banco. E com'era a scuola, sai, il sindaco?
0: È bravo.
1: Ah, è bravo, meno male, perché non sembra poi. E nella vita, sto scherzando ovviamente. Alfonso, qui tu stai 24 ore al giorno, giusto? Nella struttura poi esci,
0: Sì.
1: ti senti felice?
0: Vado
1: Con la navetta.
0: piano, e se vado a fare uno giro.
1: Sei felice qua?
0: Raffomando.
1: No, sei felice?
0: Sì.
1: Cioè, se non c'era questa struttura, tu, come, cosa si succedeva secondo te? Per te? Se non c'era Don Vincenzo? E invece sei qui, a casa tua. Questa è casa tua. Come
0: No.
1: no? È casa tua o no?
0: Sì.
1: Ah, ok. Giusto.
0: Vabbè.
1: Ma tu tifi qualche squadra? Tifi per qualche squadra di calcio? No? Vedi, dietro di
0: Sì,
1: noi.
0: Luca.
1: Aspettate, fammi vedere. Dietro di noi c'è Stefania che ringrazio tanto. Stefania, facciamo una domanda a Stefania al volo. L'ho presa al volo. Stefania, quanto è importante questa struttura? Quanto è importante? È così selfie, si fa al volo. È importante. Qui c'è l'ufficio stampa, ma non solo. Sei una raccontatrice, un'ideatrice, una collaboratrice. Sei tanta roba di questa struttura. Sei una grande amica di Alfonso. Quanto è importante che ci sia in una struttura, in un valoridiano, una struttura come questa?
2: Questo l'abbiamo detto durante appunto il
1: Con
2: ventennale, l'incontro che abbiamo fatto a marzo scorso. È una struttura appunto che ha compiuto 20 anni ed è diventato un presidio, è un luogo importantissimo quando parliamo di salute mentale.
1: Quindi ben vengano luoghi del genere. Andiamo a vedere questa stanza, andiamo, andiamo, aspetta
2: Ti
1: che
2: faccio strada?
1: vai, fai strada tu, così io
2: Sì.
1: mi metto nella situazione selfie, ci mettiamo io e Lotti, ma dove sei? Eccoti qua. Tu sei l'occhio della telecamera, subito vedi che faccio le riprese. Sei avvezzo ormai alle telecamere, fai tante riprese, fai tante. Allora abbassiamo qua
2: Anche voi è stato uno dei protagonisti
1: del calendario, del video.
2: del video, guardate i giri del campo,
1: Che è
2: quindi
1: un.
2: abbiamo realizzato completamente.
1: Allora adesso abbassiamo anche. Ecco qua. Riprendiamo bassi, riprendiamo. Allora, Alfonso ha chiesto il mio numero. Tu mi stai aiutando. Come ti chiami? Dimmi qua come ti chiami. Vieni qua, non scappare. Perché dovete sapere, aspetta che mi sposto. Ecco di qua, che fa anche lei il servizio civile e fa. Tu sai qua, quant'è che ci lavori qua?
3: Quasi un anno, ma cioè sono 7-8 mesi, a settembre io finisco, però loro.
1: Che fai facendo il servizio civile con l'opera di un altro? Cioè, lavorare qua li rendi.
3: Sì, comunque loro mi hanno insegnato tanto, molto.
1: Loro a te. Non ti sto riprendendo, non ti preoccupare. Però hai detto una cosa bella.
3: Quindi, cioè, quando me ne andrò a settembre, secondo me ne soffrirò moltissimo perché cioè, sono comunque molto affezionata a loro.
4: E magari, che ne so, Stefa, troviamo un posto di lavoro qua, vediamo un po'.
2: Perché poi alla fine, giustamente, insomma, io vengo una volta ogni tanto quando appunto c'è da fare qualcosa, però sono veramente loro quelli.
1: Allora, vedete, io ora mi rubo questo abbraccio perché Alfonso ha detto che Nunzia è cattiva, giusto?
0: No.
1: No, è bravo. Nunzia, com'è lavorare con Alfonso e gli altri amici di... Sì, sì. Aspettate che nel frattempo cerco anche di... Sì, sì, questo, su questo so, capso, riesco. E allora, com'è lavorare con Alfonso e con gli altri?
0: Come? Allora,
1: bello.
0: Bene.
1: Secondo ti tratta una...
0: Sì, sì.
1: Nunzia, quando lavori qua?
5: 4 anni. 4 anni, Alfonso.
0: Sì.
5: 4 anni.
1: Lui è il sindaco?
5: Sì, lui è il capo.
1: Capo. Ed è difficile anche lavorare.
5: Sì.
1: Non so, oggi che in genere.
5: Pane e pazienza. È vero, Alfonso?
1: Ma anche soddisfazione.
5: Sì, molto.
1: Grazie, Nunzia. È appena finita l'intervista con Alfonso, un cicerone nel suo mondo. E ancora di più capisco quanto sono importanti queste strutture in zone, in ogni zona del mondo, o in questo caso nel Vallo di Diano, perché la salute mentale è importante da curare, da affrontare, da non lasciare nessuno per ultimo e seguire insieme il cammino. Questo incontro ha arricchito più me che Alfonso, devo dire la verità, ed è stata una bellissima esperienza. Tornerò per rincontrare Don Vincenzo Federico mi farò raccontare da lui questo incontro tra Don Vincenzo e Alfonso, che poi del resto ha fatto nascere la bottega dell'Orefice.

0: Dopo una settimana sono tornato alla bottega dell'orefice per incontrare e ascoltare Don Vincenzo Federico. Devo però aggiungere anche un particolare. Durante l'intervista ad Alfonso, quella di una settimana fa, ho detto che lui è il sindaco della bottega dell'orefice e giustamente Alfonso ci tiene a questa carica, tanto che è uscito dalla bottega dell'orefice, è andato ad acquistare la fascia tricolore e la indossa con grande orgoglio. Lo fa perché lui davvero è il sindaco di questo posto, perché accoglie i nuovi arrivati, perché è amato da tutti, perché ha un carisma importante verso tutti coloro i quali vivono in un modo o nell'altro la bottega dell'orefice. Allora, nome?
1: Antonio.
0: Ruolo?
1: Psicologo.
0: Antonio, il cognome, perdonami.
1: Caggiano.
0: Antonio.
2: E
0: caggianese. Caggiano di cognome e di fatto.
1: E di fatto, sì.
0: Però Caggiano, Sala Consilina, la bottega dell'orefice è un punto di riferimento per la comunità, non solo per Sala Consilina.
1: Sì, anche per diciamo tutte le realtà del territorio, perché io non lavoro da tantissimo qui in bottega, sono 3 anni. E mi sono accorto che le realtà sono tantissime, le difficoltà di gestione di questi ragazzi speciali sono tantissime. Ad oggi c'è la fortuna di avere una struttura simile con operatori e persone che si occupano dell'umanità di questi ragazzi.
0: Quanto è importante aver cura della salute mentale?
1: È importantissimo. Come diceva il mio collega di Palma, Walter, c'è questa preoccupazione che anche noi ci possiamo trovare dall'altra parte e quindi oggi bisogna incentivare, bisogna puntare, bisogna trovare delle nuove strategie che si occupano di questo aspetto.
0: E magari non vergognarsene di chiedere aiuto.
1: Soprattutto perché poi la vergogna diventa la persona fa un passo indietro perché si vergogna e quindi
0: rischia di non chiedere aiuto, di andare poi in situazioni complicate. Con noi qui c'è l'ottimo, il sindaco Alfonso. Cosa è per te Alfonso dal punto di vista sia professionale che umano?
1: Proprio stamattina con Alfonso abbiamo svolto la nostra normale routine quotidiana e dicevo con Alfonso: io sono contento se tu sei contento, io sono sereno se tu sei sereno, e quindi trasmettere questa serenità, questa felicità e tranquillità che si respira nella nostra casa, perché è anche un po' casa mia la bottega, e quindi questo a me importa, che Alfonso è sereno, ecco, come tutti gli altri ospiti di

0: Don Vincenzo, siamo con il sindaco della bottega dell'Orefice. Questa bellissima struttura nasce grazie a lui? Possiamo dire così, grazie a un incontro anzi.
1: Eh sì, tutto nasce da un incontro nella vita. Io ho incontrato Alfonso più di 20 anni fa, nel 2005, e ci siamo subito, come dire, legati affettivamente. Quindi ci siamo... Lui si è coinvolto dentro questa esperienza della bottega dell'Orefice e ne è il punto sorgivo.
0: Come nasce proprio fisicamente la bottega dell'Orefice? Proprio ripercorriamo 20 anni di storia.
1: Nasce proprio dall'incontro con persone come Alfonso, persone come Francesco, persone come Raffaele, i quali mi interpellarono, la loro vita mi provocò a tal punto da dover necessariamente rispondere alla loro vita, al bisogno della loro vita, al desiderio di vita della loro vita. E quindi nasce da questo incontro, da queste vite nasce questa esperienza che poi gradualmente è cresciuta, gradualmente si è sviluppata e oggi ne ha questo esito.
0: Lei di solito si occupa di anime per proprio di formazione professionale. No. In questo caso qua però si occupa
1: mai di anime, sempre di corpi, perché le anime e corpi.
0: E salute mentale.
1: E salute mentale. No, ci occupiamo del benessere.
0: Ecco.
1: La prima cosa è il benessere delle persone e la loro piena e reale realizzazione e felicità. Questo è ciò che penso debba stare a cuore alla vita di ogni persona, il bene, perché se uno sta bene è un bene per tutti, se uno sta male è una fatica per tutti, crea un disagio a tutti, perciò noi dobbiamo promuovere il benessere fisico, psicologico, spirituale delle persone.
0: 20 anni dopo, qual è il bilancio?
1: Beh, il bilancio, ogni cosa è perfettibile. Ogni esperienza umana è affascinante ed arricchente. Questa è un'esperienza molto, molto affascinante che esprime anche la sensibilità di questo nostro territorio che è sempre attento ai bisogni delle persone e quindi è un'esperienza fondamentalmente che ha una grossa incidenza sul benessere e sulla tenuta anche dei legami sociali e relazionali del nostro territorio.
0: Chiamiamo Alfonso, vuoi venire qua da noi? Alfonso Mare è l'emblema di una comunità che può essere unita e vincere?
1: Alfonso è il segno della simpatia umana, cioè che la sua innata simpatia, lui è un uomo che aggrega, attrae, attira a sé, perché esprime una grande umanità, una grande attenzione anche verso gli altri, una grande sensibilità che porta nel cuore. Quindi Alfonso è attrattivo per natura.
0: È Alfonso che deve ringraziare noi o noi che dobbiamo ringraziare Alfonso?
1: Noi dobbiamo ringraziare Alfonso perché il protagonista di questa esperienza, come dicevamo il giorno dell'inaugurazione del ventennale, il protagonista di questa esperienza è Alfonso insieme a tutti gli altri ragazzi che abitano la comunità della Bottega dell'Orefice. Noi dobbiamo ringraziare loro perché loro ci hanno provocato con la loro vita e quindi hanno fatto sì che il nostro impegno, la nostra attenzione, il nostro servizio che è rivolto quotidianamente a loro fa bene a noi.
0: Alfonso, cosa ti dice a Don Vincenzo?
2: Vincenzo ha detto una cosa, benino.
0: Si comporta bene Don Vincenzo?
2: Sì.
0: L'altra volta siamo venuti

0: Abbiamo parlato che tu sei il sindaco qua, adesso c'è questa fascia. Tu ti senti il vero protagonista di questa bottega dell'Orefice?
1: Sì.
0: Sei felice qua?
1: Felice.

Ok, allora ti accompagno. Questo è l'ingresso. L'ultimo saluto. Tanto io e te ci vediamo per strada, perché tu vedemmi in giro, mi saluti. Dici bravo, ciao Pasquale, dici allora ciao sindaco. Grazie mille per quello che fai per loro. Vai, ti faccio la ripresa mentre vai e saluti. Davvero mi sono arricchito io. Ecco, il sindaco saluta. Ed è stata una puntata di selfie meravigliosa.

0: Allora, Alfonso mi chiede denunzia, io facciamo un po' di riprese perché la
1: E lo
0: situazione è così. Sì,
1: mandi
0: che te lo mando,
1: su
0: domanda
1: WhatsApp.
0: su WhatsApp, ma io appena ho pronto il servizio te lo mando, perché noi vai in televisione, vai. Italia 2 l'hai vista, Italia 2 l'hai vista, ci sono io, dici di sì, così mi fai contento. Ok, vai in onda su Italia 2 e te lo mando, perché non è che diventi famoso, che tu già sei famoso, diventi ancora più famoso. Tu
1: Chi è un numero? E me lo

0: programma è offerto da...
1: Amici di GoTV, oggi le nostre telecamere si sono spostate in quel di Mesagne, Puglia, al centro commerciale Appi Antica, per seguire la seconda tappa del PGK Circus. In mia compagnia la responsabile PGK Circus Valentina Cavalieri. Oggi grande giorno del giudizio, dopo Bussolengo, dove abbiamo decretato i primi finalisti, oggi vedremo chi saranno i secondi.
2: Esatto, oggi siamo qui per decretare i vincitori di categoria sia nella parte della pista che nella parte dei simulatori della seconda tappa che è qui a Mesagne, ad Appi Antica.
1: Ecco, cara Valentina, allora avete fatto un lavoro incredibile 2 mesi qua a Mesagne, dopo i 2 mesi di Bussolengo, dopo l'apertura in pompa magna da Venezia, quindi insomma ti vediamo anche un po' stanca perché giustamente sei sempre in pista, ma state facendo un lavoro straordinario. Vogliamo dire ai nostri telespettatori qual è il regolamento, come per Bussolengo, ma qui a Appi Antica, per decretare i finalisti?
2: I primi 4 che si sono classificati di ogni categoria si sfideranno tra di loro, dopo 4 minuti invertiranno i kart e i tempi, la somma dei tempi migliori poi andranno a fare la finale.
1: I primi 2 faranno la finale con la stessa modalità, 4 minuti si invertiranno i kart e altri 4 minuti. Questo perché? Perché non vogliamo assolutamente dare spazio all'immaginazione, cioè nel senso quel kart va di più, quel kart va di meno, ma i tempi sono quello che contano. Tra l'altro i vincitori, perché ne vincerà solo uno, quindi il vincitore di ogni categoria andrà a fare la finalissima in un luogo ancora segreto che non svegliamo. E una cosa molto importante è che poi chi vincerà per ogni categoria farà una gara con l'Easy Kart, con i kart da competizione, quindi tantissima roba.
2: Esatto, infatti diciamo sono tutti molto agguerriti per arrivare in finale proprio perché si aspettano di partecipare al campionato insomma dell'Easy Kart della Birel o un'esperienza in Ferrari. Poi ci sono le mogli che vogliono vincere l'estrazione al Forte Village Resort.
1: Esatto, in Sardegna. Tra l'altro dobbiamo dire che adesso

0: Voi già domani sbaraccate tutto qua, vi dirigete verso le corti lombarde di Bellinzago Lombardo.
1: Sì, dal 19 settembre al 29 novembre saremo presso Bellinzago Lombardo alla corte lombarda appunto. Domani ultimo giorno di attività qui per poi smontare tutto da lunedì 7 e riaprire in tempi record il 19 di settembre presso la corte lombarda.
0: Dove noi ci saremo, dove voi potrete venire a sfidarvi, a cercare il vostro best lap per partecipare a questo talent che, come avete visto e come vedrete durante il corso della puntata, regala super emozioni. Valentina, la giornata sarà lunga. Noi dobbiamo andare a intervistare, anche a presentare i finalisti di ogni categoria e che vinca il migliore.
1: Esatto, che vinca il migliore. Noi ci aspettiamo grandi cose da questi finalisti.
0: E allora, go!
2: Il PGK Circus torna protagonista con la seconda attesissima tappa del talent dedicato ai futuri piloti. A distanza di 2 mesi dalla prima selezione, sul circuito di Mesagne, in Puglia, i primi 4 classificati di ogni categoria, insieme ai migliori talenti provenienti dai simulatori, sono tornati a sfidarsi con un solo obiettivo: staccare il miglior tempo e conquistare l'accesso alla finalissima. Una sfida combattuta fino all'ultimo millesimo, con distacchi risicatissimi che hanno infiammato la bellissima pista situata nel parcheggio del centro commerciale a Piantica. Velocità, tensione, talento e tanta voglia di conquistare un posto tra i migliori. In questa puntata vi porteremo nel cuore dell'evento, facendovi vivere le sfide più emozionanti e soprattutto vi faremo conoscere i super finalisti del PGK Circus.
0: Ragazzi, entriamo nel vivissimo di questa super seconda tappa, vi sveleremo tutti i semifinalisti di tutte le categorie. Partiamo dalla Mini, dove abbiamo Flavio Fersini. Ciao Flavio.
3: Ciao a tutti.
0: Allora, innanzitutto, di dove sei e quanti anni hai?
3: Allora, io sono di Brindisi e ho 11 anni.
0: Quindi giochi in casa?
3: Gioco in casa, sì.
0: Sei arrivato in semifinale, ok, quindi è già un super risultato. Ma in che posizione sei? Primo, secondo, terzo, quarto?
3: Allora, io sono primo ed è una grande soddisfazione. Non sono proprio super competitivo, sono anche amico degli altri concorrenti.
0: Ma però vuoi vincere?
3: Sì.
0: Ah, ecco il nostro Flavio che fa tanto l'amico, ma adesso quando metterai questo super casco...
3: arriverà la competizione.
0: Esatto, arriverà la competizione. Ma qual è stata finora la tua arma migliore? Velocità, costanza o testa?
3: Soprattutto la testa, perché ascoltando i consigli dei, diciamo, i coach, ascoltando loro sono riuscito a fare il massimo.
0: Bene, senti, qual è il tuo pilota di Formula 1 preferito?
3: Il mio pilota di Formula 1 sono due, allo stesso Charles Leclerc e Kimi Antonelli.
0: Ok, bene, però dai, se dovessi scegliere tra i due?
3: Dato che per l'Italia Kimi Antonelli
0: tutta la vita. Bene, noi battiamo un bel 5 al nostro Flavio, ti auguriamo una super semifinale e la tua ambizione sarà quella di vincere, vero?
3: Sì, certo.
0: Vai, e noi te lo auguriamo, ciao. E abbiamo un altro super concorrente di questa Mini, Daniele Arseni, giusto?
4: Sì.
0: E tu sei proprio di Mesagne?
4: Sì.
0: Cioè sei nato proprio qua dove c'è la pista?
4: No.
0: No. Allora, cosa ti aspetti da questa super semifinale?
4: Vincere, ma anche essere molto astuto.
0: Astuto cosa intendi? Cioè di studiare i tuoi avversari, cercare di batterli sul tempo, studiare le loro tre...
4: Sul tempo.
0: Ok. Senti, qual è il rivale che temi di più oggi?
4: Forse Flavio.
0: Flavio, perché è anche il primo in classifica per il momento. Tu in che posizione occupi attualmente?
4: Quarto.
0: Quarto. Senti, ma oggi cercherai di fare le traiettorie al meglio oppure punterai sulla velocità? Che gara intenderai fare?
4: Forse sulle traiettorie.
0: Ti mancano un po'?
4: Sì.
0: Ok. E gli altri secondo te dove fanno la differenza oggi?
4: Alcuni sulle traiettorie e alcuni sulla velocità.
0: Bene, dai un voto a questo progetto da 0 a 10, PGK Circus.
4: 10.
0: Bene, ma tu eri mai salito sul kart prima di venire qua?
4: Sì, a Bari.
0: A Bari, bene. Allora fai un bel pollicione. E qual è il tuo pilota di Formula 1 preferito?
4: Verstappen.
0: Vai, e batti 5. Ciao. Terzo semifinalista della Mini, Gian Domenico Cirace, nonché Kimi Antonelli, perché vedete, c'ha su la maglia della Mercedes.
5: Sì.
0: Sei suo tifoso?
5: E della Mercedes? Diciamo Mercedes e Ferrari.
0: Più Mercedes o più Ferrari?
5: Ferrari.
0: Ma oggi ti senti più Mercedes o più Ferrari?
5: Più Mercedes.
0: Perché vince? È furbo il nostro Gianni. Allora, tu in questo momento come sei in classifica?
5: Io sono secondo.
0: A quanto tempo dal primo? A poco, siete tutti vicini.
5: Allora, diciamo che io qualche giorno fa avevo fatto un tempo da primo, però il tempo vecchio era da 24 millesimi dal primo.
0: Ah, quindi oggi ci si gioca veramente il tutto per tutto. Senti, stanotte hai dormito?
5: Sì.
0: Non sei teso?
5: Un pochino.
0: Un pochino. Senti, ma adesso salirai e cosa vorrai ottenere da questa giornata bellissima a PGK Circus?
5: Allora, sicuramente non l'ultimo posto. Provo ad arrivare almeno sul secondo posto, perché il primo me lo devo giocare tanto, però ci provo comunque.
0: Ah beh, assolutamente. Senti, una promessa prima di partire: se vai in finale, cosa possiamo aspettarci da te?
5: Chissà, vado a Milano e provo a vincere pure là.
0: Ah, quindi insomma farai tutte le tappe PGK. Ti sei affezionato a questo progetto?
5: Sì.
0: È un bel talent. Votazione da 0 a 10 per questo talent?
5: 11.
0: E vai, batti 5. E facciamo un grande applauso a Gian Domenico, quarto semifinalista di questa categoria mini, Aaron Sessa.
6: Sì.
0: Che è super pronto, no?
6: Abbastanza.
0: Abbastanza. Stanotte hai dormito dalla tensione o...?
6: No, in realtà non ci ho pensato molto, cioè sono stato abbastanza tranquillo.
0: Ok, di dove sei tu?
6: Io sono vicino San Vito, abito in campagna.
0: E si sta bene a San Vito, eh?
6: Sì. Abbastanza, fa sempre un po' caldo però.
0: Ma quest'anno dove non fa caldo? Ma oggi al caldo non ci pensiamo, giusto? Pensiamo a vincere questa super selezione di PGK Circus, anche perché se dopo andrai avanti alla finale, il primo classificato, ricordiamo, farà una gara con i kart da competizione nella Easy Kart. Tu è tanto che corri coi kart o...
6: Io un paio di volte ci vado, ci provo, ogni tanto vinco, ogni tanto non vinco, ma comunque intanto ho già imparato qualcosa.
0: Ecco, ma quanto sarebbe importante per te conquistare il titolo PGK Circus?
6: Per me sarebbe una grande soddisfazione, anche perché io ci tengo molto, da 4 anni che io ho imparato un po', poi sono migliorato, però comunque nella vita si può vincere, si può perdere, come va.
0: L'importante è divertirsi.
6: Sì.
0: Va bene, però oggi cerchiamo di vincere, no?
6: Certo.
0: Bene. Pilota di Formula 1 preferito?
6: Sta molto simpatico Antonelli, anche perché diciamo che è da poco che gira, però è anche abbastanza forte, quindi...
0: Abbastanza, sì, è primo nel mondiale.
6: Sì, anche per la sua età, che comunque...
0: È giovanissimo. Bene, quindi noi ti auguriamo una super semifinale. Batti 5,
6: grazie.
0: Pollicione, e vai!

0: Abbiamo il buon Aaron e Giando a contendersi questa super finale. Vai! Lo staff PGK ha acceso i propulsori e che sia una grande gara. Allora vi raccontiamo un attimino com'è il regolamento. Adesso faranno 4 minuti, rientreranno i box e inventeranno i kart in modo tale che non ci sono sorprese. 28 e 8 per Giando, 29 e 7 per Aaron. Allora, caro Giando, sei contento per il momento? Sei primo, eh?
1: Sì, sono contentissimo.
0: Adesso devi replicare il tempo, eh?
1: Ci provo.
0: Vai. Adesso cambio kart. Aaron, allora adesso hai il kart con cui il buon Giando ha fatto un tempone. Sei soddisfatto del tuo tempo?
1: Secondo me poteva andare meglio, però posso ancora recuperare.
0: E allora ti lasciamo concentrare. Vai.

perché abbiamo il primo finalista vincitore della classe mini. Vorrei un grande applauso per Giando! Ma facciamo un bel applauso anche per Aaron! Datevi la mano, ecco, questo qua sono gesti bellissimi.

0: Ma andiamo subito a premiare i piloti della Mini quarta posizione, Daniele Arseni. Bravo Daniele, pugno e vai, vai pugno. Terzo che non c'è, Flavio Fersini. Seconda posizione, Aaron Sessa. Bravo Aaron, vieni. Ti premia la nostra Valentina con una super medaglia. Attenzione, primo! E gli facciamo un grande applauso, Gian Domenico Ciraci. Bravo! Hai vinto, hai fatto una super sfida col tuo amico Aaron. Quanto sei contento?
1: Tantissima.
0: Da 0 a 10? A
1: 10.
0: chi dedichi questa vittoria?
1: A mio padre, mia sorella e Maria.
0: Ok, allora un grande applauso alla famiglia Ciraci. Aaron, tu sei contento?
1: Abbastanza.
0: Abbastanza, e ci credo. Volevi la vittoria?
1: L'avrei desiderata, però.
0: Non è sempre Natale, come si dice, no? Gli hai fatto i complimenti al tuo rivale? E rifaglieli, dagli un bel 5. E vai, anche con lui! Vai, vai! E facciamo un grande applauso a questi futuri campioni del Motorsport! Passiamo alla categoria Junior e finalmente una lady in corsa, Matilde Ciraci, che per ora è quarta.
2: Sì. Allora, sono contentissima di essere qua. Innanzitutto voglio fare i ringraziamenti per il PEG Cup di Circus, perché è stato un team veramente bravissimi, carinissimi, sono stati proprio gentili con noi. Io
0: Tu di dove sei, Matilde?
2: sono di San Michele Salentino.
0: A quant'è da qua? Beh,
2: Siamo mezz'oretta di macchina.
0: dai, comunque un evento così sotto casa.
2: Esatto.
0: Tra l'altro sei super tifosa di Formula 1?
2: Allora, io innanzitutto sono tifosa della Ferrari, però simpatizziamo anche Antonelli, ovviamente, perché è italiana.
0: E quindi oggi
2: Sì,
0: giustamente la
2: esatto.
0: maglia Mercedes. Perché dovresti vincere tu questa semifinale qui a Mesagne rispetto ai tuoi avversari?
2: Allora, sinceramente dico sempre chi vince è il migliore. Ovviamente qua vince chi ha più voglia e chi ha anche più determinazione. Sono molto contenta di essere arrivata qui. Spero soprattutto di divertirmi anche con l'obiettivo di vincere.
0: Ecco, ma da 1 a 10, quanto sei convinta che potresti essere te la vincitrice?
2: Io dico sempre 50 e 50, però si punta al 10, puntiamo in alto.
0: Dai, questa è una bellissima cosa. Da grande cosa vorrei fare? Pilota?
2: Allora, sinceramente, per quanto riguarda l'esperienza karting, ho iniziato a maggio. Diciamo lo faccio più come hobby, non come sport.
0: Che
2: Però
0: sport fai?
2: faccio nuota.
0: Ah,
2: Nuota.
0: bene.
2: Sì.
0: Quindi una futura Cagnotto, Tania Cagnotto.
2: Madonna, ancora non si sa. Non gufiamola, non gufiamola.
0: Ti è. Per ora concentriamoci sul go-kart. Matilde, noi ti auguriamo una super gara e che vinca il migliore. Vai,
2: Esatto,
0: ciao.
2: grazie.
0: E Vincenzo Randino sarà il secondo semifinalista di questa categoria junior. In questo momento che posizione occupi?
3: Secondo.
0: A quanto dal primo?
3: 0,05 se non mi sbaglio.
0: Cioè, insomma, niente. Quindi oggi veramente ci si gioca tutto, tutto, tutto. Ma chi è il tuo rivale, insomma, che temi di più? Chi è primo ora o anche qualcun altro?
3: No, secondo me non ho rivali, spero di fare bene.
0: Bene, è molto determinato il nostro super pilota. Anche a te ti vogliamo chiedere, questo qui è il weekend di Monza, si corre la Formula 1.

0: chi è il tuo pilota preferito?
1: Leclerc.
0: Di dove sei tu?
1: Mesagna.
0: Sei proprio, giochi proprio in casa. Bene, e cosa ne pensi di questa super attività che ha messo in piedi PCK Circus?
1: È una bella struttura, ci siamo molto divertiti, sono venuto molto spesso anche con degli amici miei, ci siamo divertiti parecchio, complimenti anche allo staff, bravissime persone.
0: Insomma, ti hanno fatto fare un'estate un po' diversa.
1: Sì.
0: Bene, mare e go-kart, cosa c'è di più bello?
1: Il calcio.
0: Il calcio, giochi anche a calcio? Che ruolo?
1: Portiere.
0: Portiere, oggi dovrai parare i colpi degli altri?
1: Ci proviamo.
0: Bene, noi ti auguriamo una super semifinale e che vinca il migliore. Ciao! E Samuel Piroscia sarà un altro super semifinalista della classe junior. Tra l'altro ti hanno dato da mangiare tante orecchiette e cime di rapa qua in Puglia, sei alto.
1: Grazie, grazie.
0: Allora, solo uno di voi quattro andrà in finale. Perché dovresti essere proprio tu?
1: Beh, perché sono... il motorsport è una mia passione da sempre, solo che non ho mai avuto la possibilità di correre in kart e questa la vedo come una grande possibilità. So che sono arrivato prima e quindi potrei anche farcela e quindi darò il massimo.
0: Bene, senti, appassionato di motorsport, ma ogni tanto sei andato a girare con i go-kart, per te la prima esperienza?
1: È una delle prime volte, quindi non ho tantissima esperienza.
0: Beh, allora complimenti ancora maggiori, perché se sei primo per il momento vuol dire che è tanta roba, no? Come si dice in Puglia.
1: Grazie, grazie.
0: Allora, pilota preferito in Formula 1?
1: Allora, sono indeciso tra Leclerc e Antonelli.
0: Ok, ah, tutti Leclerc e Antonelli sono i piloti preferiti. Oggi cercherai di fare più la differenza sulle traiettorie, hai qualche segreto da tirar fuori, che ce lo vuoi dire o non ce lo vuoi dire?
1: No, no, nessun segreto, cerco di spingere al massimo, speriamo che andrà bene, dai.
0: Bene, noi te lo auguriamo, batti 5, ciao Samuel, bravo. Ed eccoci con un altro super semifinalista della classe junior, Marco Destino. Allora, quale destino ci sarà per te in questa super semifinale?
2: Beh, tutto dipende da me, quindi il destino, diciamo...
0: Te lo crei?
2: Te lo crei. Il destino penso che derivi dalla persona stessa che sceglie cosa fare e spera di vincere.
0: Ecco, ecco, speri di vincere quindi. In questo momento che posizione occupi?
2: Terza, diciamo, a meno di un decimo, cioè a meno di un... decimo, sì.
0: Dai. Dal primo. Beh, quindi siete tutti veramente molto attaccati. La Junior ci regalerà delle sfide straordinarie. Qual è il punto della pista che ti piace di più?
2: La penultima curva. Là puoi schiacciare, diciamo, l'acceleratore che ti dà un boost di 3 secondi e puoi sperare di togliere qualche decimo per arrivare prima.
0: Tipo il DRS.
2: Sì, il DRS.
0: Ma tu la segui la Formula 1. E qual è il tuo pilota preferito?
2: Leclerc.
0: Ecco. Tutti ferraristi qua a Mesagne. E Kimi, Antonelli, ti piace?
2: Beh, sì, siccome in italiano si spera che vinca il mondiale, però la Mercedes, diciamo, non sta molto a cuore rispetto alla Ferrari.
0: Ah, sei per il cavallino?
2: Sì.
0: Bene. Allora, ragazzi, lo vedremo il nostro super pilota in azione tra poco. Noi gli facciamo un grande in bocca al lupo. Beh. E che ci sia un buon destino.
2: Speriamo. Grazie, ciao.

0: 70 millesimi dividono i driver della Junior. Vincenzo Randino per ora in prima posizione, secondo Samuel Piroscia. E ragazzi, qua adesso c'è l'inversione dei kart e ci si gioca veramente il tutto per tutto. Com'è?
1: Bene, bene. Ho fatto un bel giro, però lui è stato più bravo, adesso devo migliorarmi.
0: Vai! E sentiamo il primo invece. Eccolo qua.
1: Va bene, bene, anche lui ha fatto molto bene. Vediamo di fare meglio.
0: Adesso non si può sbagliare.
1: No.
0: Vai, ti lasciamo concentrare e via.

0: rimangono invariate le posizioni, sempre Rando con 22.859 e Samu con 22.925. Possiamo dirvi con certezza, e facciamo un grande applauso a Rando che vince la categoria Junior, Bati 5, bravo, ma bravo anche Samu. Bravo Samu, occhio alla testa, per pochissimo, 70 millesimi nella prima sessione e 70 millesimi nella seconda con carte invertiti. Questo belle, questo gesto di sportività, questo vi fa capire quanta competitività e quanta omogeneità c'è nei kart di PGK Circus. Per questo bisogna fare un grande applauso a PGK, appunto un grande applauso. Tra poco ci saranno le premiazioni, quarta posizione per l'unica lady in corsa, Matilde Ciraci, brava, e porti a casa una super medaglia. Terzo, Marco Destino. Seconda posizione, Samuel Piroscia. Vince per pochissimo, pensate, neanche due decimi, Vincenzo Randino, che si giocherà la finalissima, quindi il pass PGK Circus per la finalissima ce l'ha in tasca. Cosa si prova?
1: È una forte emozione.
0: Sei contento? Bisogna fare i complimenti anche al secondo però, eh?
1: Sì, sì, assolutamente, abbiamo fatto una bella gara.
0: Ah, tu sei cazzato nero, si vede, volevi la vittoria, eh?
2: Certo, certo.
0: Per poco non è arrivata.
2: Ah beh, è stato più bravo.
0: È il terzo classificato, Destino.
3: Si poteva fare di più, ma però...
0: Ma si poteva fare anche meno.
3: Sì.
0: Ma un grande applauso io lo vorrei per Matilde.
4: Beh, mi sono divertita, grazie a tutti.
0: Ti sei divertita? Bene, questo è l'importante. Un applauso, grazie. E ora siamo in zona senior e abbiamo il nostro primo pilota, Paolo Campana. Allora Paolo, oggi bisogna tirare fuori tutti gli attributi che si hanno.
2: Sarà difficile, soprattutto con queste temperature. Siamo arrivati fino alla domenica, l'ultimo giorno del talent, appiccicati. È stato un gruppo bello tosto. Sono riuscito a fare il record della pista.
0: Quindi per ora sei primo.
2: Sì, 22.
0: È il pilota da battere, ragazzi, è il pilota da battere.
2: Vediamo, oggi sarà combattuta.
0: Perché dovresti vincere te il talent?
2: Perché forse ho avuto più goliardia, più determinazione forse.
0: Ah sì? Quante volte sei venuto a girare qua?
2: Ho fatto 105 km.
0: 105 km? Insomma, la Salerno-Reggio Calabria l'hai fatta tutta?
2: Praticamente sì.
0: Bene, e allora noi gli auguriamo a Paolo una super gara, per ora è il super favorito, però sono veramente tutti molto vicini. Quindi oggi bisogna anche far andare tanto la testa, giusto?
2: Vediamo come va, ci mettiamo il massimo, puntiamo alle finali.
0: Bene, Paolo, buona gara.
2: Speriamo bene.
0: E siamo in compagnia di Gian Mattia Ingrosso. Allora, Gian Mattia, dovete sapere che ci ha detto una cosa bellissima dietro le quinte. La vuoi ripetere? Ossia che ti svegli ogni... da quando c'è il talent, da quando c'è questo progetto. Dicelo tu.
5: Sì, ho fatto amicizia con delle persone fantastiche. E la sera usciamo insieme, cioè torno a casa alle 3, poi devo andare a lavorare alle 5 e mezza.
0: Ah, quindi fai fare l'alba ai ragazzi della PGK Circus?
5: Sì, esatto.
0: Bene, vabbè, li fai un po' da cicerone, no?
5: Sì.
0: Beh, quindi insomma, domani che se ne andranno ti dispiacerà.
5: Sì, a voglia. Abbiamo legato parecchio.
0: Questo è il bello, ragazzi, di PGK Circus, perché non è solo competizione, non è solo divertimento, non è solo go-kart, ma si crea anche un legame forte.
5: Esatto.
0: Tra l'altro sappiamo che ti segue sempre anche la tua fidanzata, sì, che è la tua prima fan. La vogliamo far vedere?
5: Sì.
0: Ciao Giulia! Eccola! che non manca mai a una tua prova.
5: Mai, sempre insieme.

0: Farò il possibile per non deluderla. Anche
1: Quindi,
0: se sarà difficile perché gli avversari sono proprio tosti.
1: tu in questo momento
0: Sono secondo.
1: a quanto dal primo?
0: Nemmeno mezzo decimo, se non
1: Beh,
0: sbaglio.
1: allora ragazzi, ci si può
0: Provo.
1: giocare veramente tutto. Fallo per la tua fidanzata, fallo per PGK Circus e fallo soprattutto per
0: Sì,
1: te.
0: ok, ci
1: Ok,
0: proverò.
1: vai.
0: Grazie.
1: Grazie a te. E un altro concorrente della senior è Enrico Buongiorno, che oggi si giocherà anche lui il tutto per tutto, visto che anche i tuoi concorrenti, insomma, hanno detto che siete tutti molto vicini.
2: Siamo tutti e quattro racchiusi in 123 millesimi, quindi un'accelerata sbagliata, una frenata sbagliata, ti giochi tutto, quindi da primo passi a quarto in un attimo.
1: Ecco, io so che stanotte tu non hai dormito, hai pensato alle traiettorie e tutto. Dove pensi che oggi potrai fare la differenza rispetto ai tuoi avversari?
2: Ma sicuramente la pista è più alta rispetto di quando abbiamo girato noi durante.
1: Questi 2 mesi?
2: Sì, perché si veniva la sera, avevano girato altri kart, quindi la traiettoria magari era più pulita. Secondo me il punto critico è la S. Con queste temperature e con la pista diciamo non ottimale, sarà importante essere molto precisi con lo sterzo e col gas, con
1: Toglimi una
2: tutto.
1: curiosità, tu già correvi?
2: Sì.
1: Perché è uno slang proprio kartistico, si vede che sei del settore.
2: 13 anni fa ho abbandonato per motivi lavorativi e quant'altro. La passione ovviamente è sempre rimasta, l'abbiamo messa da parte un po', poi grazie a mia moglie e a un mio amico mi hanno fatto scoprire questo talent, sono venuto per provare e
1: E
2: poi.
1: poi ti sei innamorato.
2: No, e subito diciamo avevo fatto un buon tempo e sono stato per un mesetto primo, quindi stavo tranquillo. Poi sono arrivati Paolo, Gianmattia, anche il mio amico Andrea. E insomma,
1: Mannaggia loro.
2: mannaggia loro, stavo tranquillo. L'ultima settimana abbiamo dovuto spingere e venire quasi tutti i giorni qui.
1: Ecco, tra l'altro salutiamo anche la moglie e la bimba che le ha fatto rimettere sul kart. La Paperotta deve portare fortuna, la Paperotta della bimba. Come si chiama la tua figlia?
2: Chiara.
1: Ehi, che sia un buon
2: Grazie.
1: giorno.
2: Speriamo, speriamo.
1: Ciao, ciao Enrico, grazie mille. Ed eccoci con un altro super finalista di questa senior, Andrea Schiavone, che è quarto, ma a un decimo e poco più dal primo, quindi
3: Sì, praticamente
1: siete
3: sì.
1: tutti lì.
3: Sì, siamo tutti e quattro in un decimo, dal quarto a quattro millesimi addirittura. Quindi.
1: Pensa. Quindi, qual è la tua prospettiva? Qual è il tuo obiettivo? Qual è il tuo pensiero? Di sparare agli altri tre o di batterli sul campo?
3: Vabbè, alla fine siamo tutti e quattro in un decimo, quindi le possibilità ce l'hanno tutti di vincere.
1: Di dove sei tu? Quindi
3: Proveremo. Io ho di Lizzano, provincia di Taranto.
1: quanti chilometri sono più o meno?
3: Una quarantina, 40-50 km.
1: Dai, però ne valgono la pena farli.
3: Sì.
1: Ecco, cosa ne pensi di questo PGK Circus che te l'hanno creato praticamente sotto casa?
3: Beh, una bellissima iniziativa. Dovrebbero farlo più spesso, portarlo, sì.
1: Adesso io diciamo al buon Paolo Gagliardini, torna più spesso in Puglia perché il popolo pugliese ha voglia di motorsport, ha voglia di mettersi in gioco e ha voglia di competizione.
3: Sì, esatto.
1: Che pilota tifi di Formula 1?
3: Leclerc, anche se in questo momento è un po' sottotono.
1: E Kimi Antonelli?
3: Sì, anche Kimi Antonelli, anche, è un gran pilota.
1: Bene, allora noi ti auguriamo una super gara, ti lasciamo andare a concentrare perché ci sarà bisogno.
3: Grazie mille.
1: Grazie a te, ciao.
3: Ciao.

0: Vai piano, giustamente lì. Cos'è che gli hai detto?
1: Gli ho detto di andare piano.
0: Vai piano, e tu cosa rispondi?
2: Tanto sto davantino, lo faccio passare comunque. Quindi.
0: Esatto, le parolacce non valgono, bene!

0: 15 millesimi, ragazzo!
1: È tirata!
0: È tirata! Adesso c'è il cambio carte e che dica il migliore!

0: Praga sempre a comando con 22.255, Andy 22.4, non gli basta per vincere la categoria, ma siamo veramente agli sgoccioli. È finita qua a Mesagne, anche per la categoria senior. Eccolo qua, festeggia il nostro Praga, che ha ribaltato la situazione. Bravissimo, facciamogli un applauso. Che gara, che gara, che gara. Super, super. Andy, e accompagniamolo con un grande applauso. Bravissimo, bravissimo. Amici nella vita, rivali al PGK Circus, ma ci avete regalato una super super gara. Bravi, bravi davvero. E andiamo avanti con la senior. Quarta posizione, Gian Mattia Ingrosso. Facciamogli un grande applauso a Gian Mattia. Allora, c'è da farti la prova del palloncino. C'è da farti la prova del palloncino. Terza posizione per Paolo Campana. Bravo Paolo. Ah, pensavo che volevi il bacino da Valentina. Dai il bacino. Allora, tra l'altro facciamo un grande applauso, un augurio a Valentina che si sposa il 10 ottobre. Sei ancora in tempo per pensarci, esatto. Seconda posizione, Andrea Schiavone. E pensate che Enrico Buongiorno vince per neanche due decimi, un grande applauso! Allora Enrico, contento?
1: Contentissimo, contentissimo.
0: Sei pronto per la finalissima?
1: Ci proviamo, ci proviamo.
0: La vostra amicizia invece durerà nel tempo dopo questa cosa, questo che è successo?
2: Dipende, se stasera paga la cena sì.
0: Paga la cena, Enrico paga la cena. Oh, anche noi arrivando a Milano ci abbiamo una fame della Madonna.
1: E vai.
0: E poi il terzo classificato, sentiamo se è contento, Paolo Campana.
3: Un po' di amaro in gola rimane, però è solo l'antipasto, vediamo un po' come andrà.
0: Anche perché PGK Circus, dopo questo grande successo, sicuramente ritornerà. E te, niente, ci diamo all'alcol.
1: Sì, per dimenticare.
0: Per dimenticare, un grande applauso! E abbiamo con noi Lupo Max, che è un lupo di nome di fatto, perché l'ho visto

0: girare, insomma, le manine le se far andare.
1: Grazie per il complimento, spero che funzionino oggi.
0: Hai dormito bene stanotte?
1: No, per niente.
0: Ma per la tensione?
1: Assolutamente sì.
0: Ah sì? Beh, viva la sincerità! Anche perché, ragazzi, ci sono dei premi in palio importanti ed è giusto viverla con tensione, no?
1: In effetti è stato un divertimento che è durato un'estate intera. Per cui, a prescindere da tutto, è una cosa divertentissima.
0: È anche una soddisfazione essere qua oggi.
1: È una soddisfazione, niente male, però quello che ci sta dietro è ancora più importante. Mi sono divertito tanto. Ecco.
0: Bene, ecco, ma in questo momento come sei? Sei primo, e il secondo quant'è?
1: Circa cinque decimi.
0: Beh, mezzo secondo. Beh, insomma, è Alpine a stare motorizzato.
1: In effetti quel marchietto Alpine si riferisce al Gran Turismo. Io sono ancora un collaudatore Alpine.
0: Quindi insomma il piede ce l'abbiamo, l'esperienza pure, qualche capello grigio a differenza mia
1: si vede, ci stanno.
0: Non dirlo a me. Bene, e quindi noi ti auguriamo una super finale, favoritissimo, perché mezzo secondo al secondo, però sappiamo che il motorsport fino alla bandiera a scacchi
1: può succedere di tutto, ci divertiremo, ecco.
0: Pollicione e vai. E siamo con Davide Arseni, nonché Valentino Rossi.
2: Eh sì.
0: Grande tifoso,
2: sì.
0: Bene, oggi dobbiamo vincere il mondiale, eh?
2: Cercheremo.
0: Allora Davide, di dove sei?
2: Sono di Mesagne. Di
0: Mesagne, proprio... stanotte sei venuto a vedere la pista, l'hai coccolata,
2: L'ho studiata sulla carta, diciamo.
0: Bene, allora, chi è il rivale che temi di più?
2: Sicuramente Lupo Max, perché ha girato molto forte lui.
0: Allora, cosa ne pensi di un progetto come PGK Circus nella tua città?
2: No, è stata molto bella come iniziativa e con i go-kart elettrici si gira bene.
0: Divertente?
2: Sì, sono molto divertenti, sì. Sono meno impegnative e più divertenti.
0: Se avessi la sfera di cristallo, usiamo questo di Valentino Rossi come sfera, oggi come ti vedi a fine classifica, a fine giornata in classifica?
2: Io sto puntando al secondo posto, non ho girato molto in questa pista, quindi c'è gente che ha girato molto di più e quindi sa...
0: Più preparata.
2: È un po' più preparata, sì.
0: Però cercheremo... La gara è lunga, e fino a sotto la bandiera a scacchi, non si sa mai.
2: Sì, cercheremo...
0: Grazie mille e buona gara.
2: Grazie.
0: Ciao. Andrea Zimbari, nonché Lautaro Martinez, eccolo qua.
3: Salve a tutti.
0: Senti, oggi serve una bella doppietta.
3: Speriamo.
0: Parlando sempre di calcio, cercherai di mettere fuori gioco i tuoi avversari?
3: Ci proviamo, sono un appassionato, non sono un pilota, sono solo un appassionato.
0: Sei più appassionato di calcio?
3: Di calcio, di moto, di kart, e Formula 1, tutte ce le ho, purtroppo ce le ho tutte.
0: Ce le hai tutti i difetti ce le hai.
3: Tutti i difetti, sì, infatti sono sempre incollato, la dico anche di notte.
0: Bene, questa è una bellissima cosa. Senti, visto che sei un grande sportivo, oggi a livello sportivo come ti vedi a fine giornata, in quale posizione?
3: Io già soddisfatto, l'importante è finire la gara.
0: Senti, allora noi ti facciamo un super augurio. Grazie. E l'Inter quest'anno lo vincerà il campionato?
3: Noi sicuramente lo vinciamo il campionato, perché ci sono squadre molto inferiori, specialmente gli Juventini.
0: Attenzione che il nostro tecnico qua...
3: Io sono anti-Juventino proprio, quindi ve lo dico già, quindi...
0: Se le immagini le vedi mosse o sfocate,
3: adesso mi vanno a mettere il kart?
0: Esatto, tipo...
3: Poi scendo dal mio e salgo su un altro, te li
0: congiamo. Esatto, non è un problema.
3: A metà pista scendo e salgo su un altro kart.
0: Dai, pazza Inter, amala e fai una grande gara.
3: Grazie.
0: I Juventini?
3: Non te lo dico adesso.
0: Ok, va bene.
3: Ci sarò fuori.
0: Ciao. E siamo con Giampiero Ciraci, che insomma ha sfornato due figli velocissimi, sono anche loro qua oggi al PGK Circus. Il piccolino è già qualificato per la finale, e il papà si qualificherà?
4: Penso di no.
0: Spazio ai giovani, come si dice?
4: Spazio ai giovani.
0: Bene, allora, di dove siete?
4: Di San Michele Salentino.
0: Ok, che comunque non è molto lontano.
4: 15 km da qui.
0: Perfetto. Cosa hai trovato in un progetto come PGK Circus nella tua terra, vicino a casa tua?
4: Veramente un bel progetto, una bella iniziativa. Complimenti.
0: Senti, ma la sera si parla di politica a casa, si parla di sport o si parla solo di fare abbassare i tempi sia tuoi che i figli?
4: Solo da abbassare i tempi, Ferrari, Mercedes, quello si parla.
0: Bene, quindi vi studiamo.

0: girate la pista tutti insieme. Beh, è una bellissima cosa questa.
1: Ci divertiamo.
0: Beh, e oggi, diciamo, è il giorno del giudizio, il piccolino è già andato avanti, e tu vedremo.
1: Non ci sono speranze.
0: Beh, però ti sei qualificato dei primi quattro.
1: Sì. Abbiamo già fatto il primo miracolo.
0: Perfetto. Ascolta, ti volevo dire, ma se dovessi dare un voto a questo progetto, da 0 a 10?
1: A 10 sicuramente. Anche i ragazzi sono bravissimi, tutto lo staff sono veramente speciali, ci hanno fatto divertire per due mesi.
0: Bene, questa è una bellissima cosa, sono parole veramente belle. E noi cosa facciamo? Ti auguriamo una super gara.
1: Grazie.
0: E vai. Ciao!

0: Lupo Max che vince questa super seconda tappa della categoria Over. Eccoli qua, Lupo Max, vincitore assoluto di questa Over, con un bel distacco sulla concorrenza comunque agguerrita. Prenditi l'applauso. Sentite che bel applauso da parte, bellissimo abbraccio. Bravi ragazzi, bravi. Quarta classificato che non c'è, Andrea Zimbari. Terzo, Giampiero Ciraci. Secondo, Davide Arseni. Vince Massimo Castellano. Super gara, ragazzi. Allora, il sorriso non manca a tutti, quindi anche se sei arrivato secondo...
1: No, è sempre un bel risultato.
0: È un bel risultato?
1: Sì, sì.
0: Te non te lo chiedo neanche quanto sei contento.
2: Sì, sono contento.
0: Molto contento. E la famiglia Ciraci? Hai fatto la senior, la junior e la mini.
3: La mini, corretto.
0: E poi?
3: Io ho fatto il miracolo.
0: Hai fatto
3: lui anche.
0: E quindi?
3: Siamo tutti contenti.
0: Anche Matilde, molto brava.
3: Sì. Era l'unica ragazza in gara.
0: Tra l'altro, tra un po' che tu, insomma, avrai delle difficoltà a guidare, ti fai portare in giro con la macchina da loro.
3: Non penso proprio.
0: Ah no, guiderà il papà! Bene, un applauso anche alla Over! E dal kart, pista fuori, bellissima PGK Circus, ci siamo spostati all'interno del centro commerciale AP Antica. Abbiamo trovato la nostra Letizia che ci spiegherà ora, vedete già dietro di me dei simulatori, cosa ci sarà adesso.
4: Adesso ci inizieranno le semifinali per quanto riguarda i simulatori, quindi quattro qualificati faranno 10 minuti di prove libere, da cui appunto si decreterà il finalista della tappa della Puglia.
0: Bene, quindi due mesi dove tantissimi piloti si sono sfidati, tanti sim driver si sono sfidati su questi bellissimi simulatori. Anche qui l'adrenalina è tanta.
4: Ovviamente sì, sono tutti bravissimi e speriamo che vinca il migliore.
0: Bene, ok, e noi ci gusteremo tutto ciò che di bello succederà tra pochissimo. Allora ragazzi, la semifinale sta per partire, noi disturbiamo un attimino i concorrenti, andiamo a presentarli e vedremo poi chi sarà il più veloce. Per il momento il più veloce, dopo questi due mesi, è il nostro Simone, dico bene?
5: Sì, sì.
0: Che abbiamo notato una cosa particolare, corri senza scarpe.
5: È per avere un po' più di sensibilità.
0: Ah, quindi tu sei già super allenato, a casa ce l'hai?
5: Sì, sì.
0: Bene, cosa ti aspetti da questa super gara?
5: Speriamo di dare il massimo e almeno qualificarci per la finale.
0: Bene, allora ti auguriamo un super in bocca al lupo e buona gara.
5: Grazie.
0: E poi andiamo avanti con i nostri super semifinalisti, siamo in compagnia di...
6: Liuzzi, Giovanni.
0: Giovanni Liuzzi, ma ascolta, sei
6: no,
0: parente?
6: Non sei parente.
7: Purtroppo no.
0: Ma il piede non è uguale del nostro Vitantonio. Allora, Imola ti piace?
6: Sì. Però non vado mai forte, Limo, chissà come mai.
0: Ma adesso per il momento in che posizione sei?
6: Secondo.
0: A quanto dal primo?
6: 3,5 decimi.
0: Beh dai, è tutto possibile, no?
6: Beh, se non buco una gomma.
0: Va bene, staremo a vedere. Beh, fagliela bucare tu, no?
6: No, sono molto sportivo.
0: Ok. Mi permette. Buona gara. E poi abbiamo ancora, lasciamo gli Uzzi, vediamo chi abbiamo qui.
8: Davide Falcone.
0: Davide Falcone, ok Davide, qui la tensione sta aumentando, saranno 10 minuti super tirati.
8: Abbastanza, sì, 10 minuti in cui ho visto già le prime due posizioni che vanno abbastanza forte. Io da parte mia posso solo metterci l'esperienza che ho avuto in passato ai simulatori, poi avendo fatti pochi giri non ho potuto perfezionare il tempo che comunque sarebbe sceso sul 29, però speriamo che magari in 10 minuti riesca a tirare fuori un bel tempo.
0: Bisogna giocarsi tutto adesso. E vai. E noi ti auguriamo una super gara.
6: Grazie.
0: E andiamo poi dall'ultimo, non per importanza, ma siamo con...
2: In realtà penso di essere meritatamente l'ultimo, perché oltretutto sono stato anche ripescato. Mi chiamo Alessandro Argese, sono un docente di meccanica, mi sono trovato a girare qui per caso perché ho provato più a girare coi kart. Poi prima che finisse il PGK Circus ho detto adesso provo a fare un giro anche col simulatore, ne ho fatti appena un turno da 3 giri, non so come mi sono trovato catapultato qui. Hai presente Steve Bradbury, quello del pattinaggio?
0: Ecco,
2: non so se farò la stessa fine, però all'inizio penso di aver iniziato come lui.
0: Beh, allora noi ti auguriamo una super gara, tra l'altro sei molto simpatico, quindi se non vinci in simpatia sei sicuramente da pole position.
2: Eh già, un saluto ai telespettatori di Sky.
0: E vai, e quindi super gara per il nostro
2: Alessandro.
0: Alessandro, vai!

Amici di GoTV, la gara, come avete visto, è partita da pochissimo, la concentrazione veramente qui e la tensione si taglia con il coltello, ma andiamo a vedere un po' la classifica attuale. Tra i primi due c'è poco distacco, infatti Simone Caligiore è primo per il momento con 1.31.943, in seconda posizione a soli 385 millesimi troviamo il buon Giovanni Liuzzi, poi Alessandro Argese segue e Davide Falcone. Quindi che dire, qui la gara soprattutto per i primi due sarà veramente molto molto tirata, ma godiamoci gli ultimi minuti di questa super gara.

ed è incredibile perché Simone Caligiore 1:30-208, guardate a quant'è il secondo, Giovanni Liuzzi soli 14 millesimi, poi segue Davide Falcone, Alessandro Argese, ma qui veramente ci si gioca il tutto per tutto come una gara di Formula 1 ed è finita con...

0: con Super Simone Caligiore per soli 14 millesimi va a vincere questa super gara. Ragazzi, datevi la mano perché avete fatto una super super. 14 millesimi, sai quanto sono?
1: 14 millesimi.
0: 14 millesimi.
1: È un infarto. È stato bravissimo.
0: Bravissimo, però anche insomma, un po' di, come si dice, eh? Perché 14 millesimi sono un non nulla.
2: Niente.